0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Vera per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Vera per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Vera per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Vera per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Vera per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Vera per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti,

0: Regina degli Apostoli,
1: Regina
0: dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

solare, signori, buongiorno, bentrovati. Oggi abbiamo una meravigliosa puntata tutta in musica. Era popolarissima negli anni 60, ci pensò poi il grande Paolo Limiti a portarla nuovamente nelle nostre case. È stata un'artista eccezionale, si chiamava Elsa Agnese Mazzetti, ma lei è conosciuta ovunque ancora oggi come Cochi Mazzetti. E allora, dedicato a tutte le ragazze che ci stanno seguendo, anche le ragazze sugli 80, 90 anni, giovane, giovane.

0: a quest'ora del mattino. Giovane, giovane, eccola qui accanto a me, la Cochi Mazzetti. Al pianoforte c'è un grande musicista, grande pianista, che è stato il compagno innamoratissimo di Cochi per tutta la vita, il maestro Valentino Mancino, che invito qui a raggiungermi insieme al nostro imperdibile, incommensurabile, impagabile Stefano Paggioro. Buongiorno maestro, buongiorno, benvenuto, si accomodi. Paggioro, eccolo qua, un uomo, una garanzia, signori. Grazie Stefano, benvenuto. Allora, grazie sempre alla mia Virginia Conti, sempre, perché Conti Paggioro è una coppia veramente inossidabile. Loro si mettono lì e lavorano, lavorano, lavorano su questa puntata. Stefano, giovane, giovane.
1: Giovane, giovane, 1963. Terzo premio al Festival di Sanremo.
2: 63.
1: Scritta da Pino Donaggio e cantata in coppia, come si usava allora, con le due orchestre. È stato uno dei grandi successi di Cochi Mazzetti.
0: Uno dei grandi successi di questa donna meravigliosa. Maestro Mancino, aveva partecipato, Cochi, al Festival di Sanremo anche nel 61 con qualcuno.
2: Ha cominciato, sì, con la prima partecipazione al Festival di Sanremo di Cochi nel 61 con qualcuno.
0: Come avevi iniziato a cantare?
2: Allora, ha iniziato in breve. Lei era in vacanza da

0: giovane, era in vacanza a Rimini con
1: Da
0: sua
1: giovane,
0: madre,
1: giovane.
0: giovane, è passata davanti a un locale che allora a Rimini era famoso, la Casina del Bosco. Sente suonare l'orchestra, che era una cosa all'aperto, e si fa coraggio, entra nel dancing, va vicino all'orchestra, chiede di cantare una canzone. Subito la fanno cantare. Alla fine dell'esibizione, il maestro dell'orchestra, il maestro Cassani, la chiama e dice: "Senti, saresti disponibile a venire a cantare con me?" Ma dice,
1: Che
0: con
1: bei
0: noi.
1: tempi, Stefano.
0: E lei dice: "Ma non abbiamo repertorio, non ti preoccupare, in una settimana non ho fatto il repertorio." Ha cominciato con quell'orchestra e poi è cominciata la sua attività.
1: E non ha finito più.
0: E no, poi è
1: Questa
0: andata
1: ragazza
0: avanti.
1: stupenda, questa donna bellissima, nata Stefano, io dicevo bene, altri tempi, no? Ti
2: Sì.
1: vedevano, ti notavano, cioè, chiaramente ci voleva il talento, ci
2: Sì,
1: voleva una
2: vabbè,
1: bella
2: senza
1: voce.
2: dubbio.
1: Era
2: Era naturale. Lei
1: naturale, era
2: non
1: naturale.
2: aveva.
1: Lei era nata?
2: A Milano nel 1937 si chiamava Elsa e poi la sua mamma la chiamava in casa. Io
0: Sì.
2: ricordo lo raccontò, ci vediamo in TV, la chiamava Cocchi, Cocchina, e quando nel 60 poi debutta anche a livello discografico, gli dicono: "Ma bisognerebbe trovare un nome che funzioni." Lei ha proposto Cocchi
1: Cocchi.
2: ed è
1: Fatto presente,
2: piaciuto.
1: questo qua va bene, Cocchi Mazzetti. Cocchi Mazzetti, è così che noi la conosciamo, così ce la ricordiamo, quel ci vediamo in TV a cui Stefano Paggiore ha fatto riferimento, continua ad essere ogni volta il nostro punto di riferimento, perché se riusciamo a fare e a stilare tutta questa lista di meravigliosi cantanti è perché c'è stato il grande Paolo Limiti che ci ha nutrito con la sua meravigliosa televisione e ci ha dato questa possibilità. Bella, bellissima Cocchi. Allora, Valentino Mancino, maestro Mancino. Lei si chiama Antonio Ruggero
0: Sì,
1: Mancino,
0: Romancino,
1: vero?
0: Valentino, perché anch'io sono un cantante, ho una mia attività discografica e nome
1: Certo.
0: d'arte Valentino, sempre
1: E
0: rimasto.
1: perché si è chiamato Valentino su Impicciona?
0: Beh, io ho
1: Perché era
0: iniziato.
1: bello, perché era un bel
0: No,
1: ragazzo, dica la verità.
0: ma da giovane,
1: Come
0: diciamo,
1: Rodolfo.
0: l'accetto volentieri.
1: Chi lo sa?
0: La casa discografica di allora, nel 1962, allora si usava il nome d'arte, nome
1: Nome
0: d'arte,
1: d'arte,
0: e
1: era il nome.
0: no,
1: Lei ha
0: hanno
1: lavorato con i
0: inventato
1: Baby
0: Valentino.
1: Luna, ha creato i Valentinos con l'orchestra di Umberto Benni. Lei ha lavorato tantissimo anche all'estero, maestro.
0: Sì, ho fatto molta attività con le orchestre da ballo e in giro nei club all'estero e tutto
1: Il
0: quanto.
1: maestro dice club e dancing, Stefano, c'è
2: Sì,
1: tutto,
2: perché
1: tutto per sentirsi proprio in un'altra meravigliosa
2: è vero. Sì.
1: epoca. Posso sentire per favore questa canzone? Questa canzone che poi ascoltatela bene.
3: Aspetto sempre la
1: Ah,
3: domenica
1: beh.
3: perché so
0: Questo.
3: che ti
0: È ritornata, si è rigiovanita questa canzone, perché fa parte di uno spot pubblicitario. In questi ultimi anni è passata diverse volte, quindi
1: allora.
0: la gente se la ricorda.
1: La gente
0: Una
1: si
0: canzone
1: ricorda
0: di Kramer.
1: questo spot, una canzone del grande Gorni Kramer. Belli, belli, eh?
0: Vabbè,
1: Belli.
0: perché con
1: Voi vi
0: Cocchi
1: siete conosciuti grazie alla musica.
0: è una storia abbastanza lunga, però comunque l'accorcio.
1: No, non l'accorcia.
0: No, no, no,
1: La
0: vedo di
1: sentiamo
0: stare
1: fra
0: nei
1: un
0: tempi.
1: attimo.
0: Vedo di
1: Ma
0: stare.
1: che? Maestro, lei ha alzato la palla, io schiaccio, mi ha dato il lancio perfetto per la pubblicità. Ci vediamo tra un attimo, signori. Cocchi Mazzetti con tutti i nostri amici, grazie.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: ci porti pure me. Mi raggiunga eccolo. Quest'uomo elegantissimo, Alessandra Ferrari, ha una voce perfetta, meravigliosa, brava. Con il nostro Stefano Paggioro. Stefano ci ha detto alla mia Sara Cacioppo, la mia autrice adorata, che io ringrazio sempre, ha detto: questo è un dittico.
1: È un dittico,
0: sono due canzoni, è un dittico.
1: Prima volta che facciamo un dittico.
0: È la prima volta che facciamo un dittico.
1: Due grandi successi, il primo Un caffè, scritto da Piero Soffici, che possiamo considerare un po' il mentore, perché sì, è colui che ha portato, esatto, la Cocchi a diventare a livello anche
0: discografico. Cocchi Mazzetti, è lei che stiamo dedicando.
1: Il testo è di Mogol.
0: Sì.
1: E con questa canzone, che lei non voleva cantare perché non era convinta, e lui la presentò al Festival del Caffè a Pesaro nel 61,
2: sì,
1: dicendole: no, cantala perché vedrai che farà successo, e ha vinto il primo premio.
0: Che grande Mogol. E poi la partita di pallone
1: scritta da Edoardo Vianello per Cocchi e Mazzetti.
0: Per lei.
1: Sì. E poi è stata incisa quasi contemporaneamente anche da Rita Pavone. Purtroppo il disco di Cocchi uscì qualche mese dopo.
0: E quindi la Pavone si portò via. Arriviamo tra un attimo dal maestro Mancino, perché ricordatevi che le storie d'amore noi le raccontiamo tanto volentieri qui all'Ora Solare, e quindi racconteremo anche questa. Ma la meravigliosa Alessandra Ferrari, che ha la caratteristica di essere sempre una ragazzina, questa è la sua, ma non sappiamo come faccia, ma è strepitosa, ha conosciuto molto bene. Poco fa è uscita la fotografia e tu hai detto: la Cocchi.
3: Certo.
0: Perché tu l'hai conosciuta
3: bene.
0: Io
3: l'ho conosciuta molto bene. Io canto quasi grazie a lei.
0: Ah sì?
3: Perché inizialmente la famosa gavetta si faceva in giro per tutta l'Italia nelle feste di piazza, i grandi concerti, certo, nelle feste di piazza, che oggi si fanno con i grandi nomi, ma allora eravamo noi ragazzine che incominciavamo a cantare, a essere sul palco, ad essere accattivanti, avere le canzoni di successo, e Cocchi era la vedetta, la chiusura della serata, e lei mi diceva sempre: tu devi cantare.
0: Aveva ragione.
3: Ma lei era una grande.
0: Ma insomma, com'era Cocchi?
2: Era una grande donna, aveva un carattere fumantino. Era
0: un'esplosione,
2: sì. Si arrabbiava anche tante volte, però era dolcissima.
0: Ma lei si è innamorato al primo sguardo?
2: Allora, ci siamo conosciuti perché lei veniva ad ascoltare la mia orchestra, veniva nei club, abbiamo cominciato a... Io la conoscevo già perché ero un fan di lei già da. Poi con la frequentazione che veniva a trovarmi così... E io venivo da una situazione, diciamo, familiare.

0: un po' disastrata. Lei ha avuto anche da lei dei problemi, ci siamo scontrati così e abbiamo cominciato a...
1: Si chiama allineamento dei pianeti.
0: Ecco, maestro, siamo andati avanti più di 40 anni di vita insieme.
1: 40 anni di vita insieme e che vita. Allora, il maestro Mancini è stato autore, ovviamente l'abbiamo citato poco fa, per Rita Pavone, Orietta Berti, Little Tony, abbiamo davanti
2: una colonna della musica,
1: le edizioni musicali Bang Bang, meravigliose, splendide, i suoi grandi successi, ma la storia del maestro Mancino è naturalmente, Stefano, legata a Cocchi Mazzetti, perché sono stati un duo meraviglioso.
0: Cantavamo, dopo con la convivenza così, è stato naturale fare delle cose assieme. Eravamo senza vantarsi troppo, però eravamo un bel duo.
1: Un bellissimo duo, come senza vantarsi troppo. Guardatevi, meravigliosi tutti e due. Stefano, senti, qua
0: eravamo giovani.
1: Torniamo alla tua grande televisione fatta con il tuo Paolo Limiti. Ho una cosa da dire oggi poi su Paggioro, molto richiesta dalle mie ragazze, dalle mie amiche del pubblico, molto richiesta, però ve la sveliamo tra un attimo. Allora, lei dopo un periodo di pausa, nei primi anni 80 era diventata componente del gruppo?
2: Degli Oldies.
1: Oldies.
2: Sì.
1: Con chi?
2: Un gruppo musicale pensato da Ricky Gianco.
0: Ricky Gianco e Manfredi.
2: Esatto, e insieme a Vilma De Angelis, Ernesto Bonino, Nicola Rigliano e Claudio Celli, che era marito di Betty Curtis, componente del quartetto Radar.
1: Wow, e stiamo parlando del massimo che si possa immaginare.
2: Tutti nomi enormi.
1: Tu l'hai conosciuta?
2: Io l'ho conosciuta nel 99, sì, assolutamente. Ho un ricordo di una persona molto... allegra, frizzante, entusiasta della vita. Ho questo ricordo, questa persona. C'è da cantare quella canzone. Benissimo.
1: Senti, in quella televisione stupenda che tu hai fatto e scritto insieme, tu, braccio destro di Paolo Limiti, c'era questa bellezza di poter rivedere.
2: Certo.
1: Non perché fossero scomparse, ma rivedere questi grandi nomi.
2: E valorizzare anche il fatto che erano ancora in attività. E tutti molto bravi.
1: E Paolo Limiti è stato un grande. Voi siete tutti parte di questa famiglia.
3: Facciamo parte di questa grande scuola, perché questa è una grande scuola.
1: Brava Antonella, grande scuola. Allora, volevo ancora una specifica sulla partita di pallone, perché incolpevole Rita Pavone, ma insomma,
2: certo,
1: a tutti gli effetti, però quella canzone poi diventò la canzone di Rita Pavone.
0: Sì. La registrazione prima di Cocchi Mazzetti era della Rifi, la Primary,
1: sì,
0: e aveva una potenza, una casa discografica.
1: Certo.
0: Diedero questa canzone a una ragazzina che cominciava, Rita Pavone, però dietro aveva la famosa RCA, quindi RCA, una superpotenza.
2: Esatto.
0: E Cocchi Mazzetti alla fine era riuscita a vendere su 350.000 dischi,
1: sì,
0: di allora, che allora c'erano i 45 giri.
1: Come no?
0: Rita Pavone fece il boom e passò il milione di copie, così, ma c'era una cosa commerciale
1: differente. E quindi quella canzone resterà non la canzone scritta per Cocchi Mazzetti, ma la canzone.
2: Esatto,
1: anche
2: se Vianello lo disse che era stata scritta per lei, però nell'immaginario è rimasto di più il nome di Rita Pavone.
1: Vorrei ascoltare con voi qualche minuto, qualche secondo, di questa canzone, A pugni stretti.

0: ringraziare Valentino Malcino per la sua Cocchi. Quando Cocchi si è ammalata, quando non ha più potuto continuare Cocchi, la sua vita di artista, lei, maestro, si è fermato.
1: Anch'io non ho potuto, sono rimasto in casa a curarla, perché lei nel 2014 ha avuto il primo, diciamo, incidente, è caduta, si è rotta il femore, è uscita dalla riabilitazione con la stampella, così siamo andati un pochino avanti, ma però non potevo più uscire la sera, andare a lavorare, perché non potevo lasciarla da sola, logicamente.
0: No, aspetti, non potevo. È una, no, guardi che è una, c'è una forza, no, nelle sue parole.
1: No, figurati. Dopo, andando avanti.
0: Questo è amore, maestro.
1: Nel 17.
0: Sì, e lei me lo sghiscia a sinistra, ma questo è amore.
2: È amore, amore.
0: Finge di non rispondermi, ma è questo.
2: È amore.
1: Nel 17 è caduto la seconda volta e si è rotto l'altro femore. Dopodiché non ha camminato più.
0: E lei, cioè, è sempre accanto.
1: A fare tutto. Curarla e le medicine e riuscire a portarla col carrozzino fuori, così poi dopo non ce l'ha fatta più e siamo andati dal 14 fino a quando è morta nel 2024.
0: Siete stati una coppia,
1: comunque era lì, era la mia Cocchi, la Elsa, che in casa era Elsa, il suo primo nome era Elsa, e basta. Ancora oggi è una cosa un po'. Io vado in giro, ho la sua fotografia, vado a pranzare in sala, l'hai davanti, vado a dormire, ce l'ho vicino al comodino, no, me lo porto in giro.
0: No, ma
1: è una cosa normale. Beh, non so, non vorrei esagerare, però è così.
0: Guardi, maestro, non è una cosa normale, ma è una cosa meravigliosa. Mettiamola così.
1: Sì, ecco.
0: È una cosa meravigliosa.
1: Ringrazio.
0: È una grande storia,
1: sì,
0: d'amore. Allora, maestro, io la invito a tornare sul palco e la ringrazio. La ringrazio ancora, grazie, perché ora c'è la Ferrari che deve cantare con lei.
2: Sì, Ferrari lo rivuole, ma tu sai che il maestro è stato il mio grande accompagnatore di tante serate insieme.
0: Per forza, tu sei un genio. Sei uno super
3: storia di amore.
0: Esatto. Caro Stefano, che bella puntata che ci stai costruendo.
3: E poi adesso c'è una canzone che lega perfettamente.
0: Qual è?
3: Storia de un amor, la loro storia.
2: La storia de un amor.
0: Storia de un amor.
2: Quando Cocchi girava il mondo con le sue orchestre, questa era la canzone.
0: Ha suonato, non ha suonato lui, ma poi vi spiego perché. Fa la faccia contrita, ma ora ve lo spiego.
4: Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.

0: Valentino Mancino. Grazie, meravigliosi. Stefano, questa è una di quelle canzoni, una bella giacca indossata mille volte da tantissimi artisti.
1: Questa è una canzone che Cocchi amava tantissimo, infatti non si poteva non fare. Non e poi è un pezzo internazionale stupendo di Almaraz del 55 che ha dato il titolo al film omonimo ed è stata cantata da tutti i grandi in tutto il mondo perché è stata tradotta in tantissime lingue.
0: La bella musica, la musica italiana suonata, creata da grandi personalità del nostro paese è garanzia, Stefano, di passaporto
1: nel
0: che
1: mondo.
0: Ti fa viaggiare per tutto il mondo, no?
1: Assolutamente sì.
0: Senti, intanto grazie di averci proposto questa puntata e ora andiamo su un altro grande della musica. Dovremmo conoscerla di più, Cocchi Mazzetti, dovremmo cercare.

0: all'epoca e non era facile, era un periodo dove ogni mese usciva un cantante nuovo e
1: Abbiamo
0: quindi
1: visto Rita Pavone per la partita di pallone. Qual è il ricordo che ti rimane più impresso?
0: il sorriso e poi appunto questo entusiasmo al telefono, c'è da cantare la canzone, non so, il terzo uomo, benissimo, mandami lo spartito subito, nessuna difficoltà.
1: Immediatamente. Nessuna difficoltà e non è poco,
0: L'entusiasmo
1: eh?
0: anche, sorriso e
1: L'entusiasmo,
0: entusiasmo.
1: anche una grande serietà.
0: Ah, certo.
1: Nell'approcciare il suo lavoro,
0: Sì,
1: questa è
0: sì, sì,
1: stata
0: sì.
1: Cocchi Mazzetti, no?
0: Cioè, senza ombra di
1: Una
0: dubbio.
1: grande serietà. Signori, poiché ci piace quando. Stefano Paggioro. Stefano Paggioro è la tastiera di un pianoforte a coda, di quelli più famosi al mondo, che noi non citeremo, perché, come dicono a Roma, dove lo tocchi suona. Cioè, detto per i non romani, dove lo tocchi suona. Cioè, tu gli chiedi una cosa che penseresti, no? Porti la mano sul tasto, fai din e quello suona. Questo è Stefano Paggioro, di cui un grandissimo uomo che ci ha fatto cantare tutti e continua a farci cantare. Disse parole meravigliose, ma queste ve le svelo tra poco. Se leggete sotto le canzoni Fabor, quel nome, e gli artisti hanno il nome d'arte, giustamente, quel nome era di Fabio Giorgio Borgazzi, che visto qui sembra l'amministratore delegato di una banca. È vero? E invece non è così, Stefano. Chi era
0: È
1: Fabor?
0: stato un grandissimo compositore che ha spaziato in tutti i generi musicali possibili e immaginabili, dall'opera lirica alle canzoni, alla
1: Sì.
0: musica elettronica, alla musica da camera,
1: Musica elettronica.
0: musica elettronica, gli anni 70,
1: Nato nel 20,
0: nel 20.
1: quindi ragazzo di un altro tempo. Allora, cosa ascoltiamo ora? Si chiama
0: Ascoltiamo
1: Ancora.
0: ancora una canzone del 48
1: Sì.
0: che scrive insieme al testo di Giancarlo Testoni, che è stato un grande poeta paroliere col quale ha collaborato molto. La canzone fu incisa da Flo Sandons e anche da Nilla Pizzi.
1: Sì.
0: Giulio Razzi, direttore dei programmi radio all'epoca, non la vedeva di buon occhio perché riteneva fosse un po' troppo audace, un po' troppo sensuale per l'epoca, ma il maestro Angelini riuscì a fargli capire la bellezza
1: Il
0: del pezzo e poi.
1: grande cinico Angelini. Alessandro Ferrari, il maestro Mancino.

0: Antoncino, grazie, grazie, che meraviglia. Signori, entrino. Antonello Maio che si siede qui accanto al nostro Stefano Paggioro e Pierpaolo De Santis, editore musicale e discografico. Vieni, vieni Pierpaolo. Allora, grazie di essere qui. Prego. Innanzitutto, Stefano, Fabor,
1: un maestro che io ho adorato perché da bambino ascoltavo le sue canzoni e ho avuto questa grande gioia e onore di conoscere e di diventargli amico, tant'è che lui nel 2001, quando venne a Ci Vediamo in TV, mi disse: vieni a trovarmi a Roma quest'estate perché voglio stare un

0: po' con te. E sono stato 4-5 giorni,
1: Quattro o
0: tutto il
1: cinque giorni.
0: giorno.
1: La voce che circolava era che il maestro Fabor avesse trovato in Stefano Paggioro un figlio e noi siamo sicuri di questo perché è un grande lavoro, è una questione, maestro Maio, è una questione di fiducia. Tu sei stato pianista
2: Sì.
1: con e per Fabor.
2: Sì, è stata un'occasione di un concerto di musica contemporanea perché lui, oltre alla solita, diciamo, tradizione per la quale è conosciuto, aveva fatto anche una produzione di musica contemporanea, quindi in un'occasione ci siamo conosciuti e dopodiché ne è nata una collaborazione perché io poi per una serie di vicissitudini avevo trovato il mio studio dove giornalmente studiavo proprio sotto il suo appartamento e
1: Ma
2: quindi
1: che meraviglia! Quanti anni siete stati
2: siamo stati
1: insieme?
2: circa 10 anni,
1: Wow!
2: 8-10 anni,
1: È
2: a
1: tanto,
2: quasi a contatto giornaliero, perché poi dopo progressivamente ho sempre suonato qualcosa in più, fino al punto che lui mi riteneva, diciamo, il suo esecutore. Diciamo, mio padre, che era presente al primo concerto di Fabio, di musiche, nel 2003-2004, lo sentì alzarsi, in prima fila e dice: "Ho trovato il mio pianista", e quindi
1: Oh, ma insomma, allora ha
2: ecco.
1: trovato il suo pianista, ha trovato un figlio d'oro,
2: Sì,
1: eccoli
2: esatto.
1: qua, eccoli qua. Stiamo facendo
2: Eccoli.
1: vedere le foto di loro da giovani, eh. Qui siamo Fabor con il maestro Antonello Maio, poi torniamo su Stefano Paggioro tra poco. Allora, Pierpaolo De Santis,
3: Eccoci.
1: qua siamo. Allora, Dino Risi mi diceva poco fa, Stefano Paggioro si innamora di questa canzone ancora e chiede a Fabor anche di lavorare con lui anche in altri film.
3: Assolutamente, Dino Risi è il regista con cui Fabio Fabor esordì al cinema come compositore di colonne sonore, prima nei cortometraggi, nei documentari che si facevano all'inizio degli anni 50. Poi con il primo vero e proprio film che apre il suo percorso filmografico di compositore di colonne sonore, che era Poveri ma
1: Ma
3: belli,
1: poveri
3: quindi
1: ma belli, ma un film
3: un
1: meraviglioso.
3: capolavoro.
1: Capolavoro assoluto. Allora, Pierpaolo De Santis, se no non porterebbe i suoi occhialini, no, sto scherzando, e sta sbirciando anche la mia scaletta, attenzione. È uno studioso di cinema, editore musicale, fondatore dell'etichetta discografica specializzata in colonne sonore, Four File Records.
3: Four Flies,
1: Per
3: sì.
1: questo. Flies, sorry. Come vi siete incrociati, pur non essendovi mai conosciuti, con il grande Fabor?
3: Non ci siamo purtroppo incrociati di persona, ahimè, ma circa 10 anni fa, cercando informazioni su questo compositore che io avevo ascoltato nei film, nelle musiche che erano state registrate nei film, mi sono approcciato insomma alla famiglia, alle figlie,
1: Alle figlie.
3: alla figlia Maria Grazia e alla nipote Sabina, e alla ricerca di informazioni perché non trovavo nulla su questo grande nome
1: Incredibile.
3: e non sapevo che volto avesse, non c'era una biografia, non c'erano tracce su internet ancora. E loro sono state talmente ospitali che è nata veramente anche una forte amicizia tra di noi
1: Non ne dubito.
3: e adesso collaboriamo insieme da editore, insomma,
1: Attivamente
3: attivamente,
1: da
3: diciamo
1: editori
3: così.
1: abbiamo sguinzagliato il nostro Matteo Forino. Gli abbiamo detto: Matteo, vai ad incontrare ovviamente con tutto il suo garbo la figlia del maestro Fabor. Allora, Marily Borgazzi,
0: Sì.
1: giusto? E la nipote Sabina Giavi. E questo è il risultato. Guardate.
4: Fino da bambina ho capito che lui era un papà al di sopra degli altri. Ogni tanto portava in casa delle persone che io ammiravo, tipo Nilla Pizzi. Mi ricordo ancora le mani con le unghie rosse, lo scrittore Luigi Santucci. Toni Dallara, sì, che per me era un mito, venne a cantare una canzone di Fabio. Quando tornava dalla Ricordi, dove lui lavorava, lo vedevo subito, si era accigliato e gli dicevo: "Papà, malenocco", che era male al ginocchio.
5: Ho un ricordo di nonno come una persona molto scherzosa, giocosa, ma anche seria, perché appunto nel suo lavoro era sempre molto composto. A lui piaceva molto sperimentare i suoni. Di vari strumenti. Siccome spesso da bambine eravamo a pranzo tutti insieme anche con loro, chiamava con le posate far suonare i bicchieri, i piatti, le bottiglie, inventare melodie così estemporanee. Nonno scrisse negli anni molta musica per bambini. Capitava a volte che per coinvolgerci nella sua attività e per farci anche divertire, portava me e mia sorella nello studio di registrazione e ci faceva sperimentare un po' le attrezzature, i suoni.
4: Il carattere di Fabio, mio padre, era particolare perché viveva come tutti i creativi in un suo mondo e a tratti era giocoso e estroverso e in altri momenti era anche melanconico e anche molto delicato, e in questo mamma lo suppliva molto perché lei era un vulcano di energia e di comunicazione, e diceva anche negli ultimi anni che lui non ha mai vissuto un solo giorno senza scrivere qualcosa al pianoforte. Tra le tante canzoni che papà ha composto, due me ne piacciono particolarmente e sono incerta fra Amare un'altra e una canzone per l'estate.
5: Voglio ringraziare Stefano Paggioro e Paolo Saluzzi che hanno permesso a me e a mia mamma di poter parlare di nonno e di dare così la possibilità ai giovani di riscoprire le sue melodie.
1: Rosalina, sono io che ringrazio lei. Signora, Amare un'altra gliela dedichiamo tra un istante. Dopo la pubblicità, apriamo esattamente così, come dedica per lei. Grazie, a tra poco signori, a tra poco, l'ora solare.
6: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
7: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
8: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
9: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
10: E si ha una rigenerazione tessutale.
11: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
12: E vado avanti e indietro.
13: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
6: Il mio medico, la nuova stagione. Da lunedì a venerdì alle 10:05.

0: saluto la nipote Alessandra Ferrari, bravissima, con il maestro Valentino Mancino. Allora, Stefano Paggiaro, con Antonello Maio e con Pierpaolo De Santis. Questa canzone bellissima.
1: Questa canzone, il testo è di Riccardo Pazzaglia. E sarà un terzo premio al Festival di Sanremo del 58. Io dico sempre, primo premio.

0: Io nel blu dipinto di blu, l'edera e amare un'altra.
1: Ecco, giusto per dire tre canzoni che continuiamo a
0: esatto,
1: conoscere,
0: che sono arrivate
1: cantare,
0: fino
1: sentire.
0: All'altro
1: allora,
0: giorno.
1: in tutto lui partecipò come autore
0: A
1: a
0: sei
1: quanti?
0: festival di
1: Sei
0: Sanremo,
1: festival
0: sì.
1: di Sanremo.
0: Primo nel 52 e l'ultimo nel 62.
1: Allora, il maestro Antonello Maio, 10 anni al pianoforte insieme, ho trovato il mio pianista, disse Fabor quando iniziò a collaborare con il maestro Antonello Maio, ci diceva che esistono ancora...
2: Sì, c'è tanta musica inesplorata, diciamo musica che lui non ha dato alle stampe, però erano tutte diciamo delle prove o soprattutto anche musica composta negli anni vicini a quelli della formazione, quindi spartiti tra gli anni 40, il 42, il 43, che erano anni molto difficili per loro, perché non, cioè per il maestro Borgazzi e per Augusta, per la moglie, perché erano anni difficili a Milano in quel periodo, il clima della guerra,
1: della
2: quindi
1: guerra.
2: Non era molto facile studiare, però loro studiavano, scrivevano e sperimentavano. E quindi ci sono tanti di questi...
1: C'è ancora tanta musica da
2: sì,
1: svelare.
2: Da scoprire, secondo
1: Senta,
2: me.
1: Senta, Concerto qualche... Azzurro che cos'è?
2: Concerto Azzurro invece è stato, diciamo, un concerto...
1: Guarda che belli che sono.
2: Un concerto particolare, perché utilizza intanto un'orchestra che non è quella tradizionale, ma è un'orchestra chiamata ritmico-sinfonica, in cui c'è la compresenza sia di una struttura, diciamo, archi-fiati, ma c'è una struttura proprio ritmica, quindi batteria, basso, chitarra, eccetera. E quindi ha voluto creare questo misto tra una produzione, diciamo, musicale che sia a metà strada tra il classico sinfonico e anche il jazz, diciamo.
1: Perché
2: così.
1: Quest'uomo voleva non esatto. Certo rispondere, ma ha detto c'è Rhapsody in Blue, allora facciamo Concerto Azzurro. Ce ne fa sentire un minuto proprio,
2: certo.
1: Grazie. Allora, perché era un genio, diciamo, tutti gli effetti, era un soggetto geniale. Noi adesso, zitti, buoni buoni, oggi abbiamo una puntata piena di ospiti, che meraviglia. Attenzione, Concerto Azzurro, e questa fotografia è assolutamente giusta e corretta, con tutto questo mare alle spalle.

0: Allora, si è esibito in concerto azzurro, era l'Auditorium di Roma nel 2003 e siamo stati poi noi qui ad ascoltarlo.
1: Sì.
0: Pier Paolo De Santis, catalogare, seguire, imparare a conoscere, studiare tutto di Fabor, anche le canzoni, quando io dico meno note, intendo dire quelle che sono arrivate forse meno al grande pubblico, però viaggiare dentro questa musica.
1: Ma ce ne sono di stupende. Io l'ho conosciuto più dal lato, diciamo, delle colonne sonore, di tutta quella grande musica che lui ha fatto per il cinema, per la televisione, soprattutto negli anni 70 e 80 e fino alla fine, insomma. Ma lui aveva anche, ho imparato a scoprire anche delle canzoni meno note, oltre a queste di cui abbiamo parlato, ma almeno note tra virgolette, perché diciamo, se prendiamo canzoni come Un amore a Roma di Miranda Martino o Amare, oppure A Roma tutto è bello, sempre con la voce di
0: Miranda Martino. È un meno noto relativamente parlando.

0: Relativamente,
1: Certo.
0: sono le musiche che lui aveva scritto per la commedia, appunto, Un amore a Roma di Ercole Patti
1: Senta, ma
0: nel
1: senti,
0: 59.
1: no, io vado sempre
0: Sì,
1: su
0: no,
1: lei,
0: dammi
1: però
0: del
1: insomma
0: tu,
1: ci diamo del
0: assolutamente.
1: tu, così ringiovanisco
0: Facilitiamo.
1: subito. Facilitiamo. Quanto è bello mangiare pane e musica di Fabor?
0: Ma è
1: Alzarsi al
0: stupendo.
1: mattino, ascoltarlo, poi magari sei nel traffico, ti viene in mente, oltre al tuo lavoro, quanto è
0: Ma
1: bello.
0: è stupendo, ma io devo ringraziare veramente Marilì e Sabina perché ho passato delle giornate intere nel loro archivio a sistemare, a catalogare,
1: Grazie per averlo fatto,
0: avendo
1: Paolo.
0: accesso a dei materiali incredibili, nastri, dischi. È stata un'esperienza magnifica, veramente.
1: Perché guardate, allora qui, grazie a Stefano Paggioro, siamo riusciti a mettere insieme le persone che più portano nel cuore. Qui il maestro Fabor che è al taglio del nastro per l'inaugurazione di questo studio, appunto,
2: Esatto,
1: meraviglioso, nel quale...
2: si trova esattamente al piano sotto rispetto all'abitazione. Lì ho vissuto tanti anni con il mio pianoforte, quindi c'era questa scala interna in
1: Che
2: cui lui
1: bello.
2: giornalmente scendeva, mi chiedeva che cosa studiassi e mi parlava della sua musica ed era stupendo,
1: Ed
2: sì.
1: è stato un grande tempo. Allora, prima di chiudere, io devo chiedere al maestro, al nostro maestro Valentino, ormai la chiamo così come Rodolfo, di ricordarci questo grande lavoro che sta preparando per Cochi, per la sua Cochi.
3: Sì, abbiamo in una progettazione per fare un docufilm sulla vita di Cochi Mazzetti.
1: Di Cochi Mazzetti.
3: Sì,
1: E non può essere lei
3: speriamo
1: che lei a firmare.
3: che col prossimo anno di riuscire.
1: E noi siamo qui, noi la
3: Ah,
1: aspettiamo,
3: senz'altro.
1: maestro. Stefano Paggioro, il tuo Fabor,
3: Sì,
1: ha vissuto 91 lunghi
3: 91
1: anni
3: anni.
1: bellissimi.
3: Sì. E la canzone che ascolteremo adesso, come diceva Pierpaolo, ci sono quelle meno note. Questa è una canzone alla quale io sono molto legato perché avevo 12 anni e l'ascoltai dal mio amato Luciano Tajoli, che poi diventò mio amico, e mai avrei immaginato a 12 anni che poi avrei conosciuto l'autore, ed è Sette Lune, è una canzone alla quale io tengo molto.
1: Perdonatemi, io non voglio fare la Paggioreide quando faccio queste puntate, però mi ritengo una persona estremamente fortunata a lavorare con Stefano Paggioro. C'è un documento che gira ancora su YouTube dove Paolo Limiti, chiacchierando con Fabor, parla di Stefano Paggioro, anzi è Fabor a parlarne e dice: quel ragazzo lì è bravissimo. E Paolo Limiti sottolinea: quel lui è più bravo di me. Ed è bello lavorare in televisione con delle persone così speciali e così capaci. Quel Sette Lune noi ve lo facciamo ascoltare in questa puntata, chiedendo al maestro Valentino Mancino e ad Alessandra Ferrari di suonare e cantare per noi, ringraziando Antonello Maio e Pierpaolo De Santis per l'immenso lavoro che continuano a fare, ringraziando Stefano Paggioro.

0: grazie, grazie a voi. Grazie, grazie, grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Una ventina di lettere per dire addio ad un mondo da cui non si sentivano visti e in cui si sentivano tremendamente soli, con un carico immane, immenso di sofferenza sulle spalle. E mi sto riferendo alla vicenda che ci ha colpiti tutti, interrogati tutti, che la cronaca ha schiacciato nel titolo l'omicidio-suicidio di Pietralata. Noi questa famiglia la vogliamo ricordare con i nomi di chi la componeva, innanzitutto la piccola Bianca di 5 anni e papà Luca, mamma Valentina. E questa lo facciamo in una puntata che si propone proprio di dare visibilità a chi si prende cura, anche a costo di enormi sacrifici, spesso di dimenticare se stesso, dei propri cari più vulnerabili. Sono i cosiddetti caregiver e inevitabilmente dunque questa nostra puntata la vogliamo dedicare a loro, a Bianca e ai suoi genitori Luca e Valentina. Io do il benvenuto agli ospiti che sono qui con me, a partire in studio da Suor Veronica Amata Donatella, che sono felice, Suor Donatello, di ritrovare in studio, responsabile per la Conferenza Episcopale Italiana del Servizio Nazionale per le persone con disabilità. La disabilità, diciamo, con tema in primo piano nella sua esperienza personale, avrà modo di parlarcene, e questo sicuramente ha allargato l'orizzonte del suo sguardo. Suor Veronica, è una gioia averti qui, e saluto anche, è collegato con noi, Nico Acampora, fondatore di una realtà molto conosciuta, molto apprezzata, cioè appunto Suor Veronica, che già saluta dallo studio, fondatore del ristorante Pizza Out. È un luogo che ha donato a tanti ragazzi con disturbo dello spettro autistico la possibilità di sentirsi, di essere pienamente realizzati e di realizzare i propri sogni. Nico, ben arrivato.
2: Buongiorno a voi e grazie come sempre dell'ospitalità, grazie davvero, e un saluto e un abbraccio fraterno a Suor Veronica.
1: Allora, questo abbraccio ve lo siete scambiato, sia pure virtualmente, ma passa attraverso le telecamere. Io, Nico, resto da te perché naturalmente faccio riferimento alla terribile vicenda di cronaca da cui sono partita, che è una vicenda che ha dato luogo ad una discussione, a una riflessione molto profonda, molto articolata, con tante sfumature. Noi siamo rimasti colpiti da alcune considerazioni che tu hai fatto immediatamente a caldo, quando hai detto: innanzitutto dobbiamo delle scuse alla piccola Bianca, e poi hai aggiunto: non chiamate questo il folle gesto dei genitori.
2: Assolutamente, io ho scritto quelle frasi a caldo, e le ho scritte perché sono papà di un ragazzo autistico, perché passo tutti i miei giorni con 40 ragazzi autistici che lavorano con me e per me, con i loro genitori, e dire che è un gesto folle vuol dire dare la responsabilità di questo gesto soltanto ai genitori. Invece la responsabilità di quel gesto, che non è follia ma è disperazione, sì, è una responsabilità che ciascuno di noi deve sentire sulle sue spalle. Quando una famiglia si sente sola, quando tenta di iscrivere all'asilo la propria bimba con disabilità e non ci riesce perché non ci sono posti, quando fa i debiti per pagare le terapie che uno Stato disattento non passa, e allora vuol dire che quella responsabilità è davvero di ciascuno di noi.
1: Sei stato molto chiaro, Nico. Suor Veronica, chi sono le persone che definisce questa parola, che forse è più bella nella sua, diciamo, versione originale anglosassone, caregiver, perché c'è dentro la cura?
3: Sono uomini e donne, ciao Nico, sono uomini e donne, sono genitori, fratelli, sorelle, persone, ecco, che si prendono cura di una moglie, un marito che è nato, che è diventato con disabilità, di un figlio, e sono dei volti, sono delle storie. Mi ricollego alla provocazione di Nico che mi fa commuovere, anch'io ho detto non possiamo deresponsabilizzarci davanti a quello che è accaduto. Grazie perché ci date voce. Spesso noi siamo quelle persone invisibili, delegate di tutto, quindi Grazie per questo. Ecco, noi siamo uomini e donne con anche noi dei cioè desideri, con uno spazio. Parlo
1: Sor perché... Veronica, tu parli così, parli nel tuo ruolo attuale è per la Conferenza Episcopale, ma anche soprattutto, immagino, sì, attingendo all'esperienza di famiglia, sei figlia di genitori sordi, hai una sorella Chiara con grave disabilità. Che cosa ha significato questo? Trovarti appunto in mezzo alla fragilità, doverti rapportare alla fragilità, quanto ti ha cambiata e come ha inciso sul tuo percorso?
3: Guarda, credo che sono il risultato di tanti incontri, di tante sfide, di tanti momenti che ci sono stati. Da un lato tante possibilità, perché ho appreso tante cose. Con quello che oggi faccio, devo dire, è un po' la sintesi di quello che ho appreso in casa. Una resilienza che non è solo resistere, ma è creatività. Io ho appreso dai miei genitori, loro disabili stesso, cosa significa prendersi cura, volersi bene, vivere una cioè disabilità come una condizione della vita. Mia sorella Chiara, quindi un ulteriore copasso con un'altra sfida. Per me sorella, prima sorella, perché poi ho anche Claudio, mio fratello, o mia cognata Elenia, o i miei nipotini. Ecco,
1: ma cos'era per te, diciamo, chiudere da ragazza, no? Entrando, chiudere la porta di casa, entrare in questo mondo dove avete anche inventato un linguaggio vostro per
3: sì,
1: poter
3: comunicare? Sì, devo dire che i miei compagni di scuola mi dicevano: casa tua sembra una discoteca, perché entri in casa tua, c'hai le luci che si accendono perché i miei sono sordi. Poi con Chiara hai un linguaggio semplice. Per chiamare i miei dovevo accendere la luce o battere le mani sul tavolo. Sì, è vero, però è anche vero che è un mondo a parte, ma è una parte del mondo. È un gioco di parole che però mi viene da dire rende. Diciamo che i miei hanno sempre tenuto questa porta aperta sul territorio.
1: Tu già in questa prima parte, diciamo, hai fatto emergere anche la bellezza della fragilità, su cui vorrei tornare, che è un concetto anche nella Magnifica Humanitas, non è un difetto da correggere, no? Lì sboccia la nostra umanità veramente, però sappiamo anche quanto è difficile questo, che carico, che pesantezza, come ci si possa sentire soli, e quindi penso che sia fondamentale dirci subito che c'è bisogno anche di qualcuno che si prenda cura di chi si prende cura.
3: Sì, ne parlavo prima con altre persone. Credo che forse il dolore più grande per noi caregiver, un po' l'ho detto prima, è l'invisibilità, il dare per scontato che sia logico che mia mamma debba lasciare il lavoro, e mia mamma ha lasciato il lavoro per seguire Chiara, sia logico che io abbia fatto delle rinunce oppure altri. Sì, credo che questa sia un pochino l'alibi che la società ci dà, tanto ci siamo noi che ci occupiamo di... E questo credo che è una delle problematiche più grandi, la solitudine in quello che tu vivi, perché il problema non è reggere. E un po' come diceva anche Nico prima, l'impatto con la scuola, l'impatto con i servizi, l'impatto... I miei hanno dovuto fare un mutuo per curare Chiara, certo. E l'abbiamo fatto. È reale che ha avuto delle conseguenze anche per noi figli. Ecco, credo che la fatica grande nostra non sia tanto dentro, ma sia in una società che per loro, ecco, devi farlo tu. Allora, ecco, su questo credo che è sempre bene parlare, ma è anche bene offrire spazi dove anche noi possiamo camminare, crescere, ma non lo spazio delle famiglie, dei disabili, dei sibling, non gli spazi ghettizzanti. Cioè,
1: ma lo spazio condiviso,
3: lo spazio,
1: diciamo,
3: dal parco giochi. Il parco giochi è la sfida. Vai al parco giochi, certo, e tutti ti guardano. Vai a fare la spesa al supermercato, ecco, vai a mangiare la pizza. Ecco, Nico sa bene, perché quanta gente... Io non riesco a portare mia sorella a mangiare a un ristorante perché è faticoso. È faticoso.
1: Lo immagino, ecco, è faticoso. Questo aggettivo lo ritroveremo spesso, penso, nel corso di questa puntata, Nico. Io provo anche a calarmi nei vostri panni, a capire che cosa significa essere un caregiver che porta a provare a controllare ogni cosa per impedire che ci siano dei rischi, dei pericoli per la persona fragile, a dover programmare ogni istante. Alla fine è quasi inevitabile che si finisca col perdere di vista se stessi.
2: È assolutamente così. Non solo ci si perde di vista, ma a volte le famiglie si sfasciano su questi aspetti. Voi immaginate avere, nel mio caso, in tanti casi, un figlio con una disabilità, quale impatto ha questa cosa non solo sul ragazzo, ma anche i genitori. Ci sono famiglie che si separano, genitori che si separano, perché come diceva prima Sor Veronica, per esempio,

0: arrivano anche i debiti. Molto spesso capita, molte famiglie mi raccontano di queste situazioni. E allora tu hai un peso nell'anima, poi hai un peso fisico, poi hai un peso reale, poi hai un peso economico. Non solo ti trascuri, ma il rischio è quello di non vedere più nessuna speranza. E questo qui è il dramma vero, la solitudine, che è una solitudine sociale. Non vado al ristorante, non prendono mio figlio a scuola, non arriva l'insegnante di sostegno, e allora il preside mi dice: ma lo facciamo entrare un paio di ore più tardi? Certo. E quella mamma magari aveva solo quelle 2 ore per occuparsi magari degli altri figli, oltre che di se stessa.
1: È tutto salta, è tutto salta. Abbiamo compreso da quello che avete iniziato a raccontarci quanto è dura, quanto è difficile, ma abbiamo anche intravisto delle vie d'uscita, degli spazi appunto di condivisione, su cui torneremo a portare lo sguardo. Adesso andiamo brevemente in pubblicità, poi ritorniamo qui per farvi conoscere una mamma che ci racconterà la sua esperienza nel prendersi cura di un figlio con una disabilità importante. A tra pochissimo.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela. Bellissima. Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Eccoci, ben rientrati in studio assieme a noi, e io ringrazio per la sua presenza qui Marina Petrini, che è una mamma, la mamma di Andrea. Andrea è un ragazzo di 28 anni, ma chi è questo ragazzo e di che cosa soffre?
6: Tanto buon pomeriggio agli ascoltatori e la ringrazio per avermi ospitata a questa trasmissione. Siamo noi, io aggiungo, siamo noi caregiver familiari invisibili, ci siamo anche noi.
1: Oggi siete in tanti, ecco.
6: Così. E sono la mamma di Andrea. Chi è Andrea? Andrea è un ragazzo con una disabilità complessa, è autistico, ma anche delle comorbidità che sono quelle che sono più pesanti, diciamo, per prendersene cura. Cioè la disabilità intellettiva, un ritardo mentale e un disturbo del comportamento. Ecco. Queste sono caratteristiche che appunto richiedono da parte del genitore un carico maggiore, perché certo, c'è l'imprevedibilità, sentirsi impotenti, non lo capisco tante volte, Andrea, non posso entrare nella sua mente. Quindi
1: una concentrazione assoluta
6: è difficile
1: nel prendersi cura.
6: Sì.
1: Marina, dunque, Andrea è stato adottato quando aveva 22 mesi, la seconda volta che compivate questo gesto d'amore. È arrivato da un istituto statale della Romania.
6: Sì.
1: Suo marito, che è medico, si è accorto quasi subito che c'era qualcosa che non andava.
6: Sì, effettivamente è così. Però ci presentavano Andrea come un bambino che era di sana e robusta costituzione, però lui aveva visto, insomma, comunque era anche un po' evidente, perché non camminava, non teneva la testa dritta sul corpo, col corpicino, non camminava, l'ho detto, e quindi aveva dei sintomi, però noi non lo so perché l'abbiamo preso, cioè ci è stato simpatico da subito. Siamo andati anche con il primo figlio insieme, che facevamo, non lo prendeva.
1: Come si chiama il primo figlio?
6: Ottaviano. È stato l'istinto. E comunque abbiamo fatto bene.
1: Nessun pentimento, nessun dubbio.
6: Anzi, è diventato una grazia.
1: È diventato lo scopo dell'intera famiglia, mi pare di capire da quello che lei ha raccontato alla nostra Daria in redazione. E in effetti, diciamo, questo amore è stato anche ricompensato, si è creato un rapporto splendido, molto diretto tra lei e suo figlio, tuttavia non semplice, perché questo disturbo lo portava ad avere frequentemente anche degli sfoghi di rabbia che si manifestava nel

0: necessariamente verso chi gli era più vicino. Ecco, immagino quanto sia duro anche dovere provare a reggere anche questo.
1: Soprattutto per una donna. E cioè questo aspetto di Andrea era quello che più, diciamo, non digerivo, insomma, non riuscivo ad accettare. Questo perché magari le sue frustrazioni, cioè eravamo talmente in simbiosi che il mio corpo era il suo corpo. Quindi se lui aggrediva me, cioè molti ragazzi con autismo sono anche autolesionisti, no? Magari lui preferiva colpire me. E
0: Colpire
1: io
0: la
1: dicevo
0: donna.
1: quasi meglio piuttosto che ti fai male te. Per dire, si arriva anche a pensare questo, però non è giusto, non è giusto che nel tempo ci sia questo tipo di sofferenza ed è, diciamo, il motivo per cui, cioè, noi siamo i familiari, non siamo degli educatori, no? Cioè, in
0: Non
1: questo
0: si può
1: caso
0: essere soli.
1: non si può essere soli, bisogna in questo caso essere aiutati.
0: A proposito di questo, io naturalmente accelero le tappe di questa vicenda, che invece è la vicenda è una vita, e quindi le chiedo scusa per questo, ma abbiamo dei limiti anche di tempo. Lei nel 2018 le viene diagnosticato un tumore al seno, quindi comincia a maturare sempre più forte una consapevolezza importante per tutti i genitori di ragazzi che hanno delle fragilità importanti.
1: Sì.
0: Oggi è in pensione, sono passati degli anni, questo pensiero è ancora più solido. Il dopo di noi, che poi
1: Sì.
0: molti dicono è già un
1: Un
0: durante
1: durante
0: noi,
1: noi.
0: perché ci si pensa sempre. È lì che avete sentito proprio il bisogno per capire come avreste potuto fare, di confrontarvi con persone come voi, familiari che vivevano situazioni simili, che sperimentavano anche quella solitudine, quelle difficoltà.
1: Sì, infatti Andrea appunto cominciava, era il passaggio all'età adulta, quindi era un giovane adulto. L'idea della residenzialità, quindi fuori casa, certamente a me pesava molto dal punto di vista psicologico, mi sembrava quasi all'inizio come un volerlo
0: Perché lei ha
1: abbandonare,
0: incontrato un'associazione di
1: no?
0: genitori
1: Ecco,
0: che aveva una casa famiglia e poteva essere la
1: sì,
0: soluzione,
1: io ho
0: diciamo.
1: visto, ho guardato a questi genitori, ho parlato con loro. Ma anche con gli operatori stessi che mi dicevano sempre che Andrea comunque era pronto come ragazzo anche a una vita autonoma, no? E lì cioè, ho capito anche tramite l'esperienza di questi genitori che Andrea è un ragazzo come tutti gli altri, che come tutti i figli escono da casa per fare la propria vita. Anche un ragazzo con la disabilità ha questo diritto.
0: E
1: Quindi
0: anche il desiderio.
1: mamma deve cercare, è sempre difficile quando un figlio esce fuori di casa, anche un figlio
0: Come?
1: normodotato, no?
0: Certo.
1: E quindi è la stessa cosa, però dovevo fare questo sforzo di capire che era bene per lui e
0: E così è
1: successivamente
0: stato.
1: anche per me, e così è stato,
0: Questa
1: sì.
0: associazione si chiama Oikos e io la voglio nominare perché poi insomma aveva una casa famiglia, poi ne avete creata un'altra, insomma con i vostri mezzi poi come
1: Sì.
0: genitori e associazioni di famiglie. Oggi che cosa ha trovato lì suo figlio, che tipo di equilibrio e anche voi che tipo di equilibrio
1: Sì.
0: avete trovato nelle vostre giornate, che so che sono scandite da visite lì, spesso spazi comuni con altri genitori,
1: Sì.
0: però diciamo lui ha la sua autonomia e voi avete recuperato anche pezzi della vostra.
1: Sì, Andrea sta facendo una vita autonoma, chiaramente a volte mi chiede sempre, lui chiama casa nostra, casa Roma e la sua è casa Oikos. Io ho detto sei fortunato perché hai due case dove stai bene, la casa Oikos dove stai con gli amici, gli operatori e poi c'è
0: Quanti sono
1: casa
0: i
1: di mamma e
0: ragazzi
1: papà.
0: insieme?
1: I ragazzi sono otto.
0: Otto.
1: Più o meno della stessa età, vanno d'accordo tra di loro, sono disabilità anche diverse, perché poi il disturbo dello spettro autistico c'è chi è in grado di parlare e chi no, però è un bel gruppo che fanno tutte le cose insieme, ma anche un progetto personalizzato, perché ci può essere, ecco, il ragazzo che faceva le gare di bullying, continua a farle anche se è lui da solo e gli altri lo accompagnano. Quindi
0: Bello.
1: è un progetto, secondo il mio giudizio, ottimo per Andrea.
0: Ecco, e
1: E
0: tra
1: la
0: l'altro lei
1: relazione è
0: ave...
1: migliorata tra me e Andrea, è molto migliorata, perché lui ha imparato un pochino, cioè,
0: a
1: intanto
0: gestire
1: si è
0: anche le sue
1: staccato
0: emozioni.
1: questo cordone ombelicale, si è rotto, e a gestire anche la sua vita non sempre con mamma. Quindi
0: È bello che lei abbia detto, me lo sono ritrovato nella scheda che mi avevano preparato per questa intervista, che a questo passaggio bisogna arrivare con la gradualità con cui anche noi genitori di ragazzi normodotati arriviamo gradualmente, devono camminare sulle loro gambe, ma non assolutamente per sfinimento della famiglia,
1: esatto,
0: non perché le famiglie sono sull'orlo della disperazione.
1: E questo è un rischio, no? Che, che il ragazzo con disabilità va in una struttura residenziale perché la famiglia ormai è esautorata, non ce la fa più. Questo non, per me non è giusto, per questo invece è meglio pensarci prima e accompagnare il ragazzo in questa scelta gradualmente, ma non perché si è sfiniti, ma perché è il bene del ragazzo. Capire questo da un genitore non è così scontato,
0: no.
1: Però sarebbe, è giusto. È giusto per loro perché noi non siamo eterni. Quindi...
0: No. Ecco, a questo riguardo oggi il dopo di noi lo vede come? Si sente più rassicurata? Che cosa si augura e vede lì all'orizzonte per Andrea?
1: Vedo che possa continuare questa sua vita. Cioè io la vedo positiva, nel senso che bisogna affidarsi intanto, perché non sappiamo, ora è una casa famiglia, un'associazione, ci sono tanti pensieri, pure i rischi della struttura, se continuerà o meno, non è che ci sono le garanzie di sostenibilità eterne, no? Quindi comunque c'è sempre una precarietà, però intanto uno si è affidato e questo è molto importante.
0: È la direzione che, quella giusta.
1: Che non si debba tenere tutto sotto controllo perché altrimenti psicologicamente stiamo male, quindi io mi sono affidata a questa... a questa situazione, ma non è che ne sono fuori, cioè sto dentro l'associazione, ho l'incarico di vicepresidente, quindi comunque per il futuro penso di stare dentro le cose per poter farle andare bene.
0: Ecco,
1: poterle per lui e per tutti gli altri ragazzi.
0: Estenderle anche ad altri come possibilità. Lei non ci ha nascosto le difficoltà anche del presente, però ci ha raccontato una vicenda che insomma sta mostrando tutti i suoi aspetti positivi. Quindi anche qui le chiedo scusa se le faccio una domanda un po' scomoda, ma essendo partiti da questa vicenda di cronaca tanto terribile che tutti ci ha interrogato, io le chiedo proprio alla luce dell'equilibrio che avete trovato oggi confrontandovi con altri, perché tutti noi poi reagiamo diversamente ai fatti di cronaca anche gravi, no? Alla luce della sua esperienza, quando ha letto di questa famiglia, lei che cosa ha provato?
1: Ho provato molto dispiacere e ho pensato se l'avessi conosciuti avrei potuto dargli una mano, perché Pietralatra è Roma, quindi purtroppo mi ha fatto pensare al fatto proprio che questa famiglia era veramente un fantasma, come ho detto all'inizio.
0: Invisibile.
1: No? Invisibile, questo è il problema. Se fosse stata visibile ci sarebbero stati gli aiuti giusti per questa famiglia, cioè, perché quello che serve alle famiglie per poter sostenere il carico è l'aiuto delle istituzioni, l'aiuto sociale,
0: la comunità.
1: Io ho trovato aiuto nella parrocchia, nelle altre famiglie, appunto l'associazionismo, comunque non aver paura delle proprie emozioni negative, ma comunque saper chiedere aiuto, anche questo è un sapere, bisogna saper chiedere aiuto, perché così ci se la può fare e può diventare un'esperienza bella, non tragica, ma un'esperienza bella, perché questo rapporto, cioè la disabilità, la cura delle persone fragili, dà veramente senso alla propria vita, è un impegno che vale la pena di vivere.
0: E qui siamo tornati al discorso di quanta umanità poi nasce lì dove c'è la fragilità.
1: Sì.
0: Io la ringrazio moltissimo, Marina, per aver condiviso la sua esperienza, ma anche perché ci ha offerto innumerevoli spunti per proseguire la riflessione qui in studio con i nostri ospiti. Quindi
1: grazie
0: davvero.
1: A voi.
0: A tra pochissimo.
2: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: Si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, la nuova stagione. da lunedì a venerdì alle 10.05.
0: Eccoci, eccoci, torniamo in studio. Siamo noi con l'emozione della testimonianza che abbiamo qui in studio appena ricevuta e continuiamo a portare lo

0: sguardo sugli affanni di chi, li chiamano caregiver, si prende cura dei propri cari fragili e lo fa veramente H24, senza pause, senza praticamente respiro. E allora oggi ci stiamo anche domandando che risorse si possono mettere in campo, quali risorse possono loro stessi mettere in campo e a quali condizioni, sicuramente che non siano soli, quali sono i problemi, quali sono le difficoltà. Allora, Suor Veronica ci diceva, Marina, che abbiamo Marina Petrini, appena ascoltato, parlando dell'esperienza con il loro figlio affetto da una disabilità grave, che i servizi sono fondamentali, però intanto non sono sufficienti e questo lo sappiamo, poi forse tu ci darai anche qualche numero. Ma anche se fossero sufficienti, lei ce l'ha fatto capire, non basterebbero perché c'è bisogno di comunità. Ecco, come si fa a trovare, a costruire la comunità intorno a una famiglia, a delle persone che vivono situazioni così? Perché noi, insomma, viviamo vite accelerate, non ci accorgiamo di chi abita, diciamo, sul pianerottolo accanto a noi.
1: Sì, credo che la sfida grande sia sicuramente avere dei, cioè, servizi, sicuramente una legge, ecco, alcuni vari passaggi, sia c'è, cioè, Marina che Nico, ma anche, ecco, tante storie ce l'hanno dette, però non basta, sennò diventa un alibi. Cioè, ecco, credo che la sfida veramente grande sia anche riappropriarci della territorialità. Corriamo, noi pensavamo che con l'avvento della tecnologia, ma chissà, saremmo stati più in, cioè, comunicazione, ma sì e no, perché è un alibi. Io dico il palazzo, il, cioè, territorio, prima si parlava di parrocchia, quanto può fare? In Italia abbiamo 25.000 parrocchie, non stiamo parlando, siamo veramente capillarmente nei, cioè, territori. Quanto la comunità civile ed ecclesiale potrebbe fare veramente nella appartenenza, nella, cioè, quotidianità? Ecco, uno, la coppia deve uscire dal suo anonimato. Non sono dei supereroi, non siamo dei supereroi, siamo uomini e donne normali. Dall'altro lato anche una comunità che si apra, che ti chieda, mamma era a fare la spesa e aveva delle buste pesanti, è passato vicino di casa e ha detto hai bisogno di una mano. Ecco, veramente la semplicità dei gesti, cioè riappropriarci, perché a volte c'è un anonimato, un po' per grande timore, un po' perché la coppia non ce la fa, perché la disabilità diventa, cioè, severa, quindi diventa complesso. È un cammino duplice. La comunità, partendo veramente dal pianerottolo, da chi abita con te, la comunità cristiana,
0: Ecco, tu
1: perché
0: hai
1: anche
0: chiamato in
1: lì.
0: causa la comunità cristiana e anche il ruolo delle parrocchie. In questo senso, che segnali stai vedendo?
1: Allora, devo dire che alcune comunità sono presenti grazie ai gruppi della, cioè, Caritas, grazie ad alcuni piccoli gruppi, grazie anche al giro delle benedizioni. Spesso i parroci si rendono conto che lì abita Marco, Francesca, che abita quella persona anziana, non autosufficiente, che forse ha una badante o altro. Ecco, credo che piano piano ci si sta riappropriando del, cioè, territorio. Da un lato la pastorale, cioè, familiare stessa, ecco, sempre più normalizzare, cioè noi non siamo la pastorale degli eventi, cioè non è che si può parlare di noi quando accadono delle cose, cioè noi viviamo
0: Sempre qui.
1: 365 giorni l'anno, allora bisognerebbe sdoganare sempre di più la presenza normale in alcuni, cioè, contesti. Non è facile, e credo
0: Certo,
1: Nicolo
0: Nico lo
1: possa
0: sa.
1: dire, è una lotta, però devo dire, ecco, piano piano dei segni ci sono, di
0: Nico, ma per
1: contesti.
0: recuperare questa anche territorialità, questa vicinanza, bisogna anche un po' volere ed essere capaci di leggere i segnali. Sulla base della tua esperienza, quali sono i segnali che appunto una famiglia, una coppia, dei caregiver sono vicini al tracollo, al collasso?
2: Allora, intanto se li frequenti te ne accorgi, se sono i tuoi colleghi di lavoro, se sono i tuoi vicini di casa, basta essere delle persone che hanno un minimo di empatia e si vede la sofferenza e a volte per discrezione non ci si interfaccia a questa sofferenza. Invece a volte bisogna anche pensare di essere indiscreti e quindi di chiedere. Chiedere non è mai un errore, chiedere se tutto va bene, chiedere se con il figliolo, con la figliola o col papà o con la mamma. Ora io voglio dare anche, come dire, delle notizie di speranza. Noi da Pizza Out abbiamo assunto 41 ragazzi autistici, molti dei quali sarebbero destinati a stare chiusi in casa o stare chiusi in un centro. quando abbiamo assunto Letizia, che ha una disabilità cognitiva anche severa, suo papà venne da me e mi disse: finalmente posso morire serenamente. Ecco. Questo vuol dire, capite, l'angoscia per un futuro, ma che è un futuro che si può modificare.
0: Certo.
2: Noi attraverso i ristoranti stiamo comprando delle case vicino ai ristoranti dove insegnare ai ragazzi a vivere da soli.
0: Ecco Nico, perché questo è importante, l'abbiamo compreso, ricordare a proposito di normalità che insomma qui ci sono desideri come i normodotati, diritti di realizzare anche le proprie ambizioni, la propria vocazione, perché c'è, vivere relazioni sentimentali, quindi ben vengano anche gli alloggi, però volevo chiederti, c'è anche un po' da rivedere il modo in cui si applica la legge, perché per esempio per il disturbo dello spettro autistico, per quanto riguarda il lavoro, si prevede la possibilità, no? C'è la legge 68 se non sbaglio, però poi alla fine i ragazzi vengono parcheggiati con piccoli lavoretti e questa non è la dignità del lavoro, diciamocelo,
2: no, assolutamente,
0: che vale per
2: guarda,
0: tutti.
2: La legge c'è, ma per esempio io cito la mia regione dove abito io, quest'anno ha incassato 80 milioni di euro di sanzioni da parte di aziende che preferiscono monetizzare una multa piuttosto che assumere una persona disabile. E Pizza Out fa proprio questo lavoro. Noi abbiamo due ristoranti che accolgono 700 coperti, 400 e 300, e sono completamente gestiti da persone autistiche. Autistiche, i pizzaioli, i barman, i camerieri, e molti di loro sono di livello 3, che è il livello più severo. Quindi vuol dire che con gli accorgimenti giusti, ingegnerizzando il sistema della cucina, della sala, si può fare. E guardate, quando un ragazzo lavora, recupera dignità, certo, recupera un'immagine di sé diversa, la famiglia stessa, oltre ad avere il ragazzo occupato magari per 8 ore al giorno, il ragazzo che prende uno stipendio, lo vede rinascere, perché vede rinascere autostima, speranza, capacità di relazionarsi con gli altri. Il lavoro, visto anche la presenza di Suor Veronica, a me mi viene da dire, il lavoro fa miracoli.
0: Sì.
2: Bisogna ricordarselo come centrale per tutte le persone e anche per le persone con disabilità.
0: Suor Veronica, siamo proprio in conclusione. Tu mi stavi dicendo prima, noi, no, anche Marina, la stessa cosa, abbiamo reticenza a volte a raccontare, a attingere le nostre esperienze personali, però poi lo fate perché sapete che potesse essere d'aiuto agli altri. Allora, proviamo a dare un messaggio a qualcuno che ha ascoltato, seguito questa puntata e che vive questa fatica, questa difficoltà e che a volte sente anche la disperazione.
1: Mi veniva in mente due cose parlando di quello che diceva Nico. Quest'anno come CEI abbiamo finanziato, accompagnato più di 170 progetti che vanno dal durante al dopo di noi, alle case famiglia, alla scuola, al dopo scuola, al mondo della dignità lavorativa. Ecco, ci sono dei segni di speranza nei cioè, territori, però che nascono dal fare insieme. Cioè la sfida non nasce né solo dalla chiesa, né solo dal genitore, nasce dalla sfida del fare insieme. E secondo, c'è un film che spero esca a breve, Fame d'aria, di Cioè Mencarelli, che racconta bene cosa vive un genitore. Ma davanti a questo dico che forse l'unica risposta, e penso che noi tre ce lo siamo anche detti, alla fine sì, avere il coraggio di dare voce a chi non ha voce e di fare rete insieme, cioè di provare a cambiare cioè cultura.
0: Questo lo possiamo
1: partendo
0: fare
1: dal
0: noi.
1: Nostro voi
0: persona,
1: avete una responsabilità,
0: ecco,
1: grande
0: alla persona che è lì e che sta vivendo quella fatica, che
1: casa,
0: cosa diciamo?
1: Io dico guarda, abbi coraggio di aprire quella porta, non ti cioè vergognare, dai voce a chi non ha voce, a chi non ti vede chiedi, urla. E, ecco, Papa Francesco mi disse una volta, sei un po' come la vedova importuna del Vangelo, per sfinimento a volte noi ti diciamo di sì, a volte per sfinimento dobbiamo essere voce di chi non ha voce, allora voce delle famiglie, e da un lato dico a chi abita nei cioè condomini, bussate a queste benedette porte, ecco, ecco veramente abitate il cioè territorio,
0: grazie.
1: Non solo i social.
0: Grazie, io vi ringrazio moltissimo, ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno e ci ritroviamo qui intorno sempre alle 15:15. Grazie.
3: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:15.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Ma soprattutto possiamo cominciare da un Gianni.

guardi indietro e dici: il Signore mi ha preso da un fatto di morte e mi ha riportato ad una vita.

Mio padre panettiere, un uomo molto severo, perché lui voleva darmi un'educazione, voleva trasmettermi qualcosa di importante, quindi il rispetto degli altri soprattutto, e questo era. E con me è stato molto severo, anche se ero figlio unico, non mi ha lasciato andare niente. Mia madre era una donna sempre sorridente, con me un rapporto molto vero, molto sincero, ha sempre considerato suo marito come figura importante della nostra famiglia, e questo me l'ha trasmesso, e quando penso a loro due li penso uniti, anche se magari non si sono mai fatti fotografare insieme, ad esempio, se non il matrimonio. Io ho sempre visto come mia vocazione quella di costruire una famiglia, di diventare un marito, di avere dei figli, una bella famiglia. E così è stato. All'inizio ho incontrato Cristina, anche lei qui di Borgonovo, e ci siamo innamorati, ci siamo fidanzati, ci siamo incontrati in montagna, in un turno di campeggio. Ci siamo sposati il 10 giugno del 1989. Eravamo sempre insieme, abbiamo vissuto quasi 14 anni insieme. Poi Cristina purtroppo si è ammalata di un cancro allo stomaco. Il mio essere marito in quel momento è entrato un po' in discussione, perché io pensavo, guarda, ti ho sposato Cristina dicendo che ti avrei difesa per tutta la vita, e qui ho sperimentato il fallimento, non sono stato capace di difenderti. Fortunatamente, qualche anno prima, abbiamo iniziato un cammino di fede. Ci ha aiutato ad affrontare questa storia difficile, dolorosa, faticosa, fragile. Il giorno di San Giuseppe, dopo un esame, hanno riscontrato che c'era ancora la presenza di un cancro alle ovaie. E quindi da lì è partito un altro iter, quindi un'altra operazione. Le cose stavano precipitando. Stavano precipitando, però non eravamo soli, eravamo accompagnati da dei nostri amici. Tutte le sere venivano a pregare con noi, a celebrare i vespri. Lei ormai era allettata. Quante cose ho detto al Signore, no? Mi sono anche arrabbiato, perché non poteva non ascoltare la mia preghiera. Mi sono arrabbiato anche con Cristina, me lo ricordo bene, quel giorno. Stavo salendo sulle scale e si capiva che Cristina stava peggiorando, e gli ho detto: Cristina, non abbandonarmi, non farmi questo. E era stato un attimo che poi mi sono pentito, ma è stato un attimo così, proprio di, mi stavo abbandonando un pochino. E mi ricordo un fatto proprio dell'ultimo mese. Eravamo in inverno. Era un giorno bellissimo, come quei giorni d'inverno dove c'è un sole splendido e un sereno bellissimo.

0: E allora mi dice: come avrei voglia di andare a fare un giro. E allora l'ho vestita, l'ho caricata in macchina e siamo andati in un santuario qui vicino, un po' in alto, a Madonna del Monte. Era un sabato mattina quando lei si è spenta. Io avevo 43 anni, erano 14 anni di vita insieme, di matrimonio. Mi sono chiesto cosa faccio. Lì mi sono messo nelle mani del Signore. Mi è stato chiesto, proprio facendo questo cammino di fede, mi è stato chiesto: cosa pensi che il Signore voglia dalla tua vita? È iniziato un momento, un cammino di discernimento. Guardarmi dentro e chiedere al Signore: cosa vuoi da me? Non ti sei ancora divertito a sufficienza con la mia vita? E ho iniziato un cammino così, pensando cosa il Signore mi chiamasse a fare. Finché un giorno sul lavoro vedo il mio parroco, Don Paolo, e mi dice: io ho pensato bene per te, se tu iniziassi un cammino di preparazione al diaconato permanente. Ho detto: se è vero che il parroco ha un discernimento sui suoi parrocchiani, e questo è un segno che il Signore è presente, mi sta portando avanti. Allora abbiamo preso appuntamento con il vescovo, sono andato a parlare, però avevo spostato il mio interesse, non il diaconato permanente, ma il presbiterato. Il tempo di verifica è stato positivo e quindi sono entrato in seminario. Sono entrato in seminario con persone logicamente molto più giovani di me. E sono diventato presbitero il 13 giugno del 2009, giorno di Sant'Antonio di Padova.
1: Prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
0: Quando sono stato nominato parroco qui del mio paese, una parrocchia considerata abbastanza grande per la nostra diocesi, e chiaramente ci sono parecchie necessità, e vedo come la gente è generosa, come la gente è attenta ai bisogni della comunità, che può essere il bisogno per mantenere le strutture presenti, ma soprattutto per le esigenze che possono avere alcune famiglie. In questi ultimi due anni abbiamo affrontato una pandemia che ha messo in crisi e in ginocchio parecchia gente, parecchie famiglie. Ecco, noi attraverso la Caritas abbiamo e stiamo aiutando, ma grazie alle persone generose che sono attenti a questi problemi. Io credo veramente nella risurrezione e nella risurrezione della carne. Quando i nostri corpi ritorneranno a vivere. Gesù Cristo mi ha salvato non lasciandomi nella morte, ma facendomi rinascere ad una vita nuova, ad una vita dove l'esperienza della morte in alcuni momenti era la normalità della mia vita. Lui mi ha preso e mi ha fatto rivivere. E qui c'è proprio l'esperienza della risurrezione, di non poter rimanere nella morte, perché la morte non ha l'ultima parola.

Papà diceva che fare il prete è un mestiere difficile. È molto difficile fare il prete nel 2021.

Io ero un bambino molto curioso, ero affascinato di quello che succedeva nel mondo, anche a scuola mi piacevano le materie scientifiche, la geografia, cioè tutto ciò che era il mondo che si muoveva attorno a me rappresentava per me un'attrazione. E quindi dentro di me è vero che tutti i bambini sono i bambini del perché, ma credo che io lo ero in modo particolare, no? Quando poi inizia l'adolescenza, inizio a guardarmi fuori, inizio ad avere una relazione anche diversa con il mondo, un po' meno protetto dal mondo degli adulti. Inizio a scoprire che non è tutto rose e fiori, che questo mondo adulto è anche un mondo tanto contraddittorio. Incontro persone che avrebbero dovuto essere modelli della mia vita. Penso a qualche insegnante, penso a qualche sacerdote, penso a persone adulte che in qualche modo, proprio perché sono adulte, devono nella mia mente custodire, e invece non custodivano. Allora dentro di me si fa strada quella che è la ribellione adolescenziale, quello che è il desiderio di non vivere quella vita, di fare in modo di tutelarmi, di difendermi, di custodirmi da quello che percepivo essere un qualcosa e un qualcuno che io non volevo diventare. Il primo novembre 2009 io divento sacerdote. Non ricordo molto di quel giorno, devo riguardare le foto, perché stavo fuori completamente di me, talmente era... Intuivo di essere davanti a qualcosa di immensamente più grande di me, la montagna che io da solo non avrei mai potuto scalare, era lui che me la faceva scalare. Però io ricordo il momento più bello, in cui dopo che il vescovo mi ha unto le mani, sono andato da mamma per... avevamo preparato un purificatorio, un panno per asciugarmi le mani dal crisma, dall'olio santo. E quello è stato un momento bellissimo. Era come se il dono del sacerdozio entrasse nella mia famiglia e in qualche modo rappresentasse anche, lo spero, così l'ho vissuto io, no? Come una carezza che Dio avesse dato a tutti in quel momento, no? Il 25 aprile 1997 uno dei sacerdoti della mia parrocchia porta tutti gli animatori di Azione Cattolica a vivere un ritiro spirituale sulle colline del Trevigiano e ci dà in mano da meditare il Vangelo in cui Maria Maddalena incontra Gesù risorto nel giardino del sepolcro. C'è un momento preciso in quel racconto che l'Evangelista Giovanni fa in cui Gesù la chiama per nome e dice Miriam in ebraico. Io leggo quel brano

0: Io leggo Giacomo. Ma non è un leggere in cui le lettere sono diverse. È un leggere in cui mi accorgo di essere letto in quel momento. Ho percepito la presenza di qualcuno che ce l'aveva con me e solo con me. Quella presenza era Dio, che ti dice: tutto di me è per te. Ma io vado e spacco il mondo a quel punto, cioè. Durante gli anni della formazione, gli anni del seminario, ho avuto tanti dubbi, tante domande, ma non tanto relativamente a Dio, relativamente a me stesso. Sono stati anni molto belli, molto fecondi, anni però in cui ho percepito che non fosse il tempo giusto per me. Uscito dal seminario, ho continuato a studiare e mi sono interessato di tutte quelle realtà che nel mondo avevano cominciato a fare, io la chiamavo evangelizzazione di strada, senza sapere che già fosse ben presente. A motivo di questi studi, io vengo a conoscere che esiste una donna che si chiama Chiara Mirante, che dalle parti di Roma ha dato vita a una comunità dove cercano di vivere il Vangelo alla lettera, cercano di vivere sul modello delle prime comunità cristiane, quindi con la comunione di stati di vita, ciascuno nella propria specificità, e soprattutto fanno missioni di strada. Per pura casualità, qualche giorno dopo, entro dentro una chiesa della mia città e mi accorgo, uscendo, che c'è un poster che annunciava la presenza proprio di Chiara Mirante in quella chiesa una settimana dopo. Io lì per lì mica avevo capito ancora niente, Sono andato lì con il mio quadernino, con l'idea di prendere appunti per la mia tesi. E invece Chiara parlava e io piangevo. Quel modo di vivere il Vangelo, quel modo di vivere assieme, quel modo di vivere abbandonati alla provvidenza, quel modo di essere famiglia mi affascina. E fino a decidere di chiedere di poter entrare in comunità, riempio la macchina, parto e mi trasferisco a Piglio, provincia di Frosinone. Aiutato da chi di dovere all'interno della comunità, ho maturato il desiderio di dire nuovamente e definitivamente il mio eccomi.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Io non avrei mai pensato di finire parroco, per giunta a Roma, a due passi da San Pietro, ma chi mai l'avrebbe pensato? Ed è stata una nuova chiamata, una chiamata in cui mi viene chiesto di essere padre in modo diverso, di prendermi cura di un pezzo di chiesa, geograficamente molto preciso, di prendermi cura di tante persone. Non esiste amore vero se non c'è anche donazione, per cui il desiderio, il sogno che io ho è che proprio quante più persone di questa parrocchia, ma del mondo intero, di tutti coloro che si riconoscono nel Vangelo di Gesù Cristo, riconoscano che veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ciò che il mondo ha bisogno è di preti che siano umani, che abbiano un carico di umanità autentica. Questo è uno dei tratti dell'impegno maggiore. Quindi sì, papà aveva ragione, è molto difficile, ma sono come le scalate in montagna, quelle più belle sono quelle più difficili.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, la nuova stagione. Da lunedì a venerdì alle 10:05.

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Beh, di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale. Abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri. Ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino, perché poi in questo non servono grandi cose, serve la genuinità, l'apertura, l'essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi, dopo il momento iniziale, vederla così, la fede mi ha aiutato perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni. Avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui
tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa. Ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi. Perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote, e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

0: Mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto? Perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Ma certo. E allora va bene. Che gli importava di più?
1: Lo spezzolo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.
0: La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione.
1: Questo è il mio corpo.
0: Una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di alimentazione e cervello. Ebbene sì, perché insomma i vuoti di memoria, dimenticare le chiavi da una parte, dove abbiamo parcheggiato la macchina, oppure insomma anche cose molto più semplici, magari ci possono anche impensierire. E tante volte insomma facciamo bene, perché potrebbero essere dei piccoli segnali importanti per un magari un principio di decadimento cognitivo. Però non vi dovete preoccupare, perché l'alimentazione ci può aiutare, perché esistono alcuni alimenti cosiddetti funzionali. Quali sono? Come li dobbiamo inserire all'interno della nostra alimentazione? Ci spiegherà tutto la dottoressa Carlotta Gnavi. Benvenuta, bentornata.
1: Grazie.
0: Cara dottoressa, ricordo, farmacista e naturopata. Allora, io ho detto insomma piccoli vuoti di memoria che magari ci possono, ci devono in qualche maniera far preoccupare, ma ci sono dei segnali che magari, attenzionati, che ci devono fare un po', porre un po' di più l'attenzione?
1: Certo, anche perché a volte i vuoti di memoria ci sono e non devono spaventarci istantaneamente, però possono esserci altri piccoli segnali, come ad esempio una difficoltà nell'organizzazione degli impegni della giornata, per esempio, degli eventi. Difficoltà nel linguaggio, quindi magari avere un po' di afasia quando non ci vengono le parole facilmente, oppure se notiamo già magari un po' di perdita dell'olfatto, del gusto, se notiamo dei cambiamenti di umore repentini, dei cambiamenti della personalità, disturbi nel sonno. Questi sono tutti alcuni dei possibili segnali che possono farci pensare a un pochettino di declino cognitivo. E attenzione, perché i sintomi di malattie neurodegenerative, demenza, declino cognitivo compaiono dopo molto tempo,
0: esatto,
1: rispetto a quando inizia la vera patologia, quindi dobbiamo agire per tempo.
0: Agire per tempo, e l'alimentazione gioca un ruolo importante, no? Un po' su tutte le malattie, ma pensate anche addirittura sul nostro cervello. Quali sono le cause?
1: Sono tante, relative al nostro stile di vita. Infatti ecco il motivo per cui è importante parlarne, perché ogni giorno le scelte che noi portiamo facciamo vanno a impattare sulla salute del nostro cervello, a partire da ciò che mangiamo, ma anche la qualità del sonno, l'esercizio fisico. Se non ci muoviamo, noi sappiamo che gli studi scientifici che più segnalano un incremento del fattore neurotrofico cerebrale, quindi che permette la nascita di nuovi neuroni e la neuroplasticità, e l'attività fisica. Anche il cattivo umore, l'isolamento sociale sono fattori che impattano, per non parlare di cattive abitudini come l'alcol e il fumo e alimentazione scorretta.
0: Scorretta, e qui, e noi oggi ci concentreremo proprio sull'alimentazione, quegli alimenti cosiddetti funzionali che possono far molto, anzi fanno molto per il benessere del nostro cervello. Però iniziamo subito a capire quali sono invece gli alimenti che, insomma, che noi purtroppo mangiamo in maniera quotidiana e che non fanno proprio tanto bene. Quali sono?
1: Perché spesso ci piacciono.
0: Esatto.
1: Sono alimenti che fondamentalmente aumentano l'infiammazione del nostro corpo. L'infiammazione che noi attiviamo anche a livello intestinale si trasforma in infiammazione per il nostro cervello. Ricordiamoci che c'è un asse intestino-cervello che collega questi due organi, quindi non sono organi a sé stanti. E quindi se la nostra alimentazione è ricca di alimenti proinfiammatori, carboidrati raffinati, zuccheri industriali, quindi alimenti che generano elevati picchi glicemici, quindi non ci permettono di mantenere la glicemia costante nella giornata, grassi trans, grassi idrogenati, tutto il cibo spazzatura che si utilizza sempre più è ricco sia di carboidrati raffinati che di questi grassi altamente pericolosi. Ma attenzione anche ad alimenti ricchi di glutine, caseina, perché sono due proteine. Glutine lo troviamo nel frumento fondamentalmente, ma non solo, quindi pasta, pane, che sono di nuovo carboidrati raffinati che causano picco glicemico, ma il glutine, così come la caseina, presente nei latticini, tutti, sono molecole appiccicose per il nostro cervello, detto in parole molto semplici, quindi diventano una colla.

0: che innescano un'infiammazione.
1: Mangiati in eccesso, però, dottoressa, cioè, magari, insomma, voglio dire, anche una, non vogliamo demonizzare il frumento oppure, insomma,
0: no,
1: i cibi
0: però bisogna stare attenti, perché spesso nella nostra giornata noi mangiamo alimenti contenenti glutine dal mattino alla sera.
1: È questo,
0: e senza così rendercene conto, colazione, spuntini, pranzo, merenda, cena. Invece, se noi riusciamo a ruotare, certo, anche i cereali, alternando quelli con glutine a quelli senza glutine, ma naturalmente senza glutine.
1: Esatto, non comprare direttamente i prodotti senza glutine.
0: Quelli sono spesso, esatto, alimenti processati che, se non dobbiamo per forza comprarli, certo, sarebbe meglio evitare.
1: Allora, adesso questi sono gli alimenti che noi, insomma, dovremmo porre più attenzione quando li consumiamo. Invece ci sono gli alimenti, io ho detto all'inizio, li ho definiti un po' funzionali, esatto, che fanno invece bene al nostro cervello. Quali sono?
0: Allora, partendo da una base di dieta sana mediterranea, esatto, quindi ricca di fibre, quindi cereali integrali, mm-hmm, legumi, proteine sane, pesce azzurro, uova, sia il pesce che le uova sono alimenti funzionali per il nostro cervello, perché il pesce, evitando però il pesce grasso, mi raccomando, perché quello è molto ricco di mercurio, e il mercurio, così come tutti i metalli pesanti, sono nemici del nostro cervello e favoriscono il declino cognitivo, quindi meglio optare per pesce piccolo. E se salmone è solo selvaggio, ma anche le uova e il pesce è ricco di omega 3.
1: Certo.
0: Omega 3, acidi grassi essenziali antinfiammatori, proteggono il cervello. Uova ricche di vitamine del gruppo B e di colina. La colina è un precursore dell'acetilcolina. È proprio l'acetilcolina che ci permette di memorizzare, di apprendere, quindi di avere delle capacità cognitive forti.
1: Esatto.
0: Ma poi tutti gli alimenti ricchi di antiossidanti, pensiamo ai frutti rossi, il tè verde, il caffè, il cacao. Gli antiossidanti contrastano i radicali liberi e lo stress ossidativo. E noi sappiamo che alla base del declino cognitivo c'è un problema di neuroinfiammazione, quindi infiammazione silente che va a colpire anche il cervello, ed eccesso di stress ossidativo, troppi radicali liberi. Quindi attraverso ciò che noi portiamo in tavola ogni giorno possiamo agire su entrambi questi aspetti.
1: E devo dire che questa è la stagione anche bella, perché insomma, sì, al mercato, al supermercato si trovano alimenti belli, colorati, che sono proprio stagionali, che fanno davvero bene alla nostra salute e a maggior ragione al nostro cervello. Allora, si parla anche molto di restrizione calorica,
0: sì,
1: ci sono ultimi studi in cui dicono che il digiuno faccia bene al nostro cervello. È vero, è così?
0: È così. Gli studi negli ultimi anni stanno aumentando, non sono ancora tantissimi, ci sono numerosi studi ancora su cavie animali, quindi bisogna aspettare ancora un po', ma quello che sappiamo oggi è che ridurre la finestra temporale in cui mangiamo all'interno della nostra giornata protegge il nostro cervello. Quindi già solo banalmente riuscire ad aspettare 12 ore tra la cena e la colazione è già una buona azione per il nostro cervello. Ogni tanto possiamo allungare questa finestra di digiuno arrivando anche alle 14-16 ore, più che altro perché in questo momento in cui noi non mangiamo attiviamo dei processi di autofagia. Come dice la parola stessa, il corpo elimina molecole dannose, tra cui le proteine neurotossiche, come ad esempio la beta-amiloide per il nostro cervello.
1: È che è importante, è vero, proprio l'accumulo di questa proteina può determinare, appunto, insomma, la malattia di Alzheimer. Lo sappiamo molto bene, gli studi lo hanno evidenziato. Rispondiamo a qualche domanda.
0: Certo.
1: Dottoressa Giovanna le scrive da Ascoli e le chiede: ma lo stress quanto incide sulla perdita della memoria? Ci si può aiutare con integratori?
0: Certo, lo sappiamo già, basta osservare le nostre giornate, quando siamo più stressati, ecco, i vuoti di memoria aumentano.
1: Aumentano, come
0: no? Sì, perché aumenta la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress, che ci serve, ma se in eccesso va a impattare negativamente su memoria, apprendimento e concentrazione. Quindi, prima di tutto, cerchiamo di svagarci, fare attività fisica, tecniche per attivare il parasimpatico, però allo stesso tempo, come anche solo la preghiera, ci aiuta.
1: Assolutamente sì, è meditazione, cioè per noi,
0: esatto,
1: cattolici è, come dire, un incontro, è un colloquio con Dio, però insomma...
0: E questo già si è visto, abbassa il cortisolo,
1: certo,
0: che
1: questo...
0: semplicemente dire il rosario.
1: Esatto.
0: E però, oltre a questo, possiamo anche usare dei rimedi fitoterapici. uno fra tutti l'ashwagandha. La Witania somnifera è una pianta ayurvedica conosciuta da millenni in grado di abbassare i livelli di cortisolo.
1: E parliamo anche di altri nutrienti che ci sono e che ci possono aiutare.
0: Sì.
1: Quali sono?
0: Che possiamo anche integrare.
1: Integrare, esatto.
0: Perché ne parlavamo prima, con l'alimentazione gli omega 3 dovrebbero già essere presenti tra il pesce, i noci, i semi di lino, semi di chia.
1: Le uova.
0: Però possiamo anche pensare di aggiungere un integratore di omega 3, scegliendolo sempre di altissima qualità, mi raccomando. Quindi io raccomando la certificazione AIFOS per essere sicuri che non ci siano o comunque
1: cioè,
0: siano...
1: Cioè quando andiamo in farmacia, dottoressa, cosa dobbiamo chiedere,
0: chiedere
1: esattamente?
0: Chiedere un integratore di omega 3 altamente purificato. Io suggerisco di cercare, perché in etichetta c'è scritto, la certificazione AIFOS, scritto IFOS. È un ente internazionale indipendente che dà un punteggio agli oli di pesce in base alla loro purezza, quindi questo è molto importante. E poi, se per caso fossimo carenti, valutiamo magari un complesso di vitamine del gruppo B, in particolare B6, B9 e B12 c'entrano con le funzioni cognitive, quindi se siamo carenti ecco che potremmo notare un peggioramento. E poi altre vitamine come la vitamina D, che spesso va integrata perché durante l'inverno non prendiamo sufficientemente sole e quindi i nostri livelli di vitamina D si abbassano, e ci sono studi che dimostrano che una carenza di vitamina D predispone all'Alzheimer. Quindi già solo integrando vitamina D possiamo ridurre notevolmente il rischio di Alzheimer.
1: Allora, parliamo di rimedi naturali allora.
0: Sì.
1: Ci sono anche rimedi naturali che ci possono dare una mano, un sostegno,
0: certo.
1: Ovviamente, non è, insomma, ci fanno ritornare giovane il nostro, non fanno ritornare giovane il nostro cervello, però ci possono aiutare,
0: però
1: no?
0: Funzionano.
1: Funzionano. Ecco.
0: Ovviamente all'interno di una
1: di
0: visione
1: tutto quello che abbiamo
0: esatto,
1: detto,
0: olistica,
1: no? Certo.
0: Come quella che abbiamo detto. Vi ho portato oggi due rimedi fitoterapici che amo, che sono Brahmi e Ginkgo Biloba. La Bacopa monnieri, conosciuta come Brahmi col nome in sanscrito ayurvedico, è una pianta che è in grado di incrementare il BDNF, il fattore neurotrofico cerebrale di cui parlavamo prima. E in più va a contrastare un enzima, che è l'acetilcolina esterasi, che degrada l'acetilcolina. Quindi si comporta in modo analogo ad alcuni farmaci che vengono utilizzati in modo sintomatico, ad esempio anche nel caso di Alzheimer. Quindi riusciamo a far funzionare meglio il cervello. Attenzione, sia Bacopa monnieri che Ginkgo comunque devono essere assunti dietro suggerimento del medico o del farmacista, perché se siamo in terapia farmacologica entrambe queste piante possono interagire. Il Ginkgo lavora maggiormente a livello di circolazione, quindi incrementa l'afflusso di sangue, quindi ossigeno e nutrienti per il nostro cervello. Quindi anche volendo usarle in combinata, andiamo a lavorare su due aspetti diversi. Da un lato costruiamo, dall'altro portiamo energia. E poi, mi raccomando, informiamoci anche sulla micoterapia, perché questi di cui ho parlato sono i rimedi fitoterapici, quelli micoterapici arrivano dal mondo dei funghi. E ci sono due funghi medicinali interessanti per il benessere cognitivo, che sono il Ganoderma lucidum, conosciuto come Reishi, e Richium erinaceus.
1: E questo, l'importante però, lo vogliamo sottolineare, fatevi sempre consigliare dal medico, dal farmacista di fiducia, che magari conosce anche la vostra storia personale, i farmaci che state prendendo in questo momento. Mi raccomando. Grazie alla dottoressa Gnavi,
0: grazie
1: per questi consigli.
2: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:15.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
4: Quanto è bella! Guardatela
5: bellissima.
4: Qui!
3: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo! Tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
1: Io saluto e ringrazio la professoressa Gaia Spolverato, direttrice dell'unità operativa complessa di chirurgia generale 3 presso l'azienda ospedaliera dell'Università di Padova e docente associata di chirurgia all'Università sempre degli Studi di Padova. Benvenuta.
0: Grazie.
1: Allora, io vorrei iniziare dicendo e complimentandomi, prima di tutto, perché lei è la primaria di chirurgia più giovane d'Italia.
0: Sì.
1: Non solo, anche una grande, una vera eccellenza nel campo della chirurgia, soprattutto nell'intervento di tumori molto difficili e molto avanzati, ecco, diciamo così. È un grande orgoglio italiano. Io intanto la ringrazio davvero per essere qui con noi oggi. Allora, oggi noi faremo un po' il punto sulla prevenzione,
0: sì,
1: perché vogliamo dare delle indicazioni molto precise ai tanti telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento. Sappiamo che il tumore del colon retto è il terzo tumore per numeri.
0: Certo.
1: E allora devo dire che la paura, forse nasce anche la paura, insomma è un dato effettivo, le persone non si fanno controllare. Allora, il primo screening sono le tracce di sangue occulto nelle feci. Quanto è importante questo esame e quali sono magari gli altri sintomi a cui noi dovremmo porre attenzione, professoressa?
0: Dici bene, è essenziale riconoscere presto i sintomi. Il paziente spesso inizia ad avvertire un dolore addominale vago ma costante, che si modifica durante il giorno, ma rimane costante, e associato ad alterazione della funzione intestinale, che può essere o la presenza di diarrea con o senza sangue o un'improvvisa stipsi, quindi un'incapacità ad evacuare. È un paziente che spesso può avere una stanchezza cronica che, se approfondita, si può associare anche ad una diminuzione dell'emoglobina, quindi ad un'anemia. Ed è un paziente che effettivamente può lamentare una improvvisa perdita di peso. Magari non una perdita molto importante, ma una costante piccola perdita di peso. In questi pazienti, perché non ho fatto subito accenno al valore del sanguinamento endorettale? Perché non sono tutti i pazienti che effettivamente hanno sangue nelle feci. Il paziente spesso viene a visita e dice: ma ho fatto lo screening e a quel punto ho visto di avere una malattia del colon, ma non è detto il sangue si veda nelle feci. E qui, in questo segmento, prende estremo valore lo screening, quindi il dosaggio del sangue occulto fecale.
1: Nell'ultimo congresso che avete fatto, voi avete evidenziato che non è una patologia che riguarda soprattutto le persone di una certa età. I giovani, anche i giovani, potrebbero essere colpiti. L'esempio del famoso attore, insomma, che tutti abbiamo riconosciuto, con James Van Der Beek.
0: Sì.
1: Esso ha 45 anni, morto di tumore del colon retto. E anche qui, no? Quali sono le cause? Per quale motivo sempre più giovani? Allora, a questo punto, lo screening deve essere anticipato?
0: Effettivamente i dati, soprattutto i dati che provengono dagli Stati Uniti, mostrano una riduzione dell'età media del paziente con tumore del colon o del retto. Questi dati in questo momento non sono confermati anche nella popolazione italiana. Noi stessi abbiamo svolto un lavoro sulla popolazione del Veneto e in questo momento non ci accorgiamo di questa riduzione significativa dell'età media. Eppure è sporadica e ci accorgiamo sempre di più di vedere pazienti giovani con tumore del colon retto. Il motivo per cui questi pazienti si ammalano di tumore del colon retto è sicuramente multifattoriale. Parliamo dello stile di vita, parliamo probabilmente dell'assunzione di alcuni farmaci e stiamo noi tutti andando a valutare dal punto di vista scientifico quali sono i fattori che in qualche modo favoriscono lo sviluppo di tumore del colon retto. Se lo consideriamo una malattia sporadica, tutta un'altra discussione va fatta sulle malattie iredo-familiari,
1: certo,
0: che sono completamente differenti.
1: E questo è importante, no? Cioè, nel senso, a lei ha parlato di stile di vita, noi infatti apriamo sempre la nostra trasmissione parlando di sana alimentazione, dare dei consigli in cui l'approccio, probabilmente i giovani di oggi hanno mangiato nel corso della loro vita tanti alimenti super processati e su questi magari va attenzionata anche la vostra e la nostra attenzione nello scegliere il cibo che mettiamo a tavola, questo è importante. Allora parliamo di esami. Esami di controllo, lo screening, cosa dobbiamo fare?
0: Esatto. Innanzitutto, per riagganciarmi al discorso sui giovani, i sintomi di cui abbiamo parlato in apertura possono ovviamente essere presenti anche nel soggetto giovane. E il soggetto giovane non deve pensare che non è una malattia che possa assolutamente interessarlo, deve quindi approfondire.
5: Effettivamente lo screening parte dai 50 anni, ma qualunque paziente riferisca questi dolori deve rivolgersi a uno specialista, o perlomeno deve farlo presente al medico di famiglia. Dopodiché dai 50 anni è previsto lo screening del sangue occulto delle feci, ovvero un campione di feci, di tre provette di feci, in cui viene analizzato...
1: Tre provette,
5: in cui viene analizzata la presenza di sangue, per l'appunto occulto. Quindi il paziente non deve aspettare di vederlo nelle feci. Se effettivamente il sangue occulto fecale è positivo, il paziente dovrà poi essere sottoposto a colonscopia. La colonscopia ci permette di fare diagnosi precoce anche di polipi degenerati che magari non sono ancora un tumore.
1: Anche perché ci mette un po' di anni,
5: esattamente.
1: No? E questo insomma è la notizia positiva, che abbiamo parecchio tempo a disposizione. E a proposito di colonscopia, c'è questa domanda che le fa Teresa dalla provincia di Chieti e le scrive: la preparazione per la colonscopia, è quella che terrorizza un po' tutti i pazienti, è molto fastidiosa ed è meglio farla in ospedale o in clinica privata?
5: Devo dire che effettivamente stiamo migliorando anche della preparazione.
1: La preparazione, insomma, sì, terrorizza un po', insomma, è fastidiosa, non è che fa male.
5: Avete ragione, però stanno migliorando anche i nostri farmaci, e quindi oggi esistono delle preparazioni a basso volume, quindi non più i soli 4 litri di preparazione a cui tutti i pazienti sono stati abituati. Quindi anche su quello mi sento di confortarla. Tuttavia è necessario fare la colonscopia proprio per la diagnosi precoce. Dove farla? Sicuramente in un centro di riferimento. È importante che la colonscopia venga fatta bene per poi rassicurare il paziente di non avere nessun polipo, neanche che un polipo che potrebbe diventare tumore. Quindi è importante farlo in posti che effettivamente hanno una loro esperienza nella patologia colorettale.
1: Però per fortuna è diventato sempre più curabile, nel senso che la ricerca è andata avanti, voi ricercatori, voi scienziati, insomma avete approfondito, avete trovato anche delle armi terapeutiche molto performanti, molto efficaci. Quali sono, professoressa? Ci sono tante, eh?
5: Devo dire che, e non perché di mestiere faccia la chirurga, ma la chirurgia rimane la pietra miliare del trattamento del tumore del colon retto. Tuttavia non è sufficiente da sola, e quindi una gestione integrata del paziente, una collaborazione importante con i nostri colleghi oncologi, radioterapisti, ci permette di avere un approccio quanto più mirato, quanto più adatto al paziente. Non dimentichiamo che sempre di più l'analisi molecolare del tumore stesso ci permette di fare una terapia mirata, come si dice appunto, a bersaglio molecolare. E poi sicuramente il valore dell'immunoterapia, che in questi anni, partendo da altre patologie come il melanoma, come la mammella, sta effettivamente mostrando risultati molto promettenti nei pazienti che hanno una biologia specifica di tumore del colon retto. Dal punto di vista chirurgico devo dire che la tecnologia ci sta aiutando estremamente. Sono una grande appassionata di chirurgia robotica, ho avuto la fortuna di lavorare negli Stati Uniti e di formarmi lì, quindi la chirurgia robotica fa parte del mio bagaglio di esperienza, di professionalità, e devo dire che ci permette di arrivare laddove la chirurgia laparoscopica o la chirurgia tradizionale, la chirurgia open, non riusciva ad arrivare. E ci permette di farlo riducendo i tempi della degenza,
1: che non è poco per i pazienti,
5: e migliorando la percezione del paziente stesso dell'esperienza chirurgica. Alcuni studi mostrano anche che riduce le complicanze post-operatorie e migliora la qualità, appunto, percepita dal paziente.
1: Ecco, anche per quanto riguarda le persone anziane, allora abbiamo capito che il tumore del colon retto colpisce soprattutto persone di un'età abbastanza elevata, no?
5: Certo.
1: E si parla anche di ottantenni, novantenni,
5: certo.
1: Ecco,
5: certo.
1: Anche per loro queste cure sono efficaci, cioè si può intervenire anche su queste persone considerate fragili, professoressa?
5: Sì, effettivamente le ultime evidenze scientifiche mostrano che la chirurgia robotica sui pazienti anziani, in generale la chirurgia meno invasiva, ma soprattutto la chirurgia robotica, dà gli stessi risultati che noi vediamo nei giovani. Quindi il paziente ottuagenario, quindi età superiore agli 80 anni e talora superiore ai 90 anni, può beneficiare di un trattamento intervento chirurgico mini-invasivo, tanto più se eseguito in chirurgia robotica, chiaramente in mani esperte, per ridurre sia la durata dell'intervento che la durata della degenza, cosa che ha un valore estremo nel paziente anziano, che quindi esce dalla sua dinamica quotidiana, viene ricoverato. Quindi quanto meno il paziente sta ricoverato, tanto meglio il paziente si riprenderà da questo intervento chirurgico.
1: E parliamo del post-operatorio, no, professoressa? Come vivono i pazienti dopo un intervento del genere, anche a livello psicologico? Perché lei prima ha parlato di malattia anche sistemica. Lei come chirurgo lavora ovviamente con gli oncologi, poi immagino ci sono anche delle terapie integrate a supporto del paziente. Allora, il recupero come si fa?
5: Questo dipende estremamente dal tipo di intervento che il paziente riceve. Per la patologia colica, quindi per il tumore del colon, il ritorno ad una vita pressoché normale è garantito nella stragrande maggioranza dei pazienti dopo circa 15-20 giorni dall'intervento. È sicuramente diverso se l'intervento viene eseguito in urgenza, quindi in una condizione urgente ed emergente, di cui ancora il valore dello screening, quindi la diagnosi precoce, e se la patologia è un tumore del retto. Qui certamente il percorso è un pochino più lungo, la maggior parte dei tumori del retto fanno una terapia integrata di chemio o radioterapia o entrambe prima dell'intervento, e quindi un intervento chirurgico e spesso anche una terapia successiva. Ecco, in quei casi chiaramente il percepito del paziente e il recupero è sicuramente più complesso.
1: Più complesso. Grazie, grazie di cuore alla professoressa Gaia Spolverato, grazie per essere stata qui con noi e quest'oggi. Adesso seguitemi, perché io saluto e ringrazio il dottor Ferruccio Montesi, podologo, podoiatra. Buongiorno. Ringrazio anche la signora Laura, perché oggi parliamo di un altro argomento, voltiamo davvero pagina, perché molti di voi lamentano dolore ai piedi, in particolare nella zona del tallone. Ma che cosa si può fare con questo benedetto tallone che non ci dà veramente tregua? Ma in realtà da cosa può dipendere?
6: Dipende da moltissimi fattori, sia da una alterazione strutturale del piede, ma sia anche da un'attività che si svolge durante il giorno, quindi un affaticamento che potrebbe essere dato a questa struttura. Quindi il dolore al tallone va percepito dal paziente inizialmente al momento che al mattino si alza e mette il piede per terra, quindi è lì inizia la...
1: Il paziente dove avverte esattamente il dolore?
6: Nella fase, in questo punto qui, questa zona del tallone,
1: all'inizio, proprio.
6: All'inizio del calcagno, che la possiamo attribuire a questa inserzione della fascia plantare, in questa inserzione in cui si manifesta questo dolore appunto la mattina quando mettiamo il piede in terra, che gradualmente tende a diminuire in una fase iniziale. È ovvio che è lì che dobbiamo prendere i provvedimenti più immediati.
1: Perché... Vedremo, perché ci sono tante soluzioni. Lei ci può aiutare tantissimo, no, per questo dolore. Si parla molto di spina calcaneare.
6: La spina calcaneare sempre può essere associata a questo dolore, ma a volte ci troviamo di fronte delle spine enormi calcaneare che sono asintomatiche, quindi non sempre la spina calcaneare è causa del dolore. E la causa principale è una lesione della struttura della fascia, è un'alterazione della struttura della fascia che appunto provoca questa algia a livello del tallone.
1: Allora, un paziente entra nel suo ambulatorio, nel suo studio, e come, allora sfruttiamo la nostra laurea, signora Laura, per capire esattamente come si svolge una visita.
6: Esatto,
1: no?
6: Questa è la cosa principale. Innanzitutto partiamo dalla clinica, da come ha iniziato questo dolore. Prego la signora Laura, la facciamo accomodare sul podoscopio. È il primo step che facciamo.
1: Il primo step è il podoscopio, non c'è una visita, no, per capire, no, si va direttamente sul podoscopio.
6: Allora, il primo step, vediamo il tipo di appoggio che abbiamo a livello del piede per vedere se è una struttura del piede alterata, quindi può provocare questo dolore, oppure se ci sono delle alterazioni dalla calzatura o dal tipo di vita che fa il paziente, oppure uno sportivo che potrebbe essere, andiamo a vedere quelle che sono le cause che possono provocare questo tipo di...
1: Noi vediamo l'appoggio del piede?
6: Appunto, il primo step, vediamo l'appoggio, quindi se ci troviamo davanti a un piede che può avere una accentuazione della volta per cui questa fascia tira molto e quindi va in affaticamento e in dolore, oppure se ci troviamo di fronte a un appoggio di piede piatto in cui questa fascia lavora in torsione e quindi crea delle lesioni.
1: E che cosa stiamo vedendo sulla
6: adesso
1: signora?
6: Nella signora Laura vediamo che il suo appoggio è, come abbiamo detto prima, è cavo. Vedete che ha un appoggio sia del tallone che dell'avampiede, quindi quell'unione che dovrebbe esserci a livello dell'istmo, e questo punto qui, è assente, quindi sta a significare che c'è una tensione a livello dell'appoggio del piede.
1: E questo è il primo, vi aiuta molto insomma questo esame a voi per capire esattamente poi come approcciare la terapia.
6: Diciamo, era il primo step dopo un'analisi e una storia di come la paziente presenta il dolore.
1: Prego, e poi ci sono anche
6: approfondiamo
1: altri esami.
6: I nostri esami attraverso strumenti che hanno più tecnologici, quindi a livello di baropodometrie che possono essere in statica e in dinamica, che ci permettono di individuare le fasi di appoggio, quindi le anomalie di appoggio, sia nella fase statica, quindi attraverso una colorazione che abbiamo sul modulo, ma sia anche in fase dinamica per vedere

0: anomalie nel fase di appoggio e quindi un'anomalia della struttura interna a livello del piede.
1: Per cui insomma sono tanti gli esami che vengono fatti proprio perché per approcciare a diverse terapie che noi abbiamo. Allora, le prime magari terapie possono essere un po' fisioterapiche,
0: Allora, le prime
1: associate poi ad
0: terapie, sì,
1: altro.
0: appunto, diciamo, come dicevamo prima, è l'importante che ci sia subito una consultazione del professionista, non arrivare a un dolore che è completamente nel giorno, è completo nel giorno. Quindi nella fase iniziale abbiamo molte chance per quanto riguarda la terapia che può essere fisica a livello di laser terapia, ultrasuoni, di stretching e di taping, accompagnati da ortesi plantare mirate a quelle che sono le cause che hanno determinato un dolore del genere. Quindi anche la scelta del tipo
1: Del
0: di terapia
1: plantare,
0: va
1: del,
0: esatto.
1: ecco, e ecco, stiamo vedendo, questi sono gli esami, le terapie, no, di
0: Sì, questi
1: stretching
0: sono esercizi che
1: fisioterapiche,
0: vengono consigliati al
1: vengono
0: paziente
1: così.
0: per detendere tutta la struttura muscolare e dare più elasticità all'appoggio del piede.
1: E però adesso insomma le ortesi, i plantari, ecco, come vengono? Sono anche questi personalizzati, vero, dottor
0: Assolutamente sì,
1: Montesi?
0: perché come diciamo prima bisogna valutare quelle che sono le cause principali che hanno determinato un dolore del genere. Se ci troviamo di fronte a un piede piatto, naturalmente associato a una fascite, a una fasciosi plantare, a un dolore al tallone, come diciamo prima, è ovvio che la scelta del plantare sarà mirata insieme alle terapie, alla terapia fisica e riabilitativa, sarà mirata alla correzione della biomeccanica. Ma se ci troviamo di fronte anche a un piede che ha avuto un sovraccarico per chi fa sport, per chi fa
1: Dei lavori
0: un'attività,
1: insomma
0: esatto,
1: usuranti, ecco.
0: si andrà a scegliere un altro tipo di materiale più morbido, accomodativo, e questo naturalmente ci porta poi a completare il trattamento ortesico con la terapia fisica che abbiamo detto.
1: Esatto, perché ci sono anche altre terapie, altri trattamenti, no? Abbiamo detto, insomma, per controllare anche il dolore, perché a volte è il dolore che,
0: Il
1: insomma,
0: dolore cioè,
1: che
0: considerare che il
1: compromette
0: piede
1: tutto, non ci fa
0: è esatto, il
1: camminare,
0: piede
1: insomma.
0: non è un arto superiore che uno li è fermo, il piede deve
1: Certo.
0: sempre stare in appoggio. Quindi terapie fisiche che utilizziamo ci sono la laser terapia, che ha un successo abbastanza importante per quanto riguarda la terapia del dolore, la tecar terapia, gli ultrasuoni. E queste sono terapie che ci danno un'agevolazione insieme all'appoggio corretto del piede a una diminuzione e una riduzione del dolore del
1: Dopo
0: paziente.
1: quanto tempo fanno effetto questi?
0: Dipende, abbiamo detto prima, dipende da quanto il paziente arriva alla nostra osservazione, cioè se è una fase iniziale è ovvio che abbiamo un margine di tempo molto ridotto per quanto riguarda il benessere, per ritornare al benessere dell'appoggio.
1: Allora, come facciamo però a evitare le recidive? Perché una volta che insomma un paziente, dopo magari un tot di trattamenti, insomma, si sente guarito, sta in forma, riesce a camminare, corre, insomma, tutte le
0: Allora,
1: attività che faceva un tempo, le recidive come facciamo a
0: le recidive bisogna
1: prevenirle?
0: sempre, visto e considerato che si è arrivati a una situazione del genere, è sempre bene fare dei controlli periodici, anche in assenza del dolore, per vedere attraverso poi strumentazioni che abbiamo, come l'ecografia, che ci permette di dare un'osservazione all'interno della struttura, quindi capire se quella struttura sta in ottimo stato o sta ricominciando una sua insufficienza funzionale, e quindi siamo in grado di prevenire e di anticipare
1: Al
0: il
1: primo
0: dolore.
1: dolorino andare subito dal
0: La prima
1: podologo,
0: cosa
1: che
0: che
1: almeno ci
0: facciamo
1: dà,
0: sì, sarebbe sempre
1: è
0: quello.
1: quello, il controllo va sempre fatto.
0: Esatto.
1: Grazie al dottor
0: A
1: Montesi,
0: lei.
1: grazie alla signora Laura.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
2: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi
2: Vi
3: aspettiamo!
2: aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla

0: realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: Saluto e ringrazio la dottoressa Silvia Foti, nutrizionista all'ospedale Cristo Re di Roma, perché adesso parliamo di un argomento che è un pericolo insidioso, che si nasconde tra le quattro mura domestiche, perché tante volte ci comportiamo male, soprattutto con la conservazione dei nostri alimenti. Ma chiariamo subito, dottoressa, lei ci spieghi, perché oggi ci spiegherà tante cose importanti che ci dimentichiamo. Che cos'è il botulino e perché è così pericoloso?
2: Allora Monica, quando parliamo di Clostridium botulinum parliamo di un batterio anaerobico e sporigeno, poi vediamo che cosa vuol dire, che produce appunto questa tanto temuta tossina botulinica. In effetti è davvero pericolosa, perché basti pensare che per essere letale per un essere umano ne basta una concentrazione di 0,1 microgrammi, quindi pochissima. È insidioso perché? Perché innanzitutto è un batterio ubiquitario, cioè ce l'abbiamo più o meno ovunque, ce l'abbiamo nel suolo, nell'acqua, nei sedimenti, negli alimenti, appunto negli animali, nei vegetali, quindi più o meno è ovunque. Ma soprattutto appunto è sporigeno. Cosa vuol dire? Forma delle spore, cioè delle forme di resistenza che gli consentono di sopravvivere anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Quando poi queste spore incontrano una condizione invece ambientale favorevole, si trasformano in cellule vegetative e sono queste quelle che poi sono responsabili di formare questa tossina.
1: Allora, cerchiamo di chiarire come si può formare. Lei ha detto insomma che è un po' ovunque, no?
2: Sì.
1: L'abbiamo. E soprattutto quali sono i cibi, gli alimenti che il botulino preferisce? No?
2: Allora,
1: la formazione, predisposti a formare soprattutto il botulino.
2: Sono esattamente questi che abbiamo qui davanti, quindi prevalentemente le conserve, non tanto a livello industriale, anche se poi purtroppo i fatti di cronaca ci dicono che può succedere, il rischio zero non esiste neanche a livello industriale, ma sono soprattutto le conserve realizzate a livello domestico, casalingo. Perché? Perché si possono generare una serie di fattori di rischio. Primo fra tutti il fatto, diciamo, delle temperature alle quali possiamo portare le nostre conserve. Perché? Perché a livello industriale possiamo fare, si fa una sterilizzazione e la sterilizzazione disattiva le spore. Invece a livello domestico quello che possiamo fare, anche se trattiamo in maniera appunto termica le nostre conserve, è comunque una pastorizzazione. Cioè possiamo arrivare a temperature di ebollizione che comunque non uccidono, non disattivano le spore. Considerate che il Clostridium botulinum di tipo A resiste ad un'ebollizione anche per 5-6 ore. Quindi questo è un altro come dire, fattore che va tenuto in giusto conto.
1: Ma noi possiamo riconoscere la presenza del botulino all'interno, vediamo quei barattoli che abbiamo lì davanti a lei, ma anche ad una ispezione magari visiva oppure olfattiva dall'odore, ci possiamo accorgere oppure no?
2: Allora, accorgersi che in una conserva ci sia il Clostridium botulinum non è possibile, però possiamo accorgersi se effettivamente sono venuti meno una serie di criteri di sicurezza per consumare la nostra conserva. Un'ispezione del vasetto va sempre fatta prima di consumare l'interno, perché? Perché innanzitutto dobbiamo controllare lo stato del tappo, che non deve essere rigonfio, soprattutto se andiamo a fare questo gesto, non deve fare clic-clac, che è il classico rumore di quando ha perso il sottovuoto. Questo vuol dire che all'interno comunque c'è stata una proliferazione, non è detto che sia ad opera del Clostridium botulinum, ma comunque non va consumata la conserva. Poi un'altra cosa, dobbiamo analizzare il nostro vasetto anche mettendolo contro luce e guardando per esempio se il liquido è torbido, se ci sono dei pezzi sfaldati all'interno, oppure se c'è risalita di bollicine d'aria, perché anche questo vuol dire che c'è stata comunque una crescita batterica di qualsiasi tipo. E quindi chiaramente tutte queste avvisaglie, diciamo, ci dicono che è bene non consumare comunque la conserva,
1: buttarla.
2: Soprattutto non va mai assaggiata.
1: Mai assaggiata. Allora cerchiamo di capire anche quali sono i sintomi. Le persone che cosa accusano? Magari sono i sintomi stessi di un'intossicazione alimentare. Come facciamo a
2: capire? In realtà anche in questo è abbastanza insidioso il Clostridium botulinum. Perché? Perché non è detto che dia quei segni, quei sintomi che sono tipici di un'intossicazione alimentare. Quindi nausea, vomito, diarrea. Possono insorgere ma non sono così frequenti. Invece i sintomi più tipici sono quelli, diciamo, di natura neurologica. Perché comunque la tossina botulinica è una tossina che va ad agire sulle sinapsi e quindi va a bloccare l'acetilcolina, che è il neurotrasmettitore proprio della nostra contrazione muscolare. Quindi dolori, diciamo, difficoltà per esempio a parlare, a deglutire, difficoltà a tenere le palpebre aperte, oppure secchezza della bocca, e si arrivano purtroppo anche, si arriva anche a dei sintomi molto gravi, come può essere una difficoltà respiratoria, oppure una paralisi proprio flaccida dei muscoli.
1: Allora, a noi italiani piace tanto preparare le conserve, le passate di pomodoro, oppure le marmellate, no? In casa. Però è una procedura che ha bisogno di attenzione, di particolare attenzione. Vogliamo ricordare quali sono le norme che dobbiamo, igienico-sanitarie, che dobbiamo seguire quando prepariamo qualcosa di buonissimo? Io non lo metto in dubbio, in casa, dottoressa.
2: Allora sì, dobbiamo stare attenti, diciamo, a diversi aspetti. Non solo nella realizzazione proprio della conserva, ma anche come la invasiamo. Innanzitutto il barattolo non va mai riempito fino all'orlo, ma bisogna lasciare il cosiddetto spazio di testa, cioè un po' di spazio in modo tale che si possa creare il sottovuoto. Quindi già questa è una prima indicazione. Possiamo utilizzare anche dei distanziatori in plastica, che sono dei piccoli ausili che ci consentono di far sì che gli alimenti rimangano effettivamente sempre coperti dal liquido, che sia aceto, che sia olio, qualsiasi tipologia, che sia salamoia. Quindi devono essere comunque coperti. E altra cosa, se devono essere soggetti a un trattamento termico, devono essere comunque sia avvolti in stracci oppure in fogli di giornale, coperti con l'acqua e ovviamente portati ad ebollizione per il tempo necessario. Devono essere fatti freddare all'interno del liquido senza essere tirati fuori prima. Solo quando sono ben freddi devono essere comunque ispezionati nuovamente e poi possono essere etichettati e riposti in dispensa.
1: Una volta aperto il barattolo, come dobbiamo conservarlo? Perché magari molti di noi aprono il barattolo e magari dopo un mese si ricordano che ci sono quelle olive, quelle melanzane sott'olio che abbiamo aperto, magari se ne mangiano anche, questo
2: certo.
1: Forse è un pericolo in agguato. Allora, una volta aperto, come ci dobbiamo comportare?
2: Allora, una volta aperto il vasetto, dipende da quello che c'è dentro. Se sono per esempio verdure sott'olio che sono state in precedenza acidificate, oppure sono per esempio olive in salamoia o sott'aceto, possono durare in frigorifero anche fino a 2 mesi. Se invece parliamo per esempio di confetture, marmellate, passate di pomodoro, in questo caso sarebbe bene consumarle nell'arco di 1 settimana al massimo.
1: Okay.
2: Se parliamo invece di conserve per esempio anche con dentro carne, pesce oppure pesto, dei sughi già più elaborati, entro 4-5 giorni andrebbero consumati.
1: Sì. Allora, c'è una nuova circolare del Ministero, è stata emanata subito dopo questi casi, ovviamente, di botulina, sono stati tanti.
2: Esatto, sì.
1: E soprattutto per quanto riguarda i cibi precotti che noi troviamo al supermercato, come bisogna comportarsi? C'è un'attenzione che possiamo leggere anche sulle etichette, vero dottoressa?
2: Sì, esatto. Questa circolare in effetti ha preso in esame proprio questa categoria specifica di alimenti, che sono appunto per esempio le zuppe di verdure, oppure di cereali, di legumi pronte, o le vellutate, dando delle indicazioni tecniche molto precise. Nel caso delle zuppe di verdure o legumi o cereali, devono essere portate a bollore per almeno 3 minuti prima del consumo, mentre invece se parliamo di vellutate devono essere fatte bollire 1 minuto, mescolando molto bene per far distribuire in maniera omogenea il calore, e non deve essere mai interrotta la catena del freddo.
1: Questo è importantissimo, perché magari molti di noi magari si comprano al supermercato una zuppa, sicuramente salutare, sicuramente meglio
2: certo.
1: Della pizza tutti i giorni, però dovete far bollire, appunto, come ci ricordava la dottoressa, almeno 3 minuti oppure 1 minuto. Grazie per questi
2: consigli.
1: Grazie alla dottoressa Foti.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata Nannini Patrizio, la parrocchia Gesù Buon Pastore e Casellina Firenze, la famiglia Guerresi. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Aiutami, aiutaci, Signore, a scendere con te nel buio di coloro che sono in attesa, che gridano dal profondo verso di te. Aiutaci a portare la tua luce. Aiutaci ad arrivare al sì dell'amore che ci fa discendere e proprio così salire insieme con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega
1: per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, amen.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: peccatori,
1: adesso è l'ora
4: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Abbiate fiducia, guardiamo Maria, l'assunta. Lasciamoci incoraggiare alla fede, alla festa della gioia. Dio vince. La fede apparentemente debole è la vera forza del mondo. L'amore è più forte dell'odio.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
5: peccatori,
1: adesso
5: e nell'ora
1: della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
5: e nell'ora
1: della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fa incontrare. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,
1: il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Che la faccia cielo e terra.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
2: Oh, Fifone, alzati e combatti!
3: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
4: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
1: Vinci per te, non per papà.
5: Una bracciata per la vittoria. Venerdì in seconda serata.
6: It's just another night. Nel tardo inverno dei miei 17 anni, mia madre ha deciso che ero depressa. La depressione non è un effetto collaterale del cancro, è un effetto collaterale del morire.
7: Fai amicizia!
1: Scusa. Colpa mia, vediamo un film.
6: Cosa?
1: Tutti i tuoi sforzi per allontanarmi falliranno. Sono innamorato di te.
6: Voglio andare ad Amsterdam, yes. E voglio anche che Van Houten ci dica cosa è successo alla fine del libro.
1: Non gliel'ho ancora detto.
6: Dire che cosa?
5: Colpa delle stelle, questa sera in prima serata.

0: Teresa, io non ti ho mai chiesto grandi favori, ma ora ti prego, ascolta la piccola Edith. Vieni, Edith, parla. Lei ti ascolta.
1: Su, Edith.
2: Teresa, io non voglio essere cieca. Io voglio vedere.
0: È coperta di lividi. Ancora.
2: Voglio imparare a leggere e voglio correre come prima. Non voglio essere cieca.
0: Santa Teresa, di a Gesù bambino di prendersi cura di Edith. Di grazie.
2: Grazie, Santa Teresa e Gesù bambino.
0: Brava, grazie.
1: Grazie.

0: Edith Piaf, una delle principali protagoniste della canzone francese, era molto devota a Santa Teresa di Lisieux. Una devozione che risaliva a quando era bambina e una grave malattia agli occhi le aveva fatto perdere la vista. Era infatti miracolosamente guarita dopo le novene fatte a Santa Teresa dalle prostitute del bordello gestito dalla nonna, dalle quali veniva allevata dopo la morte della madre e che per ottenere la grazia l'avevano portata anche in pellegrinaggio a Lisieux.
1: L'Église se réjouit de cette merveilleuse richesse des dons spirituels. Thérèse de Lisieux, qui, jusqu'à une époque récente, fut en effet notre sainte contemporaine. C'est ainsi que je la vois personnellement dans le cadre de ma vie.
2: Beh, Santa Teresina del Bambino Gesù è legata intanto a mia madre, perché mia mamma si chiama Teresa e non in onore di Santa Teresa, ma proprio di Santa Teresina del Bambino Gesù, della quale poi a Roma esiste una chiesa, c'è una chiesa dedicata a Santa Teresina molto bella, in cui si parla di questa santa molto bella. È sempre stato un angolo dell'anima. Andare a sentire la messa a Santa Teresina vuol dire anche fare riaffiorare tanti ricordi proprio di un'intera vita nella quale ogni tanto, come un filo rosso, Santa Teresina si è ripresentata e ci ha accompagnato per un certo pezzetto di strada.
3: Teresa di Lisieux era una giovane monaca, morta a 24 anni, quindi giovanissima, nata in un paesino dell'Alta Normandia, ha vissuto 9 anni in un monastero di clausura. Da un punto di vista logico avrebbe dovuto scomparire nella storia. Come ha potuto diventare la più grande santa dei tempi moderni, così l'hanno definita, patrona delle missioni cattoliche, dottore della Chiesa, addirittura una donna giovanissima che diventa dottore della Chiesa è pressoché qualcosa di molto strano. Ecco, è una santa amata anche al di là dei confini del cattolicesimo, la amano gli ortodossi, la amano i protestanti, perfino nel mondo arabo è venerata. Ecco, come questo è stato possibile?
0: Dal momento della sua morte, la piccola Teresa ha fatto irruzione nel mondo come un uragano di santità, come la definì Papa Pio XI. È venerata con affetto dai cristiani di ogni lingua e paese, ma lei è semplicemente Santa Teresina, la piccola suora morta quando aveva appena 24 anni. La sua è stata una vita breve ma intensa, pervasa da un'esperienza religiosa nuova e totale, molto più vicina a noi di quanto si potrebbe credere.
3: La storia di Teresa comincia in una famiglia di fine 800, che ha normale, una famiglia che ha i suoi problemi. Teresa subisce anche delle sofferenze particolari, la mamma le muore quando ha 4 anni.

0: quindi è facile, una bambina facile alla malattia, ai drammi anche così affettivi, normali, di un'infanzia forse troppo protetta, ma in ogni modo la sua famiglia è una famiglia dove la fede impregna l'esistenza. Ma a me piace questa espressione, la sua casa era vissuta come una chiesa e così poi quando la famiglia andava in chiesa, la chiesa era vissuta come una casa.
1: Il mio carattere felice mutò totalmente dopo la morte di mamma. Vivace ed espansiva com'ero, divenne timida e dolce, fin troppo sensibile. Bastava uno sguardo per farmi piangere. E ritrovavo la mia gaiezza soltanto nell'intimità della famiglia.

Teresa fa la sua prima comunione, sperimenta una fortissima unione con Gesù e quando poi deve commentare l'avvenimento scrive: «Io ero come una piccola goccia d'acqua che si perdeva in un oceano».

0: Quando Teresa ha 9 anni, anche la sorella l'abbandona. Paolina entra nel monastero carmelitano della città per diventare suora di clausura. È un grande dolore, una seconda perdita dopo quella della madre.
1: In un attimo capii che cosa è la vita. Vidi che era soltanto sofferenza e separazione continua. Piansi amaramente, perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio.
2: Teresa subisce, diciamo, la pena di vedere una sorella che va in monastero, in clausura, e però nonostante il distacco, quando la sorella le spiega che clausura vuol dire un luogo dove tu puoi stare sola con Gesù, dove puoi dargli tutto, non so, come Maria Maddalena che sta ai piedi di Gesù per ascoltarlo, la bambina capisce: anch'io devo entrare in questo luogo, questo è il mio posto, il posto che Dio mi ha destinato da tutta l'eternità. Ed è talmente convinta che chiede, una cosa rara per i suoi tempi, di entrare, ancora più oggi, chiede di entrare in monastero, nonostante abbia soltanto 15 anni.
1: Sentì che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Volevo andare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono rendere, ma che mi lasciarono una grande pace nell'anima.
2: Evidentemente trova l'obiezione di tutti, l'obiezione dei parenti, l'obiezione del vescovo, l'obiezione, diciamo, degli zii, dei cugini, però non trova l'obiezione del papà. Perché il papà le dice: Dio ti ha affidato a me, io ti ho fatto crescere, adesso se lui decide di prendere questo piccolo fiore che tu sei e di trapiantarlo su un'altra terra, ebbene, io dico di sì. E questo il papà lo dice nonostante sappia di essere gravemente malato. Teresa, vedendo attorno a sé soltanto delle difficoltà, decide col papà di partecipare a un pellegrinaggio a Roma, un celebre pellegrinaggio, diciamo, per l'anniversario così per le nozze d'oro di Leone XIII.
0: Novembre 1887. A Roma è prevista l'udienza in cui i pellegrini sfileranno davanti al pontefice per ricevere, uno ad uno, la sua benedizione.
2: Durante l'udienza tutti raccomandano ai pellegrini di non parlare al Papa perché il Papa è molto vecchio, molto stanco. Teresa, quando si inginocchia davanti al Papa, si aggrappa alla sua veste. Non riescono a smuoverla neanche le guardie nobili che

cercano di sollevarla, non riescono, e Teresa dice: Santità, permettetevi di entrare al monastero a 15 anni. Il Papa non capisce bene, chiede spiegazioni al vicino, gli dicono: Santità, è una bambina, vuole entrare al monastero. E Teresa insiste, il Papa dice: beh, fate quello che vi diranno i superiori. E Teresa ribatte: sì, i miei superiori, però se voi dite di sì, tutti diranno di sì.

0: Bene, entrerete se Dio lo vorrà.
1: E Dio l'ha voluto perché, nonostante tutte le difficoltà, Teresa riesce a ottenere il permesso e entra in monastero a 15 anni.
2: Ecclesiae universalis doctorem declaramus, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: me di Santa Teresa ha colpito questo, quando nella tempesta cercava di svegliare Gesù. Lei cerca sempre di svegliare Gesù, cerca sempre in ogni istante della vita di trovare il suo amico che le sta vicino.
1: You are the sunshine of my
2: Dopo aver abbracciato tutti i miei cari, mi inginocchiai dinanzi al mio incomparabile padre, chiedendogli la benedizione. Per darmela, si mise egli stesso in ginocchio e mi benedì piangendo.
3: Nel monastero Teresa viene chiamata Teresa del Bambino Gesù, proprio come allusione anche alle sue devozioni, alla sua infanzia, ma subito il papà si ammala. Papà si ammala una malattia che lo colpisce anche nella mente, che lo rende così umiliato, ecco, nella sua dignità. Era un bel vecchio venerando, a volte quando andava a visitare la figlia quasi si vergognava, si copriva il volto con un fazzoletto. E Teresa, guardandolo, pensa al velo della Veronica, pensa alla Sindone e comincia a dire: ecco, papà sta diventando il bambino del buon Dio.
2: Io mi ero offerta a Gesù bambino per essere il suo trastullo e gli avevo detto che non si servisse di me come uno di quei balocchi di pregio che i fanciulli si contentano di guardare, ma come di una piccola palla di nessun valore, qualcosa che potesse fargli piacere.

0: Così chiede di farsi chiamare Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo e per lei è tutta la stessa cosa. È il figlio di Dio, bambino, che nasce bambino sulla terra e che fin sulla croce mantiene questa sua filialità, questa sua infanzia. L'infanzia come totale abbandono nelle mani di Dio Padre.
1: L'obbedienza di Santa Teresa non è l'obbedienza delle pecore, è l'obbedienza dei bambini che obbediscono perché si sentono amati e amano chi gli chiede l'obbedienza. E l'obbedienza è sia accettare problemi della vita, sia anche obbedire proprio parola per parola quello che ti dice il tuo superiore, ma non c'è niente di militaresco, di infelice, ma è la semplicità.

0: Un grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore. Ho sete. Volli dare da bere all'amato e mi sentii io stessa divorata dalla sete delle anime.
1: Un monastero è un piccolo mondo dove le monache fanno praticamente tutto, dalla cucina alla lavanderia, alla finagione, alla preghiera, tutto. E Teresa impara a vivere tutto con questa sua dedizione. È significativo che appena arriva in monastero, la prima cosa che fa, incide con uno spillo sulla porta la frase «Gesù, mio unico amore». E poi cerca di vivere in maniera che le piccole cose, le cose di tutti i giorni, siano un dialogo tranquillo, semplice, tra lei e Gesù. Lei si sente amata e con le piccole cose della sua vita risponde a questo amore.
2: È bello guardare le fotografie di Santa Teresina. Ce ne ho una mentre lei lava i panni con le consorelle. Ce n'è un'altra mentre lei si veste per una recita teatrale da Santa Giovanna d'Arco e fu presa in giro atrocemente dai giornali laicisti. Ma lei con semplicità faceva quello che le chiedeva sua madre e che il suo cuore le diceva e obbediva.
1: Una delle sante più amate da Teresa era Santa Giovanna d'Arco. Questo amore dipendeva dal fatto che Teresa diceva: Giovanna è una ragazza dal grande cuore. E poi diceva, anch'io, anche se vivo in un monastero, ho desideri grandi, infiniti, immensi, e sono sicuro che Dio vorrà esaudirli perché Lui dà sempre di più di ciò che fa desiderare. Particolarissima era la devozione di Teresa verso la Vergine Santa. Amava pensarla così, come raffigurata in questa immagine. La Vergine stringe il bambino, però tra lei e il bambino c'è un'altra bambina abbracciata da tutti e due. Così Teresa pensava a se stessa. Diceva: i predicatori, i preti, non dovrebbero parlarne sempre con tanti aggettivi, mostrandole la vita straordinaria, ma mostrando come Maria ha avuto una vita semplice, vicina alla nostra esistenza. E sul letto di morte, ormai con mano tremante, scrive uno dei suoi ultimi biglietti in cui dice una frase straordinaria. Dice: «O Maria, se io fossi la regina del cielo e tu fossi Teresa, io vorrei essere Teresa perché tu fossi la regina del cielo». Sembra un gioco di parole, ma è l'amore che pensa della persona amata il meglio che riesce a immaginare.

guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina. Provai un dolore grande, pensando che quel sangue cadeva a terra, senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo.

0: Quello che venivo a fare nel Carmelo lo dichiarai ai piedi di Gesù Ostia. Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
1: Nel primo periodo di vita nel monastero, la sofferenza più grande di Teresina è la malattia del padre. Una paralisi alle gambe e una grave forma di arteriosclerosi che ne fanno quasi un povero demente e per la quale verrà poi internato in manicomio.
0: Soffro. Il 12 febbraio, un mese dopo la mia vestizione, il nostro babbo amato ha bevuto alla coppa più amara e più umiliante. Quel giorno non ho detto che avrei potuto soffrire di più. Sì, i 3 anni del martirio di papà mi sembrano i più amabili, i più fruttuosi di tutta la nostra vita. Io non li darei per tutte le estasi e le rivelazioni dei santi.

L'esperienza di Teresa in monastero scorre in molta semplicità, ma inaspettatamente diventa drammatica sul finire della sua vita. Teresa si ammala di tubercolosi, una malattia che allora non si sa come curare, ma è come se anche si soffrisse dentro ed sperimenta quella che viene definita

0: la prova della fede, quasi il dubbio. Dirà Teresa di se stessa, è come se mi fossi seduta alla tavola dei peccatori, alla tavola di quelli che non credono. Questa prova che Dio dà a molti santi, se ne è parlato anche per Madre Teresa di Calcutta, significa questo, che mentre diciamo, questo amore porta le persone sempre più vicine a Dio, è come se Dio dicesse, ecco, devi imparare ad abbracciare tutto, devi condividere quello che Gesù ha patito sulla croce, quando si è sentito abbandonato, quando ha dato la vita per tutti. E la prova che questa oscurità della fede viene da Dio è che mentre la fede sembra oscurarsi, la carità, diciamo, irraggia sempre di più.
1: Gli ultimi tempi della sua vita temeva di precipitare nell'inferno, oppure ha anche temuto non ci fosse niente nell'aldilà. Però lei sapeva che Dio se ne frega dei nostri dubbi. Dio è più forte delle nostre incertezze. Per questo anche nel tormento lei si affidava con tutta la semplicità del mondo.
2: Le cure non danno risultati apprezzabili. Il 6 luglio ha nuove emorragie. La febbre alta la indebolisce. Il 31 luglio riceve l'estrema unzione e la comunione.
0: E così quando la sofferenza l'assale, dice, ecco, è come se io sentissi il rumore dei passi del mio sposo, di Gesù che viene a prendermi. E negli ultimi giorni della sua vita ha delle espressioni incredibilmente belle, quando dice, ho capito che tutto è grazia. Oppure quando scrive, io non posso temere un Dio che per mio amore si è fatto così piccolo.
1: Io penso che specialmente nelle situazioni di dolore, di prova, la compagnia di Santa Teresina sia importante. Lei ha detto una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è questo. Lei diceva che non avrebbe mai riposato in cielo, non andava in cielo per riposare. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché è proprio il segno che i santi ci sono vicini. Ha detto questo. Lei promise che avrebbe impiegato il suo cielo per fare del bene sulla terra. Si sarebbe riposata solo dopo aver udito dall'angelo il tempo è finito.
3: La prima volta che all'infermeria mi hanno dato dell'uva, ho detto a Gesù bambino, com'è buona l'uva. Non lo capisco mica, sapete,

0: Teresa è stata proclamata dottore della Chiesa e questo significa che ha una dottrina per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani. E tuttavia Teresa è capace di una profondità teologica straordinaria. Nella sua autobiografia, proprio all'inizio, mette dei principi di un'ampiezza e di una profondità che meritano veramente tanta riflessione. Dirà per esempio: la perfezione consiste nell'essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Ancora un'altra espressione molto interessante è questo: l'amore di Dio è tanto più contento quanto più può abbassarsi verso la nostra povertà, verso la nostra miseria. Oppure, come il sole rischiara tutta la creazione, così l'amore di Dio si prende cura di ciascuno di noi, come se ognuno di noi fosse l'unico ad esistere. E Dio è capace di organizzare, ecco, questa è un'espressione straordinaria, è capace di organizzare tutto l'universo al bene di ciascuna anima.
1: Pio XI è stato il Papa che l'ha prima beatificata il 29 aprile del 1923 e poi l'ha canonizzata nel maggio del 1925. E non c'è niente di più diverso che le due personalità. Pio XI aveva la virtù del capo.

era prudente, severo, un grande intellettuale. Santa Teresina del Bambin Gesù non era un intellettuale, era una bambina nel senso positivo, una ragazza intelligentissima che scriveva bene, però offriva semplicemente se stessa senza preoccuparsi dei destini dell'universo. Eppure Pio XI ha riconosciuto in lei la più grande santa dell'età moderna, insieme al santo curato d'Ars. Santa Teresa del Bambin Gesù fu definita da Pio XI la stella del mio pontificato, la stella del mio pontificato, ma è la stella che secondo me può illuminare anche i nostri giorni.

0: La fine dell'agonia di Teresina arriva poco dopo le 7 del 30 settembre 1897. Le sue ultime parole, guardando il crocifisso che tiene stretto fra le mani, sono:
1: oh, l'amo, Dio mio, vi amo.
2: Tu quando non hai, puoi avere di più, e dopo che hai.
3: Teresa è chiamata la santa delle rose, viene sempre raffigurata con un fascio di rose in mano, ma come altre sante, come Elisabetta di Ungheria, come Santa Rita, ma diciamo l'origine di questa immagine è abbastanza semplice. Teresa era sul suo letto di malata, le hanno letto una vita di San Luigi Gonzaga, dove il santo diceva: dopo la mia morte farò cadere una pioggia di rose, e lei risponde: anch'io farò la stessa cosa. Ecco, e poi i fedeli continuano a invocarla come la santa delle rose, per tutte le migliaia e migliaia di grazie che di fatto sono accadute.
4: Era, non so come, il cuore, diciamo, la chiesa di Santa Teresina di un quartiere di amici, di persone che si volevano bene, e forse anche questo non è casuale, il fatto che una chiesa dedicata a una santa così particolare rappresentasse il perno attorno a cui ruotava un mondo di amore, di amicizia, di affetti, che è durato per tantissimi anni.
5: Io invito ad andare nella Basilica di Teseo perché c'è il fonte battesimale dove sono stati battezzati Pio XI e Don Giussani, e poi più avanti, lungo la stessa lato della navata, c'è questa reliquia di San

0: Santa Teresina del Bambin Gesù si festeggia il 1 ottobre. La sua presenza è diffusa in ogni angolo del mondo ed eccede ogni confine geografico, religioso e culturale. Sono circa 800 i monasteri di clausura di Carmelitane scalze sparsi in ogni parte del mondo, e di questi più di 70 sono in Italia. In queste centinaia di monasteri di clausura vivono, pregano e lavorano oltre 13.000 suore e più di 4.000 frati del Carmelo o Carmelitani scalzi. Santa Teresina è compatrona di Francia, dell'Australia e del Canada, ma soprattutto patrona di tutte le missioni cattoliche del mondo.
1: Che Santa Teresa del Bambino Gesù ci aiuti a comprendere che davvero tutto è grazia e tutto dobbiamo accogliere dalle mani di un Dio che ci vuole bene.

0: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award.
1: Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.
0: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI. Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
2: Fulton Sheen, segui quel vescovo. Domani in seconda serata.
3: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
4: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
3: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
5: Spero che non avrete fame.
6: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante.
7: Volete lasciarci? È un dramma familiare.
8: Sono sempre i più applauditi.
9: A un nuovo inizio.
2: Nicholas Nickleby, domani in prima serata.
10: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
11: Oh, Fifone, alzati e combatti.
12: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
13: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
10: Vinci per te, non per papà.
2: Una bracciata per la vittoria. Venerdì in seconda serata.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. Anche oggi prepariamo insieme 3 ricette, quindi ci mettiamo insieme qui ai fornelli insieme a 2 amici. Il primo sta per arrivare tra poco. Poi mi fa piacere raccontarvi di dove siamo, perché la nostra cucina si trova davvero a pochissimi passi dalla mensa francescana, che ogni giorno accoglie tante persone e riesce ad offrire loro un pasto caldo. E come prepariamo noi il cibo qui? Uguale a come facciamo in mensa. Apriamo la dispensa, vediamo cosa ci è stato donato, cosa ci offre la natura e la stagione, e cerchiamo di fare del nostro meglio rispettando il cibo che ci viene dato e soprattutto cercando di non sprecarlo. Una maestra in questo è lei, l'accolgo con un grande abbraccio, Suor Milena! Ciao, Suor Milena!
4: Ciao, ciao!
0: Buongiorno,
4: grazie,
0: ben trovata!
4: Buongiorno, ben trovata!
0: Il nostro camioncino, anche stamattina, ha scaricato qualcosa di prezioso.
4: Sì, tanta provvidenza!
0: E quindi sì. Tu hai preso dei peperoni dal nostro furgoncino?
4: Sì, dei peperoni, perché oggi faremo un piatto utilizzando questo ortaggio.
0: Allora, iniziamo subito con la ricetta, si intitola...
4: Il couscous di Suor Milena l'ho chiamato, perché è un misto italo-brasiliano, per cui dopo ti spiegherò meglio.
0: Perché
4: ecco.
0: Suor Milena ha passato 15 anni della sua vita in Brasile,
4: sì.
0: Ma dopo ne parliamo.
4: Dopo
0: iniziamo
4: ne parliamo.
0: Con gli ingredienti, ovviamente serviranno i peperoni preziosissimi, dopo spiegheremo come utilizzarli, il couscous precotto, come si trova di solito in giro, l'acqua, olio extravergine di oliva e sale. Per il condimento invece ci serviranno una melanzana, delle zucchine, i peperoni, carota, cipolla rossa, piselli, aglio, prezzemolo fresco, uova e poi olio e sale, QB. Quanto basta?
4: Perfetto. Allora, mano all'opera?
0: Ma sì, mano all'opera. Come scegliamo i peperoni?
4: Ti insegno un segreto. Allora, mm-hmm. I peperoni più dolci sono quelli che hanno le 4 punte.
0: Quindi
4: scegliene uno dalle 4 punte.
0: Uno ci basta?
4: Sì, diciamo
0: questo
4: che
0: qua.
4: Uno basta, insomma.
0: Dicono che è più dolce con 4
4: Dicono
0: punte.
4: Che è più dolce. Così dicono.
0: E poi mi dici cosa posso fare?
4: Ti chiederei allora, mentre io invece taglio e prenderò qua un altro tagliere e comincio con la melanzana, ti chiederei invece di tagliare il peperone.
0: Come lo vuoi tagliato?
4: A cubetti.
0: Ok.
4: Ecco, quindi lo pulisci all'interno.
0: Marini.
4: Anch'io prendo
0: cercando
4: un coltello.
0: Cercando di non sprecare nulla.
4: Certo, certo. Questo è un piatto, anche questo per me antispreco, perché

0: E a volte ci troviamo in casa ad avere delle verdure che non sono magari più presentabili.
1: La carota dimenticata nel cassetto del frigo.
0: Appunto. e quindi con tutto questo, con questi ortaggi e con queste verdure possiamo riutilizzarle facendo uno squisito couscous.
2: Ma questa ricetta è italo-brasiliana o è prettamente brasiliana?
0: No, italo-brasiliana, sai perché? Io ho scoperto il couscous in Brasile, nel nord-est. Il couscous non nasce in Brasile, però ormai è diventato patrimonio dell'UNESCO,
2: sì,
0: quindi
2: esatto,
0: un po' di tutti.
2: Di tutto il mondo.
0: Però è un piatto tipico nordestino. Io, siccome sono un amante di verdure e non amo molto la carne, e di solito tendo a farlo con le verdure. Allora mi è venuto così, per essere un po' più creativo, ho detto ma perché non fare un mix con quello che facevamo in Brasile, e quindi per quello che l'ho chiamato il couscous mio.
2: Da quanti anni manchi dal Brasile, Sor Milena?
0: Ormai manco già da 7 anni.
2: Oh!
0: Ecco, sì.
2: E comunque in 15 anni di attività, di missione in Brasile, avete fatto anche tantissime opere.
0: Abbiamo lavorato, sì, e servito, convissuto con tante realtà. E
2: la comunità quasi prettamente femminile, la vostra?
0: La nostra è prettamente femminile, sì, sì. Adesso se tu cominci a cuocere le verdure, le altre verdure, io faccio le melanzane.
2: Ci metto un giro di olio?
0: Mettici pure un giro di olio.
2: E che altro? Solo le verdure? Ci metto...
0: Sì, e poi dopo tu metti un giro di olio, la cipolla e lo spicchio di aglio.
2: Ok. Allora, la cipolla è qui, la metto tutta.
0: Fai soffriggere un pochettino, adesso anch'io vado. Anche lo spicchio di aglio glielo metti intero, perché poi dopo lo ritiriamo.
2: Lo ritiriamo. A me piace tanto il profumo dell'aglio, però poi se posso evitare di masticarlo.
0: Che fa molto bene per la pressione.
2: Fa bene per tante cose l'aglio.
0: Infatti.
2: Il couscous precotto ci aiuta a risparmiare tanto tempo, tra l'altro ne esistono di ottima qualità.
0: Beh, qui noi utilizziamo il precotto, mentre in Brasile noi abbiamo proprio, esiste proprio lo strumento chiamato couscousera, e quindi lo facciamo, sì.
2: Allora, ricordiamo i passaggi, io sto facendo soffriggere questo, tu stai saltando con un filo di olio le melanzane.
0: Tagliate
2: piccole. Io adesso vado di peperone.
0: Sì. Dobbiamo cuocere bene tutte le verdure. È un piatto semplicissimo. C'è un

0: spesso lo cucino anche in convento.
1: E
0: alle consorelle, noi viviamo in una comunità, nella comunità dove abito io siamo in 14.
1: Ah, però. È un bel gruppetto.
0: È un bel gruppetto. E
1: siete
0: quindi
1: tutte della
0: stessa
1: età più o meno?
0: No, vabbè, no. Non tutte della stessa età. Siamo una comunità molto variegata.

0: cuocere.
1: Quindi tra un attimo lo tiri via.
0: Ecco, okay, e lo lascio un po' morbido, perché poi si... E cominciamo già mentre tu finisci con le verdure.
1: Ah, io sto qui da quando abbiamo iniziato, non mi muovo dalle mie verdurine.
0: Se è già a buon punto, possiamo togliere l'aglio.
1: Sì.
0: E aggiungere sia le melanzane che i piselli, così almeno.
2: Mm-hmm. E io sgrano il couscous.
1: Ottimo.
0: Come lo sgrani? Allora, per sgranare il

0: Aiutami con la spatolina.
1: Sì.
0: Ok, grazie. Un piatto così colorato raramente l'ho visto a tavola.
1: Prendi pure un piatto intanto che lo mettiamo e io provo a liberare.
0: Ma questo
1: un
0: è
1: po'.
0: Bello, guarda, per il couscous.
1: Perfetto, benissimo, benissimo. Lo impiattiamo già. Mm-hmm. Intanto
0: un filino di olio te lo metto.
1: Un po' di olio crudo,
0: sì.
1: Perfetto. Adesso lo impiattiamo.
0: Volevo prendere, ecco, questa più comoda.
1: Benissimo. Lascio a te.
0: Mm-hmm. Quanto ne metto? Gourmet o abbondante?
1: Sì, sì, abbondante. Magari riempi il fondo.
0: Ok.
1: Perfetto. Benissimo.
0: Molto
1: bellissimo.
0: Bello, davvero.
1: E poi
0: molto bello.
1: L'ultimo tocco, vai. Un po' di prezzemolo. Lo mettiamo sopra.
0: Lo facciamo con le mani? O
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: vuoi...
1: con le mani, con le mani. Perfetto.
0: È molto bello.
1: Il nostro couscous
0: bisogna
1: è
0: farlo
1: pronto.
0: Immediatamente, guarda qui. Assaggiamo?
1: Assaggiamo.
0: Oh, due cucchiai.
1: Due cucchiai.
0: Uno
1: e passiamo,
0: per me, uno per te.
1: E passiamo alla fase,
0: alla fase
1: interessante.
0: Più bella. Il Pronti? Piatto che mette tutti contenti.
1: Buono, vero?
0: A casa prendete nota per tutti gli ingredienti, le dosi, così fate il couscous di Suor Milena. Poi rubrica per il trucchetto geniale, quello che ci fa risparmiare tempo, fatica e soprattutto non ci fa sprecare mai nulla. E poi noi continuiamo con la nostra ricetta, con la prossima ricetta.
1: E noi continuiamo a mangiare allora.
0: Sì, dai, finiamolo.

0: conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
1: Oh, Fifone, alzati e combatti!
2: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
3: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavativi.
0: Vinci per te, non per papà.
4: Una bracciata per la vittoria. Venerdì in seconda serata.
5: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera diceva

0: creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
1: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
0: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
2: Spero che non avrete fame.
3: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante. Volete lasciarci? È un dramma familiare.
4: Sono sempre i più applauditi.
5: A un nuovo inizio.
6: Nicholas Nickleby, domani in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
7: Trucchetto geniale per pulire i fondi delle bottiglie. A me a casa capita spessissimo, e le detesto, di avere le bottiglie con il fondo sporco, perché magari residui di vino rosso, residui di olio piuttosto che di aceto. A volte con lo scovolino non riesco ad andare fin giù e pulire. Mi hanno insegnato un trucchetto davvero semplice: basta prendere una manciata di couscous piuttosto che dei chicchi di riso, infilarli nella bottiglia, magari in un modo meno maldestro del mio, voi utilizzate un cucchiaino o un imbuto, io sto facendo un po' di fretta, mettete riso o couscous nella bottiglia e a questo punto con un po' di acqua calda, eccolo qui, se potete chiudete la bottiglia oppure la tappate con il palmo della mano, iniziate proprio a shakerare, ecco, come se fosse un fantastico cocktail, e a questo punto vedrete che il riso, il couscous che avete infilato saranno riusciti a rimuovere perfettamente tutti i residui che c'erano sul fondo della bottiglia. A questo punto basta eliminare il liquido in eccesso, sciacquare ancora un po' ovviamente, ma il fondo della bottiglia vi assicuro che sarà pulitissimo. Tu lo sai che ho tre bambini? Sì, di 10, 12 e 14 anni, Riccardo, Tancredi e Katia, ciao mamma, vi saluta. E per loro faccio sempre il salame di cioccolato. Lo conosci, no?
8: Buonissimo.
7: L'hai mai fatto?
8: Qualche volta, però mi piace tantissimo.
7: Che tra l'altro, sempre nel tema del recupero, che in questa puntata ma anche nelle altre, cerchiamo di recuperare per esempio i biscotti, quelli avanzati dentro,
8: giusto,
7: le confezioni,
8: giusto,
7: in fondo al sacchetto, oppure le comprate appositamente per farle. Facciamo quindi questa torta salame, in realtà non la faccio a forma di salame, faremo una tortiera. Mi dai una mano?
8: Perfetto, volentieri.
7: Allora, partiamo con gli ingredienti. I biscotti secchi ovviamente, del burro morbido, del caffè espresso, questa è la punta.
8: Questa è una variante.
7: Ne mettiamo poco.
8: Ah, perfetto, va bene.
7: Poi zucchero, nocciole, cacao amaro, cioccolato fondente, poi il burro per lo stampo e un po' di zucchero a velo. Ovviamente è una torta, è un dessert che non ha bisogno di cottura, quindi ci metteremo pochissimo.
8: Perfetto.
7: A te, cara Sor Melena, affido la parte secca.
8: Quindi, perfetto, io comincio.
7: Biscotti da rompere in modo, come dire, grossolano.
8: Da tritare in modo grossolano.
7: E le nocciole.
8: Benissimo.
7: Mentre io cerco.
8: Allora io comincio.
7: Sì, sì, cominciamo, sì? Qua. Il tempo è denaro.
8: Il tempo è denaro. No, adesso mentre parlavi, è vero che di solito quando facciamo dei laboratori con i bambini è uno dei dolci che realizziamo con loro. Ai bambini piace mettere le mani in pasta,
7: sì,
8: e il salame di cioccolato è una di quelle attività che normalmente realizziamo insieme a loro.
7: Un altro pezzettino.
8: Non possiamo sprecare niente.
7: Niente. Tanto
8: non possiamo sprecare niente.
7: O qua che ce lo mangiamo.
8: Ecco.
7: Allora, io invece nella mia ciotola metto tutto lo zucchero previsto.
8: Ti chiedo scusa,
7: vai.
8: Apro qua il cassetto.
7: Tutto il burro, se lo ammorbidite prima, insomma, facciamo prima.
8: Ecco, questa è una cosa che piace tanto. Quando lo fai con i tuoi bambini, chi è che schiaccia i biscotti?
7: Vedo che ti stai divertendo pure tu.
8: Mi piace tanto.
7: Stai tornando un po' bambina,
8: sì,
7: Sor Melena.
8: Sì, sì, sì. E questo è uno di quei piatti molto belli anche da fare insieme, no? E quindi dove ognuno è un modo anche per stare insieme in modo divertente.
7: Ma io sempre li coinvolgo in cucina,
8: sì,
7: anche perché
8: sì, è molto bello.
7: A parte che davvero mi danno una mano, poi ci divertiamo e imparano qualcosa, nel senso il giorno che mamma non torna in tempo per pranzo, qualcosina san fa.
8: Che bello.
7: Allora aggiungo il cacao.
8: Sì.
7: Poi il cioccolato fondente, questo qui a scaglie. Tac, tac, tac, molto semplice. E il caffè caldo, aspetta che ho le mani sporche, il caffè caldo che ci aiuterà a sciogliere tutti gli ingredienti. Ecco qua. Se il caffè non fosse sufficientemente caldo, eccetera, eccetera, un giro microonde se lo avete e nessuno vi sgrida, va bene uguale.
8: Allora, dimmi Veronica se può andare o
7: sì,
8: ancora un pochettino?
7: Sì, ancora un pochettino.
8: Ancora un pochettino, ce ne sono alcuni che sono ancora un po'...
7: Bel trucchetto, questo della busta.
8: Questo è, sì, sì.
7: È infallibile.
8: Sì. È infallibile.
7: Non sporchiamo nulla. È divertente. Allora, senti, Suor Maria, io mi sa che mi devo fare un giro in microonde qua.
8: Sì.
7: Ok, ecco. Lo tengo d'occhio.
8: Io, Veronica, direi che ci siamo quasi,
7: sì.
8: Cosa dici?
7: Allora, sei finita con i biscotti, gentilmente, Suor Milena, facciamo le nocciole tritate con...
8: Comincio con le nocciole tritate. Intanto esatto, lo lasciamo qua. Poi dopo, se vedi che c'è bisogno ancora... Allora, intanto questo lo appoggiamo qui, prendo il mixer.
7: Io nel frattempo tengo d'occhio il mio microonde. Allora, il dolce non va cotto, quindi è facilissimo. Il caffè o è bollente oppure poi necessita di un giro microonde. Ecco.
8: Penso, certo che è un che dolce molto ricco questo, noci,
7: vabbè,
8: biscotti, cioccolata.
7: Sì, però è buono. Ecco. Ne vale la pena.
8: Ne vale la pena, vero?
7: Sì.
8: Dai.
7: Ma
8: sì,
7: ci siamo. Sì, sì, lascia, sì, lascia.
8: Sì.
7: Che poi è divertente perché effettivamente lasciando i biscotti così tagliati grossolani, quando vai a impastare tutto sembra davvero il lardello del grasso del salame.
8: È vero, è vero,
7: perciò,
8: è vero. Ecco, per quello forse si chiama così, vero?
7: Di sì.
8: Probabilmente sì.
7: No, non ho indagato.
8: Allora.
7: Mi aiuti a mettere i biscotti qui
8: dentro? Versiamo quindi
7: sì,
8: i biscotti.
7: Vai in abbondanza.
8: Vai.
7: Ok. Uno, due, tre. Oh,
8: tutti?
7: Wow. Vai tutti, tutti, tutti.
8: Perfetto.
7: Tritati alla perfezione.
8: Sì.
7: Ecco.
8: Poi
7: qui
8: aggiungiamo.
7: Oh. E poi quando vuoi mi dai anche le nocciole.
8: Le nocciole.
7: Sì.
8: Arrivo subito.
7: E poi sempre quando vuoi, scusa che io intanto mi
8: sì,
7: sa
8: sì,
7: che resto
8: tu
7: qui a impastare.
8: Sì.
7: Prendiamo la teglia che è alle mie spalle.
8: Sì, sì.
7: Con il burro che hai lì.
8: Posso già imburrare,
7: sì,
8: vero?
7: Sì, ci siamo. Guarda, alla fine vedi quanto è veloce. È veramente facile, facile. Chiaramente c'è il tempo di riposo in frigo, quello è un tempo che
8: obbligatorio,
7: non si può glissare,
8: vero?
7: Esatto. Anche 3 o 4 ore riusciamo a...
8: Allora, non so come fai tu, ma io di solito faccio con le mani.
7: Per forza, a meno
8: la
7: che
8: vera,
7: non...
8: La vera cuoca fa con le mani, lavora con le mani, vero?
7: Un giorno
8: sì,
7: devo
8: sì,
7: venire a Rimini da te.
8: Sì, volentieri.
7: Così mi presenti le tue amiche.
8: Volentieri, volentieri. Ecco,
7: se
8: direi
7: ti va,
8: che siamo a posto.
7: Se ti va, cuciniamo insieme.
8: Cuciniamo insieme.
7: Ok.
8: Benissimo.
7: Allora,
8: intanto
7: tornando
8: mi preparo
7: al discorso Vieni delle mani, io vengo qui.
8: Te lo tengo,
7: grazie,
8: se vuoi.
7: Grazie, grazie, grazie, grazie. Vedi, le mani dell'esperta, uno sa sempre come aiutare. Anche per non sbagliare.
8: Mamma, che meraviglia.
7: È venuta bella,
8: mamma,
7: come dire.
8: Mamma mia.
7: Bella ciccia. Però hai visto, quei biscotti sembravano tanti, invece...
8: Alla fine sono sì,
7: sono perfetti
8: sì,
7: per riempire
8: sì,
7: la...
8: Giusto, schiacciando un pochettino.
7: Sì, sì, sì, schiacciamo tutto. Allora, io penso che sia abbastanza schiacciata. A questo punto, aspetta, questo si è rimasto appiccicato
8: sì,
7: qua, che dici?
8: Perfetto,
7: andiamo in
8: direi.
7: Frigo?
8: Sì, ti allora, apro il frigo intanto?
7: Sì, grazie, così non lo
8: Perfetto,
7: sporco, che le mie mani sono un po'... ho già fatto pasticcio. Allora, prendo la teglia e nel frigo prendi tu quella che abbiamo già fatto. Ok, grazie. Questa la mettiamo a riposare, tanto magari la portiamo in mensa a pranzo. Oggi o domani. Ci laviamo le mani?
8: Sì, sì. Vai.
7: Adesso sforniamo quella. Ma che bello averti qui intorno. Mamma mia, mi sembra proprio di stare in cucina con una persona di famiglia.
8: Sì,
7: sei stupenda. Che piatto prendo? Questo? Questo
8: sì,
7: di marmo, vi piace? Sì, dai. Pesa. Vediamo se non è troppo piccolo. Aspetta che prendo. Ah, perfetto, guarda.
8: Perfetto.
7: Ok. questo sì, lo sposto.
8: Ah, questo lo possiamo spostare.
7: Ecco qua. Come gli antichi. Uno, due. Eccola qua, torta di salame al cioccolato, zucchero a velo prima di servirla. Questa è la parte che mi diverte di più.
8: Bellissima.
7: Mi sono anche sporcata la camicia di cioccolata, guarda. Guarda che ho combinato oggi. Allora, io sono pronta.
8: Tu? Io anche.
7: Tuffiamoci. Sor Milena, ti chiedo un'ultima cosa. I piattini, per favore.
8: Perfetto,
7: sono lì
8: perfetto.
7: Alla mia destra. Wow, ah, c'ha proprio una bella consistenza, io... Bella umida. Senti, le faccio piccoline che qua dobbiamo assaggiare ancora altre cose oggi.
8: Ho già le forchette pronte.
7: Tu non
8: guarda,
7: vedi l'ora.
8: No, infatti.
7: Guarda,
8: ma che
7: bella.
8: Meraviglia.
7: È proprio come il salame al cioccolato, vedi?
8: Mamma mia.
7: Stupenda. La prima è per te, vieni.
8: Ah, grazie.
7: Queste
8: grazie, ma che meraviglia.
7: A casa vi raccomando, prendete nota subito dalla nostra grafica ingredienti e dosaggi per fare la nostra torta al salame al cioccolato al caffè. Questa è la nostra chicca. Vediamo un po' come è venuta. Dimmelo tu, non me la posso dire da sola.
8: Meravigliosa, mamma mia, è speciale.
7: Buona.
8: Speciale, anche il caffè gli dà quel tocco, non l'avevo mai sentita.
7: Non è troppo, si sente
8: giusto
7: un po'.
8: Non l'avevo mai assaggiata con questa variante.
7: Ma sono soddisfatta,
8: molto brava,
7: dai.
8: Molto brava, molto brava.
7: L'onore salvo. Tra pochissimo con il trucchetto geniale, quello che ci fa risparmiare tempo, fatica, quello che ci aiuta a non buttare via nulla. E poi prossima ricetta con un altro amico che viene a trovarci.
8: Meraviglia.

0: Avrete capito che amo cucinare, però anche a me capita di bruciare i fondi della padella o della pentola di turno. E capiterà anche voi a casa dopo un arrosto o un sughetto che magari abbiamo tirato un po' troppo, che restano quelle bruciature che a volte è proprio difficile mandar via. Il mio trucchetto geniale di oggi è semplicissimo ma molto efficace. Polvere di caffè, comunque un fondo di caffè già usato nella vostra moka. Aggiungiamo un goccino di detersivo. Aggiungiamo anche un po' di acqua calda. Adesso qua sembra che sto facendo un impasto, ma poi nel lavandino state sicuramente molto più comode. E con la nostra spugnetta vado a pulire la padella. Ovviamente un po' di olio di gomito ci vuole, non è che facciamo miracoli, però vi assicuro che alla fine, adesso ve lo faccio vedere, dopo aver strofinato un pochettino, perché il caffè ha un potere abrasivo, delicato ma efficace. E infatti guardate, 1, 2, 3, adesso lo faccio un po' così, perfetto, tolgo tutto, ripulisco e guardate come è tornato pulito il mio fondo, non c'è più sporco, non c'è più incrostazione, nulla di nulla, pulitissimo, quasi come nuova, trucchetto facile, semplice e geniale.
1: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
2: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
1: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
3: Spero che non avrete fame.
4: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante.
5: Volete lasciarci? È un dramma familiare.
6: Sono sempre i più applauditi.
7: A un nuovo inizio.
8: Nicholas Nickleby, domani in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
9: It's just another night. Nel tardo inverno dei miei 17 anni, mia madre ha deciso che ero depressa. La depressione non è un effetto collaterale del cancro, è un effetto collaterale del morire.
10: Vai amicizia!
11: Scusa. Colpa mia, vediamo un film.
9: Cosa?
11: Tutti i tuoi sforzi per allontanarmi falliranno. Sono innamorato di te.
9: Voglio andare ad Amsterdam, yes. E voglio anche che Van Houten ci dica cosa è successo alla fine del libro.
11: Non gliel'ho ancora detto.
9: Dire che cosa?
8: Colpa delle stelle, questa sera in prima serata.

0: nostro viaggio in cucina continua, Sor Milena, con un ospite giovanissimo. Lo chiamiamo insieme?
1: Chiamiamolo.
0: Si chiama Leonardo Colavito. Signore e signori, Leonardo Colavito. Ciao Leonardo.
2: Ciao, ciao Veronica, ciao Sor Milena.
0: Ti presento la fantastica Sor Milena.
2: Molto piacere.
0: Ciao, ciao. Allora, mettiti pure al centro perché sarai tu il protagonista di questa ricetta che esce un po' fuori dagli schemi.
2: Oggi
0: abbiamo fatto finora piatti un po' del recupero, eccetera, eccetera. Qui invece andiamo ad esplorare anche ingredienti nuovi.
2: Sì. Andiamo in Oriente.
0: Andiamo in Oriente. Facendo cosa?
2: Salmone caramellato e pak choi piastrato.
0: Pak choi, apriamo due punti, cos'è?
2: Pak choi è il cavolo cinese, non è introvabile come tutti pensano, però si può sostituire sempre, dai, con una bella bietola.
0: Beh, tu però a Bologna l'hai trovato il pak choi?
2: L'ho trovato.
0: Iniziamo con gli ingredienti, poi mi dici dove. Allora, il salmone freschissimo, ovviamente ingrediente principale, la salsa di soia, che subito ci porta in Oriente, il miele, il tabasco, l'aglio, il lime, lo zenzero, il pak choi, che si può appunto sostituire con la bieta, come dicevi poc'anzi, olio extravergine d'oliva, erba cipollina e poi sale e pepe.
2: Esatto.
0: Vabbè, io non so cosa fare su questa ricetta.
1: Neanch'io, quindi...
2: Milena.
0: Dici tu.
2: Lo conosci il pak
1: choi? No, è la prima volta che sento questo nome, pensa a te.
2: Lo faccio fare
0: e eppure lei è stata in Brasile, eh?
1: Io sarò la tua assistente perché sono molto curiosa e voglio impararlo.
2: Sì, sì. Allora, partiamo dal pak choi. Te lo faccio pulire.
1: Sì.
2: Se non ti preoccupare. Allora, prendi un tagliere. Te lo prendo io.
0: Ah, lei sa tutto, tranquillo.
1: No, guarda.
0: Tu fai l'ospite, Leonardo. Lei sa dove mettere le mani.
2: Tagliere.
0: Qua è di casa.
2: Ti faccio tagliare la base.
1: Sì.
2: E te lo faccio lavare molto bene perché questo ha molta terra all'interno. Quindi
1: perfetto.
2: Va lavato molto bene, sfogliato.
1: Sfogliato.
2: E poi tagliato in due per il lungo.
1: Perfetto.
2: A posto.
0: A posto. E io invece che faccio?
2: Faccio fare la salsa.
0: Ok, speriamo di fare bella figura. Siete spariti tutti.
2: La salsa ti faccio qua, io mi occupo del salmone.
0: Ok, il salmone lo lasciamo a te. E la salsa cosa ci va?
2: La salsa ci va soia, miele, un cucchiaino di tabasco, zenzero grattugiato e a posto.
0: A posto. Allora,
2: Il salmone lo tagliamo a cubi.
0: Salmone come l'hai scelto?
2: Salmone l'ho scelto perché comunque è quello nella base orientale della cucina che forse è più buono e poi in un piatto del genere può stare molto bene. Lo abbinano molto appunto marinato così al pak choi perché il pak choi è una verdura che non è troppo protagonista del piatto, quindi accompagnata bene.
0: Allora io già mi sono persa, abbiamo detto la soia, il miele, zenzero.
2: Grattugiato, okay. Un pochino di pepe.
0: Un pochino di pepe e poi che altro?
2: Il
0: tabasco.
2: Un pochino di scorza di lime.
0: Ah, scorza di lime. Il tabasco no?
2: Sì, anche.
0: Anche il tabasco, ok, un po' di pepe. Un po' di lime. Allora Leonardo, adesso parliamo un po' di te. Arrivi da Ravenna.
2: E adesso arrivo da Ravenna, vivo a Ravenna, sto lavorando in un ristorante di cucina vegana in realtà.
0: Che bello!
2: Io sono onnivoro, però comunque è un'esperienza che volevo fare, imparare questo tipo di cucina. E niente, poi sono contento che tu mi abbia ospitato qua.
0: Io sono felicissima di averti perché poi insomma una presenza... Mi piace vedere i giovani all'opera con mestieri così complessi che però alla base richiedono una grande passione.
2: Ah, esatto.
0: La tua da dove nasce?
2: La mia nasce da quando ero piccolino con, sembra un po' la storia di tutti, no? Con la nonna.
0: Con la nonna, le preziose nonne che abbracciamo tutte. Ma nonna non ci faceva il salmone caramellato.
2: No, quello no, assolutamente.
0: Questa è stata un'evoluzione successiva.
2: No, penso
0: una deriva.
2: Anche mia nonna col pak choi faccio fatica. Sor Milena, le posso chiedere un po' di carta?
1: Sì, la carta.
2: Cosa trovo?
0: La carta assorbente?
2: Sì, no.
1: Sono là, in fondo.
0: Vai. Il lime qua. E quindi dicevi la nonna ti teneva in cucina e
2: la
0: tu?
2: La nonna mi teneva in cucina, tiravo la pasta con lei la mattina, poi avevo anche questa passione un po' folle per il cibo, nel senso mi piaceva mangiare, piangevo se il mio piatto non era il primo a tavola, ero proprio un po'...
0: Un'ossessione, una simpatica ossessione.
2: Sì.
1: Scusa Leonardo, sto andando bene, dimmi te.
2: Stai
1: perché
2: andando
1: io...
2: benissimo.
1: Va bene, lo taglio solo a metà.
2: Esatto.
1: Perfetto.
2: Prendo anche l'altra padella.
0: E che ci mettiamo nella padella?
2: Filo d'olio.
0: Vai. E poi?
2: Anche di qua lo metto intanto che aspettiamo il pak choi.
0: E poi so che hai partecipato, adesso non ricordo a quale edizione.
2: Ho partecipato a Masterchef 12. Esatto.
0: Al 12, ok.
2: Ed è quello che mi ha un po' lanciato nel mondo della cucina. perché comunque non cucinavo io prima, studiavo economia, quindi ho lasciato un po' di studi, sì, si può dire, perché no, non è stata presa benissimo in famiglia questa cosa, quindi
0: immagino,
2: sì,
0: immagino.
2: Lasciare gli studi di economia.
0: Quindi adesso devi dare grandi risultati.
2: Adesso devo dare grandi risultati in cucina, altrimenti un po' si arrabbiano tutti.
0: Cioè, ti è piaciuta la cucina, adesso pedala, insomma, questo è
2: esatto,
0: senso.
2: Sì, è quello il senso. Infatti la nonna non era contentissima perché lei aveva fatto un po' di ristorazione, aveva un albergo, cose del genere. Mi ha sempre detto che la cucina non doveva essere la mia strada.
0: Vabbè, tu hai 24 anni. Da grande che facciamo?
2: Da grande non lo so, vediamo.
0: Ristorante
2: vediamo
0: tutto tuo?
2: Va. Può essere un'idea, può essere un'idea. Adesso sincero sono un po' in balia degli eventi, voglio imparare il mestiere in questo momento. Poi una volta imparato vedremo cosa fare.
0: Che faccio con questa soia?
2: Allora, questa me la lasci da
0: qua. La lasciamo qua, ok.
2: Adesso quando è questa bella calda.
0: La vuoi più calda? Trazzo un po'? Ah, no, siamo a 9, ok. Sì. Altre passioni a parte la cucina? C'è un ragazzo di 21 anni che già lavora in una brigata,
2: sì,
0: insomma,
2: sì, sì.
0: Con gli orari della ristorazione,
2: sì,
0: che sappiamo non sono proprio comodissimi,
2: no.
0: Si lavora tanto.
2: Esatto.
0: Hai tempo per qualche altra passione, per una fidanzata, sì, uno sport?
2: Allora, trovare...
0: Ti vedo tentennante.
2: Trovare le situazioni, no dai, quando ho tempo libero cerco di uscire un po' con gli amici per svagare. Poi mi piace lo sport, mi piace tanto la pallavolo, ci ho anche giocato e conosco un po' di gente nel mondo della pallavolo. E poi anche il calcio.
0: A Ravenna, dove
2: sì,
0: vivi?
2: A Ravenna, a Trento, perché avendo vissuto a Trento ho conosciuto un po' la Trentino Volley, i ragazzi, quindi è stato
0: anche
2: divertente.
0: Una bella passione.
2: Sì, sì, molto bello.
0: Aspetta che io guardo un attimo come va sul Milena col suo pak choi.
1: Io sono qui proprio con una precisione da
0: certosina.
1: Perché non vorrei mai che fosse...
0: Eh sì, però diceva c'è tanta terra, no?
1: No, però quella non è terra,
0: sono
1: sì, no, sono macchie proprio del... Ho provato a lavarle con cura e attenzione, sono quasi alla fine. Sono stata brava, no?
0: Sei bravissima in tutto.
1: No, aspetta, me lo devi dire Leonardo, perché è lui lo chef in questo momento. Leonardo, sei bravo? Sono stata brava?
2: Perfettissimo. Adesso gli faccio fare una bella crosticina.

0: Lo metto dentro una ciotola.
1: Sì, sì, sì.
2: Vai, vieni.
0: Vado.
2: Ok, 1, 2, 3. Qua una catena di montaggio.
0: No, vabbè, qui...
1: Qua dovrebbe essere acceso.
0: Non hai mai avuto due assistenti così preparate, vero?
1: Sì, sì, no, infatti perfetto.
0: Ecco.
2: Tutto?
0: Se posso fare qualcos'altro,
1: no,
0: sono a tua disposizione.
1: Un po' più bello.
2: Darti pasticci. Sì, sì.
1: Basta.
2: Meno?
1: Perfetto.
2: Ok.
1: Sì, sì.
2: Okay. Non ce l'hai detto?
1: No, scusa, era due.
2: Io sono Milana, 4-4-8 abbiamo fatto.
1: Abbiamo un po' di carta.
2: Abbiamo bisogno di sentirci operose.
0: Giusto. Parlando di operosità, l'erba cipollina va tagliata.
1: L'erba cipollina va tagliata, se
0: sì. Posso prenderla, la lavo?
2: Sei preoccupata che ci siano ingredienti non utilizzati, giustamente. E quindi cerca
0: sì,
2: di buttarsi avanti. Ah, il salmone lo fai, lo passi sulla carta assorbente così assorbe
1: sì, lo lascio,
2: un po'
1: esatto,
2: di...
1: Sì,
0: la lavo l'erba cipollina? È meglio?
1: Sì?
2: Ma sì, dai.
1: Sì, grazie, una lavatrice.
0: Meglio, va là.
2: Sulla scelta
0: ma
2: del
0: devo
2: salmone,
0: far tutta?
2: Leonardo, qualunque pezzo del salmone filetto...
1: Sì, è meglio il filetto, cioè ovviamente sì, la parte un po' più centrale che è un po' più alta.
2: Perché
1: meglio.
2: Anche deliscata, non ha le
1: esatto,
2: schiene.
1: Esatto. Questo di qua.
0: Lo devo fare tutto? Mi sembra
1: sì,
0: tanto,
1: saltate.
0: Ma non lo so.
1: No, no, basta, cioè, sì, sì, basta così.
0: Basta così? Basta,
1: ah,
0: perfetto.
2: Sor Milena, poi portiamo tutto in mensa, dopo lo... Oggi si leccano i baffi con questa ricetta,
1: esatto,
2: diciamo,
1: adesso
2: un po' fuori dalle righe.
1: Ridurre la salsa.
0: Pronto.
2: Beh, è carino anche per i nostri ospiti ogni tanto proporre... Dei piatti diversi, no?
0: Sì, sì.
2: Pensa che sorpresa che oggi a pranzo vedono servirsi in mensa all'Antoniano anziché, che ne so, un piatto di tortellini, il salmone col
1: pak choi.
2: Pak choi, imparerò, giuro, che più tardi imparerò.
0: Che è un piatto tre chic, quindi devo dire che è anche bello poter offrire agli ospiti un piatto che normalmente
1: esatto.
0: Non mangerebbero, vero?
2: Ascolta, allora qui cosa hai fatto? Aspetta, abbiamo
1: sì.
2: Preso la padella, quella
1: sì,
2: del salmone.
1: Quella del salmone.
2: Senza

0: qualcos'altro?
1: Ho aggiunto un po' di spicchio d'aglio.
0: Un po' di spicchio d'aglio, ok.
1: E di qua facciamo andare il pak choi.
0: Sta ancora saltando. Esatto. Ci hai aggiunto anche l'acqua?
1: Ci ho aggiunto un goccino d'acqua e sale.
0: Ma che profumo che fa! Mamma mia, che buono! Questa salsa la facciamo restringere, quindi?
1: Sì, giusto? Esatto. Sì,
0: e
1: sì.
0: Ci andiamo a condire
1: e
0: poi...
1: E dopo ci metteremo il salmone dentro, così lo lacchiamo.
2: Io vi confesso che non vedo l'ora di assaggiarlo.
0: Anch'io
1: ho un po' di fame.
0: Beh,
1: però.
0: Dopo il salame al cioccolato...
2: Dopo il salame al cioccolato, però, dai!
0: Un goccio d'acqua forse me lo bevo. Però sì, sono curiosa anch'io.
1: Tanto questo, poi il pak choi va tenuto abbastanza croccante. È una verdura... Comunque è già croccante un po' nel cuore, uh-huh. E poi la foglia, cioè così va già bene.
2: Ah, sì. Perfetto. Sì,
0: allora, piatto perfetto. Per servire. Lo vuoi fondo?
1: Piatto...
0: Ti piace questo o lo vuoi piano?
1: Diciamo fondo. Fondo
0: sì?
1: Va bene.
0: Fondo va bene?
1: Fondo va bene, okay. Sì, perfetto.
0: Qua chiedi e ti sarà dato, eh?
1: Sì. Cioè di qua.
2: Qui c'è anche la cipollina, non dimentichiamo.
1: Sì.
2: No, che l'ho tagliata anche questa con molta cura.
0: È stata bravissima, Sor Milena. Si dà sempre da fare, devo
2: sì,
0: dire.
2: Sì, dammi pure, dammi pure.
1: Mille. Ma le pinze le tieni.
2: Ecco, le pinze le tieni. Perché io sono speciale per poter togliere le cose prima
0: sì,
2: del
0: mentre
2: tempo.
0: Stai usando una cosa, lei te la tira.
1: Anche
0: infatti
1: mia mamma
0: imparato.
1: È così in cucina.
0: Io non mollo più nulla.
1: Anche mia mamma è così in cucina. Quando cucino a casa, sistemo qualcosa, cioè sto facendo qualcosa.
0: Ma insieme
1: non
0: riuscite
1: niente.
0: A stare tua mamma?
1: No.
0: O lei
1: adesso,
0: o tu?
1: Esatto.
0: Adesso
1: che io sono disordinato, quindi... Ma perché lei mette a posto subito, cioè fa una cosa e mette a posto.
2: E allora io mi troverei molto
1: sì,
2: bene
1: sì,
2: con
1: esatto,
2: tua mamma.
1: Cioè,
0: tieni, Leonardo, asciugati un po' grazie. La fronte, va, che questa cucina ti sta facendo...
1: Siamo vicino al fuoco.
0: Senti, io questa salsa sono veramente attratta dal gusto finale di questa salsa.
1: Se rimettiamo il salmone.
0: Vai. Così lo facciamo insaporire.
1: Esatto.
0: Tutti e due i lati, immagino, no? Lo giriamo.
1: Sì, sì, lo lacchiamo col cucchiaio.
0: Ah, lo lacchiamo.
2: È la fase finale questa, eh?
1: Esatto.
0: Sì. Quindi
2: alla
0: questo è il famoso...
2: Non è un piatto così complicato.
0: No, sono più i termini.
2: Esatto. Sono più i termini.
1: Sono più i termini,
2: sì,
1: esatto.
2: Però alla fine, sì, mi sembra anche abbastanza veloce, ecco. Non ci abbiamo impiegato tanto.
0: No.
2: A parte che con due assistenti come noi, ecco, Leonardo...
1: No, esatto, è molto, tutto molto più facile.
2: Vuol dire, vero?
0: Ma che dici, proposta, giusto per dare delle alternative anche a casa, con un pesce più povero, che so, un pesce azzurro...
1: Si potrebbe fare, alla fine tutta la cucina orientale, cioè sono gli stessi ingredienti, cioè puoi cambiare comunque, si può fare anche col pollo, il pollo teriyaki...
0: Ah, pollo teriyaki,
1: cioè, comunque
0: certo.
1: Quello così, cioè, va benissimo.
0: Ma tu sei stato in quei paesi?
1: No, purtroppo non ancora.
0: Ti tocca andare.
1: Esatto, adesso mi tocca andare.
0: Dai, cosa hai bisogno?
1: Un altro piattino, un altro... che ci appoggi il salmone.
0: Vai.
1: Sì.
2: Che bel colore che ha preso.
0: Sì.
1: Mm-hmm. Se lo ritogliamo di nuovo, sto facendo tanti giri.
2: Wow.
0: Molto, molto interessante. Vedi? La ventata di gioventù, Sor Milena, fa miracoli.
2: Questi sono i piatti che...
0: Ispirano.
2: Amo particolarmente perché non hanno carne, quindi sai,
0: giusto,
2: ecco,
0: è vero.
2: E quindi è uno dei piatti che riciclerò in convento adesso.
0: E poi sono quei piatti spezza routine perché vai un po' fuori dal solito.
2: Ecco.
0: Vai,
1: allora,
0: vieni al centro, vieni
2: al centro, dammi pure.
0: Impiattiamo. Direi che ristretta a sufficienza.
1: Adesso lo sto impiattando un po' da antipasto, cioè non è troppo grande.
0: Ah, ma io Sor Milena non ci formalizziamo mica.
2: No, no.
0: Noi anche con le mani.
1: Il pak choi qua.
2: Guarda lo stile però, eh.
0: Vabbè, io te facciamo
2: stile,
0: un po' più
2: anche,
0: casalingo.
2: No, sì, vabbè.
0: Qua c'è da imparare.
2: Qui c'è da imparare sì, dallo sì. Chef.
0: Ci piace questa cosa. Poi
2: sì.
0: Vedi anche il contrasto
2: sì,
0: cromatico.
2: Sì.
0: E poi una verdura che ha tenuto bene il suo verde.
1: Sì. Il pak choi tiene il suo verde, poi adesso sentirai che spezza abbastanza il gusto forte e deciso del salmone.
0: Mm-hmm.
1: Allora, un altro.
0: Ci serve ancora?
1: No,
0: no
1: posto.
0: Questo a posto.
2: E poi metti insieme verdure e anche pesce
1: sì,
2: nello
1: esatto.
2: Stesso piatto e
1: un po' di
2: è un abbinamento interessante.
0: Ah, quindi questa porzione è d'antipasto.
1: Sì, direi
0: per...
1: d'antipasto che...
0: Vabbè, facciamo un bucconcino. L'erba cipollina.
1: L'erba cipollina, ecco. Esatto.
0: L'erba cipollina.

0: Mi dai l'onore di mettere la certo. cipollina? Dimmi, lo metto su tutto?
1: Sì, metti un po' su tutto.
2: A pioggia?
0: A pioggia proprio.
1: Aspettate, una grattatina di lime.
2: Una grattatina di lime.
0: Ecco, che ci dà il gusto.
2: Meno male che ti sei ricordato.
1: Esatto.
2: Ok. Io poi adoro questo strumento, lo uso sempre. Sì. Mi piace tanto. Aspetta, non lo sprechiamo. Tac, tac, tac. Vai,
0: a posto.
1: Perfetto.
2: Tutti abbiamo contribuito alla realizzazione di questo salmone caramellato con bok choy.
1: Assaggiamo?
2: E certo,
1: assaggiamo.
2: Che facciamo? Guardiamo, a te l'onore del primo tocco.
0: No, no, vai, vai, Veronica.
2: E facciamo i complimenti, dai, sei
0: allora.
2: Più bello.
0: Dai.
1: Assaggio anch'io.
2: Allora, qui bisogna prendere tutto, il sughetto.
0: Un po' di sughetto.
2: E soprattutto questo bok choy.
0: E certo.
2: Grande.
0: Non ci facciamo mancare niente.
2: Leo, sei bravissimo, una ricetta meravigliosa.
0: Mamma mia,
2: bravo.
0: Buonissimo.
2: Sei sorpreso.
0: Buonissimo.
2: Scherzo, ovviamente.
1: È velocissimo.
2: Allora, facciamo un piccolo riassunto degli ingredienti, perché questa ricetta merita di essere riproposta a casa e poi ritorniamo qua per salutarci.

0: questa puntata con Suor Milena è volata e poi con l'arrivo di Leonardo proprio la ciliegina sulla torta. Certo. Vi ringrazio davvero tanto per aver portato questa bellissima energia e questo amore, perché poi quello che ci piace ricordare sempre è che cucinare è amore e che l'amore non avanza mai. Dall'Antoniano è tutto, ci vediamo. Un bacio, buona continuazione, ciao!
1: Ciao!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito
0: vieni.
1: Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità, che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa con l'assunzione. Gesù ha detto grazie a Maria e grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto. E sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e insidia del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino, e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricorriamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Just another night.
1: Nel tardo inverno dei miei 17 anni, mia madre ha deciso che ero depressa. La depressione non è un effetto collaterale del cancro, è un effetto collaterale del morire.
2: Fai amicizia!
3: Scusa. Colpa mia, vediamo un film.
1: Cosa?
3: Tutti i tuoi sforzi per allontanarmi falliranno. Sono innamorato di te.
1: Voglio andare ad Amsterdam, yes. E voglio anche che Van Houten ci dica cosa è successo alla fine del libro.
3: Non gliel'ho ancora detto.
1: Dire che cosa?
4: Colpa delle stelle, questa sera in prima serata.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
6: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia for ialuronica Seed System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi 5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
7: Fronchi Sandwich!
8: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esatto.

0: Piace al quadrato.
1: Cronchi sandwich. Buonissimo.
2: Croccantissimo.
3: Golosissimo.
4: E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
5: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
7: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
8: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
7: E ora si cambia marcia.
8: L'Inespecialist, speciali per te.
9: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
10: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
11: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Nuova crema al latte.
16: Dal gusto più delicato?
17: Più... irresistibile.
18: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.

Dal libro del profeta Tobia. Nessuno, non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

0: Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.
1: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
1: Benedici questo giorno che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione. Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
1: Tu che hai disposto i nostri giorni a un fine di salvezza e di gioia, rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
1: Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini e soprattutto nei poveri e nei sofferenti.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
1: Donaci di vivere in pace con tutti e di non rendere a nessuno male per male.
2: Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.

0: buon risveglio, buongiorno a tutti voi a casa, al nostro meraviglioso pubblico in studio. Oggi è il primo mercoledì della nuova stagione e noi vogliamo stupirvi.
1: Esatto, Giacomo. Quindi quest'oggi alla voce grazie a Serra, alle chitarre.
0: Giacomo, accompagnata dal maestro Giacomo Cesare Avanzi.
1: Vi faremo ascoltare qualcosa di meraviglioso. No, grazie, non ce la facciamo. Qua spengono tutti quanti, facciamo qualcos'altro. Allora, gli strumenti ci sono.
0: Però prima o poi lo faremo.
1: Meglio poi che prima. Lo farà qualcun altro per noi, rimanete con noi perché oggi ricordiamo, nel giorno in cui avrebbe fatto gli anni il grande Gino Paoli, questa chitarra verrà suonata da qualcun altro e ascolteremo una delle sue più belle canzoni. A fra pochissimo.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
6: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
7: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.

0: Di Buon Mattino comincia e quest'oggi ve l'abbiamo detto poco fa, ma abbiamo messo giù strumenti e microfono perché facciamo un grandissimo omaggio a Gino Paoli. Oggi avrebbe compiuto 88 anni e noi vogliamo onorarlo.
1: Assolutamente, Giacomo, e allora mettetevi comodi perché Michelangelo Nari, accompagnato alla chitarra da Stefano Antonelli, ci faranno ascoltare uno dei capolavori più grandi di Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

0: Grazie Michelangelo Nari, grazie Stefano Antonelli. Ci ritroveremo tra pochissimo perché riascolteremo un altro successo del grande Gino Paoli. E ora vogliamo restare alla data di oggi, 23 settembre, ma cambiamo pagina. Cambiamo pagina perché vogliamo ritornare a 41 anni fa e vogliamo ricordare un giornalista giovanissimo, aveva compiuto da poco 26 anni perché era nato il 19 settembre e vogliamo farlo grazie alla presenza oggi in studio di un giornalista e scrittore, Pietro Perone. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno. Benvenuto.
0: Sto parlando ovviamente di Giancarlo Siani.
1: Certo.
0: Vogliamo ricordarlo perché è giusto ricordare un giovane giornalista innamorato del suo lavoro, un giornalista motivato da una profonda coscienza sociale e politica. Perché faceva così tanta paura un ragazzo così giovane alla camorra?
1: Perché Giancarlo negli anni 80 faceva il giornalismo d'inchiesta, quello che all'epoca non faceva nessuno. Oggi stiamo parlando tanto di giornalismo d'inchiesta, no? La vicenda Lavitola, Ranucci, ci riempiamo la bocca di grandi inchieste che sono state fatte, di problemi che sono stati creati, eccetera, eccetera. E anche di strani collegamenti. Giancarlo invece semplicemente andava sui posti, andava a Torre Annunziata, un comune della provincia di Napoli, dove la camorra aveva già fatto un salto di qualità, perché non era la camorra. Era la mafia, era diventata mafia, era alleata con i corleonesi. Il boss di Torre Annunziata, Valentino Gionta, era un alleato importante dei corleonesi di Totorrina. Quindi non stiamo parlando di un omicidio di camorra. Quello di Giancarlo è stato un omicidio di mafia. E Giancarlo, con la sua Meari verde, decappottabile, quindi aperta, che già la macchina ti diceva: guarda, non ho nulla da temere. Affronto il pericolo a viso aperto, no? Già la macchina ti diceva tutto. E lui andava in giro per questa città di mafia a cercare di capire, cercava di capire come era possibile che lì gli appalti, soprattutto quelli del dopo terremoto, parliamo, Giancarlo è stato ucciso nell'85, quindi siamo nel pieno degli anni in cui si metteva in campo la ricostruzione. Cercava di capire perché questi appalti andavano a finire sempre alle stesse ditte e perché dietro queste ditte quasi sempre c'era lo stesso politico o gli stessi politici e che alle elezioni uscivano sempre, venivano elette sempre le stesse persone. All'epoca c'era il vero proporzionale, non quello che stanno cercando di dire che vorrebbero fare adesso, quello dove veramente si mettevano i nomi sulle schede elettorali, non c'erano i capi lista bloccati come si discute oggi in Parlamento e poi forse si mette anche qualche nome sotto al capolista. No, all'epoca si scrivevano i nomi sulla scheda e allora vedeva che i clan, quando c'erano le elezioni, diffondevano determinati nomi e le persone votavano quelle persone che erano state indicate dalla camorra. Ecco, metteva insieme le cose, collegava i fatti e li raccontava. E questo tipo di giornalismo lo faceva solo lui all'epoca. Gli altri aspettavano la notizia che arrivava dal magistrato, dall'investigatore, oppure si limitavano a raccontare quello che accadeva. C'erano tanti cronisti molto sicuramente più anziani, molto più esperti di Giancarlo.
2: In qualche modo, a proposito di giornalismo, ti sei inserito, fra virgolette, nel suo solco perché Siani aveva lavorato per 5 anni al Mattino e qualche anno dopo la sua morte tu ti sei ritrovato a lavorare come praticante proprio nella stessa redazione. Ti sei sentito in qualche modo di portare avanti un testimone? Tu, tra l'altro, hai scritto proprio un libro, Terra Nemica, anche.
1: Sì, l'anno scorso è uscito questo libro che, diciamo, avrei potuto scrivere 30 anni fa, quando anch'io da giovane cronista mi sono imbattuto nella storia di Giancarlo a distanza di 8 anni dall'omicidio, quando ormai nessuno si interessava più dell'omicidio Siani. La morte di un ragazzo di 26 anni era diventata il caso Siani, che in gergo giornalistico ma anche giudiziario sta ad indicare una di quelle cose che poi non si capirà mai come è andata veramente, di cui non verranno mai trovati i colpevoli. Invece, a distanza di 8 anni, grazie alle prime dichiarazioni di un pentito di camorra, al lavoro della magistratura, ma anche a un contributo che io con altri due colleghi, in particolare Giampaolo Longo, Maria Rosaria Carbone, coordinati dal caporedattore dell'epoca Pietro Gargano, riuscimmo a dare questo contributo anche nostro alle inchieste, seguendo giorno per giorno l'evoluzione delle indagini per oltre un anno, entrando nel lavoro di Giancarlo, cercando di capire che cosa lui stava facendo. E sì, io ero nella sua stessa redazione, in quella redazione in cui lui doveva essere assunto. È chiaro che quando sono arrivato lì ho sentito come dovere, più che professionale, ma come dovere morale, di provare, semmai ci fosse stata la possibilità, a capire qualcosa in più sulla morte di un mio quasi coetaneo. Perché sai, io al giornalismo e anche Giancarlo non ci sono arrivato perché pensavo che fosse un modo per trovare un lavoro, come purtroppo accade spesso, soprattutto da un po' di anni a questa parte. Per noi all'epoca il giornalismo era un modo per cambiare la società. E mentre io, che avevo qualche anno in meno rispetto a Giancarlo, scendevo nelle piazze insieme ad altri studenti della Campania per gridare la prima volta nella storia d'Italia basta con la camorra, basta con i morti ammazzati, demmo vita al primo grande movimento contro la camorra guidati da un vescovo, Monsignor Antonio Riboldi, Giancarlo, che aveva qualche anno in più di noi, cercava poi di mettere in pratica quello che noi chiedevamo, e per cui andava in giro sui comuni, spulciava le delibere, si faceva le fotocopie, collegava, metteva insieme le cose. Io ho un ricordo di lui, non l'ho conosciuto, non ci ho lavorato perché appunto avevo qualche anno in meno, però ho un ricordo di lui proprio a una manifestazione contro la camorra a Torre Annunziata, dove io arrivai lì da studente, poi leader di quel movimento, e lui mi chiedeva che cosa avremmo fatto, quali sarebbero state le tappe successive della nostra battaglia. E quel giorno la sua Meari apriva il nostro corteo, perché essendo un'auto scoperta, dietro c'era il cameraman di una televisione locale. Quindi io sono arrivato nella redazione del Mattino di Castellammare, dove ha lavorato Giancarlo, con quell'immagine di lui che mi faceva strada. E allora, quando mi sono trovato al suo posto, ho cercato, ecco, di seguire quella strada che lui aveva provato ad aprire e che purtroppo non era riuscito a proseguire in questo viaggio, perché proprio la sera del 23 settembre del 1985 lo aspettarono sotto casa al Vomero 10 colpi di pistola. 7 andarono a segno al cranio, uno degli omicidi più efferati commessi alla mafia, dalla camorra in questo paese. Non gli diedero il tempo neanche di rendersi conto di quello che stava avvenendo.
0: Hanno messo fine, Pietro, alla vita di un giovane giornalista, ma sicuramente non hanno fermato la sua voce, che continua, grazie, lo hai raccontato, ai ragazzi che hanno cercato di portare avanti, di cercare la verità. Poi l'avete trovata, poi ci dirai. E le sue idee continuano ancora oggi a camminare. È importante ancora oggi, dopo 41 anni, ricordare Giancarlo Siani. Vogliamo farlo anche attraverso la voce del fratello Paolo Siani. Ascoltiamo.
3: Quest'anno Giancarlo sarebbe andato in pensione. Avremmo avuto più tempo per stare insieme. Avremmo potuto più tempo per goderci figli, nipoti, per vivere gli ultimi anni della nostra vita insieme. Invece è rimasto fermo lì a 26 anni. Lui ancora giovane, io ormai vecchio, che mi avvio avanti negli anni. Riguardando questi 41 anni lunghissimi trascorsi senza Giancarlo, abbiamo messo a punto la mappa dei luoghi dove Giancarlo è ricordato. È una mappa straordinaria che c'è in tutta Italia. Giancarlo è ricordato in 85 luoghi tra Napoli, provincia di Napoli e tante regioni italiane, Lazio, Piemonte, Calabria, Puglia, Abruzzo, Lombardia, Toscana, ma è ricordato soprattutto in ambienti dove ci sono giovani, dove ci sono ragazzi, dove si fa cultura. Ecco, questo 41 anni dopo credo sia la sua più grande rivincita, che onestamente non pensavo mai potesse accadere.

0: Ciao, ciao Giancarlo.
1: Grazie, grazie a Paolo Siani. Pietro, abbiamo solo un minuto prima di salutarci, allora io lo vorrei lasciare totalmente a te. Cosa è importante dire oggi? Perché è importante parlare di Giancarlo Siani e qual è la sua eredità più grande?
2: Ma l'eredità di Giancarlo più importante è la ricerca della verità. Senza la verità non riusciamo a costruire il nostro futuro perché sarebbe falsato dalle bugie. Giancarlo ha insegnato che appunto la verità è un bene prezioso e va cercata e quando la si raggiunge va difesa, va difesa. Giancarlo è rimasto un ragazzo nell'immagine di tutti perché l'hanno ucciso a 26 anni, quindi l'ultima sua fotografia sono quelle lì di sono quelle di un ragazzo. E nei ragazzi che ancora oggi si occupano della sua storia, cercano di capire, fanno domande. Ho incontrato tanti ragazzi in questi anni nelle scuole e chiedono come è stato possibile, perché è accaduto, eccetera, eccetera. Ecco, c'è la grande lezione, la grande speranza. Un po' meno speranza c'ho invece nel nostro lavoro, nel mestiere di giornalista, perché mai come in questo momento sta attraversando un momento di grande crisi, soprattutto di credibilità. E allora forse dovremmo riscoprire un attimo il metodo Siani. E quando ci riempiamo la bocca di giornalismo d'inchiesta, soprattutto in questi ultimi tempi, pensiamo a Giancarlo, pensiamo a quello che faceva e andiamo più in giro per i quartieri della Camorra, per i quartieri degradati delle nostre periferie di Napoli, dove ce ne sono tanti di quartieri degradati e abbandonati, e frequentiamo un po' meno i ristoranti. Andiamo un po' meno alla ricerca delle scorciatoie per avere le notizie, perché Giancarlo non cercava scorciatoie, Giancarlo affrontava la realtà a viso aperto e ci ha rimesso la vita.
3: Grazie.
1: Grazie.
3: Grazie Pietro Perone per aver riaperto quella pagina che va riaperta non semplicemente nei giorni degli anniversari, ma quotidianamente e attraverso l'etica professionale e l'umanità delle persone. Grazie
2: Grazie a
3: ancora.
2: voi,
1: grazie.
3: 23 settembre, l'avete visto in apertura, è una giornata legata anche a Gino Paoli. Vogliamo continuare ad ascoltare i suoi grandi successi. Michelangelo Nari e Stefano Antonelli, che cosa c'è?

0: Michelangelo Nari e Stefano Antonelli, contenti, grazie, grazie per questo omaggio a quest'ora del mattino, perché Gino Paoli è nei nostri cuori, ma è anche nella nostra mente e nei ricordi di tutte le splendide canzoni. Michelangelo, ciao, ben trovato, grazie. Noi ci conosciamo, insomma sei venuto spesso a trovarci e sei reduce ieri da una giornata con Gerardo Di Lella, mi sembra, insomma sempre a cantare in giro. Quali sono i prossimi progetti e appuntamenti?
1: I prossimi appuntamenti, è una settimana ricca questa. Venerdì sarò qui in provincia di Roma, a Montelibretti, in una serata dedicata alla musica francese, e invece sabato e domenica, weekend con Forza Venite Gente, il musical che porto in scena ormai da 5 anni, sabato sera alla Spezia e domenica pomeriggio a Firenze.
2: E allora abbiamo dato tutti gli appuntamenti, a casa avete preso appunti, potete seguirli. Noi vi ringraziamo, grazie, avete aperto la nostra mattinata.
1: Grazie a voi.
2: In un modo bellissimo, ci avete accompagnati al risveglio. Grazie Michelangelo Nari, grazie Stefano Antonelli. Noi Giacomo siamo arrivati alle 8:24, oggi è 23 settembre e il 23 settembre è la festa di San Pio da Pietralcina. Noi ne parleremo subito dopo la Santa Messa con padre Luciano Lotti e poi avremo tanto tanto altro, perché oggi è il primo mercoledì, seguiremo l'udienza di Papa Leone, ma adesso TG 2000 Flash.
0: Dopo.
3: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award. Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.
4: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI.
3: Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
5: Fulton Sheen, segui quel vescovo. Domani in seconda serata.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

Mercoledì, al nord alta pressione e aria più fresca. Giornata con tempo parzialmente soleggiato, ovvero con un cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Venti da est e calo delle temperature. Al centro, alta pressione prevalente. In questa giornata ci saranno venti moderati, mari mossi e generali condizioni di bel tempo con cielo in gran parte sereno ovunque. Al sud, venti forti da nord-est. Giornata in gran parte soleggiata, soltanto sulla Sicilia e sulla bassa Sardegna ci potranno essere delle precipitazioni. Mari mossi, calo termico. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV 2008 e 27. Vediamo le principali notizie. Show di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, accordo con l'Iran o li anniento, dice il presidente statunitense, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili agli aggressori, la replica dell'Iran. Gaza ci fa vergognare tutti, dice invece il presidente Macron dal Palazzo di Vetro, gli fa eco il segretario generale Guterres che evoca il rischio di pulizia etnica in Palestina. Parole assurde e grottesche, dice il premier Netanyahu. La guerra in Ucraina, Zelensky chiede nuovi missili Patriot e si dice pronto ad incontrare Putin per porre fine ai bombardamenti. Nuovi attacchi nella notte su Kiev e Kharkiv, 7 le persone ferite. L'Europa proroga di 3 anni le sanzioni contro la Russia ma esclude gli oligarchi. La Lettonia si astiene, il via libera sofferto dopo diversi giorni di negoziati. Secondo Kiev si tratta di una decisione vergognosa e umiliante. Capitolo scuola, Val di Tara annuncia lo stanziamento di 14 milioni per il potenziamento dell'italiano agli alunni stranieri. Nessuno scontro con il Colle, precisa poi il ministro. Sciopero degli avvocati a Milano da oggi e fino al 29 settembre l'Unione Camere Penali Italiane ha proclamato l'astensione dalle udienze per protestare contro la violazione del diritto di difesa e la segretezza dei colloqui tra detenuti e legali. Terzo e ultimo giorno di confronto tra i vescovi italiani, finisce oggi il Consiglio Episcopale Permanente, attesa nel pomeriggio la conferenza stampa del segretario generale Monsignor Baturi. Blitz contro l'immigrazione irregolare in 4 paesi europei, arresti e perquisizioni in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria. L'attività di indagine ha documentato l'esistenza di un meccanismo finalizzato a consentire l'ingresso illegale soprattutto nel Regno Unito.

siamo di fronte ad una situazione complessa, spiega l'azienda. Maltempo al sud Italia, un intenso nubifragio sta interessando la zona di Acireale, dove la strada statale 114 presenta diversi tratti allagati. Secondo le prime stime, nelle ultime ore sarebbero caduti tra i 120 e i 140 mm di pioggia. Il mancato rispetto del minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Mazzola da parte dei tifosi juventini è costata un'ammenda di 10.000 euro alla società bianconera. L'episodio è avvenuto in occasione dell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta. Il cinema parte la corsa agli Oscar. Oggi l'Italia sceglie il suo candidato in lizza 21 titoli, tra cui l'ultimo film di Nanni Moretti, Succederà questa notte, L'estranea di Paolo Strippoli e Le cose non dette di Gabriele Muccino. Oggi il ricordo di Salvo D'Acquisto, il vice brigadiere dei Carabinieri che nel 1943 a Palidoro offrì la propria vita in cambio di 22 innocenti cittadini rastrellati dai soldati nazisti, un testimone di coraggio, fede e altruismo. Il 25 febbraio del 2025 è stato dichiarato venerabile da Papa Francesco ed è in corso ora il processo di beatificazione. E prima di chiudere vi ricordo che questa edizione del telegiornale potrete rivederla sull'app Play 2000. 8:31, per il momento l'informazione finisce qui, io vi aspetto con un'altra edizione flash alle 10, a più tardi, Linea alla rete.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace e l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, voi tutti che siete anche collegati con noi attraverso TV 2000, soprattutto persone anziane, malate, le persone sole, benvenuti a questa celebrazione eucaristica. Oggi celebriamo la memoria di un santo molto conosciuto, molto diffuso, San Pio da Pietrelcina. Quando nacque a Pietrelcina, in diocesi di Benevento, si chiamava Francesco Forgione. Il 25 maggio 1887 entrò come chierico nell'ordine dei frati minori cappuccini il 6 maggio 1903. Fu ordinato sacerdote il 10 agosto nel 1910 nella cattedrale di Benevento. Il 28 luglio del 1916 andò a San Giovanni Rotondo sul Gargano, dove è rimasto lì praticamente, eccetto alcuni periodi molto brevi, è rimasto fino alla morte a San Giovanni Rotondo. La mattina del venerdì del 20 settembre 1918, mentre pregava davanti al crocifisso del coro della vecchia chiesetta, ricevette il dono delle stimmate, che rimasero aperte e sanguinanti per tutto il resto della sua vita. Durante la sua vita attese allo svolgimento del suo ministero sacerdotale, fondò i gruppi di preghiera, il moderno ospedale, la casa delle cure, non solo spirituali, non solo materiali, ma anche spirituali, e si interessò anche dei giovani, i ragazzi e i giovani, perché da San Giovanni Rotondo partivano tutti quanti, si allontanavano i ragazzi perché non c'erano alternative, e fondò per i bambini e per i ragazzi le scuole, avviandoli al lavoro, a loro i lavori che erano, diciamo, più di moda: il falegname, il calzolaio, il fabbro ferraio, ecco queste. E quindi avviava i ragazzi a imparare questi mestieri. Particolarmente legato fu a Papa Giovanni Paolo II, ne parlerò durante l'omelia del rapporto tra Giovanni Paolo II e Padre Pio, che è stato un rapporto molto importante, molto intenso, e di cui io sono stato anche testimone di alcuni fatti importanti. Ecco, adesso vogliamo implorare la misericordia di Dio per mezzo dell'intercessione di Padre Pio per celebrare degnamente questi misteri. Diciamo perciò insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore.

0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al presbitero San Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo Figlio per mezzo del suo ministero. Hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi per sua intercessione che, uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco, egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
1: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
3: Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontano i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore. I tuoi precetti mi danno intelligenza. Perciò odio ogni falso sentiero. Odio la menzogna e la detesto, amo la tua legge.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio,

né pane né denaro, e non portate due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quando a coloro che non vi accolgono, uscite dalle loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi

del Signore. Ecco, come dicevo, importante la figura di Padre Pio. In quasi tutte le case dove io mi trovo a benedire o per altri motivi, c'è sempre un quadro, un'immagine, una statua di Padre Pio. È una cosa strana, a volte neanche il crocifisso c'è, ma Padre Pio c'è. È un santo quindi che ha fatto notizia e fa ancora molto notizia, molte persone si affidano alla sua intercessione, anche io lo invoco continuamente nel mio ministero insieme a San Michele, dove sono stato in pellegrinaggio con forse alcuni di voi pochi giorni fa, e allora ogni anno vado sempre sia al Gargano da San Michele che da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, dove lui è stato per tanti anni e dove ha ricevuto il dono delle stimmate, che sono stato un grande dono di Dio per la sua particolare devozione al crocifisso. Però le stimmate sono state per lui anche una pena, una prova, perché molte volte è intervenuto il Santo Ufficio. E uno dei personaggi inviati dal Santo Ufficio è proprio il francescano Padre Gemelli, un dottore, uno studioso importante. Padre Gemelli andò da Padre Pio non lo volle ricevere, sapeva già che Padre Gemelli era andato da lui prevenuto, perché pensavano che le stimmate fossero un fenomeno di autopsicosi, non un fenomeno vero. E allora non volle ricevere Padre Gemelli, il quale però poi più avanti nella vita si convinse e stimò San Pio. Quello di cui volevo parlarvi è il rapporto che lui ha avuto con Giovanni Paolo II, sono tutti e due santi. Il primo incontro lo ebbe quando Giovanni Paolo II era un semplice sacerdote, Wojtyła. Andò a San Giovanni Rotondo, aveva sentito parlare di Padre Pio e si recò da lui insieme al dottore Medi, che è un cristiano molto famoso, Enrico Medi, lo portò con sé e lo presentò e lo fece conoscere a Padre Pio. Era amico, il professore Enrico Medi era amico di Padre Pio, e portò con sé questo giovane sacerdote polacco. Quando Padre Pio lo vide, gli fece la profezia. Quello non sapeva parlare neanche italiano, parlava tedesco, poi ha imparato italiano. Ricordate che il primo impatto che lui ebbe dopo che fu eletto Papa, quando si affacciò al balcone di San Pietro, disse: se sbaglio mi corriggerete, facendo ridere a tutti quanti. Non sapeva ancora parlare bene italiano, poi imparò, ovviamente da Papa dovette imparare l'italiano, però il primo saluto: se sbaglio mi corriggerete, questo è rimasto famoso, questa uscita di Papa Giovanni Paolo II appena eletto Papa. Comunque Padre Pio, appena lo vide, gli preconizzò, dice: tu sarai Papa, però soffrirai, vedrai il sangue. E difatti lui fu eletto Papa e due anni dopo, nel 1981, in piazza San Pietro ci fu l'attentato. Io ero in piazza San Pietro quel giorno con la scuola, insegnavo. Andammo in piazza San Pietro all'incontro col Papa. Lui aveva, essendo il periodo estivo, aveva gli incontri con la folla nella piazza e arrivava con la Papa mobile. C'ho nella mia cameretta ancora la foto, ingrandito, quando lui passa e ci tocca le mani. Quindi questo è il momento in cui lui tocca le mie mani
e delle alunne che io feci alzare per toccare le mani.

del Papa. Due minuti dopo, più avanti, si sentirono i due spari. Il Papa fu ferito. La Madonna lo salvò perché i colpi che lo avevano, diciamo, con cui era stato ferito, dovevano esplodere una volta arrivati nell'intestino. Invece non esplosero, per cui si incastrarono nelle ossa del bacino, per cui lui quel colpo poi lo ha portato a Fatima. Come voi sapete, sulla corona che tiene la Madonna sulla testa c'è proprio, diciamo, il colpo che doveva uccidere il Papa. Noi non ce ne accorgemmo subito, però quando improvvisamente ritornò indietro la Papa mobile, portava il Papa in ospedale, si diffuse la notizia che il Papa era stato ferito, che lo volevano uccidere. Rimanemmo prigionieri in piazza San Pietro perché la polizia ci bloccò, le macchine della polizia avanti e indietro che correvano. E rimanemmo fermi fino alle 9 di sera. Solo alle 9 di sera potemmo raggiungere il pullman e ritornare. Rimanemmo fermi 5-6 ore. E quindi è stato un rapporto con Padre Pio molto importante. Wojtyła, quando Padre Pio gli disse: tu sarai Papa, lui non ci credette. Disse al professore Enrico Medi: ha voluto scherzare con me. Invece poi la profezia si è avverata, perché lui non ci credeva, perché fino a quel momento non c'era stato nessun papa straniero, tutti i papi italiani. Lui era polacco, dice: come sceglieranno un polacco come papa? Non è possibile. Per cui non credeva a questo. E allora, ecco, fratelli e sorelle, sono stato testimone di questi. Poi Papa Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, venne pure nella nostra diocesi a Nola, e c'ho una seconda fotografia, sempre in camera, quando lui incontra tutti i religiosi, i parroci, nella Basilica di Nola, nella cattedrale di Nola. C'ho anche la foto quando io gli bacio la mano, che lui passò per salutando tutti passando vicino a noi. Ecco, allora, due figure, tutte e due santi, che hanno segnato molto nella loro vita e neanche nella nostra vita. Papa Giovanni Paolo II è stato un papa eccelso, per lunghi anni ha guidato la Chiesa, ha fatto tante cose meravigliose. Ma Padre Pio, ecco, è un santo che, come dicevo, è molto diffuso il suo culto, e le persone lo invocano, lo pregano e fa tante grazie. Ci affidiamo anche noi alla protezione di Padre Pio, affinché ci guidi nel cammino, ognuno di noi nel suo cammino di perfezione cristiana, della vocazione cristiana, ci aiuta a svolgere i nostri compiti, quelli che Dio ci ha affidato, e la sua protezione ci sia sempre di garanzia per questo dovere di corrispondere alla volontà di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo nel ricordo di San Pio da Pietrelcina e fa che, partecipando a questi santi misteri, meritiamo i frutti salvifici della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In Lui hai posto nel cuore di San Pio da Pietrelcina il fuoco di una così grande carità per Cristo. Egli, associata alla sua passione, lo ha seguito con amore, perseverando fino alla croce. E ai fratelli afflitti da pene nell'animo e nel corpo ha rivelato incessantemente la divina misericordia. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Come Gesù ci ha insegnato, adesso insieme preghiamo e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti al sacro convito, fa che, seguendo sempre le orme di San Pio da Pietrelcina, ti serviamo con perseverante dedizione e ci prodighiamo con carità instancabile verso tutti. Per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora. Aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Una buona e serena giornata a tutti voi. La messa è finita. Andate in pace.
1: Amen.

0: In questa terza puntata di Buon Mattino di questa stagione, abbiamo appena ripreso, come state vedendo in questi giorni, vogliamo tornare indietro al calendario del 23 settembre di qualche anno fa. Era il 1968 quando moriva Padre Pio e noi vogliamo ritornare non solo a quel giorno, ma ritornare all'attualità. Di uno dei santi più amati di tutto quanto il calendario.
1: E allora Giacomo, diamo subito il buongiorno a Padre Luciano Lotti che ritorna nel nostro studio.
2: Qua.
1: Che
2: ciao,
1: bello ritrovarti Padre Luciano. Come stai?
0: Ciao Padre Luciano,
1: benvenuto.
0: Prego.
1: E vogliamo salutare anche dei giovani che fanno parte del gruppo di preghiera Giovani di Padre Pio. Benvenuti, dopo ascolteremo anche voi. Padre Luciano, partiamo da quella notte tra il 22 e il 23 settembre. Erano le 2:30.
2: Sì, c'è qualcosa che vorrei sottolineare di quegli aspetti che mi ha sempre, di quei momenti che mi ha sempre colpito. Padre Pellegrino racconta che a un certo punto Padre Pio, quando erano ancora soli in camera, ha cominciato a piangere. E quando Padre Pellegrino ha capito la situazione, ha detto: Padre Pio, ma ti devo salutare i tuoi parenti, i frati? Sì, salutami tutti, chiedi perdono a tutti. E gli sono uscite delle lacrime. Non moriva solo un santo, moriva un uomo che sapeva benissimo di andare in cielo, di realizzare la sua vita, ma sentiva la sofferenza del distacco da questa terra. Questa è la cosa che più mi ha colpito di quei momenti.
0: Forse nel solco anche di quella sofferenza che probabilmente era sentita anche da tutte le persone, pensando ai funerali, pensando a quanta gente partecipò, fu partecipe del momento, forse anche quello è un segno di quanta umanità avesse lasciato dietro di sé.
2: Sì, ci sono stati ai funerali, si parla di 150.000 persone, tutto quello che vogliamo, però ecco, io sono andato lì, Padre Pio è morto alle 2:30, io sono andato con mio padre, alle 3 eravamo già lì, quindi io proprio vedevo che mio padre soffriva perché gli era morto il papà, si percepiva questo. E così anche alle 5:30, alle 6 mi pare, hanno aperto la chiesa e quindi è venuta questa fiumana di gente per 3 giorni e io conoscevo quelli che erano più vicini a Padre Pio. Si percepiva che era morto un padre. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Al di là della devozione importante, le persone, il paese, avevano perso un padre.
1: Padre Luciano, hai detto che tu sei andato subito con tuo papà. Tu quanti anni avevi?
2: Io avevo 13 anni quando è morto Padre Pio. Avevo finito la seconda media, a settembre dovevo andare in terza media. La mattina andavamo alla messa di Padre Pio, quindi in genere ci alzavamo alle 4:30. Alle 2:30, 2:40, mio padre mi ha svegliato e piangeva come un bambino e lì rimasi proprio colpito da questa storia.
1: Tu lo ricordi quel momento? Ricordi
2: è stato un momento. Io sul momento svegliato così non capivo perché mi svegliavano a quell'ora. Poi dalle lacrime di mio padre ho capito che era successo qualcosa e non riuscivo altro a dire: è morto Padre Pio, perché quello era veramente morto suo padre.
0: Vogliamo allora innanzitutto ringraziarti per la tua presenza qui, perché vogliamo sottolineare anche questo fatto che tutto avviene nel momento notturno, insomma è molto sentito, quindi tu sei arrivato anche tardi per partecipare a quel momento, sei arrivato anche tardi qua, quindi grazie, non è scontato, quindi noi ti ringraziamo. E vogliamo andare a San Giovanni Rotondo incontrando il vicario del convento, Fra Italo Sant'Agostino, a cui diamo il buongiorno, benvenuto. Ciao Fra Italo.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Italo.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi da San Giovanni Rotondo con un bel sole e un bel vento.
0: Oh, è arrivato il giorno finalmente, quindi grazie che ci regali Fra Italo questa immagine. Per chiedere a te anche di ciò che ha portato a questo momento. Sappiamo che c'è stata una novena, sappiamo che c'è stata una veglia, raccontaci.
4: Sì, abbiamo vissuto come ogni anno un bel periodo di preparazione anche a questa festa di Padre Pio, culminata poi ieri sera con la memoria del suo transito, vissuta qui sul sagrato qui di San Giovanni Rotondo, e un sagrato pieno anche quest'anno nonostante il forte vento e nonostante un po' questo inverno che è arrivato, possiamo dire così. È stata un'esperienza molto intensa anche quella che abbiamo vissuto ieri. Non so voi se avete potuto seguire un pochino. Io credo che in questo periodo in cui ognuno può celebrare Padre Pio anche nella propria città, perché ormai le veglie di Padre Pio sono ovunque, guardare questa piazza piena, E quindi avere la consapevolezza che la gente cerca Padre Pio è una meraviglia, accompagnata da tanti segni che si sono vissuti ieri sera. Io spero che abbiate potuto vivere anche voi un po' di questa meraviglia.
1: Fra Italo, noi stiamo vedendo proprio in questo momento, mentre tu ce lo stai raccontando, le immagini di ieri sera, e vogliamo ringraziare allora Padre Pio TV, sì, per avercele concesse, le stiamo proprio vedendo in questo momento. Poi sia io che Giacomo, nel vederti lì sul Sagrato, ricordiamo anche quando siamo stati lì come inviati, no? E quando hai parlato del vento freddo, lo ricordiamo bene, ma della gente, della folla, degli sguardi che restano impressi, almeno per quanto mi riguarda, nel cuore di tutti noi. Tu ti occupi anche del coro giovanile di Padre Pio, è così?
4: Sì. Sì, sì, sì. La veglia è strutturata con vari momenti, no? Abbiamo una liturgia di accoglienza, quest'anno abbiamo avuto, ecco, questo momento in cui abbiamo proprio il desiderio noi frati di dare il benvenuto personalmente ai pellegrini e a contattarli, perché effettivamente se lo meritano noi siamo qui per loro sostanzialmente. E poi c'è stata questa adorazione eucaristica, ormai diventata un evento fisso. Sono i giovani di San Giovanni Rotondo ad animare questo momento. È stata presieduta da Fra Claudio Ricci, che è il nostro nuovo animatore vocazionale, il frate che risponde al telefono quando qualche giovanotto chiede: io voglio diventare frate, cosa devo fare? Quindi approfitto per nominarlo e per pregare per lui all'inizio di questo suo nuovo ministero. E poi questo coro di giovani, ci vediamo prima, di musicisti che vengono anche dalle vicinanze, Foggia, Manfredonia, con la voglia di celebrare il Signore con la freschezza di quando si è giovani. A me ricorda le mie prime veglie di Padre Pio. Io non ero frate cappuccino, ero un giovane della Gioventù Francescana. Mi ricordo che non si faceva qui la veglia perché non esisteva ancora questo luogo, e cantavamo come coro sulle scalinate della Via Crucis. E ricordo che una delle mie prime fu anche quella subito dopo l'11 settembre, quindi guardavamo il cielo anche preoccupati che qualche aereo potesse venirci addosso a distruggere tutto. Erano quelli i pensieri nel cuore di tutti. Quindi questo luogo si fa un po' testimonianza, e a me piace donare a questi ragazzi, creando questa veglia, no, questo momento di canto, quello che io ho vissuto e che mi ha ispirato tanta bellezza a quei tempi.
0: Fra Italo, grazie per essere stato con noi, per averci regalato, grazie, attraverso le tue parole, anche la tua testimonianza diretta. Noi salutiamo,
4: grazie,
0: te,
4: a voi,
0: anche se a breve torneremo nuovamente, ci
4: un
0: collegheremo
4: grande abbraccio
0: ancora
4: a tutti
0: a San Giovanni Rotondo. Ancora grazie a te. E se parliamo quest'oggi di Padre Pio, uno dei suoi lasciti, Padre Luciano, naturalmente una delle sue più grandi eredità sono i gruppi di preghiera. Abbiamo in studio dei giovani che ne sono a rappresentanza. Vicino a te ci sono le fiamme, ossia quelle bandiere triangolari rappresentative dei gruppi di preghiera, e probabilmente sono ciò che è nato da quel desiderio che adesso è arrivato in tutto il mondo.
2: Sì, devo dire che in quest'anno che sto visitando un po' in tutto il mondo i gruppi di preghiera, mi sono accorto anche di come riescono ad incarnare veramente lo spirito di Padre Pio. Prima di tutto perché noi dobbiamo considerare che il gruppo di preghiera non è solo un movimento così di persone che vivono insieme e pregano, ma realizzano quell'ideale di Padre Pio che è vicino al sofferente, è vicino in modo straordinario anche con

0: miracolo, a volte quindi suggeriscono anche l'intercessione, ma vivono anche l'accompagnamento del dolore, perché Padre Pio è importante per questo, perché non ti lascia solo nel momento del dolore. I gruppi di preghiera stanno vivendo proprio in tutto il mondo questo tipo di esperienza, accompagnare le persone nel mondo, nel momento della sofferenza.
1: In tutto il mondo, Padre Luciano, e noi sappiamo che tu sei rientrato da pochissimo da un viaggio in Brasile.
0: Sì, sono stato 5-6 giorni a Brasilia e ho visitato i gruppi, e prima di tutto abbiamo fatto il convegno nazionale dei gruppi di preghiera in Brasile, e contro ogni mia aspettativa ha avuto una risonanza così grossa che ne hanno parlato anche nei principali telegiornali del Brasile, perché lì c'è una devozione straordinaria veramente su Padre Pio. Mi hanno detto che ci sono dei siti che parlano di lui con 2 milioni di accessi, insomma una cosa straordinaria. E poi sono stato in diverse realtà, la realtà dove abbiamo fatto il congresso, che è meravigliosa, ma anche alcune realtà, paesetti, posti isolati dove noi abbiamo i conventi, e si vede che dovunque Padre Pio ha un suo posto, una sua risonanza.
2: Cambia qualcosa? Noi siamo abituati a conoscere i gruppi di preghiera in Italia, sì, maggiormente. Cambia qualcosa rispetto all'incontro di Padre Pio con la cultura del luogo? Cosa cambia, cosa rimane uguale, Padre Luciano?
0: Ecco, la fortuna dei gruppi di preghiera è che sono poco strutturati. Noi abbiamo pochissime cose uguali per tutti, la formazione, alcune giornate che chiamiamo emblematiche, e poi ognuno vive la sua devozione a modo suo, e quella del Brasile è una devozione coloratissima. Ecco, per esempio, noi in Italia abbiamo molti gruppi di preghiera, il fazzoletto, ricordo, lì hanno proprio le magliette, tutti con le magliette e tutte colorate, di una cosa straordinaria. E poi, ecco, sono liberi nella loro devozione, quindi vedete le persone che veramente pregano tanto, stanno davanti alla statua di Padre Pio, e poi c'è veramente questo affidarsi a Padre Pio che è straordinario. Come dappertutto, la cosa che unisce un po' tutti i pellegrinaggi, sia qui all'estero che fuori, sono le confessioni. Quando c'è Padre Pio, noi non finiamo mai di confessare, proprio perché le persone colgono questo momento per una revisione di vita personale.
1: Padre Luciano, come arriva però la devozione di San Pio in Brasile?
0: Probabilmente si è diffusa prima in America Latina che in Italia. Pensate che il primo libro stampato su Padre Pio fu stampato in Spagna e ha avuto la prima approvazione dal Vescovo di Buenos Aires in Argentina, e poi di lì si è diffuso il culto a Padre Pio in tutto il Brasile, ma parliamo del 1920. Pensate che il primo pellegrinaggio di brasiliani in Italia è stato 1921.
2: Come ti spieghi questa grandissima diffusione? Cioè, è un qualcosa che ci fa anche pensare a come la santità non abbia colore, non abbia confini, non abbia stati, e non conosca probabilmente le differenze, riesca a arrivare ai cuori di tutti.
0: Guardate, quando si ha a che fare con queste cose le spiegazioni sono umane, ci sono delle cose che è inutile cercare di dare delle spiegazioni umane. Certamente ci sono alcuni aspetti, innanzitutto in questi paesi erano paesi di emigrati italiani, per cui tra gli italiani si è diffusa dovunque la devozione a Padre Pio. Ancora oggi, sia in Europa che all'estero, gli italiani portano la devozione di Padre Pio. E poi c'è veramente questa forza che Padre Pio dava anche in situazioni politiche e sociali di grande disagio. Padre Pio ha rappresentato la speranza.
1: Oggi, lo abbiamo detto in studio, oltre ai nostri amici del pubblico abbiamo dei giovani ragazzi che fanno parte di un gruppo di preghiera giovani di Padre Pio. Allora, buongiorno, voglio ricordare i nomi, che sono, ora non sbaglio, Giacomo, sono Diego, Emanuele, scusate le donne, Giulia e Francisca. Benvenuti, grazie per essere qui con noi. Ci volete un po' raccontare, Diego, inizi tu, come nasce il vostro gruppo di preghiera?
3: Sì, buongiorno a tutti. Allora, il nostro gruppo di preghiera nasce 28 anni fa, era il 1998, ed è stato fondato da Padre Carmelo Pellegrino, che salutiamo.
1: Lo salutiamo
2: assolutamente.
1: Anche noi.
3: che appunto nel 98 si trovava in Sapienza per intraprendere, diciamo, nuovi studi universitari, e appunto pensato nella cappella universitaria di appunto creare, diciamo, un gruppo giovani per pregare e anche per un pochino diffondere, no, quello che potevano essere tutto ciò che appunto Padre Pio pensava, tutti gli iscritti, e quindi è stato molto bello perché si sono riuniti nella cappella universitaria i giovani, iniziano, diciamo, a pregare, e piano piano, diciamo, si è creato un gruppo molto folto, e poi si è anche abbastanza espanso, diciamo, in tutta Italia, e allo stesso tempo sono andati anche a trovare un figlio spirituale di Padre Pio, a cui noi siamo legati, che è Padre Pierino Galeone, e quindi, diciamo, si è diffuso in qualche maniera a Roma, e adesso ci troviamo ancora qui a Roma, nella parrocchia di San Salvatore il Lauro, e ci troviamo ogni lunedì dalle 7:30 alle 9:00, e diciamo gli incontri si basano più sulla catechesi e poi anche sulla preghiera, specialmente all'adorazione, e poi anche una volta al mese ci occupiamo anche di volontariato.
2: A proposito di volontariato, Francisca, sentiamo te, perché da questo punto di vista te hai un'esperienza che puoi portarci alle nostre orecchie.
4: Sì, buongiorno a tutti. Quindi oltre ovviamente le attività delle catechesi, una volta l'anno andiamo a fare anche dei ritiri annuali a San Giovanni Rotondo, una volta al mese organizziamo
1: Tranquilla,
2: vai tranquilla.
1: All'emozione è anche bello vedere.
4: Organizziamo degli incontri appunto a San Pietro, dove appunto aiutiamo i poveri a distribuire abiti, cibo e acqua. Ma proprio in quel momento non è solo una distribuzione, quindi di oggetti o comunque abbigliamento, ma è proprio un momento di ascolto.
1: Cosa provi tu in quei momenti,
4: Francesca? Ovviamente vogliamo stare vicino alle persone, quindi io personalmente provo tanta gioia proprio nel parlare con queste persone e capire anche che tipo di esperienza hanno loro della sofferenza, anche perché Padre Pio ha vissuto tutta la vita in sofferenza, tentato tantissime volte dal diavolo, quindi la cosa bella è proprio ascoltare e dare anche la nostra testimonianza di fede e quello che Padre Pio è stato nella nostra vita.
2: Fra poco sentiamo anche le altre voci, torniamo anche da Padre Luciano Lotti e scopriamo e vedremo bene anche di che cosa si tratta, che cosa sono queste fiamme che hai portato con te. Pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
3: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
2: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
4: Spero che non avrete fame.
5: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante.
6: Volete lasciarci? È un dramma familiare.
7: Sono sempre i più applauditi.
8: A un nuovo inizio.
9: Nicholas Nickleby, domani in prima serata.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
11: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
15: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Oggi è la festa di Padre Pio, ne stiamo parlando insieme a Padre Luciano Lotti, insieme ai ragazzi che sono venuti a trovarci del gruppo di preghiera giovani di Padre Pio. Padre Luciano ha portato con sé le fiamme, le bandiere che caratterizzano i gruppi di preghiera. Parlacene pure, Padre Luciano.
1: Bene, voi sapete che i gruppi di preghiera hanno sostenuto la costruzione di Casa Sollievo. In occasione della inaugurazione è stato chiesto a ogni gruppo di mandare una bandierina, che sono più o meno tutte così. E man mano che nascono i gruppi, loro portano queste bandiere. Questa qui è quella del Brasile, ve la faccio vedere come si deve, e poi vi faccio vedere quella che ho ricevuto ieri sera a Torre Le Nocelle, in provincia di Avellino, nel convento di Montefusco, che appunto è la bandiera del gruppo che è l'ha presentata ieri sera. Che cosa sono queste fiamme? Erano le bandiere dei gruppi che hanno sostenuto Casa Sollievo. Le hanno chiamate fiamme perché rappresentano i due volti della carità. Uno, quello di sostenere Casa Sollievo, ma anche l'altro di pregare per gli ammalati di Casa Sollievo. Quindi in tutti i 3.800 gruppi del mondo si prega per i malati di Casa Sollievo. E a questo proposito, in Brasile, dove sono stato, c'è una parrocchia fondata dal cardinale Falcao di Brasile, che non ha avuto i miracoli di Padre Pio, ma quando si è ricoverato in ospedale a Brasilia e si è scoperto che aveva un tumore, lui ha detto: Padre Pio, non ti chiedo il miracolo, ma di trattarmi come se fossi nel tuo ospedale. E lui racconta in tutta la storia di questa malattia che nei momenti delle diagnosi, delle operazioni più difficili, qualcuno nella stanza sentiva il profumo di Padre Pio. Gli altri non lo sentivano, lo sentiva una persona, e ha sentito che Padre Pio lo ha accompagnato proprio come se fosse stato nell'ospedale di San Giovanni Rotondo. E vedete che è importante questo, perché non, a volte chiediamo solo il miracolo. Noi dobbiamo chiedere a Padre Pio di illuminare i medici, che fanno bene il loro mestiere, di illuminarci in queste situazioni e di saperci far accettare il dolore. Ecco il valore della preghiera per Casa Sollievo, perché sia il luogo dove l'ammalato viene accompagnato dalla scienza ma anche dalla fede.
2: Grazie Padre Luciano per aver sottolineato questo aspetto molto importante. Ritorniamo dai ragazzi che sono venuti a trovarci oggi nel nostro studio, lo abbiamo detto prima, fanno parte del gruppo giovani di Padre Pio. Io vorrei ascoltare Emanuele. Emanuele, oggi sei il più giovane che sei venuto a trovarci, perché possiamo dire all'età hai 20 anni. Tu come entri a far parte di questa realtà?
3: Innanzitutto grazie dell'invito. Sì, in realtà io sono entrato qualche anno fa, in particolare io sono figlio di due associati dell'Istituto Servi della Sofferenza, che sono legati, molto legati al gruppo Padre Pio Giovani. E quindi io fin da piccolo ho sempre frequentato i ragazzi, anche i sacerdoti che tenevano le catechesi, in particolare Don Carmelo Pellegrino. E quindi per forza di cose, crescendo, ascoltando anche una necessità interiore di approfondire la mia spiritualità, ho voluto, in particolare 2-3 anni fa, ho voluto entrare piano piano, tastando il terreno, e mi sono trovato subito benissimo.
0: Che cosa ti dà questa esperienza? Che cosa ti dà anche la preghiera e il rapporto con gli altri?
3: Ma in particolare quello che dà è, si sente forte la carità e l'amore, un amore forte tra i ragazzi, un amore vero che a volte, ecco, magari al mondo di oggi, che sono molto, dove l'amore è molto più commerciale, questo è un amore vero, un amore fondato, radicato veramente nella vita di preghiera, radicato con Gesù, e si sente anche spesso, no, la preghiera di Padre Pio, una preghiera, una presenza forte del nostro frate.
2: Se qualche ragazzo che è in ascolto in questo momento volesse entrare a far parte del vostro gruppo, ci sono delle informazioni che possiamo dare? Come, chi vuole dircelo? Come deve fare? Cosa deve fare? Franziska forse vuole rispondere.
4: Sì, allora, ovviamente noi siamo presenti sui social, ma di base appunto il lunedì è il punto primario dove cercarci, quindi a San Salvatore in Lauro, come diceva Diego, facciamo ogni lunedì le catechesi, quindi quello è il primo modo per venirci a conoscere, se no sulla nostra pagina social, gruppo Padre Pio Giovani, e postiamo tantissime attività di volontariato appunto, ma anche degli insight proprio su Padre Pio e sul nostro gruppo in generale.
0: Quindi potete trovare anche le informazioni digitali. Grazie per avercelo detto, perché magari chi non sta a Roma ha modo di entrare in contatto con voi. Noi vogliamo continuare a viaggiare, andare a San Giovanni Rotondo, dove vi abbiamo promesso ci saremo ricollegati, e ci aspetta Stefano Campanella, il direttore di Padre Pio TV, a cui diamo il buongiorno e grazie per essere qui con noi, Stefano.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno a voi e ai telespettatori.
0: Allora, ti vediamo in un punto molto amato, ci vuoi dire dove ti trovi e perché è così importante quel luogo?
5: Ci troviamo dinanzi alle due chiese nelle quali Padre Pio ha svolto il suo ministero sacerdotale per 50 anni a San Giovanni Rotondo, e quindi sono il luogo nel quale, dal confessionale all'altare, Padre Pio ha convertito tantissime persone, e quindi quel suo anelito che ha sintetizzato in una lettera, santificati e santifica, che in realtà era una chiamata del Signore a perseguire questa strada, qui si è attuato, perché qui sono avvenute tantissime conversioni.
2: Stefano, noi in questo momento stiamo raccontando ovviamente la festa di oggi, ma volevamo ricordare un altro appuntamento che c'è stato a San Giovanni Rotondo lo scorso 28 luglio, la giornata del ringraziamento per il 110° anniversario proprio dell'arrivo di Padre Pio lì. Che momento è stato?
5: È stato un momento in cui la comunità di San Giovanni Rotondo si è stretta intorno al suo santo. Padre Pio è diventato di fatto cittadino di San Giovanni Rotondo, essendo vissuto qui la maggior parte della sua lunga vita. È morto a 81 anni, dopo averne passati 50 qui, condividendo l'affetto della comunità sangiovannese, ma anche ricevendo tanto affetto da loro. Ma voglio dire che quest'anno è stato veramente un anno di grandi appuntamenti, perché il 5 maggio scorso abbiamo festeggiato i 70 anni dall'inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, e fra pochi giorni, esattamente il 3 ottobre, ricorreranno gli 80 anni da quando fu sottoscritto l'atto costitutivo di quella società per azioni che si incaricò in nome e per conto di Padre Pio di edificare l'ospedale. Quindi tanti appuntamenti che ricordano Padre Pio non soltanto nel suo amore verso San Giovanni Rotondo, ma anche in questo gesto di carità che abbraccia certamente il centro-sud Italia, da cui vengono tanti ammalati, ma talvolta vengono ammalati anche dalle regioni del nord e persino dall'estero.
0: Ma infatti sappiamo che quello è un mondo intero, San Giovanni Rotondo, perché racchiude un po' un respiro internazionale. Stefano, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi e
2: grazie
0: per averci proprio portato lì, in quel luogo tanto caro a tutti. Grazie Stefano Campanella.
5: Buona giornata e buona festa.
0: Prima di salutarci c'è rimasta fuori Giulia da sentire, allora vogliamo sentire al volo lei per la sua esperienza rispetto all'incontro con questo gruppo.
6: Io ho incontrato il gruppo quando ancora ero lontana dalla fede, mi sono riavvicinata poi in età universitaria alla fede e al gruppo in particolare grazie a un invito ricevuto in parrocchia da un'amica. E questo poi mi ha cambiato la vita, in realtà, perché poi ho conosciuto l'attuale mio marito. Sì. E ringrazio veramente tanto il gruppo, perché cambia la vita, l'esperienza di fede, di spiritualità. Quindi,
2: e poi tu hai trovato anche l'amore, l'amore della tua vita.
0: Posso volere di più.
6: È vero.
2: Grazie Giulia, grazie Francesca, Diego, Emanuele, grazie per essere stati con noi. Grazie Padre Luciano Lotti, lo possiamo dire, ha dormito solo 3 ore per essere qui con
1: niente.
2: Noi.
0: E adesso riparte subito poi, perché la giornata continua.
2: E buona festa.
1: Buona festa a tutti.
2: Noi, Giacomo, ci spostiamo,
0: raggiungiamo
2: il nostro tavolo, perché oggi l'abbiamo detto, è mercoledì, quindi siamo in attesa dell'udienza di Papa Leone. Diamo un buongiorno al vaticanista Mimmo Mollo, che
0: buongiorno,
2: ritorna nel nostro studio, nuovo, rinnovato, Mimmo.
7: Sì, vedo.
2: E allora,
7: molto
2: bentornato.
7: Bello.
2: Oggi grazie. Abbiamo avuto ospiti dei giovani del gruppo di preghiera di Padre Pio, e ripartiamo proprio dai giovani, pensando un po' agli incontri di quest'estate di Papa Leone con i giovani. Tra i numerosi appuntamenti mi viene in mente l'appuntamento del 6 agosto ad Assisi. Che momento è stato?
7: È stato un bellissimo momento, perché Intanto San Francesco richiama i giovani e questo Papa, nonostante sia un figlio di Sant'Agostino, ha un che di giovanile, quindi ha un che di francescano, anche sulla scia di quello che ci ha lasciato in eredità Papa Francesco. Abbiamo visto che Papa Leone non colpisce con effetti speciali, potremmo dire, no? Vi ricordate quella pubblicità di qualche tempo fa in cui si diceva appunto noi non siamo scienza, non siamo fantascienza ma scienze, non abbiamo effetti speciali da proporvi. Papa Leone è questo, ma questa sua autenticità colpisce i giovani, l'abbiamo visto a Tor Vergata per il Giubileo, lo abbiamo visto in tutti i viaggi internazionali e nazionali in cui ha incontrato i giovani e l'abbiamo visto anche ad Assisi, nella città di San Francesco, quindi nella città della gioventù che diventa santità. E lì Papa Leone, dialogando anche con i giovani, ha detto delle cose molto molto importanti.
0: Non si sottrae al dialogo con loro, sempre ad Assisi, rispondendo a un ragazzo di Bologna che gli aveva chiesto che cosa l'avesse sostenuto nella sua vocazione, ha dato anche dei messaggi che riuscissero a colpire, a toccare il cuore dei giovani.
7: Ecco, lì è importante in quella risposta del Papa capire appunto c'è una mentalità contemporanea che spinge in maniera eterogenea, potremmo dire, contraria alla vocazione. E per vocazione non intendeva il Papa e non intendeva quel giovane che faceva la sua domanda solo la vocazione sacerdotale o la vocazione alla vita religiosa, ma la vocazione intesa come scelta definitiva, scelta per sempre. Anche nel matrimonio c'è questa scelta, questa vocazione al per sempre. Io e mia moglie diciamo sì tutti i giorni alla nostra vita coniugale, questo lo fanno tutti i coniugi o dovrebbero farlo tutti i coniugi. Ecco, il Papa ha ricordato ai giovani che non bisogna avere paura di questo per sempre, perché è quello che ci completa, è quello che ci fa diventare ogni giorno più uomini e più donne. E questo sia che avvenga nella speciale chiamata di seguire il Signore con la consacrazione sacerdotale o religiosa, sia che avvenga appunto nella vita matrimoniale. Ciò che invece ci porta via da questa scelta definitiva, da queste scelte che impegnano tutta la vita, forse, anzi senza il forse, non ci fa crescere, ci lascia allo stato di bambini, ci lascia allo stato di persone che pensano solamente ai propri interessi, solo a se stesse.
2: Grazie Mimmo, noi continueremo a parlare ancora di giovani, però ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo perché la mattinata è ancora lunga insieme. A tra poco.

0: Cosa ti ha fatto?
1: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
2: Vinci per te, non per papà.
3: Una bracciata per la vittoria. Venerdì in seconda serata.
4: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
5: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
6: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
7: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco... Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
8: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
9: Macchie scure dopo l'estate?
10: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
9: Io valgo.

0: Ritorniamo insieme il primo mercoledì della nuova stagione. Siamo in attesa dell'udienza di Papa Leone e lo stiamo facendo in compagnia di Mimmo Molo, che è ritornato nel nostro studio. Grazie ancora, Mimmo.
1: Grazie.
0: Questa mattina protagonisti, possiamo dirlo, nel nostro studio sono i giovani. E allora è un altro giovane, quello al quale vogliamo dare il buongiorno, che è in collegamento con noi. Diamo subito il buongiorno a Umberto Aurelio Urbinati. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Grazie dell'invito.
0: Un ragazzo, buongiorno, giovanissimo, ci stai dando già un indizio, perché sei dietro a te, vediamo una bicicletta. Tu ti stai preparando per andare alla GMG a Seul, giornata mondiale della gioventù, ma non prenderai l'aereo, giusto?
2: No, in bici, vado in bici da Milano passando per Roma.
0: Ma come ti è venuto in mente?
2: E diciamo che io comunque viaggio da ormai 3 anni e ho iniziato a viaggiare poco prima della GMG di Lisbona, e lì ero ancora un po' inesperto, quindi ho sentito, diciamo, durante la vita del Papa una sorta di chiamata che in questi 3 anni ho saputo interpretare come, diciamo, unire i miei due, diciamo, interessi, i miei due, la fede e la bici, e compattare in un tutt'uno per, appunto, come meta la prossima GMG a Seul, per unire i due estremi della Chiesa e far vedere tutte le culture che ci sono in mezzo attraverso

0: appunto i social, che sono lo strumento di comunicazione più contemporaneo e per raggiungere più persone possibili.
1: Allora, intraprendere un viaggio del genere non è una bazzecola, immagino che anche a livello di progettualità, cioè ci serva tantissimo, insomma, bisogna pensare a un sacco di cose, credo.
0: Sì, assolutamente sì, infatti io parto appunto a marzo, adesso sto lavorando a tutti i minimi dettagli, perché comunque devo attraversare anche paesi, diciamo, un po' così tranquilli, però comunque penso che la bici apra tante porte e come dico sempre nei miei video, se quando uno è in bici, cioè, l'altro che lo vede non rappresenta mai una minaccia, però comunque purtroppo devo chiedere dei visti che hanno un certo iter e sto lavorando appunto per tutto questo.
2: Tu quando partirai?
0: Io parto, diciamo, il viaggio inizia simbolicamente da Roma, però io sono di Cedoso Sonaviglio, infatti saluto tutti i miei amici dell'oratorio Sacerdote del Dognocchi di Cedoso Sonaviglio, dove faccio l'animatore, e parto da Cedoso, vado giù a Roma e poi da Roma inizia veramente il progetto Rome to World Young Day by Bicycle, Roma da Seoul in bici, e la mappa del percorso praticamente vado a Bari, da Bari prendo un battello per Saranda in Albania, faccio tutta la costa della Grecia, Turchia, Ankara, la Cappadocia in centro Turchia, poi Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, l'Asia centrale, quei paesi che finiscono con Stan, poi Cina.
2: Ma quando partirai? Io non ho capito la data.
1: Parti adesso forse per arrivare ad agosto? Quanto ci metti?
0: Il 9 maggio.
2: Il 9? Non ho sentito.
0: Il
2: 9 marzo, allora ci potrà raccontare anche qualche tappa, facci sapere come procede il viaggio, è impegnativo.
0: Sì, assolutamente. Sì, comunque sono 15.000 chilometri, 4 mesi e mezzo di pedalata.
2: Io mi sono stancata solo ad ascoltare.
0: Sì.
1: Allora, Umberto... Mi sembra che sia un viaggio da tenere sott'occhio, innanzitutto per controllare come stai, se va tutto bene con noi, come se fossimo tuoi zii.
2: Ci prendiamo cura di te, esatto.
1: E quindi
2: esatto.
1: Ci prendiamo cura da lontano, quindi noi ti salutiamo e ti ringraziamo per oggi. Buona preparazione, che abbiamo capito che richiede tutta una serie di cose, e ci sentiamo presto perché ci ha incuriosito tanto. Intanto ti ringraziamo e ti salutiamo.
2: Ciao.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Questo è un esempio, Mimmo, di come i giovani reagiscono alla chiamata che da Giovanni Paolo II in poi è stata fatta ai giovani, ma che sempre di più sentono. Basta dare un'occhiata al giubileo dell'anno scorso, a quanta gente c'era a Tor Vergata, e questo appunto, quello di Umberto, è un esempio di come i giovani, ecco, dicono io ci sono, ci voglio essere.
3: È un esempio estremo, è un esempio molto fantasioso. Io pensavo mentre parlava questo ragazzo che non vorrei mai essere suo padre, perché sentire che deve attraversare tutti questi paesi e tutti questi chilometri in bicicletta, insomma, mi creerebbe dell'ansia. Però è una cosa bellissima, è una cosa meravigliosa, e questo ci fa capire che ai giovani poi bisogna lasciare la libertà di creare, di immaginare, di andare oltre le normali relazioni per costituirne delle altre, no? Cioè, il mondo cammina, anche le innovazioni camminano su idee che magari a noi anziani, a noi di una certa età, sembrano pazzesche e poi si rivelano invece vincenti. Ecco, questo esempio ci fa capire che appunto ai giovani bisogna dare fiducia, lasciargli spazio, accompagnarli naturalmente e prendere lezione da loro, perché appunto il mondo possa andare avanti. In questo caso un messaggio di pace e di fratellanza, perché immagino che lui durante questi 15.000 chilometri stabilirà delle relazioni. Stabilirà delle relazioni anche con le persone che lo ospiteranno, che lo accoglieranno, che troverà durante il viaggio. Un Marco Polo della fede, potremmo dire.
1: Ci piace.
2: Noi gli auguriamo buon viaggio e prudenza. Noi parleremo a breve anche dei prossimi viaggi che affronterà invece Papa Leone, però ritorniamo per un attimo a quest'estate, anche al tempo del riposo di Papa Leone, perché per 3 settimane è stato a Castel Gandolfo e Qual è stato, che momento è stato? Ma questo ci fa riflettere anche proprio sul tempo del riposo anche dei pontefici.
3: Sì, intanto diciamo che quest'anno ricorrono 400 anni esatti dalla, diciamo, dalla istituzione di Castel Gandolfo come residenza estiva dei papi. Quasi tutti i papi l'hanno usata in questo senso. Fu Urbano VIII Barberini, il primo, nel 1626, appunto, a stabilire la residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo. Io che abito a Piazza Irnerio ricorderò che anche c'era una residenza estiva dei papi anche lì vicino, con San Pio V, che dall'attuale casale appunto di San Pio V, dove adesso c'è una sede universitaria, vide, in questo dice, dicono le cronache dell'epoca, vide la vittoria di Lepanto. Quindi la residenza estiva dei papi c'è sempre stata. È a Castel Gandolfo da 400 anni, pur con alcune interruzioni, per esempio dopo la breccia di Porta Pia per 70 anni i papi non andarono più a Castel Gandolfo, si riprese dopo la conciliazione. E Papa Francesco, come sappiamo, non ci è andato mai, anche se Castel Gandolfo è stata nel tempo di Papa Francesco la sede di un incontro storico inimmaginabile, quella tra due papi viventi, quando appunto, perché Benedetto XVI, prima di rientrare in Vaticano nel monastero che poi l'ha ospitato fino alla fine dei suoi giorni, aveva scelto appunto Castel Gandolfo come sua sede, e Papa Francesco andò a trovarlo in quello storico incontro, il primo incontro fra i due. Bene, detto questo, diciamo che Papa Leone ha voluto esercitare la sua libertà, come l'ha esercitata a suo tempo San Giovanni Paolo II, che si inventò i soggiorni in montagna a Lorenzago di Cadore nel 1987, il primo, e poi a Introd in Valle d'Aosta. La libertà di usare il tempo delle proprie, chiamiamole ferie, del proprio riposo, in maniera assolutamente personale. A Papa Francesco non piaceva andare fuori di casa per fare le ferie, lui diceva che le sue ferie erano fare in casa cose che non poteva fare nel momento in cui lavorava. Papa Leone invece, che è amante della natura, che è amante delle passeggiate, dei cavalli, ricordiamoci che sa anche cavalcare, è uno sportivo, gioca a tennis, aveva un suo personal trainer fino al momento in cui è stato eletto Papa. Quindi questa sua libertà interiore ce l'ha fatta vedere, ce l'ha fatta gustare, e diventa anche per noi un paradigma per il nostro tempo delle vacanze. Per cui io direi, bene così, ognuno ha il diritto di vivere il tempo delle sue vacanze come meglio crede.
1: Per chi sta accendendo il televisore in questo momento, abbiamo ripreso di buon mattino da 3 giorni, questo è il primo mercoledì, siamo naturalmente in attesa dell'udienza di Papa Leone, scorrono le immagini che ci rimandano a una piazza San Pietro piena, e stiamo ragionando con Mimmo Molo sull'estate che ha trascorso il pontefice. Fra i vari momenti c'è stato il meeting di Rimini, naturalmente, un discorso in cui ha messo l'accento sulla sinodalità.
3: Ha messo l'accento sulla sinodalità e sulla responsabilità. Ha detto a noi cattolici italiani soprattutto, ma direi a tutti i cattolici, che è il tempo di un impegno nuovo, anche nel sociale, nel politico. E io penso che questo incontro, nel meeting che è, diciamo, dal punto di vista dei movimenti, dal punto di vista degli appuntamenti delle aggregazioni laicali, forse l'appuntamento più importante, almeno quello dell'estate, lo è sicuramente, non so se per tutto l'anno, non voglio fare naturalmente torto ad altre aggregazioni laicali che si impegnano a organizzare le loro convention, i loro momenti di aggregazione. Ecco, in questo momento, che però è centrale, almeno nell'estate dei cattolici italiani, lui è andato lì a ricordare che non possiamo estraniarci dalla vita della società nella quale viviamo. e a questa vita della società nella quale viviamo dobbiamo dare un

0: un apporto da cattolici, da cristiani, cioè un apporto che abbia come fonte di ispirazione il Vangelo. Mi sembra un messaggio forte, importante, che diciamo, ci viene a incoraggiare e anche mette dei paletti a una possibile tentazione di disimpegno. Ormai non c'è più niente da fare, ormai sono altre le forze anche politiche che prevalgono in Italia. Io penso che dobbiamo riscoprire un impegno politico e sociale da cattolici uniti, uniti soprattutto intorno al Vangelo e alla dottrina sociale della Chiesa, di cui questo Papa è diventato araldo fino dal primo momento, fin dalla scelta del suo stesso nome.
1: Grazie Mimmo. Mimmo Moro, noi ci fermiamo perché diamo la linea al TG2000 Flash e poi ritorniamo con voi.

Ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, vediamo le principali notizie. Botta e risposta tra Stati Uniti ed Iran all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump dice accordo o li anniento, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili agli aggressori. La replica di Teheran. Droni russi hanno colpito magazzini e distributori di benzina in due quartieri di Kiev. Scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti, a riferirlo il sindaco della capitale ucraina. Le forze ribelli del Tigray hanno preso il controllo dell'aeroporto di Makalè nel nord dell'Etiopia, secondo fonti della sicurezza e locali citati dall'AFP. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra le autorità del Tigray e il governo federale etiope. Un operaio specializzato di 22 anni è morto nella notte a Roma dopo essere precipitato all'altezza di circa 10 metri all'interno del Colosseo. Il giovane era impegnato nei lavori per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. Sono in corso le indagini per capirne le cause. Il ministro Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni per il potenziamento dell'italiano agli alunni stranieri. Nessuno scontro con il Colle, precisa poi il capo del Dicastero per l'istruzione. Prevista per oggi l'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella cascina di Roberto Mollo in provincia di Cuneo. L'esame autoptico chiarirà se l'uomo è stato colpito alle spalle. E si concludono oggi i lavori del Consiglio Permanente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone del 12 dicembre. Nel pomeriggio la conferenza stampa del segretario generale, Monsignor Baturi. E saranno presentate nel pomeriggio alle 17 alla Camera dei Deputati le opere di Aldo Moro, lo statista ucciso dalle Brigate Rosse, il risultato di un progetto decennale per ricordare il leader della DC. L'evento vedrà la presenza del presidente Mattarella. Per il momento è tutto, ora linea alla rete, c'è l'udienza di Papa Leone e noi con tutte le informazioni ci rivediamo a mezzogiorno più tardi.

0: Ritorniamo in diretta allora dopo TG 2000 Flash, siamo sempre qui in attesa dell'udienza, siamo con Mimmo Muolo, continua il giro di Papa Mobile da parte di Papa Leone in una piazza San Pietro bella piena a quanto ci pare, l'occasione per parlare dei prossimi, ormai insomma manca pochissimo al suo prossimo viaggio in Francia.
1: Viaggio importantissimo perché ha diversi fuochi, diversi argomenti e soprattutto segna, dobbiamo dirlo, una distanza dal modo di viaggiare di Papa Francesco, per esempio. Sappiamo che Papa Francesco prediligeva anche in Europa toccare paesi marginali, paesi di periferia, la periferia da lui tanto amata, e è stato 3 volte in Francia, ma sempre per altri motivi. Strasburgo, Marsiglia, Corsica, Ajaccio. In 2 di questi 3 viaggi c'ero anch'io e ricordo bene che per esempio a Strasburgo è andato per il Parlamento europeo e invece a Marsiglia è andato per i giovani, appunto, per l'Europa in dialogo col Mediterraneo, scusate, e invece ad Ajaccio andò proprio nei giorni in cui a Parigi si inaugurava Notre Dame. Papa Leone invece va non ripropone questa distinzione, va a fare una visita, diciamo, in qualche modo ufficiale, va a Parigi, va a Lourdes e va a Metz. I 3 motivi sono evidenti. Parigi è la capitale, quindi va nel cuore dei problemi di una Francia che in questo momento è, diciamo, una Francia molto dialettica al suo interno. Pensate, c'è in discussione la legge sul fine vita e sappiamo quanti problemi può portare una discussione di questo tipo. È una Francia che ha parlato e legittimato una sorta di diritto all'aborto negli anni scorsi, un'aberrazione in termini giuridici prima ancora che morali. E però è una Francia dove la fede sta rinascendo. 13.000 battezzati nell'ultima Pasqua in tutta la Francia. Questo significa che il Papa va al cuore dei problemi e va ad annunciare il Vangelo nella terra della laïcité, la vera religione francese dalla Rivoluzione francese in poi. Va a dire che questa fede deve diventare cultura, cioè comportamenti diffusi, non a caso va all'UNESCO, terrà un importante discorso all'UNESCO, e poi va a Lourdes, cioè il luogo mariano per eccellenza, il luogo delle apparizioni mariane per eccellenza, a ricordarci che la nostra fede non si può limitare solo al mondo che viviamo, ma ha anche una dimensione ulteriore. Infine va a Metz. Che cos'è Metz? Metz è una cittadina francese che ha dato però i natali a un certo Robert Schuman, cioè uno dei fondatori dell'Europa unita che noi viviamo oggi e che ha assicurato in questa parte dell'Europa 80 anni di pace e di prosperità.
2: Noi,
1: pur con tutti i limiti dell'Unione Europea, ma questo è importante, quindi anche un messaggio di pace, anche un messaggio sociale.
2: Grazie Mimmo, noi dicevo sicuramente seguiremo, racconteremo poi il viaggio del Papa, TV 2000 lo seguirà e anche noi, ma in questo momento stiamo seguendo le immagini che ci arrivano da Piazza San Pietro, siamo in attesa dell'udienza di Papa Leone e allora lasciamo per un attimo vivere proprio quella piazza.

0: sempre bello il clima, l'atmosfera che arriva dalla piazza. Vediamo oggi splendere il sole a Roma e tantissimi sono i fedeli accorsi proprio per assistere all'udienza. Abbiamo parlato degli appuntamenti più importanti, salienti di quest'estate di Papa Leone, del tempo del riposo, dei viaggi che farà, ma un momento importantissimo, la seconda volta per un pontefice a Lampedusa, 4 luglio.
1: Ecco, abbiamo marcato prima una differenza nel modo di viaggiare tra Papa Francesco e Papa Leone, qui invece marchiamo una continuità, perché il motivo dichiarato andare a Lampedusa era anche quello di ricordare il viaggio, il primo viaggio che fece in assoluto nel suo pontificato Papa Francesco. E quindi Papa Leone ha voluto in questo caso andare sulle orme del suo predecessore. Del resto, il tema, perché è andato a Lampedusa, per ricordare anche il problema che diventa spesso tragedia delle migrazioni, e delle migrazioni non controllate soprattutto, che portano al naufragio, che portano a diventare quello che Papa Francesco definiva Mediterraneo, appunto, una sorta di bara liquida di un
2: cimitero. Ti faccio proseguire subito, nel frattempo si sta avviando quasi all'inizio dell'udienza, quindi ne approfittiamo per vederci e ringraziarci di persona con Mimmo Muolo, che è venuto a trovarci, e ti lascio parlare fin tanto che non comincia, prego.
1: E quindi dicevo che il Papa è andato lì per ricordare appunto questo grande tema rispetto al quale non esiste una soluzione unica, no? Non esiste una anche politicamente parlando. È un tema molto complesso che richiede sguardi da molti punti di vista, e questo Papa Leone ci ha ricordato, cioè non dare soluzioni semplici, remigrazione, tanto per fare un esempio, anzi ha detto in più occasioni che la remigrazione non è conforme al Vangelo, a questioni complesse. Certo, gli stati hanno il diritto di stabilire chi entra e chi non entra, però c'è anche un dovere di solidarietà, c'è anche un dovere di salvare le vite in mare, ci sono questioni che vanno oltre il fenomeno migratorio, per esempio promuovere lo sviluppo nei paesi dove la migrazione ha origine. C'è tutta un'informazione da dare ai migranti anche su quello che li aspetta nel viaggio, soprattutto in questi viaggi clandestini, in questi viaggi affidati a veri e propri negrieri che spesso mortificano la dignità umana. Ecco, allora tutti questi problemi il Papa ce li ha ricordati, ma ce li ha ricordati non solo andando a Lampedusa, ma anche nei viaggi precedenti, quelli in Africa, intanto è arrivato sulla sua sedia.
0: Allora Mimmo, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, lasciamo immediatamente la linea all'udienza di Papa Leone. A dopo.
1: Grazie. Grazie a voi.
3: Generale, introducendola con il segno della croce, il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
3: Dal libro della Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
5: Du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Parole du Seigneur.

0: drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte che ha un titolo attraente: L'attività umana nell'universo. La domanda di fondo è questa: qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che meno di 4 anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna. Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l'intelligenza, egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società. Lo vediamo facilmente considerando i miglioramenti nelle condizioni di vita nel succedersi delle generazioni. In effetti, dice il documento, molti beni che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze. Per questo alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo, rispetto alle epoche precedenti. Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della cultura occidentale che ha perso il suo riferimento alla rivelazione cristiana. Negli umanesimi post-cristiani l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine, però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac. Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa: considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. In sostanza, Dio ha posto nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora

0: tu vie, cioè in cammino, in crescita, perché esse lo conducano a compimento mediante la loro saggia attività. Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità e con essa il lavoro, il progresso e l'autonomia delle realtà create non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere in Cristo libera e operosa. Infatti, è in Lui che essa trova piena verità e libertà. Inoltre, nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull'altare per essere trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo. Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione, svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. I cristiani sono coinvolti, come tutti, nell'edificazione della città degli uomini, puntando al fine di tutte le cose e all'incontro con Dio, e ricordando questo fine ultimo a coloro con cui condividono l'avventura del progresso, della scienza e della vita. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del Regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tale progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di grande importanza per il Regno di Dio. Tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare, perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.
1: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Nous arrivons à un chapitre de Gaudium et Spes qui porte un titre captivant. L'activité humaine dans l'univers avec cette question fondamentale. Quelle est la valeur de l'activité humaine et du progrès ? Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'être humain est un acteur du progrès. Grâce à sa liberté et à son intelligence, il enrichit ses connaissances et fait progresser la société tout entière.

定。大公会议的省长们强调说，与之相反，人类的胜利是天主伟大的标志及其奇妙计划的成果。事实上，福音的要义

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Domenica prossima, 27 settembre, ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Specialmente ai partecipanti al corso di aggiornamento in diritto canonico promosso dalla Pontificia Università della Santa Croce, alla Guardia di Finanza di Predazzo, Gaeta, Orvieto e Bari, all'Accademia Militare di Modena, al gruppo Preghiere delle Mamme, accolgo con affetto voi, pellegrini della Diocesi di Rimini, con il Vescovo Monsignor Niccolò Anselmi, qui convenuti ad un mese dalla mia visita pastorale nella vostra terra. Rinnovo la mia riconoscenza per l'accoglienza riservata e vi incoraggio a crescere nella fede, radicati nell'ascolto della parola di Dio, per testimoniare a tutti l'amore del Padre Celeste. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina. La sua testimonianza di fede e di carità sia per ciascuno di voi un invito a confidare sempre nella bontà e nella misericordia di Dio. A tutti la mia benedizione.

0: Riprendiamo la linea e termina in questo momento l'udienza di Papa Leone e termina, Giacomo, anche il nostro primo mercoledì della nuova stagione di Buon Mattino. Però vi diamo appuntamento a domani.
1: Che sarà il primo giovedì della nuova stagione. Ci aspetta domani un ospite speciale perché verrà a trovarci Enrico Petrillo, il marito di Chiara Corbella Petrillo, la giovane ragazza che ha conquistato il cuore di tutti già qualche anno fa. Quindi domani vi aspettiamo dalle 8, naturalmente, qui su TV 2000.
0: A domani.
2: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi, accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
3: Ciao, trovateci.
2: Arrivi con un carico di patate!
4: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
2: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
2: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, anche oggi in cucina insieme per preparare 3 ricette insieme a 2 ospiti speciali. Prima però mi fa piacere sempre ricordarvi dove siamo. Siamo nella cucina proprio accanto alla mensa francescana che ogni giorno accoglie tante persone, riesce a servire un piatto caldo e nella nostra cucina funziona un po' alla stessa maniera. Apriamo la dispensa, vediamo che cosa ci è stato donato facendo attenzione agli sprechi e cerchiamo di cucinare con rispetto e con amore tutto quello che la stagione ci offre. Stamattina, come d'abitudine, il nostro furgoncino è arrivato nel nostro chiostro. Chissà che cosa ci ha portato e lo scopriamo con Suor Milena.
5: Eccomi.
2: Veronica. Arrivi quasi saltellando, sì. Tutta gioiosa. Come
5: con
2: stai?
5: Il nostro cesto ricco di provvidenza oggi. Guarda che belle zucchine che
2: bellissime.
5: Ci hanno, che il nostro furgoncino ha portato.
2: Allora, abbiamo 2 varietà di zucchine, le verdi, quelle chiare e quelle scure.
5: Sì, noi utilizzeremo oggi le scure che sono un pochettino più dolci, quelle chiare si possono fare in insalata,
2: le
5: ecco, altre modalità.
2: Per qualche altra
5: per
2: ricetta.
5: Altra ricetta.
2: Quella di oggi si intitola
5: parmigiana bianca di zucchine.
2: Perfetto, allora mettiamoci.
5: Poi capiremo perché è bianca, anche se prendiamo le zucchine scure.
2: È bianca perché ecco. Dentro ci mettiamo la mozzarella?
5: Ecco, brava, vedi mo.
2: Dai, allora, ecco. Cesto allora, lì, partiamo sì. Subito con gli ingredienti. Ovviamente ci serviranno le zucchine, la mozzarella, formaggio grattugiato, pan grattato, farina, olio extravergine di oliva, sale e pepe e un po' di prosciutto cotto.
5: Perfetto.
2: Io che cosa faccio per te, Suor Milena?
5: Allora, diciamo che tu potresti tagliare la mozzarella.
2: Ok.
5: E io invece vado con le zucchine.
2: Questo tagliere allora lo
5: allora,
2: prendo io?
5: Allora, la mozzarella, sì, puoi utilizzarla. Di solito la facciamo scolare perché così sì. Perde acqua, sennò poi le zucchine vengono molto...
2: Questa ha già perso un po' di liquido, quindi
5: perfetto.
2: Possiamo usare
5: me
2: questa.
5: La taglia a cubetti e okay. Poi puoi tagliare a cubetti anche il prosciutto. Mentre io vado con le melanzane, spunto le melanzane e naturalmente gli diamo una lavata.
2: Ci mettiamo subito all'opera per
5: ci
2: questa...
5: mettiamo...
2: Bella parmigiana, quindi parmigiana la friggiamo, no? Le friggiamo le zucchine?
5: No, ecco, questa
2: no.
5: È,
2: la tua
5: una ricetta, è una ricetta molto più sana rispetto alla parmigiana classica con le melanzane, ma che a me piace d'altronde, mi piace molto, ecco.
2: Anche a me,
5: però
2: a me
5: questa,
2: fritta piace da morire.
5: Fritta piace, però questa invece è molto più salutare come
2: più
5: ricetta,
2: leggera.
5: Un po' più leggera. E la facciamo addirittura le zucchine vengono messe crude. Quindi adesso accompagnerai piano piano i passaggi.
2: Ah sì, sono curiosa.
5: Le zucchine vengono tagliate a fette.
2: Cioè neanche grigliate?
5: No, le impaneremo con della farina. Ecco, le tagliamo a fette, fette abbastanza sottili. Comunque non c'è problema perché poi dopo vanno in forno.
2: E quindi semplicemente infornata, non fritta e non grigliata.
5: Non fritta e non grigliata.
2: Perfetto.
5: Poi oggi noi ci mettiamo il prosciutto cotto, però si può fare, ecco, anche questa è una ricetta abbastanza versatile. Adesso prendo un sacchettino perché devo impanare le zucchine con la farina. forse sono un po' poche, quindi...
2: Te ne prendo altre.
5: Sì, le abbiamo anche in frigor. No, ce ne sono già pronte, okay. Anche in frigor, se vuoi.
2: Ah, sì.
5: Allora, io metto della farina dentro un sacchettino, proprio per non...
2: Ecco. Fate le sorpresine del frigo,
5: Sì, sì, sì, le sorpresine. E poi per non sporcare, ecco, il piano di lavoro, prendiamo un sacchettino e le mettiamo...
2: Tutte insieme.
5: Tutte insieme. Poi una cosa bellissima che mi piace, proviamo a...
2: Io questa tecnica non l'ho mai usata, giuro.
5: Ma è simpaticissima.
2: Ma sì.
5: Senza sporcare, esatto. Semplicemente impani già le tue zucchine.
2: Ah. Allora, se questa prendi... è una tecnica che hai usato in convento.
5: Una tecnica del convento.
2: Come la ricetta.
5: Sono queste cose molto... Allora, ti chiederei di prendere già una pirofila, quindi dove
2: qua.
5: Dobbiamo cominciare a montare, perché praticamente, ecco... Cominciamo già a montarle. Allora, ci vuole un filo d'olio sulla base della pirofila.
2: Quindi olio, non burro.
5: Sì. Prendo...
2: Pan grattato ce l'abbiamo, sì.
5: Sì. Poi ci metti...
2: Un po' abbondato con l'olio.
5: No, va bene. Poi ci metti una spolverata di pan grattato.
2: Ok. Quindi questa è una ricetta del convento, la fai con le tue consorelle di Rimini?
5: Sì, ti confesso che abbiamo un convento vicino casa, un'altra comunità vicino casa che ha un bello spazio. Voglio solo cercare di togliere l'eccesso della farina. Mm-hmm. E quindi proviamo a metterle anche dentro un'altra bowl, se vuoi.
2: Sì.
5: Così almeno una bowl. Togliamo l'eccesso della farina.
2: Perfetto.
5: Adesso cominciamo poi a montare. È semplicissima, perché direi che avendo già preparato tutti gli ingredienti ci rimane solo...
2: Te le metto in verticale o orizzontale? Come,
5: come
2: le
5: vuoi, come vuoi. Ecco, guarda, ci stanno giustamente.
2: Sì, sembra fatta apposta.
5: Perfetto. Okay. Quindi facciamo un primo strato di zucchine, un po' di sale, un po' di pepe a chi piace. Poi ci mettiamo mozzarella. Prosciutto cotto e una spolverata di formaggio grattugiato. Una bella spolverata, così viene bella ricca. Ecco, e poi si riparte di nuovo
2: con gli strati.
5: Non tutto,
2: di
5: non tutto basta.
2: Okay.
5: E poi facciamo di nuovo un altro strato.
2: Procedo.
5: Procedi sempre con lo stesso
2: criterio.
5: Con lo stesso criterio. Okay. Prima le zucchine, sale e pepe. E poi...
2: Quanti piani alta la facciamo?
5: Ma dipende com'è la tua pirofila, insomma.
2: E quante zucchine ho.
5: E quante zucchine hai, ecco. Queste sono le due condizioni. E poi quante persone, insomma. Però direi...
2: Quindi
5: va
2: metto
5: bene.
2: Qualcuna
5: Vai.
2: Collaterale per coprire.
5: Rifacciamo.
2: Sale.
5: Sale. Sale e pepe. Benissimo. Allora, ti dicevo che noi abbiamo una casa vicino... E dove un tempo le nostre sorelle più anziane coltivavano l'orto e quindi avevamo sempre tante
2: bello,
5: zucchine. Adesso abbiamo un po' di sorelle anziane e quindi abbiamo un signore che fa un po' il lavoro pesante, ma prima avevamo proprio
2: del
5: giardinaggio, ma proprio dell'orto anche.
2: Beh,
5: un po' di prosciutto ancora, una grande ricchezza,
2: vicino,
5: sì. Sì, infatti. Facciamo l'ultimo strato.
2: Aspetta, metto anche l'ultimo di prosciutto?
5: Puoi finire tutto.
2: Così non lasciamo
5: Così almeno non recuperiamo tutto. E non lasciamo indietro niente.
2: Mi piace questa ricetta.
5: Ma è poi molto veloce.
2: Questa la
5: come
2: devo
5: hai
2: fare
5: visto.
2: Stasera.
5: Sì.
2: Quando
5: sì.
2: torno dai bimbi.
5: Sì, è un piatto anche molto serale. Sì.
2: Poi immagina quando esce dal forno fondente.
5: Sì, sì, è facilmente. La sera è facilmente digeribile, quindi
2: si
5: lo
2: si scalda
5: puoi
2: anche il giorno dopo, si avanza.
5: Perfetto, sì, sì, sì.
2: Siamo tutti d'accordo.
5: Dimmi. Ecco, noi abbiamo messo il prosciutto cotto, però volendo ci puoi mettere delle alici, poi anche questa è abbastanza variabile, quindi la puoi arricchire anche secondo i tuoi gusti.
2: Allora,
5: perfetto, direi che siamo state precisissime. Ecco, l'ultimo strato lo fai con il pan grattato, perché così quando va nel forno...
2: fa quella crosticina.
5: Ecco, sì, e un po' di olio,
2: un po' di olio
5: in alto.
2: Poi nel forno come quanto?
5: Guarda, un 20-30 minuti a 200 gradi, quindi è una cosa anche abbastanza veloce.
2: Fatta.
5: Poi dopo fai la prova e vedi se le zucchine sono cotte con una forchetta, insomma le provi e vedi se sono morbide. Bravissima.
2: Mi ero persa.
5: Perfetto, guarda, già pronta la nostra parmigiana bianca di zucchine.
2: Siccome le mani sporche, mi apri tu il forno?
5: Sì, volentieri. Ah, okay. Ecco.
2: Abbiamo detto 200 gradi, più o meno una ventina 20, di minuti.
5: 20-30 minuti, poi dopo...
2: Zac, zac.
5: Ecco la nostra parmigiana pronta.
2: Io vado a prendere quella che chiaramente abbiamo preparato per ovviare ai tempi di cottura.
5: Certo, qui...
2: guarda qua che sincronismo, un orologio svizzero in questa cucina.
5: Tolgo via anche quello, benissimo, perfetto. Okay. Guarda che meraviglia!
2: Un bel coltello per sporzionarla e un bel piatto. Un bel piatto giallo. Ti piace questo?
5: Bellissimo, sì? Bellissimo, okay. Bellissimo. È proprio estivo.
2: È allegro, sì, è allegro. Allora,
5: Allora.
2: Allora, faccio un po'
5: La lasciamo sempre un po', quando la togliamo dal forno, la lasciamo un po' raffreddare.
2: Riposare.
5: Sì, riposare fuori dal forno, perché così almeno si rassoda e si taglia meglio.
2: Allora, ecco, io direi di farne una porzione così quadrata per il nostro impiattamento,
5: sì,
2: per il
5: perfetto,
2: nostro pubblico a casa, bravissima. Così può prendere ispirazione.
5: E vedere anche, guardate che meraviglia, guardate gli strati, mamma mia.
2: Proprio simpatica. Insomma, direi
5: è un orario che ci fa venire voglia proprio,
2: ecco qua, direi che ci siamo, eh? Assaggiamo?
5: Proviamo.
2: Dai, proviamo.
5: La forchetta, grazie.
2: Oh, guarda, bella fondente.
5: Bellissimo. Questo è il momento più atteso della puntata, vero?
2: Per me te sicuro. Speriamo anche a casa. Anzi,
5: guarda,
2: è il momento del riepilogo, riassuntino di tutti gli ingredienti e le dosi per la nostra parmigiana bianca di zucchine. Grazie Sor Milena. Poi noi abbiamo subito dopo la ricetta il nostro trucchetto geniale. Sono piccoli consigli semplici, facili, soprattutto per non sprecare nulla.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: It's just another night. Nel tardo inverno dei miei 17 anni, mia madre ha deciso che ero depressa. La depressione non è un effetto collaterale del cancro, è un effetto collaterale del morire.
2: Fai amicizia!
3: Scusa. Colpa mia, vediamo un film.
1: Cosa?
3: Tutti i tuoi sforzi per allontanarmi falliranno. Sono innamorato di te.
1: Voglio andare ad Amsterdam, Gas. E voglio anche che Van Houten ci dica cosa è successo alla fine del libro.
3: Non gliel'ho ancora detto.
1: Dire che cosa?
4: Colpa delle stelle, questa sera in prima serata.
5: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
6: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
8: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
9: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
10: Il trucchetto di oggi è un trucchetto antispreco. Capita spesso di avere a casa del pane che è diventato duro, magari non l'abbiamo utilizzato nelle 24 ore. Prendete il pane raffermo e fatene un ottimo pan grattato. È un consiglio che vi do, è molto semplice, basta o una grattugia se preferite farlo a mano, io per far prima lo faccio con il mixer, spezzo questo pane con le mani. Perfetto, e poi un altro trucchetto che vi do, ma insomma non vi sto insegnando nulla di nuovo, però magari vi rinfresco la memoria, è aromatizzare il nostro pane con rosmarino, tutto quello che abbiamo in casa, in modo che il pan grattato che poi abbiamo sempre disponibile risulterà sicuramente più profumato, anche dell'alloro, del pepe. Metto nel mio mixer, perfetto. Una manciata di secondi in base all'utilizzo che dovete farne. A questo punto o lo usate subito oppure potete conservare il vostro pan grattato aromatizzato in un vasetto tranquillamente in frigo oppure in freezer. Poi non immaginate che profumo che fa. Adesso per assorbire l'umidità e quindi fare in modo che il vostro pan grattato duri il più a lungo possibile, basta aggiungere o un sacchetto o un piccolo pezzetto di carta con dei chicchi di riso che aiutano ad assorbire l'umidità in eccesso, oppure potete anche infilare nel vasetto un tappo di sughero, quelli piccolini da vino. Ecco il nostro trucchetto, facile, semplice e soprattutto antispreco. E andiamo avanti nel nostro viaggio con la seconda ricetta. Noi oggi faremo insieme, io e te,
11: macchine,

0: Hummus con pane allo yogurt, facciamo anche il pane.
1: No,
0: ti va?
1: Sì. Certo, certo, sono pronta, guarda, anch'io. Solo dire in cosa posso esserti utile.
0: Intanto diamo anche a casa gli ingredienti per farlo insieme a noi, quindi vi serviranno per l'hummus i ceci già cotti, manterremo da parte un po' di acqua di governo dei ceci stessi, la tahina, dopo vi spiego che cos'è, proprio questo impasto di sesamo, dopo ci approfondiamo un po', il cumino che è una spezia indispensabile per fare questo piatto, ma in tanti piatti marocchini, succo di limone, aglio, sale, olio extravergine di oliva, prezzemolo fresco, paprika. E per il pane semplice semplice servirà la farina, yogurt greco, bicarbonato, acqua, olio e sale. E inizierei dal pane.
1: Allora, perfetto, dimmi che cosa posso esserti utile.
0: Allora, facciamo insieme, mettiamo gli ingredienti, sì? la farina, lo yogurt, l'olio, aspetta che prendo un cucchiaio così ti aiuto con lo yogurt.
1: Perfetto.
0: Io metto questo, era un po' lontano.
1: Era un po' lontano, ma non c'è problema.
0: Yogurt greco, perfetto.
1: Mettiamo l'olio.
0: Un po' di acqua e un pizzichino di sale, ce lo mettiamo, un pochino di bicarbonato.
1: Certo, certo, sì, perché così
0: ci aiuta a dare quel minimo di lievitatura.
1: Ok, un po' lontani, proviamo a mettere
0: vai.
1: Un pizzico di bicarbonato.
0: Questo è bicarbonato, sì. E cosa altrettanto dici? Di sale. Sì.
1: Adesso metto ancora dell'acqua, eh?
0: Sì, un altro po' di acqua, grazie. Sì. Fantastico.
1: Devi venire perfetto.
0: Ok. E passiamo adesso alle mani.
1: Possiamo impastare a mano, vero?
0: Sì, adesso lo metto anche sulla spianatoia, dai. Ok, grazie.
1: Prego.
0: Poi dopo, sai cosa puoi fare nel frattempo? Così ci buttiamo avanti. Una padella che è dietro di me.
1: Certo.
0: Accendiamo.
1: Una grande
0: piccola. Sai accenderla questa cucina a induzione?
1: Forse sì. Metto al massimo?
0: No, metti a 7.
1: 7?
0: Ok.
1: Perfetto, ci metto un giro d'olio.
0: Un giro d'olio, poi con il nostro tarocco facciamo 3 porzioni.
1: Fai 3 panetti,
0: molto veloce,
1: quindi sì, fai 3
0: perché
1: panetti.
0: Perché non ha neanche bisogno di riposo, esatto. Aspetta, qua te ne do un pezzettino in più e penso che ci siamo. Vuoi un po' di farina?
1: Forse sì, sai perché.
0: Poi questa adesso o la stendiamo con il mattarello. Oppure col polso, le dita.
1: Sì, dici? Perché è molto morbida anche,
0: sì,
1: quindi probabilmente
0: yogurt,
1: anche.
0: Ovviamente.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senti, vediamo se col mattarello si stende un po' di più. Io farò
1: Secondo
0: una prova.
1: Me facciamo prima, sì. Mm?
0: Sì, così viene un po' più larga. E chiaramente questa.
1: Anche perché si cuoce prima, no? Se è un po' più sottile.
0: Ok, una è pronta.
1: Perfetto,
0: aspetta ancora
1: un attimo,
0: che si scaldi.
1: Sì, intanto che tu tiri le altre. Mm-hmm. Non va messa così direttamente, vero?
0: Sì, sì, assolutamente. Poi adesso invece io ti affido queste 3.
1: Sì, mentre tu...
0: E io tra un secondo, appena finisco di stendere anche questa qui, mi occupo dell'hummus. Venendo alla tahina, che è questa pasta di sesamo, devo dire indispensabile per fare l'hummus, perché come dire, è quella cosa che rende il
1: è
0: gusto,
1: quella che dà il sapore proprio,
0: sì, caratteristico,
1: tipico.
0: Caratteristico. Mm-hmm. Si può fare sia con i sesami tostati, quindi chiaramente la crema verrà un pochino più scura, oppure se sono crudi,
1: vai,
0: sì,
1: vero?
0: Certo, ci mancherebbe. Oppure più chiaro e più scuro in base appunto se i semini del sesamo sono tostati o meno. Se per caso, devo dire, la tahina oggi nel supermercato si trova, però se avete difficoltà a cercarla, basta, ecco, per esempio un po' di burro di arachidi, perché serve una pasta oliosa, qualcosa di grasso che consenta poi all'hummus di venire vellutato, bello,
1: ma
0: lucido.
1: Ma questo hummus che farai poi ci servirà per il ripieno di questa?
0: Lo accompagniamo, diciamo,
1: lo accompagniamo.
0: Un pane che ci aiuterà ad accompagnare. Allora, abbiamo messo tutti i ceci, adesso mettiamo la tahina, che è questa qua. Vedete? Che buono, già solo il profumo. Poi l'aglio, io ne metto uno piccolino, non mi piace troppo aglioso di gusto, però poi insomma secondo anche
1: un po'. Con questo secondo i gusti anche.
0: Poi mettiamo l'olio extravergine

0: di oliva, zan zan zan zan zan.
1: E deve diventare scuro?
0: Sì, sì, sì, falla cuocere. Sì. Dorata. E poi il succo di limone. Se ci dovesse servire, io la tengo qui. L'acqua di governo dei ceci.
1: Perfetto.
0: Per renderla eventualmente più cremosa. Perfetto. Però vediamo come va. Ecco. Guarda, un attimo, vedi, già praticamente pronta. Ora sono schizzata anche in faccia. E diciamo che a occhio, proprio acqua di governo, proprio poca. Così.
1: Ah, perfetto. Sì. Prendi solo...
0: Guarda, secondo me è perfetta. Ci metto un pizzichino
1: Prendo
0: di sale.
1: Solo un piatto.
0: Sì, grazie. Anche un buon profumo che fa il pane.
1: Sì, infatti. Cosa dici, Veronica? Potrebbe andare come cottura questo? Direi di sì,
0: vedere,
1: sai?
0: Sì. Guarda. Sì. Perfetta. Qua ci siamo. Sono molto orgogliosa di questo hummus fatto qui in cucina con te.
1: La piego già, che così, anche se rimane molto morbida, a vederla proprio.
0: Sì, puoi anche piegarla, esatto. Poi, non dimentichiamoci, ecco, alla fine il prezzemolo è già tritato. Zan, zan, zan, zan, zan. Poi il cumino, un po' di cumino. E un po' di paprika. A questo punto, guarda che bello.
1: Però viene bene, guarda.
0: Allora, un bel piatto. Questo mi ricorda un po' le maioliche marocchine. Questo è bello.
1: Bello, sì.
0: Che dici? Il pane come stiamo?
1: Direi che facciamo un po' cuocere ancora sotto, perché sì, così si cuoce anche dentro.
0: Allora, adesso questo nostro hummus praticamente è pronto. Volete metterlo in una ciotolina, volete metterlo... Insomma, dipende anche come pensate di condividerlo e di mangiarlo. Oppure, se vi fa piacere, fare delle quenelle. Aspetta, magari prendo due cucchiai puliti, così viene meglio. Facciamo le cose con calma. Ecco qua, con due cucchiai puliti raccogliamo un po' di hummus. Un cucchiaio dentro l'altro, è molto molto semplice. Finché non avete ottenuto una forma ovale, si chiama quenelle, e l'adagiamo sul piatto così e proseguiamo per quante porzioni desiderate. Un pochino di prezzemolo fresco ancora qua, giusto per decorare. Tu ci sei con il pane?
1: Io ci sono, direi.
0: Un po' di paprika, guarda che bello poi questo rosso. Polverata di cumino. A che punto sono le?
1: Io sono alla fine, guarda. Ecco qua, l'ultima pronta. Te la piego.
0: Okay.
1: Attenzione che sono un po' calde, quindi non ti scottare.
0: Oh, vabbè, ormai ho le mani. Ok.
1: Togliamo questa.
0: Uno, due.
1: Bellissimo.
0: E tre. Che dici?
1: Bellissimo.
0: Assaggiamo?
1: Bellissimo, certo.
0: Wow.
1: Certo, proprio.
0: Grazie del tuo aiuto.
1: Complimenti, complimenti.
0: Spero davvero di portarti in Marocco con questo assaggio.
1: Proviamo, guarda.
0: Di hummus. Allora, io ti consiglio di metterlo o dentro o sul pane.
1: Ne prendo un pezzettino
0: così.
1: Sì.
0: Io lo adoro. Senti il cumino, la paprika?
1: Mm.
0: Mamma mia. Uno, due, tre, assaggiamo?
1: Assaggiamo. Il pane è venuto morbidissimo.
0: Ci sta, vero?
1: Ci sta. Combinazione perfetta.
0: Le spezie sono veramente...
1: Sì, ci danno quel sapore.
0: Forse aggiungere un pizzico di limone in più, ma anche questo secondo il gusto. Voi prima di servirlo mettete un dito.
1: Sì, però non mi dispiace, sai.
0: Buono, molto buono.
1: Mi dispiace, sì.
0: Carta e penna per gli ingredienti e le dosi per fare l'hummus con pane allo yogurt. E poi noi ci vediamo per la nostra classica rubrica, il trucchetto geniale per risparmiare tempo, fare meno fatica e soprattutto non sprecare mai nulla in cucina. E poi la prossima ricetta.
1: Sei pronta? Però intanto mangiamo un altro pezzettino di questo.
0: Mi sembra un'ottima idea.
1: Mi sembra un'ottima idea anche a me.
0: Accompagna col pane, esatto. Fai così.
1: Sì.

0: trucchetto di oggi serve a salvare lo yogurt dallo spreco. Capita a volte di dimenticarcelo in frigorifero. Magari scopriamo che prossimo alla scadenza, che ne facciamo? Vi do subito un piccolo consiglio: come fare un formaggio spalmabile con lo yogurt avanzato. Basta prendere un recipiente e un piccolo colino. Poi mettiamo delle garze che faranno da ulteriore filtro, le mettiamo a croce così e mettiamo tutto il nostro yogurt da consumare qui dentro senza sprecare nulla. Perfetto. Dopodiché ripieghiamo le garze. Anzi, prima di ripiegare le garze stavo dimenticando di metterci il sale. Il sale è importantissimo. Lo mischiamo. Magari lo fate prima questo procedimento, però vi assicuro che il risultato sarà buonissimo. E ripieghiamo le garze su se stesse, così, in questo modo, un piccolo pacchettino regalo. Prendiamo un piattino per schiacciare e ci mettiamo sopra un peso. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è mettere il recipiente in frigorifero per 4-6 ore, magari anche tutta la notte. Il giorno dopo, o quando vorrete, togliete tutto e il risultato sarà esattamente questo formaggio praticamente spalmabile, cremoso, freschissimo, frutto della lavorazione in frigo del nostro yogurt. Lo potete anche aromatizzare. Io ho usato del timo oggi, però per esempio anche dell'aneto fresco tagliato a pezzettini, una spolverata di pepe è perfetto, e poi una fetta di pane, un grissino, un crackers. Guardate quanto è bello. È il nostro formaggio spalmabile pronto, facile, veloce e soprattutto antispreco.
1: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award. Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.
2: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI.
1: Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
3: Fulton Sheen, segui quel vescovo. Domani in seconda serata.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
7: Da quando ho scoperto l'Inespecial Response, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
8: L'Inespecial Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
7: E ora si cambia marcia.
8: L'Inespecialist, speciali per te.
9: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Sor Milena, adesso è il momento di accogliere la nostra prossima ospite che ci farà una ricetta
11: speciale
0: coi

0: Fiocchi, sì, la facciamo sarà? Entrare, te lo dico subito. Lei si chiama Lorenza Cialini.
1: Ecco.
0: Ciao Lorenza.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Già pronta, grembiulata.
1: Ciao. Ciao. Ben arrivata.
0: Fiocco Lorenza, in testa, ciao. Giallo che adoro. Brava,
2: giallo pasta, giallo pasta, insomma.
0: Giallo pasta, no? Perché infatti Lorenza tirerà la sfoglia per farci degli ottimi cappelli ripieni di mortadella. Mousse di mortadella.
2: Sì.
0: Allora,
2: esatto.
0: Prima di metterci al lavoro, dove io e Sor Milena ovviamente faremo assistenti, diamo gli ingredienti per la pasta. Chiaramente servono semplicemente farina, uova e tanto olio di gomito. E quello ce lo insegna Lorenza. Poi per il ripieno utilizzeremo della ricotta, del formaggio grattugiato, della buonissima mortadella bolognese, sale, pepe, quanto basta. E per il condimento, burro, salvia, che qui nella nostra cucina abbiamo il nostro orto verticale pieno di salvia e di altre piante, e la granella di pistacchio.
2: Che con la mortadella
0: ci sposa proprio benissimo.
2: Benissimo.
0: Allora, iniziamo da cosa? Guida tu,
2: allora,
0: qua l'acqua bolle già.
2: Facciamo sicuramente della mousse in mortadella.
0: Perfetto. Perfetto.
2: E abbiamo il mixer.
0: Perfetto. Prendiamo il nostro super mixer.
2: Esatto.
0: E allora, per fare la mousse di mortadella, io metto mortadella.
2: Allora, metti mortadella, metti della ricotta.
0: Sì.
2: La ricotta vaccina.
0: Un tocchettino.
2: Ricotta vaccina.
0: Sì.
2: O mista. Uh-huh. Mista un po' più saporita. Io eviterei la ricotta di pecora perché c'è già la mortadella che, insomma, ha il suo bel caratterino.
0: Guarda, Suor Milena.
1: Suor Milena. Ho lasciato un indietro, non si può perdere niente.
0: Guarda.
1: No, ecco, vedi, l'ho fatta apposta.
2: Suor Milena, ti va di dare prima una mixata solo alla mortadella?
1: Devi
2: così
1: dirmi
2: non
1: tu, perché sei tu qui l'esperta di questa ricetta.
2: Così non rimangono.
1: Perfetto.
2: Esatto. Così si trita meglio e a pezzettini più piccolini.
1: Perfetto.
2: Aggiungiamo poi la ricotta e il parmigiano e dai una bella...
0: Tu sei bolognese?
2: No, io sono abruzzese.
0: Abruzzese! Che si ci mette con i cappelli di vino mortadella? Allora, raccontami la genesi del tuo viaggio. Dall'Abruzzo a Bologna.
2: Dall'Abruzzo sono arrivata a Bologna per studiare e poi la vita ha fatto il suo corso.
0: E ho scelto per te.
2: Ho scelto la sfoglia. Ormai sono 10 anni che faccio la sfoglina.
0: Sei proprio una sfogliena.
2: Sì,
0: che meraviglia.
2: Sì.
0: Ma sei anche una maestra?
2: Mi è capitato, sì, di insegnare, insomma, di avere delle classi.
0: Allora, mettiamoci farina. All'opera. Vai, farina, te la metto qui.
1: Io quindi vado,
2: Sì.
0: Quindi, a Bologna poi hai lasciato gli studi.
2: Esatto.
0: Hai fatto questo corso per imparare a tirare la pasta.
2: Me le apri al centro.
0: Tutte e due?
2: Sì.
0: Ok. E ti sei innamorata di questo lavoro?
2: Di questo mestiere, esatto, di questo lavoro che poi è diventato il mio lavoro.
0: Cosa dici?
2: A tutti gli effetti. Allora,
0: Lorenza,
2: io aggiungerei... è possibile aggiungere un po' di latte?
0: Sì, chiediamo, abbiamo una super cucina, una super squadra accanto. Vado a prendere il latte per voi.
2: Perché viene più cremosa.
1: Devi diventare più cremosa.
2: Esatto. Io nel mentre vado avanti qui con
0: la
2: sfoglia.
0: Allora, hai messo la farina
2: e
0: le uova.
2: Esatto, ho messo farina e uova. Classica sfoglia emiliana.
0: Solo così?
2: Farina, uova.
0: Sì.
2: Pian piano la farina va al centro e l'uovo la assorbe.
0: Perfetto. Ci va solo così o anche del sale?
2: No.
0: La sfoglia? La sfoglia è proprio solo farina e uova.
2: La sfoglia è solo farina e uova. Si può aggiungere, volendo, un goccio d'olio per renderla un po' più elastica, ma...
0: Tu non lo sai? Cioè, poi dipende come la senti.
2: Esatto.
1: Guarda lo stile.
0: Guarda come
1: mi vede. Mamma mia. Si chiamano le signore sfogline, quindi quelle che fanno la sfoglia, Questo è il nome.
2: Esatto.
0: Ma tu fai solo piatti emiliani o anche altre cose?
2: Allora, dico la verità, ho adottato proprio tutta
0: questa
2: la tradizione, emiliana, insomma.
0: E dell'Abruzzo, che fine ha fatto l'Abruzzo nelle tue vene, nelle tue radici?
2: L'Abruzzo è sempre nel cuore, non scherziamo, insomma. Allora, qui arriviamo pian pianino.
0: Una bella sfoglia gialla.
2: A prendere, tutte le bricioline.
0: Questo impasto per quante persone è?
2: Allora, 2 persone, perché si considera sempre un uovo e un etto di farina.
0: La prossima volta raddoppiamo le dosi, già
1: dovremo condividere.
0: Questo Milena già ci siamo guardate.
1: Sì. Lorenza l'ha fatto perché dobbiamo imparare la condivisione.
2: La condivisione, esatto. Eccoci qua. Allora, il movimento...
0: Wow. La mousse di mortadella, hai detto che ancora ci voleva un po' di latte, vero?
2: Sì,
0: ecco che sta arrivando.

0: nominato.
1: Abbiamo chiesto al nostro...
0: alla come nostra.
1: Sì,
0: anche questa è provvidenza.
1: Ecco.
2: Grazie.
1: Metto un pochettino.
2: Esatto.
1: Basso, adesso basso. Provo. Okay,
2: perfetto. Allora, lavoriamo sempre la sfoglia con questa parte qui della mano. Ok? Quindi una mano la passa all'altra. E lavoriamo sempre con quella parte lì.
1: Ah, direi che adesso è venuta perfetta. Cosa
2: super.
1: Dici?
2: Sì, super. Sì, va benissimo.
1: Ah, vedi come sono brava, Veronica?
0: che mai ha avuto dubbi, sono Milena, ad averti
2: eccoci.
0: Tutti i giorni, magari.
2: Eccoci qua.
0: Bellissima. Questa
1: allora,
0: va riposata.
1: Una ciotolina.
2: Sì, lei deve riposare.
0: Vediamo
2: la
0: se
2: lasciamo
0: frigo,
2: a temperatura ambiente.
0: C'è già quella preparata, sì, per poterla usare. Do uno sguardo per te.
1: Allora,
0: forse
1: copiamo.
0: Sotto il banco? Mm-hmm. Ah, mi fate gli scherzetti. Eccola là.
2: Eccola. Yes.
0: Così anche a temperatura giusta.
2: Esatto.
1: Allora, la provo a mettere nella ciotolina questa mousse, così almeno poi ce l'hai, è più
0: ora.
1: Pratica.
0: Va bene?
2: Sì, sì, va benissimo.
1: Sì, eh?
2: Ah, da questo punto
0: andiamo a lavorarla.
1: Quindi ti serve un mattarello, vero?
2: Esatto, esattamente.
0: Possiamo far niente, Sor Milena, possiamo solo
1: qui
0: guardare.
1: Solo guardare adesso lo stile, no? Perché
0: stile.
1: Qui è questione di stile anche.
0: Allora. Sì.
1: Deve essere molto sottile, vero, l'impasto?
2: Allora,
1: o no? Come deve essere?
2: Dunque, la sfoglia. Allora, lo spessore della sfoglia.
0: Ecco,
2: e qui si apre
1: un capitolo.
2: Dunque, a Bologna i tortellini, i tortelloni vogliono la sfoglia sottile.
0: Quindi tortellini e tortelloni,
2: esatto,
0: sfoglia sottile.
2: Però quando abbiamo degli ingredienti anche così umidi, mm-hmm, la sfoglia è necessaria tenerla un pelo, qualche millimetro più spessa.
1: Ah, perfetto.
2: Perché altrimenti la...
0: Posso chiederti una cosa? Sto notando,
2: sì,
0: che ti metti sempre il bordino un po'
2: sì,
0: più esterno,
2: sì, sì,
0: rispetto,
2: sì,
0: alla sfoglia, che poi ti sporchi tutto il grembiule di
2: lo
0: farina.
2: So, però è la tecnica per allungarla.
0: Ah, per tenerla ferma,
2: sì,
0: da un lembo,
2: sì,
0: e allungarla dall'altro.
2: Lei è molto elastica, vedi che torna indietro. Noi
0: sì,
2: la tiriamo avanti
0: indietro,
2: e lei torna un po' indietro. Allora noi cosa facciamo? La
1: tecnica.
2: Blocchiamo,
1: ah,
2: e la tiriamo, così lei
0: ha più fatica,
2: diciamo, si convince a... seguire.
0: Ad allungarsi.
2: Esatto.
1: Ma chi ti ha insegnato a fare la pasta, scusa, questa impasto?
2: Allora, me l'ha insegnato una mia zia di Ferrara.
0: Ah, non abruzzese.
2: No. Una mia zia di Ferrara che ha sempre avuto anche lei la passione e l'ha fatto anche per mestiere, la sfoglina.
1: Uh-huh.
2: Ed era bellissimo perché quando tornava in Abruzzo per le ferie, per le vacanze,
0: e si metteva
2: portava,
0: anche...
2: esatto, portava i ripieni, e nel ferrarese sai la zucca mantovana, insomma è molto
0: sì,
2: molto apprezzata, e preparava lei i ripieni, li portava giù in Abruzzo e poi ci mettevamo lì, insomma, a fare la sfoglia con lei.
0: Posso mettere a fondere già il burro con la
2: sì,
0: sabbia?
2: Certo.
0: Che dici?
2: Okay. Vai, vai.
0: Così mi allontano anche da questi vapori. Sto facendo la sauna.
2: Ok, ci siamo.
1: Benissimo. E poi il ripieno si mette col cucchiaio?
2: Allora.
1: Sì, perché è un po' piuttosto liquido, no? O no?
2: Però possiamo anche fare una sorta di sacca poche casalinga.
1: Ah, okay. Ah, ecco, vedi,
0: un sacchetto per riempire,
2: sì, esatto,
0: che chiamiamo comunemente sacca poche. Scusate l'intrusione, ma io mi prendo gli ingredienti che mi servono per il condimento.
2: Mm-hmm.
0: La sabbia la posso mettere adesso, vero?
2: Sì.
0: Ok.
2: Il burro e poi metti anche un goccio d'acqua così non si brucia.
0: Ok. Io tra l'altro adoro la salvia in tutti i modi, anche fritta.
2: Sì, sì, è buonissima.
0: Non è questo il caso, però.
2: Ok, allora.
1: Una volta che abbiamo steso la sfoglia, l'altro passaggio, ah ecco.
2: La coppiamo.
1: Come si chiama questo?
2: Coppa pasta.
0: Coppa pasta.
1: Coppa pasta.
2: Esatto.
1: E se non ce l'avessimo, come possiamo fare?
2: Con un bicchiere.
1: Ah, con un bicchiere, vedi?
2: Semplicemente, sì,
1: vedi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
0: Però se ti resta incastrato dentro...
2: Ecco, quello è un problema.
0: Meglio procurarsi un coppa pasta.
2: Esatto.
0: Tanto è utile per tanti motivi.
2: Ah, il cucchiaio c'è, allora abbiamo
1: sì?
2: Le forbici.
1: Ecco, fai un sac à poche proprio...
2: Casalingo, esatto.
1: Casalingo,
2: esatto.
1: Bellissimo. Allora,
2: su, Milena,
1: un po' di questo impasto
2: dentro. Un po' di impasto dentro.
0: Ma tu la fai la pasta fresca al convento?
1: Ma

0: la verità, la nonna, mi ha insegnato, sai? Però non la so, tirare benissimo. Per
1: sta un altro po' qua con noi, con tutti gli ospiti che arrivano.
0: Sto guardando con attenzione perché poi una volta che finisco voglio proprio provarla.
2: Allora, va bene così? A questo punto, sì, partiamo così.

0: Bravissima, esatto.
1: Benissimo.
0: A questo punto, coppa pasta.
1: Perfetto, ti tengo
0: facciamo
1: questo
0: dei
1: così
0: cerchi.
1: Almeno. Ma... perfetti.
0: Sì, sì. Benissimo. Chiaramente cerchiamo di fare meno scarto possibile,
1: esatto.
0: Cioè di tenerli vicini, di inventarci
1: magari... Ma una
0: magari...
1: volta che c'è questo scarto, non lo potremmo reimpastare e tirare di
0: allora,
1: nuovo?
0: Allora, no,
2: perché... non è come la pasta frolla.
0: Esatto.
1: Ecco, vedi?
0: Esatto, però possiamo fare dei maltagliati.
1: Ah, sì, ecco.
0: Possiamo tagliarli proprio da
1: e
0: maltagliati,
1: li butto
0: in un brodino, se è inverno li butto in una pasta e fagioli.
1: Sei
0: e...
1: Veronica, per... tu vedi, ma?
3: Che poi volendo si può anche congelare, una volta che hai fatto i maltagliati, li metti magari in un sacchetto in congelatore,
0: sì,
3: alla sera che ti avanza il brodino.
0: Bravissima.
1: Ce l'hai già pronto.
3: Ce l'hai già pronto. Se vuoi te li faccio nel frattempo, questi maltagliati.
0: Sì, grazie.
3: Eh?
0: Okay.
1: E
0: perfetto.
1: Invece con questo?
0: Allora, con questo andiamo al centro.
1: Perfetto.
0: Di ogni disco.
1: Posso provare?
0: Certo.
1: Così imparo? Grazie.
0: Prego.
2: È straordinaria, Sor Milena.
1: No,
2: sempre
1: perché
2: voglia
1: guarda,
2: di,
1: ascolta.
2: Di fare.
1: Al centro, tu mi dici se va bene così.
0: Perfetto. Mm?
1: Adesso l'arte sta nel chiudere anche,
2: io nel frattempo ho fatto i maltagliati, se qualcuno vuole buttare un occhio così,
0: guardate
2: tanto
0: che
2: per...
0: belli.
2: Che dici?
0: Guardate, bellissimi.
1: Aspetta che...
0: Bellissimi.
2: Questo, perfetto.
0: Allora, prendiamo giusto, volevo un po' di acqua.
1: Dimmi, un po' di acqua.
2: E qui, ce l'ho qui, ce l'ho qui.
0: Ottimo.
2: Zan zan. Perfetto. Ah, qua è perché devi tamburellare le dita.
0: Esatto. Questo è un altro...
2: Incollare.
0: La poggiamo qua, non voglio metterla sul tagliere,
1: vai,
0: ho paura.
1: Vai. È un altro segreto.
0: Allora, la pasta emiliana non vuole in nessun modo l'acqua, non si spruzza sulla sfoglia, non si bagna, però in certi casi è concesso, soprattutto quando magari vediamo che la sfoglia tende un po' ad asciugarsi, farebbe fatica a stare chiusa.
3: E tu inumidisci solo il bordino?
0: Solo il bordino lo inumidiamo, lo chiudiamo prima, sono due passaggi, una mezzaluna.
1: Sì.
3: Alla perfezione.
0: E poi lo chiudiamo.
1: No, ma guarda che meraviglia.
0: Allora.
3: Wow. Lorenza, fanne un altro, ma faccelo vedere bene in primo piano a favore di telecamera.
0: Ok.
3: Così anche a casa si possono, come dire...
0: Faccio...
3: Ah, qua mi è uscito un po' di ripieno, se succede
0: sì,
3: che faccio?
0: Niente,
3: niente,
0: lo puliamo e...
3: E amen.
0: E amen.
1: Questo è buono.
0: Facciamo una mezzaluna.
3: Guarda, quella telecamera
0: poi...
3: lì, ecco, okay. Bravissima.
0: Ok. Così. E poi... Con le dita, io faccio così, proprio passo le dita sopra così a dare la piega e poi lo chiudiamo verso di noi.
3: Allora io non li voglio rompere, per cui se sei d'accordo li adagio col
0: sì,
3: con
0: e poi li cali pian pianino.
3: Che dici? Allora facciamo che voi li chiudete e io li calo. Quanti minuti di cottura?
0: 4 minuti, 4-5 minuti,
3: perfetto.
0: Sono appena fatti, quindi non di più, ecco.
3: Wow. Però bisogna fare attenzione anche quando si tirano su per non romperli.
0: Sì, sì, certo.
3: Quindi non le scolate nello scolapasta, ma magari usate, ecco, questo strumento qui. Che dici?
1: Bravissima. Anche
3: no, io?
1: C'hai lo stile. Certo. C'hai un bello stile, devo dire.
3: Mai più senza.
1: Allora, spostiamo perché adesso... Aspettiamo che cuociano. Non ho capito quanto tempo per la cottura. Come
0: 4,
1: si fa a capire?
0: Poco,
1: 4-5
3: pochissimo,
1: minuti.
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, perfetto.
0: Poco, sono freschi
3: allora,
0: da tagliere, quindi...
3: Ti lascio solo la granella di pistacchio,
0: sì,
3: questo
0: okay.
3: Lo porto via.
1: Ce la fai da sola?
3: Sì, sai cosa?
1: Dimmi.
3: Milena, mi prende il piatto per Lorenza? Tanto
1: sì?
3: Tu sai tutto di questa cucina ormai. Scegliene uno bello bello.
1: Te ne porto due, perché così li possiamo scegliere, guarda.
2: Ormai...
1: Beh, forse il verde col giallo,
3: vai.
1: Intanto fa un po' la bandiera brasiliana.
3: Oh, ecco, torna sempre lì, lei col
1: torniamo
3: cuore.
1: Sempre lì. Guarda che meraviglia.
3: Stiamo scolando con delicatezza e cura i nostri cappelli ripieni di mortadella. Nella padella, ricordiamo, abbiamo messo a sciogliere del burro, della salvia e ho aggiunto un pochino di acqua sul consiglio di Lorenza.
0: Eccoci qua.
3: È un po' di sughetto, un po' di burretto. Che
0: allora,
3: dici?
0: Facciamo così. Mettiamo anche questo.
3: Mettiamo anche qui. Mamma mia, abbiamo fatto proprio il piatto della...
0: Ecco.
3: Vai.
0: Vai.
3: il sughetto, oh, ok.
0: E il sughetto glielo mettiamo sopra.
1: Mettiamo sopra, così poi prende meglio anche il pistacchio, vero?
0: Ok.
2: E il sughetto è andato.

0: Perfetto.
1: Aspetta, raccolgo anche questi fogliolini di salvia che io li adoro tanto.
2: Ma guarda che spettacolo!
1: Eccoci qua. Questo è veramente un bel piattone, eh.
2: Proprio bello.
1: Mamma mia.
0: E sicuramente molto buono.
1: Allora, che
0: allora
1: facciamo?
0: È arrivato il momento che tanto aspettavate.
1: Sì. Pronti prima che si freddino.
2: Avanti.
1: Grazie. Two, three.
2: Allora,
3: con che determinazione? Allora, mentre noi ci cimentiamo in questo assaggio gustosissimo, a casa prendete appunti, ingredienti, dosi per cappelli ripieni di mortadella.
0: Buoni, buoni.
4: Complimenti. Sono uno spettacolo.
3: E questo pistacchio alla fine.
4: Davvero? Che buono.
3: Direi buona la prima.
0: Sì, sì, decisamente.

0: conferenza, è stato un vero piacere accoglierti. Grazie. In questa cucina hai fatto qualcosa di delizioso, soprattutto si è sentito tutto il tuo amore. E a noi piace sempre ricordare anche a chi ci segue a casa che cucinare è amore, l'amore è condivisione e l'amore non avanza mai. E noi facciamo attenzione anche a questo aspetto. Grazie Suor Milena, grazie. Torna quando vuoi, grazie, ti aspetto. Dall'Antoniano per oggi è tutto, un bacio, buona giornata e buona continuazione.
1: Ciao.
0: Noi continuiamo a mangiare, i cappelli di Lorenzo.
2: Davvero molto buono, mamma mia.
0: Un po' questa mortadella tutta bella,
1: sì,
0: questa spuma di mortadella.
2: Sì, sì, sì. Ripieno proprio anche consistente.
1: Sì, cioè, il pistacchio con la mortadella.
0: Attenzione che ti, mi rubo il tuo, eh?
2: Sì, no, allora,
0: se chiacchieri...
2: Quanti ne hai mangiati tu?
0: Uno! Io parlo sempre, mangio meno di tutti! Guarda come
2: molto buono.
0: Ci springe una
1: pistola. Sì, sì, sì, cremosissimo.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
6: Oh, Fifone, alzati e combatti!
7: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
8: Avete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavatini.
5: Vinci per te, non per papà.
9: Una bracciata per la vittoria. Venerdì in seconda serata.
10: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.
11: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
12: La differenza la fa gestire tutte le esigenze, piccole o grandi che siano, anche le più complesse.
13: Portare il cliente verso una sempre più augurata serenità finanziaria.
14: Portare alle persone tutte le competenze di una banca solida.
15: La differenza è esserci sempre.
16: Quindi qualsiasi scelta, anche la più piccola, farà la differenza.
11: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
17: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
18: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: l'innovazione tecnologica può essere una forma umana di partecipazione all'atto divino della creazione. Gli sviluppatori portano un particolare peso etico e spirituale, poiché ogni scelta progettuale esprime una visione dell'umanità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci. Reggi, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: I grandi del mondo riuniti all'Assemblea delle Nazioni Unite mentre le guerre sul campo continuano, vasto attacco russo su Kiev, fermi i treni, colpito un distributore, nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, missili dell'Arabia sullo Yemen. Continua a far discutere l'annuncio di un decreto sul tetto di bambini stranieri in classe, atteso domani in Consiglio dei Ministri. Intanto i ragazzi, racconta il Censis, chiedono una scuola più coinvolgente e capace di sostenerli nelle scelte per il futuro. L'appello di Papa Leone per i bambini migranti: spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture e sfruttamento, ricorda il pontefice al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG2000. Dunque, in apertura alla guerra in Ucraina, a New York si parla delle sfide del mondo, mentre sul campo continua la guerra. Droni russi hanno colpito magazzini e distributori di benzina in due quartieri di Kiev. Sentiamo Raffaella Frullone.
1: Le fiamme avvolgono il distributore di benzina mentre una densa colonna di fumo nero si alza sopra Kiev. I vigili del fuoco avanzano tra le macerie e poi puntano gli idranti sulla struttura devastata. Tutt'attorno pezzi di tetto e di lamiere. Poco distante vengono esaminati quelli che sembrano frammenti del drone utilizzato nell'attacco. Il distributore, lungo una delle arterie principali della capitale, è stato colpito durante il raid russo della notte. Quando è suonato l'allarme sono corsa al rifugio, racconta questa donna, siamo riusciti a metterci tutti in salvo. Il bilancio nella capitale però è di un morto e 7 feriti, mentre è stato sospeso il servizio ferroviario urbano. Mosca spiega di aver condotto attacchi mirati contro infrastrutture a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev in particolare sarebbero stati colpiti un deposito di materiale per la produzione di droni ed uno stabilimento che ne fabbricava componenti. Nella regione di Odessa, fa sapere ancora il Cremlino, 3 hub logistici, un deposito di componenti per droni ed una nave cargo diretta al porto con forniture militari. Da New York Zelensky rilancia la pressione sulla Russia. Sia le nostre vite, rimarca, sono più importanti del prezzo dell'energia. Dopo l'incontro con Trump, Kiev sarebbe pronta anche a discutere una tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. Intanto, secondo media americani, l'Ucraina sarebbe vicina ad un accordo con gli Stati Uniti sui droni per ampliare test e produzione di tecnologia militare.
0: In Medio Oriente, adesso, dove è stato abbattuto un drone saudita nei cieli dello Yemen, sale la tensione dunque, come ci dice Chiara Placenti.
2: Il nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia è arrivata via X dall'inviato speciale statunitense Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni per porre fine alle ostilità. Le richieste non sono nuove, ricalcano quelle da mesi avanzate dalla Repubblica Islamica, ovvero la fine di tutte le azioni aggressive, lo stop del blocco navale e della guerra economica e poi lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso tenuto ieri da Trump all'Assemblea Generale, in cui il presidente americano ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Biden ha parlato di dichiarazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza, ma della disperazione degli Stati Uniti. Da Teheran arriva anche la notizia del ripristino al 50% della capacità produttiva del terminale gas GNL iraniano di South Pars, danneggiato gravemente dai raid israelo-statunitensi di marzo. Ieri l'Arabia Saudita ha invece annunciato la riapertura dell'oleodotto East-West verso il Mar Rosso. Notizie che insieme alla ripresa dei negoziati fanno respirare mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece caldo il fronte Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz un drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili.
0: Si è parlato di Ucraina, Gaza e Iran all'Assemblea Generale dell'ONU. Zelensky ha chiesto nuovi missili Patriot e si è detto pronto ad incontrare Putin per porre fine ai bombardamenti. Sulla Palestina invece Macron ha parlato di una vergogna collettiva, mentre Trump è tornato a minacciare Teheran. Accordo subito o li anniento, ha detto. Attesa per l'incontro oggi tra il presidente statunitense e il suo omologo cinese Xi Jinping. L'OCSE vede al rialzo le stime sul PIL italiano. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico calcola che crescerà dello 0,9% nel 2026 per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Frena invece il PIL mondiale, le prospettive economiche globali restano, si legge nel report, fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente. La politica adesso c'è ancora, la scuola al centro delle polemiche, mentre Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni, il governo fa i conti con il deficit di bilancio. Sentiamo Augusto Cantelmo.
3: Nel salotto di Bruno Vespa, in un clima da campagna elettorale, la presidente del Consiglio Meloni rifila bordate e non soltanto agli avversari politici, dimira anche il capo dello Stato e l'Istat. Sul provvedimento atteso per giovedì in Consiglio Ministri con il tetto di presenza degli stranieri per ogni classe, Meloni mette di mezzo anche il Presidente della Repubblica in relazione ad una vecchia circolare del 1990 in cui l'allora Ministro dell'Istruzione Mattarella riteneva opportuno, ove possibile, tenere assieme alunni dello stesso gruppo linguistico che non devono superare il numero di 5 per ogni classe. La scelta di Meloni di citare Mattarella rientra chiaramente una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni e pazienza se la circolare di Mattarella risale a 36 anni fa in un contesto totalmente diverso, tanto che dal colle trapela stupore. Le opposizioni parlano di cattivo gusto e di provocazione al capo dello Stato. L'altro obiettivo degli strali di Meloni è l'Istat in riferimento alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo le parole di Meloni. Un rammarico per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma nel governo ci si divide già sul da farsi. Per Salvini serve lo scostamento di bilancio, frena Tajani.
0: Un altro incidente mortale in un cantiere, un operaio di 22 anni è caduto da circa 10 metri di altezza ed è morto, stava installando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. A Roma la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, il ministro della cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto. Proprio ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro nel 2025 sono state 1189 le persone che hanno perso la vita mentre svolgevano la propria occupazione. Circa 13.000 litri di gasolio annacquato sono stati sequestrati dai finanzieri in un distributore di carburante di Crotone. L'operazione è scattata a seguito di una serie di segnalazioni di cittadini che avevano riscontrato improvvisi e gravi guasti alle loro auto subito dopo aver effettuato il rifornimento. Denunciato per frode in commercio il gestore dell'impianto, un uomo di 53 anni. A Lamezia Terme, ora dove i carabinieri hanno sventato una aggressione nei confronti di una docente. Uno studente di 14 anni avrebbe nascosto un coltello nel bagno della scuola e raccontato le sue intenzioni in rete. A segnalare appunto le sue intenzioni sono stati poi anche i compagni di classe. I militari hanno sequestrato l'arma, gli abiti e il cellulare del ragazzo. E quasi la metà degli studenti vorrebbe una scuola più coinvolgente, lo riferisce l'ultimo rapporto Censis. Sentiamo tutti i numeri con Elena Sena.
4: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile e vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo tre rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi tre anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti intervistati. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche gli insegnanti restano un punto di riferimento. Il 55,8% dice di poter contare su di loro in caso di necessità. Ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E sui voti e la comprensione della valutazione è il problema evidenziato dai ragazzi. Solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. La richiesta è quella di lezioni più interattive e dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche. E su quello che accadrà dopo la scuola, il 43,4% dei ragazzi afferma di non disporre di informazioni, conoscenze e competenze sufficienti per una scelta consapevole per il proprio futuro.
0: Prevista per oggi l'autopsia sul corpo del ladro ucciso in provincia di Cuneo mentre si trovava nel cortile di un'abitazione privata, l'esame autoptico chiarirà se l'uomo è stato colpito alle spalle. Poi c'è il maltempo al sud Italia, un intenso nubifragio ha interessato la zona di Acireale dove la strada statale 114 presenta ancora diversi tratti allagati. Secondo le stime in poche ore sarebbero caduti tra i 120 e i 140 mm di pioggia. E all'udienza generale Papa Leone rivolge il pensiero ai bambini, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori migranti, vittime di indicibili violenze. Nella catechesi il pontefice ha proseguito la riflessione sui documenti del Concilio Vaticano II. Ci dice tutto Paolo Fucili.
5: I prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo son segno e non rivali della grandezza e della potenza di Dio. Lo disse più di 60 anni fa il Concilio, lo ricorda oggi Papa Leone all'udienza del mercoledì, contestando un pregiudizio, lo chiama, della cultura occidentale di oggi. Se per affermare la sua conoscenza, la sua libertà, il suo progresso, l'uomo deve emanciparsi da Dio, allora ammonisce il Papa.
6: Si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana.
5: È in Dio, infatti, che l'umanità trova piena libertà e verità. Dio si incontra non abbandonando le occupazioni terrene, ma svolgendole bene e santificandole. E per diventare autentico, il progresso umano deve essere animato e orientato dalla carità, sempre a difesa della dignità dell'uomo.
6: Facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all'uomo e alla sua dignità. E contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti.
5: Infine un appello alla responsabilità di tutti in vista di domenica prossima, giornata mondiale del migrante e rifugiato, col pensiero soprattutto a quelli bambini e adolescenti.
6: I più vulnerabili spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
0: Si concludono oggi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, nel pomeriggio la conferenza stampa del segretario generale Monsignor Baturi. Ad aprire la sessione autunnale di confronto lunedì era stata l'introduzione del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Leone XIV del prossimo 12 dicembre. Giriamo pagina. A Londra, il Museo di Storia Naturale apre uno spazio rimasto nascosto per 80 anni. Ora ospita la mostra Nature and Us. Alessandra Camarca.
7: Torna ad aprirsi al pubblico dopo oltre 80 anni la Galleria Natura e Noi del Museo di Storia Naturale a Londra. La galleria fu riadattata durante la Seconda Guerra Mondiale per ospitare esemplari botanici dopo che i bombardamenti avevano danneggiato l'edificio. La mostra presenta 50 oggetti delle collezioni del museo, tra cui lo scheletro di una foca monaca vittoriana di nome Jenny, una replica della mascella di un cane di 14.300 anni fa provenienti dalla grotta di Gough, e un giocattolo di guerra degli anni Ottanta, incrostato di fossili. È esposta anche un'ascia di 400.000 anni fa, trovata in una cava francese, soprannominata la pietra che ha infranto la barriera del tempo, presentata alla Royal Society nel maggio 1859, e un modello in miniatura vittoriano dei dinosauri del Crystal Palace. La riapertura della galleria fa parte di una trasformazione più ampia, con una galleria permanente prevista per il 2029. L'archivista del museo Catherine Rook ha definito la riapertura un momento emozionante e Isabel Davis, responsabile delle ricerche, ha espresso fiducia che la mostra catturerà le menti e motiverà i visitatori.
0: Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55. Buon pranzo.

Mercoledì, al nord alta pressione e aria più fresca. Giornata con tempo parzialmente soleggiato, ovvero con un cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Venti da est e calo delle temperature. Al centro, alta pressione prevalente. In questa giornata ci saranno venti moderati, mari mossi e generali condizioni di bel tempo con cielo in gran parte sereno ovunque. Al sud, venti forti da nord-est. Giornata in gran parte soleggiata, soltanto sulla Sicilia e sulla bassa Sardegna ci potranno essere delle precipitazioni. Mari mossi, calo termico. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: E allora, buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare ed è scattata un'ora solare molto, molto, molto speciale. Allora, sentite questa frase. A Roma, la città eterna, Roma, la bellezza e l'avventura si nascondono in ogni angolo, anche dove nessuno guarda. Capita oggi di poter avere una guida di assoluta eccezione. Lo presento per ora solo con nome e cognome, poi verrà tutto il resto. Francesco Rutelli. Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie. Ben arrivato. Sono autorizzata a poter dare del tu.
1: Avevo capito il voi.
0: Del voi, volevo dare. Allora, già sindaco di Roma, e questo lo possiamo sottolineare, già ministro dell'Ambiente, già presidente dell'ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali, già politica, già tanto, tanto, tanto altro ancora. Roma però, perché tu hai deciso, evviva Newton Compton Editori, di scrivere questo libro, Roma, la città dei segreti, misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria. Perché ti sei messo a fare questo gran lavoro?
1: Beh, io lo faccio sempre perché nessuno di noi deve smettere di esplorare.
0: Certo.
1: E l'ho fatto pensando anche a chi non è nella mia città, perché ogni volta che viene frettolosamente, o le volte che ha la possibilità di farlo, io ogni volta vedo una veduta anche di tetti, ordinarie come questa, c'è qualche altana e c'è quelle, cos'è quell'edificio là sulla sinistra che non mi ricordo.
0: Certo, insomma, ecco, Roma per te
1: no, quando si vede Roma in ogni suo spigolo contiene delle sorprese sensazionali, e chi la frequenta, anche convinto di conoscerla come me, non smette mai di scoprire cose che non sa e che ci conquistano
0: nonostante il sindaco con il motorino. Ma molto altro in realtà, nonostante la tua Roma, la Roma gestita, la Roma del Giubileo, del Grande Giubileo, la tua Roma, tu l'abbia effettivamente conosciuta e vista dai luoghi più belli alle periferie, a ovunque ci fosse bisogno, ma in questo caso, in questo libro, tu dimostri di essere stato veramente un ricercatore di segreti e di cose che anche proprio chi è di Roma non, insomma, si deve mettere a studiare.
1: Sì, non abbiamo mai finito. Pensa che 3 giorni fa ho letto su un grande quotidiano americano una cosa che nessuno sapeva, e cioè che è stata fatta un'indagine con una mappa digitale, scientifica, sulle strade della Roma antica, e si è scoperto il dato aggiornato, fatto con criteri scientifici, 300.000 chilometri di strade romane. 300.000 chilometri. Dalla Siria fino all'estremo del Mediterraneo, l'Africa, la penisola arabica, la penisola iberica, strade tracciate dai romani 1800, 1900, 2000 anni fa, c'è voluta la tecnologia digitale per arrivare a questo numero, perché eravamo convinti che fossero alcune decine di migliaia di chilometri in meno. Pensate come Roma non si finisca di scoprire fuori dai confini, ma dentro
0: non ne parliamo
1: ancora di più.
0: Ancora di più. Allora, signori, abbiamo pensato per Francesco Rutelli questo omaggio, come non far vedere Roma in maniera bella e speciale. E poi andiamo dentro col naso, dentro al libro. Guardate.
2: Quanto sei bella Roma!

0: Quanto sei bella Roma! Allora, Francesco Rutelli, Roma la città dei segreti. Tu, beh, intanto l'immagine è partita dalle chiese gemelle di Piazza del Popolo e sì. C'è un perché. Perché è un buon modo per iniziare il viaggio.
1: Sì, tenete conto, dico a chi ci ascolta, che lì finisce il tridente, no? Imperniato su Via del Corso, che poi arriverà fino a Piazza Venezia. Ma Via del Corso era Via Flaminia, antica. E c'erano le tombe, come la Via Appia, dove ci sono oggi le due chiese gemelle, che sono Santa Maria di Montesanto, Santa Maria dei Miracoli, c'erano due piramidi. E quindi all'attracco di Via del Corso, su quella che oggi è Piazza del Popolo, fuori si cominciava, cioè Porta Flaminia, sì. Pensa, Porta Flaminia, Porta del Popolo, Popolo è il popolo? No, Popolo si chiama così a quanto pare per i pioppi, Populus.
0: Ma va bene,
1: perché
0: ma no.
1: Sì, perché c'era un filare di pioppi in tempi antichi. Dopo Porta Flaminia, Porta del Popolo, che per un certo periodo, lo dico a chi ci ascolta da cattolico, da cristiano, ma qualunque dei nostri ascoltatori, si è chiamata per un po' Porta San Valentino, perché questo santo, che ha il suo cimitero un paio di chilometri dopo, patrono di Terni, sì. Che ha una storia un po' misteriosa, tra virgolette, era talmente popolare nell'Alto Medioevo che hanno ribattezzato la Via Flaminia in onore di San Valentino, che peraltro è diventato in tutto il mondo il santo degli, il patrono innamorati. Degli innamorati.
0: Certo.
1: Quante storie, solo in quei 100 metri. Da lì è entrata Cristina di Svezia, la regina che si è convertita al cattolicesimo, era un po' fanatica, un po' mattacchiona. Sì. Pensa che, ad esempio, per segnalarsi a un suo amico che stava, lei stava a Palazzo Farnese, che era dentro Villa Medici, ha sparato una cannonata.
0: E se tu che vai... è un modo per dire mai sentito.
1: E
0: però...
1: questa palla di cannone c'è ancora perché è nella fontana davanti a Villa Medici, da cui zampilla l'acqua. E la palla di cannone che è quella mattacchiona. Quando è entrata, lei, c'è la grande iscrizione, il felice Fausto, ingresso, eccetera, eccetera, di Cristina di Svezia. Quando è entrata, ha visto tutte le fontane, ha detto che gentili. Che voi mi avete acceso le fontane, ma Roma non era per lei, c'erano sempre le fontane che zampillavano a Piazza del Popolo, quindi solo in quei 100 metri da queste due chiese.
0: Da queste due chiese che erano due piramidi,
1: dove c'erano due piramidi, quella è la chiesa degli artisti, sì, intitolata agli artisti, la si ricorda spesso così, Via del Corso, di là c'è il Babuino, di
0: però,
1: là c'è Via di Ripetta.
0: Guardate, nel caso, anche sulla cannonata di Cristina di Svezia, il sindaco Francesco Rutelli avrebbe dato quantomeno il suggerimento di farsi sentire in un'altra maniera. Ma lui con una regina ha avuto a che fare, soprattutto con una domanda che riguarda un cavallo molto famoso, quello del Marco Aurelio, che si trova in Piazza del Campidoglio, quindi come dire casa, ufficio. Ma di questo parleremo più tardi. La regina Elisabetta, che fa la domanda a Francesco Rutelli, sindaco, fa una domanda molto particolare. Sveliamo tra poco nei segreti della città di Roma, firma di Francesco Rutelli. L'ora solare tra un attimo. No, troppo bello.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
7: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
8: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria, Roma, la città dei segreti, Francesco Rutelli, all'ora solare. Grazie, grazie.
11: Grazie, grazie.
10: Paolo. Allora, sì, arriviamo adesso tra poco alla regina Elisabetta, ma prima la unica regina di casa Rutelli, Barbara Palombelli, alla quale va il nostro applauso, il nostro saluto, perché c'è un fatto legato a Roma. Allora, voi vi sposate ovviamente a Roma, certo, e belli che siete. E dopo il matrimonio vai a passeggio per Roma, così.
11: Noi ci siamo sposati due volte, entrambe in Campidoglio. Il primo è stato un matrimonio civile, poi il secondo è stato matrimonio religioso con Achille Silvestrini, che ci ha fatto questo privilegio, dentro la cappellina del Campidoglio.
10: Sì.
11: Entrambi in tutto sono venute però 10 persone.
10: Che sono meraviglia.
11: State cerimonie sommate, manco a due cifre siamo arrivati.
10: Ma che meraviglia.
11: Però nel primo matrimonio siamo andati, sì, ho fatto un viaggio di nozze, e siamo andati a piedi per le chiese del Celio.
10: Ma che bello.
11: Poi io sono andato a vedere la partita però.
10: Stavo per dire che animo romantico! Che anima romantica!
11: Finita, a un certo punto, poi no, lì proprio con mia moglie non andiamo d'accordo, come vede.
10: Beh, i colori
11: siamo,
10: diciamo,
11: nelle
10: sono
11: due,
10: diversi.
11: Nelle due parrocchie.
10: Ma lei era allo stadio con te? C'era il derby quel giorno?
11: No, mica la coinvolgevo, come lei non mi coinvolge per le altre.
10: Allora, c'è anche questo. Per scrivere questo libro, quanto tempo, quanto studio, quanto coinvolgimento anche, voi siete una famiglia bellissima, tutti i vostri figli, quanto coinvolgimento di tutto il gruppo? Stabilito che il lavoro è tuo ovviamente, però.
11: Ma diciamo, viene anche dal ricordo di quello che era prima, in verità. Io spero che aiuti, noi abbiamo 5 nipoti oggi, quindi siamo un esercito oltre che 4 figli, e chissà, spero che queste letture aiutino anche loro negli
10: certo.
11: anni, quando noi non ci saremo più nell'esplorazione.
10: Mille
11: chi
10: anni,
11: lo sa. Però la cosa bella sono anche gli antesignani. Mia moglie c'ha tra i suoi antenati Bracci,
10: sì.
11: che è l'autore della fontana dell'oceano, della fontana di Trevi. Sì. È un lontanissimo antenato. Io tra i miei antenati ce n'ho alcuni romani, ma di provenienze varie, dalla Sicilia, dalle Marche, da Parma, venuti a Roma, capitale del Regno d'Italia, e mio bisnonno è quello che ha fatto la Fontana delle Naiadi a Piazza della Repubblica, a Piazza Esedra.
10: Piazza Esedra.
11: E si dice che il Glauco, il tritone che sta in mezzo, sia Trilussa, con il quale lui andava a passeggio per la campagna romana. E invece se, lei va, se tu vai sul Gianicolo e vedi la Anita Garibaldi, quella è mia nonna.
10: Nonna fatto da
11: no,
10: modella?
11: Ha fatto da modella per il suocero, che non, insomma, non è che ci fossero tante fotografie, tanti filmati su Anita Garibaldi,
10: certo.
11: Quindi lui ha dovuto trovare una che avesse la stessa età, e lei aveva la stessa età di quando lei è stata uccisa ed è morta durante le campagne garibaldine. E quindi quello è il volto di Graziella, mia nonna, Parmense. E lui era palermitano e ha fatto un sacco di cose, fatto a Roma tantissimo, in Sicilia tantissimo, ed è un motivo di orgoglio di avere questo nome che non c'era a Roma prima, perché appunto viene dalla Sicilia, perché Roma, non lo dimentichiamo, ha attirato nel tempo. Noi vediamo la maestà di San Pietro alle nostre spalle e vediamo i grandi palazzi, vediamo Borgo e vediamo in parte Prati qui, ma Roma è stata fatta da persone che venivano da ogni parte d'Italia.
10: Sì.
11: Aveva 1 milione di abitanti nel secondo secolo, è scesa a 25.000 nel Medioevo.
10: Un milione di abitanti,
11: sì,
10: sono.
11: Nel secondo secolo.
10: Tanta cosa.
11: Quando era la città ovviamente più grande sulla faccia della terra, poi però è crollata, si è ridotta a pochissimo, sì. Ma ha mantenuto quest'animo straordinario. Io consiglio, citavo prima il Celio, chi venga a Roma per capire com'è fatta la città, di andare a visitare una chiesa bellissima che è San Clemente,
10: sì.
11: Che sta sullo stradone cosiddetto di San Giovanni, che è quello che il Papa percorre. Perché il Papa non diventa Papa se non diventa prima Vescovo di Roma, va a San Giovanni,
10: certo.
11: In Laterano, quindi fa la cerimonia del possesso, cosiddetta, e si vede che San Clemente è fatta a strati, quindi tu c'hai qui, dove si entra, le cose meravigliose, Masolino da Panicale, c'hai un sensazionale mosaico sull'abside e altre cose bellissime. Poi però scendi giù e c'hai la chiesa paleocristiana.
10: Sì.
11: E c'hai gli affreschi con la prima parolaccia della lingua italiana, perché c'è il miracolo di San Clemente, c'è uno che porta via il corpo di San Clemente, è un fumetto sulla parete, questo è un mosaico, questo fumetto dice quello che ruba il corpo di San Clemente, miracolo, diventa una colonna. E loro non riescono a trasportarlo, perché lo vogliono trafugare. Allora lui sta scritto sul muro di una chiesa, fili delle pute, traite, figli di puntini puntini, tirate, perché quelli non ce la facevano più a trasportare il corpo. Questo è al piano di sotto. Poi scendi sotto, c'hai delle case romane, tre piani. Scendi ancora sotto, c'hai una sorgente di un fiume che ancora oggi scorre e popola i sotterranei di Roma. Ecco, in questi strati tu vedi la immensità della storia, le sue contraddizioni, la sua bellezza,
10: tu l'ami proprio tanto,
11: i suoi drammi.
10: Roma,
11: È infinita.
10: L'ami proprio di un amore.
11: Io vorrei dire, guarda Paola, vorrei dire a chi ci ascolta, quando venite non seguite i luoghi comuni.
10: Bravo.
11: Non seguite quelli che vi dicono: "Oh, ho fatto un selfie, o lo fai pure tu?" Quello stesso posto, sempre uguale. No! Sono stato a visitare. Oh, è venuto bene. Hai visto sullo sfondo cosa c'era? Ma cos'era? Non lo so, però è venuto bene. Va.
10: Assolutamente.
11: Fatela pure tu. No, il mio invito è: scoprite l'unicità sensazionale di una città infinita che non può che sorprendervi. E se vuoi parliamo di tante altre cose,
10: no,
11: che ci sorprendono.
10: Ne parliamo tra un attimo, ma a Roma ci sono anche gli uffici postali. E adesso voi direte, perché si parla di uffici postali? No, il nostro ufficio postale. È arrivata una cartolina per il nostro giornalista e scrittore, in questo caso Francesco Rutelli, e noi vediamo subito chi sia arrivato.
1: Caro papà, grazie per il libro, perché già mi ha permesso di girare per Roma con la famiglia, gli amici, i figli degli amici e raccontare una serie di aneddoti molto divertenti, di storie che nessuno conosceva. Ma soprattutto grazie perché mi ha insegnato la curiosità, che è la cosa più bella che mi avete donato e che tutte le mattine mi fa svegliare con l'idea di studiare, di conoscere, di continuare a scoprire il mondo a partire dalle strade sotto casa fino ad andare dall'altra parte del globo, e questa è una grande forza perché mi permette quotidianamente di divertirmi sul lavoro e di avere sempre la passione della scoperta, ed è una cosa bellissima, e chi legge questo libro gli viene voglia anche di continuare a scoprire e continuare a trovare cose sconosciute anche nelle strade che magari percorre tutti i giorni. Quindi un grande saluto e un abbraccio da me.
10: Da me, Giorgio, tuo figlio.
11: Mamma mia, mi avete commosso, che sorpresa. Grazie. Sai,
10: bravo papà.
11: Lacrimuccia.
10: Perché è così, perché uno li pensava piccoli e invece poi
11: lacrimuccia.
10: Si appassionano, diventano grandi. E ti ha detto delle cose tutte vere, tutte giuste.
11: Lui, certamente sono felice se lui sarà così bravo dall'essere sempre pronto a scoprire e a non farsi raccontare le cose, a capirle lui.
10: A non fare i selfie dove gli hanno detto di farli. Andare a cercare.
11: Non solo. Guarda, allora, che tremendo.
10: Lo dico metaforicamente in questo caso.
11: Lo sai che a Parigi è iniziato.

0: Iniziata una campagna delle guide turistiche contro uno dei grandi social perché dice ci sta togliendo il lavoro. Perché ormai la gente con dei finti, finti, perché lo fa l'intelligenza artificiale in molti casi. Cioè tu hai delle figure bellissime, meravigliose, rotonde, che ti spiegano tutto loro, ma sono persone che non esistono. Cioè sono dei personaggi creati dall'intelligenza artificiale con un testo un pochino che ti fanno da super guida sempre nello stesso posto, sempre nello stesso
1: No, no,
0: modo,
1: no,
0: ma
1: no,
0: la
1: no, no.
0: scoperta è qualcosa di diverso.
1: Quello
0: Quindi
1: che vostro figlio
0: sono
1: Giorgio
0: commosso
1: diceva,
0: di quello che ha
1: no?
0: detto Giorgio.
1: Esatto, e
0: Grazie.
1: quindi la mia era una metafora, ovviamente, Giorgio, cioè non farsi i selfie nel solito posto significa nella vita cercare, cercare, cercare, avere la curiosità e andare avanti con questa formidabile curiosità che fu anche della regina Elisabetta, che come ben sapete adorava i suoi cani e i suoi cavalli, perché insomma i cavalli, come dire, sono stati anche materia di vita per lei, che arriva davanti alla statua, eccola qua, la vediamo in visita, arriva davanti al Marco Aurelio e ti fa una domanda, sindaco, in questo caso devo dire, molto singolare.
0: Guarda, eccola qua. Lei guarda, osserva Marco Aurelio con suo marito. Io le ho raccontato un po' di cose in questa breve passeggiata, però molto, molto carina. Le ho fatto vedere l'asylum, il luogo sulla piazza del Campidoglio che si chiamava così perché si dava asilo a chi veniva da altri luoghi per farli diventare cittadini romani, perché Roma aveva bisogno di crescere come popolazione. Quindi era un riparo sicuro. Asilo, la parola che usiamo ancora oggi, diritto d'asilo, per quello spazio sulla piazza del Campidoglio. Poi le ho fatto vedere il tempio, gli avanzi del tempio di Giunone, Moneta. Moneta vuol dire ammonitrice, moneo, ma in realtà, siccome era adiacente alla zecca, la parola moneta oggi noi la usiamo
1: Bello.
0: per quei quattro sassi che sono rimasti sul Campidoglio. Quando nel mondo noi diciamo money, monnaie, münzen, moneda. Viene da quei quattro muri, lei mi guardava e diceva davvero, eccetera. Poi l'ho portata ancora più sotto, lì la foto prima era al tabularium,
1: Sì.
0: da dove, secondo uno dei Vangeli, è partito l'ordine di un censimento dell'impero romano per cui la famiglia di Gesù si è spostata da Nazareth a Betlemme per rispondere a questa chiamata. E siccome lei è qui, qui c'era l'archivio della Roma antica, il tabularium, c'erano le tabule, e lei era a capo una chiesa, la chiesa anglicana, quindi
1: Certamente.
0: era cristiana, quindi era molto conquistata questo. Però tutte queste cose interessanti, però arrivati a Marco Aurelio mi dice, senta un po' sindaco, ma perché non ha le redini?
1: Adesso voglio dire, solo leggendo qua uno scopre perché non c'è. No. Voglio sapere chi di voi l'abbia notato, che Marco Aurelio
0: No,
1: non abbia
0: lei perché è
1: le
0: una super
1: redini. È
0: cavallerizza,
1: certo,
0: io però non
1: certo.
0: sapevo dirle, le ho detto guardi, veramente Marco Aurelio mette la mano così perché è un segno di pacificazione, ed è
1: Quindi non sta
0: vero,
1: andando a trotto, insomma, ecco,
0: sì.
1: sta
0: Non, quindi non c'aveva mani libere per poter indossare
1: Non aveva
0: le
1: le mani libere, benissimo. No, che poi la visita con Elisabetta in Inghilterra ha avuto anche ovviamente la sua, no, l'abbraccio ulteriore del principe Filippo,
0: redini. Sì.
1: che quando tu hai fatto notare, no, tutte le, perché c'è un protocollo che va
0: Ah dai, dai,
1: rispettato,
0: sì.
1: è lui che era
0: No, è stato molto
1: simpaticone.
0: spiritosissimo perché mi chiamano prima, la vuole vedere il cerimoniale di Buckingham Palace. Dico, parli col cerimoniale Campidoglio, abbiamo tante cose da fare. No, no, vuole vedere lei. Perché viene regina, perché viene prince, eccetera, eccetera. Insomma, morale, organizziamo questa conversazione, si presenta un signore elegantissimo, accompagnato dagli altri scudieri. E mi spiega tutto quello che non devo fare. Lei non deve tendere la mano, lei non deve parlare per primo, lei deve rispondere alle domande che le fa la regina. Lei non s'azzardi a dare una pacca sulla spalla alla regina, che probabilmente c'è la pena di morte. No, scherzo, scherzo. Insomma, comunque, mi dà tutta una serie di prescrizioni abbastanza intimidito. Allora, alla fine, quando ci stiamo salutando, il principe gli dico, per chiudere la porta, posso fare una domanda? Ma perché perché, visto che abbiamo chiacchierato senza l'interprete, abbiamo chiacchierato in continuazione, certo, ridendo, battute, così,
1: perché eccetera, eccetera, tutta quella
0: perché
1: pena,
0: mi avevate
1: prima
0: rotto le scatole con tutte quelle prescrizioni di protocollo? Ah, è per i rompipalle.
1: Ecco, signori, che detto da un principe che è stato principe regale per tutta la sua vita, dà un po' il senso. A proposito di regine, a proposito di re, Alberto Sordi, il nostro Albertone, Albertone che è, resta e rimane Roma, che ha avuto con te un rapporto così, tantissimi hanno avuto con te e continuano ad averlo, sia chiaro, però. Però ecco, quel giorno è stato poi ripetuto con Carlo Verdone, sindaco, sì, di Roma, sì, tanti anni dopo, però quello fu un giorno proprio speciale.
0: Qui c'è sua sorella. E la nostra assessora. Ma sì, Alberto, io, avevamo una cosa strana in comune, ci volevamo bene, e lui è nato il 15 giugno o il 14, quindi noi andavamo a cena in un ristorante che sceglieva lui. Sì. Il 14 sera festeggiavamo sobriamente il compleanno mio e a mezzanotte arrivava la torta
1: per lui.
0: Quando è arrivata quella dei 79 anni, gli ho detto: l'anno prossimo ti faccio un regalo speciale. Quale? Non te lo dico. E prima c'è stata la delibera della giunta e poi abbiamo fatto questa nomina del sindaco, sì, per un giorno, che è stata entusiasmante.
1: Ti dobbiamo ringraziare. Io ero con il sindaco Alberto Sordi alla quel giorno alla Fontana di Trevi, quindi ti devo un particolare ringraziamento.
0: Brava.
1: Giuseppe Gioacchino Belli, sì, il poeta Belli, il poeta, la romanità di, sì, Belli in poesia, che c'è, che troviamo tutto questo nel tuo libro. Belli è tanto importante e tanto amato da noi romani, anche quelli che non sono romani da sette generazioni, perché?
0: Perché era brutale. Non faceva sonetti,
1: sì,
0: non faceva sonetti retorici. E io cito uno scambio tra lui e questo artigiano di Via del Corso, in cui si dicono delle parolacce che non posso ripetere, non posso ripetere,
1: non
0: terribili,
1: qui.
0: Per indicare come, è nel capitolo sui mestieri antichi, sì, sui nomi delle strade, sì, che portano i mestieri antichi, perché si è perduto tutto questo. È una cosa veramente dolorosa, ma forse inevitabile. Cioè, quando tu vai a via dei Chiavari, perché si facevano le chiavi, a via dei Cestari si facevano, certo, i cesti, ognuna delle, i pianellari, sì, è straordinario nella topografia, nella toponomastica della Roma antica, della Roma moderna e ancora in quella contemporanea trovare la traccia di questi mestieri. Io cito Sant'Eligio, che è divertente, perché Sant'Eligio era il patrono dei fabbri Ferrari. Quelli facevano tutti i meccanismi, i fabbri. E facevano tutti i meccanismi tecnici. Insieme ai fabbri c'erano pure gli orefici, che però si davano un po' di aria, perché noi siamo quelli che trattano l'oro, no, il ferro e tutti quegli ingranaggi. Quindi decidono di farsi una chiesa per conto loro, perché Sant'Eligio, Saint-Éloi, un santo francese, aveva la chiesa tra il Campidoglio e il Circo Massimo, e c'erano i fabbri Ferrari e gli orafi. Gli orafi dicono no, siamo, e ordinano che la chiesa degli orefici, Sant'Eligio degli orefici, sia fatta da Raffaello. Sfido tanti dei visitatori a Roma a dire: ma dove l'ha fatta questa chiesa Raffaello? L'ha progettata lui, sta vicino a Via Giulia, se vi capita, due passi, una chiesa intima, deliziosa, in via di Sant'Eligio, che è una traversa tra Via Giulia e il Tevere.
1: Signori, vi do una notizia.
0: Quante scoperte.
1: Questo libro va studiato tutto. Va studiato tutto anche perché significa arricchirsi e arricchire le persone, perché tanto succede sempre così. Tu vivi a Roma, hai un sacco di parenti che ti vogliono, che ti vogliono bene. Parenti, amici, ma è naturale, no? Perché tutti vengono a Roma e allora se si vuole fare un figurone, come si suol dire, bisogna studiare questo libro. Io qui avrei mille domande. Ti dico la frase di Calvino che tu citi, il grande Italo Calvino: di una città non godi le 7 o 77 meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. Ora, questo è Calvino, siamo d'accordo, però è bellissimo. Ecco, qual è la domanda che noi ci facciamo passando per San Lorenzo in Miranda? Del Pincio abbiamo parlato, cioè dovremmo stare qui 3 ore.
0: San Lorenzo in Miranda è una cosa fenomenale perché...

0: sta sul foro, tra il foro dove inizia via Cavour, ed è una chiesa incastonata in un tempio antico, il tempio di
1: Sì.
0: Antonino e Faustina. Quindi non so se avete delle immagini, però è una cosa sensazionale perché la chiesa è costruita dentro il tempio romano e tuttavia lo rispetta e la puoi vedere dai due lati, dal retro, su Via dei Fori Imperiali o camminando sulla via sacra, dentro il foro romano.

0: Il tempio dedicato a Faustina e Antonino Pio, marito e moglie, e questo è l'incastro, l'intreccio di Roma. Se tu guardi solo le prime colonne non ti rendi conto, e poi c'è la storia della Chiesa. Se tu guardi solo la Chiesa non ti rendi conto che c'è l'antica Roma e la sua grandezza, e i suoi problemi, i suoi drammi.
1: Certamente.
0: Non ce lo dimentichiamo mai.
1: Francesco Rutelli, che domanda si è fatto su Roma trovando risposta? Tu dici, ho scritto un libro apposta.
0: Trovando risposta, che non bisogna mai fare una fotografia o una stampa di quello che si vede, ma pensare che è come un film, continua a cambiare, continua a trasformarsi. Se noi pensiamo che la nostra vita e la vita di una città, di una comunità, sia come l'abbiamo immaginata, sbagliamo. La vitalità, la forza di una comunità e anche delle pietre. Qui il motto più importante per me è quello di un grande personaggio dell'alto medioevo: città non sono le pietre ma sono gli abitanti. E le persone vivono in mezzo alle pietre ma le trasformano. Ecco, una città che rimanga immobile muore. Anche quando si riduce, come si è ridotta Roma, dicevo all'inizio, da 1 milione a 15-20 mila abitanti, poi torna a crescere, poi arriva il Rinascimento, poi però arrivano i lanzichenecchi, poi arrivano le crudeltà terribili, eccetera, eccetera. Ecco, dopo ogni tragedia c'è una resurrezione. E Roma vive delle trasformazioni. Ogni città, un borgo, può continuare a vivere, a rinascere in una città italiana. Le città le abbiamo inventate noi, noi italiani. C'è un proverbio tedesco meraviglioso, la fondazione delle città, che dice: l'aria della città rende liberi. Ma noi abbiamo inventato la città, che è fatta della piazza, dove c'è il comune, la chiesa e il mercato. Questa è l'Italia e questa deve continuare a trasformarsi.
1: Questo è Francesco Rutelli, che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere con noi. Roma, la città dei segreti. Grazie, prego, comodo, grazie infinite, grazie, grazie, grazie. E leggiamo questo libro con cura ed attenzione e ci fermiamo solo per un attimo, a tra poco l'ora solare, grazie. Grazie.

0: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award.
1: Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.
0: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI. Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
2: Fulton Sheen, segui quel vescovo. Domani in seconda serata.
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
6: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo

0: Stesso modo, dalla Roche-Posay Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Seed System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi 5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
1: Allora, il viaggio e la scoperta che vi proponiamo adesso, dopo aver viaggiato per Roma, grazie a Francesco Rutelli, autore di questo libro così bello, è un viaggio estremamente interiore. Allora, da bambina la chiamavano Marcellina, pane e vino. Sapete, Marcellino, pane e vino. Lei è suor Marcella Scarciglia, monaca di clausura. Applauso, lo chiedo alle mie ragazze. Che è diventata una clarissa eremita. Non parlerò così per tutto l'incontro, cerco però di dire bene le cose che devo dire. Ben arrivata.
2: Grazie
1: di essere
2: Paola,
1: qui.
2: Grazie
1: infinite.
2: Per questa opportunità.
1: Allora, Marcellina pane vino perché?
2: Sì, perché da piccola ho sempre avuto un po' questo rapporto con Gesù molto familiare. Uh-huh. E, diciamo, ho imparato la fede proprio un po' dalla mia mamma, che aveva sempre sulla bocca aveva sempre proprio questo nome di Gesù: affida Gesù, preghiamo Gesù, Gesù provvederà.
1: Affidati a lui, certo.
2: Sì, esatto. E quindi con questo dialogo però continuo io ho un po' vissuto questa fede proprio come Marcellino Panevino nel film con Gesù, in maniera molto
1: in un certo
2: diretta.
1: Senso, sorella, senza bisogno di cercarla la fede, no?
2: Sì.
1: È una grande fortuna, è un...
2: Sì, l'ho proprio respirata, io dico che l'ho proprio respirata in casa e così mi è rimasta.
1: Capisco perfettamente. Allora, prima comunione a 9 anni, e lei se la ricorda...
2: Beh, a nove anni.
1: Dopo tutto citare, parlare, alla fine arrivi al giorno della prima comunione.
2: Sì, ecco. Infatti questo è un sorrisone di subito dopo la comunione.
1: Denti,
2: sì,
1: certo.
2: Perché prima ero serissima, perché avevo proprio questo desiderio di mangiare il corpo di Gesù. È stato per me un incontro proprio intensissimo. E appunto, dopo averlo sempre sentito nominare, per me poterlo... assaporare per me è stato proprio
1: poter diventare voi due una cosa
2: sì,
1: sola,
2: tutt'uno,
1: no?
2: Con lui,
1: certo.
2: Sì, ecco questo incontro.

0: come dire, i due santi che l'abbiano tenuta per mano. La croce di San Damiano, lo sappiamo, parliamo di San Francesco sempre, noi tifosi francescani, come amo definirmi, e, la croce di San Damiano continua ad avere un ruolo nella chiamata, nell'indicazione di una strada. È stato così anche per... Ma noi abbiamo deciso di darci del tu, suor Marcellina, ma come ci stiamo dando del lei? Scusate, queste sono le cose dette velocemente durante la pausa pubblicitaria. Allora, come mai è stato per te così importante?
1: Sì, ecco,
0: non ha rubato quello vero, non ha sottratto quello vero.
1: E quello nostro. Ecco, questo crocifisso ha una particolarità, che oltre ad essere crocifisso, quindi ha le varie piaghe, no, di Gesù, ha anche gli occhi aperti, quindi ha un crocifisso che però è anche risorto. Quindi c'è questo sguardo che io ho sempre immaginato come si sarà sentito guardato Francesco, no, in quella chiesa di San Damiano, da questo crocifisso. E ancora oggi, infatti, ho i brividi, cioè, sento io stessa questo sguardo che è proprio di amore, ecco, proprio di amore.
0: E c'è qui una pagina bellissima della sua vita, dove lei continua, siamo già arrivati a 20 anni, quindi è cresciuta quella bambina, a sentire questa chiamata, comunque a sentire che qualcosa stia accadendo, e pregando dice: Gesù, tutto ma non suora. Che, detto, vista oggi così...
1: Qualcosa è andato storto.
0: Cosa è andato storto, insomma, cosa è andato anche dritto.
1: Sì, sì.
0: Perché non suora? Tutto ma non suora.
1: Allora, diciamo che facendo un campo ad Assisi, io ho sentito forte questo desiderio di consacrazione, proprio di fare di Gesù il mio sposo, no? Però a 20 anni ho avuto paura, perché ho avuto paura del fatto che Dio fosse... colui che ti toglie le cose belle, colui che ti toglie la felicità, no? Perché anche un po' nell'immaginario le suore un po' sono, io ho avuto forse queste esperienze, a volte non un po' come delle donne un po', passatemi il termine, un po' zitelle, un po' come diceva Papa Francesco, come diceva Papa Francesco, un po' con la faccia d'aceto, no? Quindi nel mio immaginario dicevo... Non vorrei diventare così, ecco. E quindi all'epoca proprio ho detto tutto, ma non... Cioè, chiedimi qualsiasi cosa, ma non
0: Marcella suora. Marcella ha anche una qualità, e quella non te la regala nessuno, la simpatia. Simpatia è anche, nel senso etimologico del termine, saper soffrire con. Studia letterature straniere, insegna religione, parte per la sua brava missione in Africa, no. E anche lì uno dice: ho trovato... la mia strada, farò questo. No.
1: Invece no. Ecco, io sono partita per l'Africa con i missionari della Consolata, ho fatto un'esperienza a Nairobi, in Baraccopoli, a Kawa West, e lì proprio, cioè, anche la mia famiglia, i miei amici pensavano che io non sarei più tornata da questo viaggio, perché veramente pensavo che questa sarebbe stata la mia strada. Invece ho sperimentato come la dignità, la bellezza di questa terra, di questo popolo, che pur nella sofferenza, no, mantiene il sorriso, questi bimbi li potete vedere, no? E ho capito che non era una terra lontana la mia strada, ma che la mia missione era nella mia Italia, quindi nei miei luoghi, e in particolare nella mia città, Taranto, ho iniziato a lavorare nei quartieri, diciamo, più difficili. E quindi anche un po' sulla scia sono stata sempre molto affezionata a Don Pino Puglisi, e ecco, questo esserci, essere presente, provare a cambiare, a lanciare un seme diverso, un valore diverso.
0: La simpatia, sorella, saper soffrire con, saper dare agli altri, e avere un passo...
1: Sì, esserci proprio
0: differente.
1: Importante.
0: È stata anche in Albania con la Caritas, poi va a Lourdes con il treno degli ammalati, insomma, voglio dire, dove si firma per avere una figlia così. Poi c'è sempre una svolta nella nostra vita, esiste, la malattia del tuo papà corrisponde a un momento di svolta.
1: Sì, perché... Gesù spesso passa per una strada che noi a volte cerchiamo di evitare, che è quella della sofferenza. Quindi mio papà nel 2013 inizia ad ammalarsi di Alzheimer, e io con questa malattia ho fatto proprio a cazzotti. Non riuscivo ad accettarla, a vedere questo progressivo deterioramento, diciamo, di papà. però in questo

0: questa malattia, papà, Dio mi ha messo a nudo, mi ha scrostato da tutte quelle certezze e mi ha fatto andare al cuore e quindi mi ha fatto chiedere di nuovo: ma io che cosa voglio della vita? Quali sono le cose che non possono mancare? Qual è la mia strada vera? Qual è quella strada dove davvero raggiungi la pienezza?
1: Forse, sorella, quando uno si affida, non fa più resistenza, non so come dire. Si mette seguendo una corrente che non sa dove lo porterà, ma ecco, forse quello è il momento in cui
0: Sì, è sulla
1: possono
0: tua
1: arrivare
0: parola, sì, è
1: risposte.
0: sulla tua parola, è proprio ecco, diciamo, come gli avevo detto tutto ma non suora, questa volta poi gli ho detto: ok, Gesù, fai tu, portami dove tu vuoi.
1: Allora, c'è un monastero a Fara Sabina. Fara Sabina è un luogo meraviglioso che si trova accanto alla bellissima Rieti, proprio quella punta, no? del Lazio, della regione Lazio. Insomma, siamo nella zona di Santa Rita, il monastero delle Clarisse Eremite a Fara Sabina, che è semplicemente, signori, questa bellezza qui. Dove possiamo venire tutti, no? Anche chi
0: Assolutamente,
1: non
0: anzi
1: vuole
0: vi
1: farsi.
0: aspettiamo. No,
1: Esatto,
0: no, no.
1: pensate, no, posso dirla
0: Sì.
1: questa? Mi ha colpito, fanno i matrimoni francescani. Cioè i matrimoni lontani
0: Dallo
1: dallo
0: sfarzo, nella
1: sfarzo,
0: semplicità,
1: nella semplicità.
0: nell'eleganza di quel momento, che è un momento
1: Assolutamente.
0: speciale, ma nella semplicità.
1: Allora, una volta arrivata qui, che succede?
0: Ecco, io ho fatto due esperienze qui a Fara Sabina nel 2020, quindi subito prima e subito dopo il primo blocco del
1: Del Covid.
0: Covid. Ed è stato, Paolo, un colpo di fulmine proprio, nel senso che
1: Capito.
0: per la prima volta, no, dopo tanta ricerca nella mia vita, mi sono sentita a casa. È stato impressionante come...
1: Colpisce quel momento quando capisci che sei
0: Sì,
1: di essere arrivato per poi ripartire, per ricominciare una vita completamente nuova, però.
0: ti arrendi completamente a lui, ma perché percepisci quella gioia così profonda che sai che viene da altro, no? Da lui. E poi ti lasci guidare perché è lui che tira, poi è lui che tira proprio come un vortice.
1: Allora, il carisma. Intanto io sto saltando un po' di capitoli, insomma, tu scegli, c'è una suor Barbara che è molto importante nella tua vita, arrivi a diventare questo. E teoricamente le Clarisse, noi dovremmo immaginarle le suore di clausura, no? Quindi la clausura e chiusura, e invece siamo qua, stiamo chiacchierando. Che cosa? Eccolo qua, questo è il
0: Della
1: momento. Questo è il
0: vestizione.
1: momento, no? Ecco, da questo istante in poi, che cosa fai della tua vita tutti i giorni?
0: Ecco, questo è un momento proprio importantissimo perché appunto indossiamo l'abito di Francesco
1: Sì.
0: fondamentalmente, no? Ecco, che cosa cambia? Cambia che quel silenzio, quella solitudine che perché poi lo si impara in monastero nel cammino di formazione, no? E il silenzio, a volte la solitudine spaventano, invece ti accorgi e piano piano in questo Gesù è buonissimo perché ti accompagna con una delicatezza infinita. E diventa sempre più abitato. È un silenzio che diventa invece poi dialogo continuo con colui che poi è diventato appunto da ottobre scorso il mio
1: Quindi
0: sposo.
1: Marcella, è una solitudine che in realtà è una solitudine che è piena di un accompagnamento, che è un silenzio
0: Sì.
1: che parla.
0: È un silenzio che parla, il silenzio va imparato, dico sempre, ed è un tesoro prezioso
1: Sì,
0: proprio.
1: concordo.
0: Perché nel caos, nella frenesia del chiasso di tutti i giorni, non ascoltiamo tante cose, per primo il nostro cuore, gli altri e Dio stesso. Quindi il silenzio poi ti insegna tutto
1: Io
0: questo.
1: vi vedo come delle antenne di Dio, no? Perché noi, che molto spesso non sappiamo pregare, o abbiamo paura, mentre preghiamo abbiamo paura di non dire le cose nel modo giusto, quello che si vuole, dobbiamo immaginare che ci siete voi che pregate per tutti, anche se non ci conoscete direttamente, ma pregate per tutti. E anche questo è il vostro compito.
0: Sì, questo è stupendo, questo l'ho sperimentato il monastero, no? Quando dice Gesù vi darò 100 volte tanto, no? Io pensavo per esempio con lo scautismo, no, di aver lasciato il mio gruppo scout, invece da quando sono in monastero tanti sono i gruppi che sono arrivati e quindi paradossalmente da che pregavo per pochi ragazzi, per un gruppo, per una parrocchia, oggi veramente, pur stando chiusa tra quattro mura, in realtà arrivo in tutto il mondo, arrivo a chiunque attraverso la preghiera. La preghiera non ha confini ed è per il mondo, cioè non è, perché a volte si pensa che la nostra sia una scelta di fuga, no? E invece in realtà tutta la nostra, cioè la mia vita è offerta. Cioè, vi faccio questo esempio, no? Io, quando ognuna di noi ha delle parti del monastero da tenere puliti, no? Ogni volta io ho da pulire le scale, noi abbiamo 5 piani, quindi di scale, no? E, cioè, io ogni volta che le pulisco offro un gradino pulito bene per, non so, per i giovani, per gli ammalati, per i carcerati, per le mamme in difficoltà, per i sacerdoti, insomma, quindi tutta la mia vita, tutta la nostra vita diventa veramente preghiera.
1: Che bella. Allora, ho ancora un sacco di cose da chiedere. Scout. Allora, e va bene tutto, ma non ci fermiamo noi dell'ora solare. È arrivata una cartolina per Suor Marcella, che già fa un sogghigna. E questa cartolina è arrivata da una persona molto speciale. Cartolina, guardiamo.
2: Ciao Paola, ciao Suor Maria Marcella. Io sono Rosaria, sono a Taranto e sono davanti alla chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, dove tutto è cominciato. Ebbene sì, perché la mia Marci ha pronunciato qui la sua prima promessa, la coccinella. Io sono stato il suo primo capo e ha promesso 7 punti neri, una coccinella sul tuo sentiero, eccomi. Eh sì, ha pronunciato il suo primo eccomi. Lei è sempre stata una ragazza piena di vita, sorridente, si è sempre donata agli altri. E sapete come il suo soprannome qual era? Gian Burrasca, e tuttora è la mia Gian Burrasca. Ebbene, ci ha fatto un grandissimo dono con la sua scelta, ha percorso il suo sentiero e ha trovato la sua strada. Ed è adesso diventata sposa di nostro Signore. Grazie.
1: La capo scout Rosaria Musetti, grazie Rosaria, gentilissima, a saperlo prima, altro che Marcellina Pane e Vino, Giannino Stoppani, Gian Burrasca.
0: Gian Burrasca.
1: Ah, ma questo dunque. Allora, Suor Marcella, tu hai detto delle cose meravigliose. Due domande. La reazione della tua famiglia quando questo è avvenuto?
0: Ecco.
1: Quella vestizione è avvenuta? Qual è stata?
0: Allora, il primo impatto è stato di lacrime, anche se siamo una famiglia credente, però ecco, se avessi detto mi sposo e vado a vivere in Fara Sabina, penso che ci sarebbe stata solo gioia, però il dire vado in monastero, poi in un monastero di clausura, ecco, rispetto anche, ecco, questo siamo.
1: Eccola
0: tutta
1: qua.
0: La mia famiglia, papà era ancora vivo, proprio 5 minuti che io dessi l'annuncio, perché la sera che sono tornata dal monastero dopo l'esperienza che avevo fatto.
1: Quindi gli hai fatto prima la foto sorridenti,
0: sì,
1: poi gli hai
0: esatto,
1: detto.
0: Esatto. E mamma ha pianto per 3 giorni, non mi ha parlato per 3 giorni, ma perché era talmente grande questa scelta, questa cosa, che adesso è strafelice, no? Anche perché poi hanno visto che sono felice, che continuo ad essere la Marcella, la Gian Burrasca di sempre. E, però fa un impatto, anche perché si sarebbero aspettati da me, magari, infatti mamma poi mi ha confessato, insomma, che aveva percepito che si stava muovendo qualcosa di grosso dentro di me, però magari che fossi entrata nella congregazione delle suore di Madre Teresa di Calcutta, perché per come avevo sempre vissuto,
1: certo,
0: certo. Si sarebbero aspettati
1: e qua,
0: questo.
1: E qua mi dai il gancio per l'ultima domanda. Quando è che tu hai avvertito, sentito di aver fatto la cosa giusta? Cioè, perché c'è un tempo in cui in ognuno di noi, qualsiasi cosa facciamo, scatta quello.
0: Allora, per me è stato sicuramente proprio quella prima esperienza di un mese a luglio del 2020, perché io razionalmente non sarei mai arrivata con i miei piedi ad una scelta del genere. Proprio di questo ne sono certa, no? Santa Chiara dice sempre: tieni presente, tieni davanti a te sempre il punto di partenza. Per me quel mese è stato veramente quel fidanzamento, quell'innamoramento, cioè esplodevo di gioia da tutte le parti, come adesso,
1: Si vede.
0: Però è stato proprio un dire: c'è la tua mano che mi ha condotto qui, perché io non ci sarei mai arrivata. E quindi questo mi anche nelle fatiche, perché la vita comunitaria, no, a volte è faticosa, eccetera, no? Anche l'impatto con questa vita nuova è forte, no? Però c'è sempre davanti a me il fatto che so che sono arrivata per mano sua.
1: Suor Marcella Scarciglia, Fara Sabina, provincia di Rieti, Monastero delle Clarisse, io signori, non ho niente più da aggiungere. Grazie,
0: grazie,
1: solo
0: Paola,
1: questo.
0: Grazie, grazie mille.
1: Grazie. Questa è l'ora solare, signori, grazie a tutti. Che meraviglia.
3: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 25 al 28 settembre su TV 2000.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Nuova crema al latte.
7: Dal gusto più delicato?
8: Più... irresistibile.
9: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
10: Macchie scure dopo l'estate?
11: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
10: Io valgo.
12: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
13: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
14: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per estate sport, loro sono già tutti campioni.
15: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
16: Tronchi Sandwich!
17: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
16: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.

0: Senti, Eleonora.
1: Dimmi, cara.
0: Quel Matteo...
1: Che vuoi sapere?
0: Mi ha detto che da qualche parte c'è qualcuno che l'aspetta, è vero?
1: Sì, è vero.
0: Chi è?
1: L'amore della sua vita. Una ragazza che si chiama Giuliana. Si sono conosciuti sulla nave, ma poi si sono persi quando siamo arrivati sbarcando.
0: Com'è successo?
1: Perché c'era della gente che aspettava Giuliana. Lei non è venuta agli alloggi degli immigranti.
0: Ma Matteo non sa chi era che l'aspettava o dove l'hanno portata?
1: Se lo sapesse, poveretto, adesso non sarebbe più qua.
0: Com'è sfortunato. È per questo che è così triste.
1: Perché fai tante domande, signorina?
0: Per niente. Niente.

0: Pian piano le cose si stanno aggiustando, padre Olavo. Se non consideriamo le rivendicazioni di alcuni, avrei quasi voglia di dire che sono meglio di quello che pensavo.
1: Ma la vostra signora mi ha appena raccontato che c'è stato qualche problema con uno di loro.
0: Ah sì, un certo Matteo. Forse non avrei dovuto assumere un giovanotto bello e senza famiglia e con un carattere così orgoglioso, ma lavora come più di un negro.
1: Beh, meno male.
2: Padre Olavo, voi sapete se è un anarchico?
1: Ma perché questa domanda, figliola? Non saprei, non posso esserne certo. Non l'ho mai sentito parlare.
2: Ma sarà timorato di Dio, padre?
1: Non so dirle neanche questo, purtroppo. Per quanto visto io, questi italiani non sono timorati di niente.
3: Sì, la mia Leonora è abbastanza soddisfatta di lavorare in quella casa. Si può perfino portare via il cibo che avanza la sera, quello che ha cucinato per i padroni.
4: Beh, meno male.
3: Già, non vogliono sprecare niente, sono bravi, no?
4: Se io non vedo, non credo. Quel maledetto ci darà la terra per coltivarla. Voglio proprio vedere.
3: Ma se l'ha detto, lo farà. Ce la darà dopo il raccolto.
4: Io non ci credo.
3: Non ricominciare, smetti di pensare male. Il signor Gumersindo, via, mi sembra una brava persona a me.
4: Scherzi? Ma se Cisio mi ha detto tutto. Mi ha detto che lui e suo padre compravano e vendevano schiavi anni fa. Oh mio Dio, Bartolomeo, se ci fossi stato io li avrei ammazzati.
3: Povero Matteo. Ma perché non vuoi capire che non dovresti più stare in quel capannone? Non è posto tuo. Ti ho già detto che puoi venire a stare a casa mia.
4: Se soltanto la mia Giuliana fosse qui con me, avrei già costruito una casa anch'io, per noi due.

0: Potete dimenticare per un istante la vostra maledetta banca e ascoltarmi?
1: Ecco fatto, parlate, cosa volete da me?
0: La vostra protetta.
1: Ah no, per l'amor di Dio, di nuovo con questa storia, basta.
0: È in stato interessante.
1: Che cosa? State scherzando? Per favore, spiegatevi meglio.
0: Ho detto che la figlia del vostro amico tanto caro è arrivata qui con la pancia piena.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, non è possibile. Jeanette, ammettetelo, voi la detestate. Capisco che cerchiate sempre di mettere in cattiva luce quella poveretta, ma non avete il diritto di arrivare a tanto.
0: Allora parlateci voi con lei, considerato che di voi si fida, signor Francesco. Ecco.
2: È vero quello che dicevano prima mia madre e Mariana. Non devi nascondermi niente e non aver paura. È vero.
3: È vero, Massimiliano. Aspetto un figlio da Matteo. E adesso non so più che fare della mia vita.
2: Ma è terribile.
3: E dopo quello che mi avete detto...
2: Non puoi più contare su di lui.
3: Lo so. Lo so. Lui ha un'altra adesso. Si è dimenticato di me.
2: Anche tu devi dimenticare quel maledetto.
3: Ma io porto dentro di me un figlio suo, come faccio?
1: È permesso, Giuliana? Ma tu che cosa ci fai qui nella sua stanza, Massimiliano?
2: Nulla di sconveniente, padre. Stavamo chiacchierando.
1: Tua madre mi ha raccontato una certa cosa.
2: Sì, so tutto.

Le tensioni nel Golfo, gli Houthi dello Yemen fanno sapere di aver abbattuto un drone saudita nella provincia di Taiz e aggiornano a 10 morti e 14 feriti il bilancio degli attacchi aerei dell'Arabia Saudita nelle ultime 24 ore. Siamo pronti a colpire interessi americani in caso di un intervento di Washington nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, avvertono gli Houthi, stretti alleati dell'Iran. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta a piena luce. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo è stato sventato dai carabinieri avvertiti dai compagni di classe. L'episodio avviene a pochi giorni dall'aggressione contro una docente da parte di un tredicenne in una scuola media di Roma. Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito sulla ciclabile da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Basta morire in strada, lo slogan della manifestazione oggi nel capoluogo piemontese organizzata dalla FIAB. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025. Frena, secondo l'OCSE, invece il prodotto interno lordo mondiale, decisiva l'incidenza della guerra in Medio Oriente. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, aggiunge l'organizzazione. Terzo e ultimo giorno di confronto fra i vescovi italiani, finisce oggi il Consiglio Episcopale Permanente, a breve la conferenza stampa del segretario generale Monsignor Baturi, ad aprire i lavori lunedì scorso il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza in piazza San Pietro, ricordando la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre domenica prossima 27 settembre. Il pontefice denuncia violenze, torture e sfruttamento che spesso i bambini e adolescenti subiscono lungo le rotte migratorie. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, esorta il Papa. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Mercoledì. Al nord alta pressione e aria più fresca. Giornata con tempo parzialmente soleggiato, ovvero con un cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Venti da est e calo delle temperature. Giovedì. Pressione in diminuzione. Giornata con cielo a tratti molto nuvoloso e con alcune precipitazioni sparse sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Venti da sud. Al centro, alta pressione prevalente. In questa giornata ci saranno venti moderati, mari mossi e generali condizioni di bel tempo con cielo in gran parte sereno ovunque. Giovedì, pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile con precipitazioni sparse a partire dalla sera e dai settori adriatici. Al sud, venti forti da nord-est. Giornata in gran parte soleggiata, soltanto sulla Sicilia e sulla bassa Sardegna ci potranno essere delle precipitazioni. Mari mossi, calo termico. Giovedì, la pressione è graduale diminuzione. In questa giornata il tempo sarà in gran parte stabile, ma con molte nuvole in cielo. In tarda serata e nottata inizierà a peggiorare.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
3: La differenza la fa non solo essere un consulente del cliente, ma essere un vero e proprio partner.
4: Essere sempre al passo con i tempi, con le nuove iniziative, le nuove tecnologie.
5: La grande differenza è quella di far scoprire nuove opportunità ai clienti.
6: La differenza sta nella formazione e nella competenza.
7: Portare responsabilità, innovazione, libertà a casa delle persone.
2: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
13: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
14: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia. misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Puglia, Abruzzo, ma anche Lazio, Toscana e poi Veneto e anche un ultimo caso, purtroppo una vittima, l'ultima vittima in Friuli, Venezia Giulia qualche giorno fa. I report sanitari ci dicono che ci sono casi in aumento di dengue, di West Nile, di chikungunya, malattie dal nome esotico, tutte trasmesse da zanzare. Dunque oggi vogliamo fare un po' di chiarezza, capire anche come paese, come sistema paese, come le singole amministrazioni, naturalmente noi cittadini possiamo tutelarci. E questa riflessione la facciamo grazie alla preziosa collaborazione dei nostri ospiti, a partire, felice di ritrovarlo in questa terza puntata di nuova stagione, con il professor Nicola Pertosillo, infettivologo al Campus Biomedico di Roma. Bentornato, professore.
1: Grazie.
0: E tra un poco vi presento anche l'altro ospite che è collegato, ce ne sono diversi collegati. Professor Pertosillo, la domanda preliminare è: queste malattie, che suonano a molti di noi come malattie nuove, non particolarmente

0: conosciute, esistevano già nel nostro paese, erano dormienti, sono arrivate. Ci faccia capire. Partiamo da questa considerazione generale, poi entriamo nel dettaglio.
1: E partiamo dal concetto che la zanzara è l'animale più pericoloso al mondo.
0: Perché questo causa, ce lo dice sempre.
1: Ma causa veramente un disastro. E ci sono due tipi di infezioni virali trasmesse dalle zanzare. Quelle che abbiamo qui nel nostro paese, il West Nile ormai è endemico nel nostro paese, c'è. E poi quelle che vengono importate da altri paesi, come la dengue, zika, chikungunya. Arrivano con una persona che ha fatto un viaggio, la zanzara punge e poi punge un'altra persona.
0: Quindi il vettore non è l'uomo, diciamo l'essere umano, ma è bisogna che ci sia una zanzara che punge e poi trasmette su ancora una volta il virus a un'altra persona.
1: Esattamente questo. La zanzara funge da vettore, in particolare ci sono vari tipi di zanzare, poi se ne parlerà.
0: No, parliamone subito, facciamo subito, io le chiedo proprio, sì. Non è semplice, lo capisco soprattutto in sintesi, di farci come delle piccole schede molto sintetiche per differenziare queste malattie e capire anche chi sono i vettori per bene. Quindi partiamo da West Nile, passiamo poi dal dengue e poi vediamo anche la chikungunya.
1: Allora, West Nile siamo intorno a 657 casi nel nostro paese che sono solo la punta dell'iceberg, perché in realtà sono molti di più. E ce ne abbiamo circa 350 che sono forme neuroinvasive, cioè colpiscono il sistema nervoso centrale, con una mortalità del 15%. Il serbatoio sono gli uccelli selvatici.
0: Ok, si parte dagli uccelli selvatici.
1: Uccelli selvatici, le zanzare li pungono, prendono il virus, li ripungono. L'uomo marginalmente viene colpito dalle zanzare che hanno punto gli uccelli selvatici. Siamo di fronte a una zanzara che si chiama Culex. Culex è quella che troviamo in casa.
0: Quella piccolina?
1: Quella piccolina che troviamo in casa, quella c'è in casa.
0: Che circola in alcuni momenti della giornata? O...
1: Ma diciamo che è quella che più la sera, più la sera. Però la troviamo, c'è nel nostro paese. E il problema è quello che noi non possiamo uccidere gli animali selvatici.
0: Adesso poi come ci attrezziamo? Questa è la West Nile. Dengue?
1: Dengue invece viene da altri paesi. E in quei paesi il vettore è rappresentato da una zanzara che si chiama Aedes aegypti. Qui non l'abbiamo. Abbiamo l'Aedes albopictus, la zanzara tigre, che punge durante il giorno. Allora arriva una persona con la dengue da un altro paese, anche asintomatica, ce l'ha nel sangue e viene punto dalla zanzara tigre, la quale a sua volta punge una persona che non è mai stata all'estero. Sta lì vicino. Quest'anno abbiamo 297 casi di dengue, di cui una quarantina sono autoctoni, gente che non ha mai viaggiato.
0: Con esiti altrettanto pericolosi come la West Nile?
1: No, la mortalità è molto minore in questo caso, però la dengue può essere una malattia importante, può esserlo. E poi abbiamo chikungunya, pochi casi.
0: Di cui si parla di meno, in effetti.
1: Pochi casi quest'anno, abbiamo avuto varie epidemie negli anni passati e anche qui... E la zanzara tigre, anche qui sono virus che vengono da altri paesi, non sono presenti nel nostro paese.
0: Grazie perché è stato sufficientemente chiaro, ma poi ovviamente abbiamo molto anche da aggiungere e lo faremo, perché adesso vorrei collegarmi e salutare Riccardo Bastianello, collega dell'AGI. Ben arrivato Riccardo.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te della tua presenza. Allora Riccardo, noi ti abbiamo voluto per raccontarci di una giovane donna e per raccontarci una vicenda che ci ha molto colpiti e rattristati. E quindi ti chiedo subito di dirci chi era Luna Darin e che cosa le è accaduto. Penso che tutto risalga alla fine dell'estate.
2: Sì, esattamente. Alla Mostra del Cinema quest'anno i riflettori, come sempre, erano puntati verso le grandi star. Però c'è stata una storia che ha commosso molto, che magari appunto non ha raggiunto gli echi della stampa nazionale o internazionale, quella di Luna Darin. Si tratta di una 37enne, un'artigiana, una perlera si chiama. ovvero quegli artigiani, è un sapere molto antico, un artigianato molto antico, che è la realizzazione delle perle tipiche di Burano, che tra l'altro è diventato patrimonio immateriale dell'umanità per
0: Sì.
2: l'UNESCO nel
0: Quindi la sua è una
2: 2020.
0: famiglia
2: E
0: veneziana
2: Luna è.
0: ben nota, ma che cosa è accaduto?
2: Luna è mancata il giorno prima della presentazione del documentario che la vedeva protagonista proprio a causa della West Nile. Va detto che soffriva da tempo di una malattia autoimmune che teneva sotto controllo, per cui si faceva curare regolarmente. Eppure verso fine agosto probabilmente c'è stata la puntura della zanzara infetta. Poi i primi sintomi, il primo ricovero all'ospedale di Venezia. Intorno alla prima settimana di settembre, un trasferimento d'urgenza a Padova, nel disperato tentativo di, fare un trapianto e poi il decesso che è arrivato il 9 settembre, 24 ore prima, della proiezione, appunto, il 10 settembre del documentario che la vedeva protagonista.
0: Una vicenda terribile, io ti ringrazio Riccardo, ringrazio il collega Riccardo Bastianello per averla riattraversata con noi, ha colpito un'intera comunità, naturalmente professor
2: Grazie
0: Petrosillo, grazie davvero e speriamo di poter vedere anche il documentario per poter conoscere diciamo, questa giovane donna e tutto quello che ha fatto, anche la sua arte. Ci ha detto il collega che soffriva di una patologia pregressa, ma chi sono i soggetti più esposti? In questo caso stiamo parlando di West Nile, cioè esistono persone che sono potenzialmente più esposte?
1: Allora, sono tutti esposti, non esiste un'età, una fascia di popolazione, siamo tutti esposti. Chi la prende però può avere delle forme più o meno gravi. Quelle più gravi sono le encefaliti, le forme neuroinvasive. E se una persona ha una malattia di base, beh, questo può portare a un peggioramento della patologia. Per cui abbiamo delle encefaliti che decorrono in maniera molto più semplice, altre che invece vanno incontro a gravi complicanze, soprattutto a carico respiratorio, con terapia intensiva e quant'altro, e quindi è molto importante. Quindi se una persona ha delle comorbosità, beh, prendere la West Nile ha un rischio maggiore di avere forme complicate.
0: Dopo parleremo di sintomi per capire insomma, quanto conta la tempestività diciamo, nell'agire per insomma, evitare magari degli esiti tanto fatali. Però vorrei chiedere se esiste un vaccino, cioè se si può giocare d'anticipo.
1: No, West Nile non c'è un vaccino. C'è per la dengue un vaccino e ce ne sta uno che è in corso per il chikungunya. Per West Nile purtroppo non c'è ancora un vaccino perché, come diceva, è una malattia relativamente nuova, quindi si sta lavorando alacremente. Ma West Nile oggi è l'arbovirosi endemica nel nostro paese, quindi ci dobbiamo pensare.
0: Ecco, ci dobbiamo pensare, diciamo, noi ci interrompiamo momentaneamente, brevemente, su questa frase, perché insomma qui si gioca una partita importante, continueremo a parlare di nuove malattie, di rischi ambientali connessi evidentemente ai cambiamenti climatici, dunque a tra pochissimo.

0: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Seed System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi 5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
1: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
2: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

0: Ben rientrati in studio, siamo noi, dicevamo, nel nostro paese si registrano sempre più casi di malattie che un tempo c'erano sconosciute, abbiamo parlato di chikungunya, di West Nile, di dengue e continueremo a parlarne. Di fatto oggi tecnicamente, ufficialmente siamo entrati nell'autunno, siamo a fine settembre, le temperature almeno qui nella capitale sono insomma intorno ai 30 gradi e le zanzare sono onnipresenti, infestano letteralmente le nostre giornate e anche le nostre sere. E allora che cosa possiamo fare? Allora, professor Petrosillo, io sono partita da un elenco che attraversava un po' l'Italia. Parlando della presenza di queste zanzare, veicolo di malattie tanto importanti, non c'è regione che si salvi?
1: Non c'è regione che si salvi, chiaramente nelle aree nel nord dove ci sono i fiumi e tipicamente l'area padana, e c'è una maggiore concentrazione di zanzare, c'è stata sempre, però ormai sono diffuse un po' in tutto il paese. Abbiamo visto in Sardegna, per esempio, recentemente. E bisogna dire che è vero, ci sono zanzare,
0: sì.
1: Ma quest'estate non ne abbiamo viste tante, perché faceva molto caldo. Le zanzare richiedono l'acqua, perché l'acqua fa trasformare le uova in larve. E se non c'è l'acqua non succede.
0: Non sono le condizioni ottimali.
1: Le piogge.
0: Ecco, professor Petrosillo, tra l'altro poi noi parliamo di dengue, parliamo di chikungunya, parliamo di West Nile, ma poi c'è anche un ritorno di malaria. Si parla di malaria attraverso l'aereo. Io ero all'estero alcuni giorni e insomma in Germania c'è stato un problema serio all'aeroporto di Francoforte. 3 persone che lavoravano lì sono morte tra agosto e settembre a causa delle punture di zanzare che arrivavano dalle stive degli aerei. Questo è stato accertato?
1: Allora, io sono stato proprio a Francoforte in quel periodo, casualmente. ci sono stati... Ha colpito i lavoratori...
0: Dell'aeroporto.
1: Sì. Quindi era in un'area dove sbarcava l'aereo. Evidentemente in quell'aereo c'erano delle anofele che erano infette. E hanno punto quei lavoratori, erano 6 casi,
0: sì.
1: E ne hanno fatti fuori...
0: E 3 sono morti, 3. L'ultimo da pochi giorni.
1: Il punto è che noi in Italia non abbiamo l'anofele. Non abbiamo la zanzara anofele, abbiamo però una simile che è la labbranchie, che teoricamente potrebbe essere un problema.
0: Sì.
1: Per la malaria occorre una grande densità di zanzare.
0: Ma però, il rischio che viaggino attraverso gli aerei riguarda anche noi?
1: Il rischio è per chi vive vicino all'aeroporto. Infatti in passato ci sono stati rari casi di malaria d'aeroporto in persone che vivono vicino all'aeroporto oppure che lavori nell'aeroporto. Ma cioè, voglio dire, però il problema è che bisogna disinfestare gli aerei che arrivano da quelle aree. Se uno arriva da un'area endemica, va disinfestato bene.
0: Queste sono le misure da adottare. Sicuramente la questione di come viaggiano, di come si spostano animali è fin qui esotici. Per noi è molto ben nota all'ospite che sto per presentarvi, con cui mi collego, che è il dottor Emiliano Mori, primo ricercatore dell'Istituto di Ricerca di Ecosistemi Terrestri IRET-CNR. È esperto, il dottor Mori, di clima e di biodiversità. Grazie della sua presenza, dottor Mori. Ecco, il dottor Mori per il momento è afono, abbiamo qualche difficoltà con il collegamento.
2: È difficile.
0: Eccoci, dottor Mori, eccoci.
2: Scusa.
0: Allora, ben arrivato, no, ma si figuri, oggi è il primo giorno d'autunno, dicevamo quasi 30 gradi, insomma, qui a Roma. Il presupposto deve necessariamente essere questo, anche quando parliamo di malattie come quelle che stiamo attraversando. Il riscaldamento, cioè l'aumento delle temperature, ha impattato notevolmente sul continente europeo. Si è verificato, anche in Italia ovviamente, ma non solo, ad una velocità che probabilmente non era neanche stata prevista.
2: Assolutamente sì, stiamo andando incontro, ma è sotto gli occhi di tutti, a un cambiamento climatico evidente, parzialmente naturale, ma sicuramente accelerato dalle attività dell'uomo.
0: Senta, dottor Mori, adesso vorrei mostrarle un titolo, mostrarlo al nostro pubblico, del Corriere della Sera di oggi, che un po' riassume una situazione che c'è ben nota, perché l'abbiamo vissuta tutti, insomma, quest'estate, ed erano le notti

0: continuità praticamente intollerabili, impossibili, con temperature che sotto il 24 non scendevano, le cosiddette notti tropicali. Posso chiederle se, ci diceva il professor Perosilo, ci parlava della necessità dell'acqua, dell'umidità, se questo tipo appunto di situazione, la notte tropicale, sia particolarmente favorevole, diciamo, alle zanzare e alle zanzare, le specie di cui stiamo parlando?
1: Sicuramente l'aumento delle temperature ha un effetto su molti insetti, su molti ditteri a cui le zanzare appartengono. Per esempio, ne accelera lo sviluppo in qualche modo. Può in qualche modo incrementare l'amplificazione del virus e sicuramente estende la stagione in cui questi animali sono presenti come adulti volatori, in qualche modo, no? Quindi, senz'altro c'è un effetto anche nell'espansione del virus, tanto più all'interno degli ambienti urbani dove il cambiamento climatico, dove il riscaldamento quantomeno è assolutamente più evidente. Quindi c'è necessità di avere una complessità un po' più ricca perché non tutte le specie di uccelli funzionano nello stesso modo nell'amplificare il virus. Quindi una comunità più ricca, più biodiversa, anche un effetto in questo senso perché non è detto che la zanzara possa spingere un
0: Grazie, grazie
1: uccello.
0: dottor Mori. Intanto noi aggiustiamo anche un po' l'audio e andiamo a vedere nel frattempo che cosa è accaduto e che cosa accade in uno dei paesi che è colpito da questa situazione maggiormente. Abbiamo sentito tutta l'Italia, ma insomma qui si è avvertita molto. Andiamo in Salento ed andiamo ad Aleste.
2: Sì, ne ho sentito parlare. L'infezione è provocata dalla zanzara tigre che nel momento in cui va a pungere una persona sana la infetta di questo virus.
3: Mia moglie chiude sempre la sera, però la vedo preoccupata a mettere delle zanzare, delle cose per non avere problemi.
4: Usiamo le precauzioni, non dovrebbe esserci allarmismo secondo me.
5: Quando abbiamo avuto notizia che c'era questa possibilità del caso dengue, ci siamo mossi subito contattando una ditta specializzata nelle disinfestazioni. Il primo è stato eseguito il 28 di agosto, successivamente alla comunicazione dell'ASL del 27 di agosto, il secondo intervento l'11 settembre e il terzo intervento il 17 di settembre.
6: E visto che si è ordinato, diciamo, questo intervento di disinfestazione, l'abbiamo esteso a tutta la marina, che sono 6,5 km di costa, quindi abbiamo fatto molto di più di quello che ci hanno ordinato.
5: Con l'atomizzatore su macchina, sia la zona oggetto dell'epicentro dell'infezione, che è a confine con il comune di Ugento, parliamo della marina di Aliste. E per maggiore sicurezza, noi ci siamo estesi come trattamento sino al confine con il comune di Racle.
6: Adesso casi registrati come infezione, quelli diciamo chiamiamoli conclamati, sono 15. Sicuramente già dalle prime di agosto a fine luglio si erano verificate alcune febbri. Non constatate perché magari l'hanno passato per una normale influenza.
5: Per quanto riguarda l'avviso ai cittadini, abbiamo un gruppo su parecchi social, anche a mezzo megafono, con l'auto della Protezione Civile.
6: Le attività svolte chiaramente hanno portato delle spese, però per fortuna diciamo, sono state delle spese che rientravano nelle competenze, nelle possibilità, nelle disponibilità che l'ente ha.
5: E da studi fatti si è appurato che la zanzara tigre non si sposta oltre i 200-300 metri dalla zona praticamente dove staziona. Quindi le altre zone non sono interessate dal fenomeno.
0: Ecco, professore, insomma, abbiamo sentito qui la questione, poi vedremo anche a livello individuale quello che possiamo fare, però da un punto di vista proprio sanitario. Per le amministrazioni il compito a fronte di situazioni così complesse e delicate diventa quello di rendere sempre meno attrattivo il territorio. Per le zanzare.
7: Esattamente.
0: Non per noi.
7: Per le zanzare, per noi no. Sì, ma cioè, non è che le zanzare si uccidono con lo spray.
0: No.
7: Bisogna colpire le larve e quindi andare nei punti in cui ci sono le larve, in cui l'acqua le fa riemergere, le uova si trasformano in larve. E quindi bisogna fare attenzione alle fognature, ai tombini, ai sottovasi in casa, alle vasche lasciate con l'acqua, perché lì le zanzare si riproducono. Questo è l'unico modo per rendere meno attrattivo il nostro territorio le zanzare.
0: È un'amministrazione pubblica, voglio dire, al di là di quello che possiamo fare nelle singole case?
7: No, l'amministrazione pubblica sa perfettamente dove bisogna fare le campagne di disinfestazione con le sostanze larvicide. Lì c'è bisogno veramente di agire in maniera capillare, perché, ripeto, le fognature, le zone in cui ci sono irrigazioni, quelle sono pericolose.
0: Ma ci sono per esempio esempi nel mondo di zone dove si è riuscito molto bene ad affrontare la questione? Cioè, guardi, che ci possono dare un modello che funziona?
7: Sì, però parliamo di aree in cui queste forme sono endemiche. In Brasile, Argentina, negli anni passati c'è stata una grande epidemia di dengue, quindi hanno fatto delle campagne estensive, però non è il caso nel nostro paese, noi abbiamo piccoli focolai. E quindi dobbiamo individuarli.
0: Da un certo punto di vista è più complesso, certo. Sebbene magari meno grave.
7: Poi come diceva il servizio, quando c'è un caso che viene da un altro paese, tutto intorno va fatta una disinfestazione mirata. Certo. Parlava di 200 metri, insomma, è possibile.
0: È stato molto chiaro. Allora noi andiamo in pubblicità, una pausa brevissima, poi rientriamo qui e proseguiamo la nostra riflessione.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Volta Renemul Gel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Volta Renemul Gel, quattro effetti in un prodotto.
4: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
5: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
6: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Ronchi Sandwich!
8: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
7: Ronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
9: Eccoci, eccoci rientrati in studio, siamo noi e stiamo parlando di malattie dal nome esotico che però si stanno diffondendo, veicolate dalla presenza delle zanzare e naturalmente soprattutto a causa dei cambiamenti climatici, quindi dengue, West Nile, chikungunya. Io mi sono trovata qui insomma un appunto di una malattia che non avevo mai sentito veramente fino a stamattina. Professor Prosillo, mi aiuti, Usutu virus, ma che cos'è?
10: Simile a West Nile, si trasmette anche questo con le zanzare, ma ce ne sta un'altra. Altra Zika, per esempio.
9: La Zika ne abbiamo parlato, Zika, è più familiare.
10: Tre casi abbiamo avuto quest'anno. Però sono arbovirosi, trasmesse dalle zanzare. Zanzare ci sono.
9: E ci dobbiamo convivere. Poi le chiedo una cosa un po' provocatoria, ma intanto, dottor Mori, c'è una questione legata al cambiamento climatico, anzi alla crisi climatica, perché insomma la situazione è particolarmente grave, che vede cambiare gli habitat, vede specie animali in difficoltà, in crisi di fronte alla colonizzazione di altre specie che non sono, come dire, autoctone. Ci fa alcuni esempi per quanto riguarda l'Italia, per esempio? Qui non parliamo necessariamente soltanto di zanzare.
11: No, in realtà il problema delle specie aliene ed invasive è un problema annoso e molto diffuso in Europa. Ci sono specie che minacciano la biodiversità nativa con la loro espansione, tra queste la nutria, il procione. Parlando di uccelli, lì di sacro, diffuso anche nella nostra penisola, la maina comune, l'usignolo del Giappone, per esempio. Insomma, sono degli uccelli o dei mammiferi che venivano utilizzati per la pelliccia o per come animali da compagnia, perché sì. Pensiamo anche ai pappagalli, insomma, e che poi sono scappate, hanno formato delle popolazioni naturalizzate che possono inficiare sulla biodiversità nativa, impoverendo la biodiversità nativa in qualche modo.
9: Quali sono gli animali e le specie, dottor Mori, più in difficoltà, per esempio?
11: Le specie più in difficoltà purtroppo sono i pipistrelli, che sono dei grandi assistenti nella lotta agli insetti nocivi, soprattutto nell'ambiente urbano, ma non solo, sono particolarmente minacciati, e i piccoli carnivori selvatici che entrano in competizione con molte specie invasive.
9: Quindi, ma se la passa meglio chi abita in una zona piuttosto che un'altra, che ha un certo tipo di habitat, questo influisce?

0: comunque le specie che soffrono sono quelle anche che si trovano nell'ambiente urbano, dove c'è un impoverimento della biodiversità e questo facilita in qualche modo la diffusione dei virus di cui stiamo parlando.
1: Okay. Grazie dottor Mori. Professor Petrosillo, diciamo, lei è in debito con me di una domanda perché a telecamere spente lei mi ha detto dobbiamo convivere con le zanzare perché poi una funzione ce l'hanno. A cosa servono le
2: Bella domanda. Hanno almeno tre funzioni. Forse il dottor Mori ne conosce ancora di più. Perché innanzitutto, la prima cosa, fanno parte della biodiversità. La prima, sono anche del cibo per altri animali, per i pesci, per gli uccelli. La seconda, contribuiscono alla impollinazione.
1: Anche le zanzare.
2: Assolutamente sì. Poi, una cosa bellissima che il dottor Mori conosce. Le larve sono degli elementi che purificano le acque. Purificano le acque, cioè sono importanti per la biodiversità. A noi danno fastidio perché
1: Beh,
2: viviamo
1: insomma,
2: in un
1: con tutto quello che
2: mondo.
1: stiamo raccontando. Dottor Mori, conferma tutto quello che ci ha detto il professor Petrosillo.
0: Confermo tutto, soprattutto quello che dicevamo in merito al fatto che sono prede di altri animali. Parlavamo dei pipistrelli, ma non
1: Certo.
0: solo, sono fondamentali nella catena trofica e nel mantenimento di un certo livello di biodiversità, che è quello che ci dà benessere.
1: Ci tocca tutelarle, no, questo mi sembra esagerato, però allora, professor
2: Anche con i
1: Petrosilli,
2: pipistrelli, la tutela dei
1: la
2: pipistrelli
1: tutela dei
2: è
1: pipistrelli già mi piace di
2: problematica,
1: più, però.
2: perché Ebola in Africa è
1: Eh
2: trasmesso dai
1: certo, non
2: pipistrelli.
1: dobbiamo dimenticarlo, ma insomma, qui entriamo
0: Però
1: veramente
0: in
1: in un
0: Italia non
1: altro,
0: c'è,
2: no, no, no,
0: ecco,
2: in
0: in un altro
2: Italia no,
1: territorio, in un altro
0: facciamo
1: tema.
0: allarmismo. No,
1: No, no, no, assolutamente, ma il professor Petrosilli non ce lo fa mai l'allarmismo.
0: no. No, ci
1: Però
0: mancherebbe.
1: a proposito di questo, appunto, io torno seria perché c'è un'altra questione che ci preoccupa, un po' ci inquieta, che sono i sintomi di queste malattie che abbiamo nominato. Perché io ne ho letti, professore, alcuni, per esempio il mal di gola, i linfonodi ingrossati, il mal di testa, che molto hanno a che fare con, diciamo, sindromi influenzali. Allora, com'è possibile riconoscerli? Cioè, sapere io in questo momento sto male perché sono stata infettata da una zanzara.
2: In effetti è così. La maggior parte dei casi queste infezioni decorrono asintomatiche o paucisintomatiche, con sindromi simili influenzali, febbre, mal di gola, linfonodi ingranditi, in dengue c'è anche un esantema, cioè delle macchie sul
1: Ah.
2: corpo. E poi
1: Macchie che
2: abbiamo,
1: appaiono su tutto il corpo. No, diamo informazioni di
2: possono
1: servizio.
2: comparire sul corpo, sul tronco soprattutto. E nel chikungunya, per esempio, c'è una sintomatologia caratteristica. La parola chikungunya significa l'uomo che muore dal dolore, quindi dolore osseo, osteoarticolare e dolore retroorbitario. Allora, se uno viene da un'area endemica e ha questa sintomatologia, chi lo vede deve pensare a questo e deve fargli fare degli esami appropriati. Però purtroppo talvolta non ha nessuna sintomatologia, ma ce l'ha nel sangue. West Nile è un
1: Ecco,
2: po'
1: West Nile.
2: diverso, perché West Nile molto spesso è asintomatico, molto spesso.
1: Questo
2: Le forme
1: non è una buona
2: asintomatiche, ma
1: notizia.
2: sì, oggi si fa, in queste aree si fa la ricerca del virus nel sangue da trasfondere, per cui ci sono donatori che potrebbero essere infetti e non lo sanno. Però quando colpisce il sistema nervoso centrale è lì da stato confusionale, da una forma di encefalite, quindi con disorientamento, sonnolenza oppure aggressività, tutto quello che concerne la sfera encefalitica. Lì bisogna essere molto, molto cauti e rientra nelle diagnosi differenziali delle encefaliti.
1: Ok, quindi insomma immediatamente rivolgersi
2: Certo.
1: al proprio medico, essere indirizzati insomma da uno specialista e fare subito le analisi. Dottor Mori, diceva prima il professor Petrosillo, non è che risolviamo la faccenda spruzzandoci addosso dei repellenti e io penso neppure con delle infestazioni periodiche che rischiano di complicare la questione come un circolo vizioso, immagino. Dottor Mori.
0: Ma no, direi di no. Anzi, confermo quanto ha detto il professor Petrosillo, insomma, tra l'altro tutti gli spray che utilizziamo sono nocivi anche per le altre specie di insetti, non sono specifici per le zanzare, per

0: tanto rischiano di danneggiare una biodiversità che invece ci protegge anche nell'ambiente urbano.
1: Ecco, allora ci avviciniamo alla conclusione di questo nostro ragionamento. Vogliamo aggiungere qualcosa? Intanto no, dottor Mori, le chiedo subito, secondo lei la cosa più efficace quale sarebbe? Così aggiungiamo a questa considerazione per contrastare e
0: Allora,
1: tutelare. Ecco, dal vostro
0: ti
1: punto
0: dicevo,
1: di
0: ci
1: vista.
0: vorrebbe un pochino di controllo nel limitare quanto più possibile di aiutare il riscaldamento, come diceva il professor Petrosillo, un controllo dei sottovasi, delle fognature e una riduzione degli ambienti potenzialmente utili per la riproduzione delle zanzare. La conservazione della biodiversità anche in ambiente urbano sarebbe fondamentale proprio al fine di.
1: Torniamo sempre a questo, in effetti. Professor Petrosillo, vuole aggiungere
0: Sì.
1: qualcosa?
2: Sì, voglio dire, bisogna farla adesso, perché fra qualche giorno ci saranno le piogge. E le piogge sono il terreno più favorevole per lo sviluppo delle uova. Le uova, le zanzare, le hanno già deposte, già stanno lì, pronte all'acqua delle fognature. E le larve escono fuori le zanzare.
1: Quanto tempo ci vuole prima che escano fuori?
2: E questo lo sa il.
1: Dottor Mori, quanto tempo ci vuole rispetto a queste larve? Siamo un po' spaventati, sembra un po' uno scenario dei film di fantascienza.
0: Si tratta
1: Sono
0: di poche
1: lì che attendono
0: settimane, quindi
1: le
0: bisogna intervenire rapidamente.
1: Quindi,
2: C'è
1: insomma, c'è pochi
2: pochi
1: giorni.
2: giorni.
1: Quindi, in
0: Sì.
1: conclusione, professor Petrosillo, dottor Mori, non possiamo stare tranquilli adesso che ci avviamo verso l'autunno, l'inverno.
2: No, noi dobbiamo essere consapevoli che questa è una battaglia che affronteremo per i prossimi anni, perché ritroveremo West Nile, ritroveremo la dengue, ritroveremo tutto. Però dobbiamo essere preparati. Quello che diceva il dottor Mori della tutela della biodiversità è fondamentale, perché è vero che nelle aree urbane noi non abbiamo la biodiversità, purtroppo questa è la patologia delle aree urbane, però dobbiamo cercare di garantirla nelle aree circostanti, perché lì è possibile ancora fare qualcosa. Qui da noi dobbiamo solo uccidere le larve e con sostanze larvicide e proteggerci con le zanzariere,
1: Le pale.
2: evitando tutto ciò che possa far crescere le zanzare.
1: Io vi ringrazio di averci accompagnato in questa riflessione. Abbiamo detto cambiamenti climatici, nuove malattie che si diffondono, aggressione, insomma, agli habitat naturali, necessità di tutelarli. Evidentemente tutto si connette, ma qualcuno l'ha detto molto meglio di me. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, vi aspettiamo qui alle 15:15 in studio.

0: Benvenuti a questo appuntamento con BioStile. Vi capita di alzarvi con le ginocchia doloranti? Avete anche voi quei fastidi alle articolazioni e ai muscoli che purtroppo, ahimè, con l'avanzare del tempo si fanno sentire? Oggi vi proponiamo la migliore offerta BioStile per un programma completo a supporto di articolazioni e muscoli, agendo dall'interno e anche dall'esterno. Riceverete Active Joint, la formula completa per nutrire le vostre articolazioni. Curcumina microincapsulata per favorire un miglior assorbimento e completare l'azione della formula. Chiamate per informazioni. Con questa combinazione completa avrete uno sconto immediato del 20%, la spedizione gratuita direttamente a casa vostra e se sarete tra i primi 30 a chiamare riceverete Easy Step. In omaggio, la crema per dare sollievo alle zone più affaticate. È un'offerta BioStile straordinaria, proprio perché è limitata nel tempo. Questo programma completo lavora su tre livelli. Nutrimento delle articolazioni, supporto ai normali processi infiammatori, sollievo locale con la crema da massaggio. I nostri consulenti sono già disponibili in questo momento per rispondere alle vostre domande e riservarvi questa promozione BioStile prima che termini. Non rimandate! Questo è il momento migliore per iniziare a prendervi cura delle vostre articolazioni.
1: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award.
2: Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.

0: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI.
1: Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
2: Fulton Sheen, segui quel vescovo. Domani in seconda serata.
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
4: Macchie scure dopo l'estate?
5: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antidà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
4: Io valgo.
6: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
7: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
9: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
8: Che però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
10: Spero che non avrete fame.
11: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante. Volete lasciarci? È un dramma familiare.
12: Sono sempre i più applauditi.
13: A un nuovo inizio.
2: Nicholas Nickleby, domani in prima serata.
14: It's just another night. Nel tardo inverno dei miei 17 anni, mia madre ha deciso che ero depressa. La depressione non è un effetto collaterale del cancro, è un effetto collaterale del morire.
15: Vai, amici.

0: dette dal Papa durante l'udienza generale, la catechesi dedicata alla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, ed in particolare al terzo capitolo, quello che tratta dell'attività umana nell'universo. Ma sentiamo le parole di Papa Leone.
1: Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico? Possiamo ricordare che meno di 4 anni dopo la chiusura del Concilio, nella notte fra il 20 e il 21 luglio del 1969, l'uomo avrebbe messo piede per la prima volta sulla Luna. Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di progresso. Con la libertà e l'intelligenza, egli aumenta le proprie conoscenze, facendo così progredire l'intera società. Per questo, alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce il rapporto con Dio, fino a farlo sembrare superfluo, o addirittura come antagonista rispetto alla fede cristiana. E questa lettura ha provocato un cambiamento di sguardo sul mondo da parte dell'uomo contemporaneo, rispetto alle epoche precedenti. Negli umanesimi post-cristiani, l'essere umano e Dio vengono erroneamente presentati come rivali per affermare le sue conoscenze, la sua libertà e il suo progresso. L'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio. Alla fine, però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della persona umana. È il dramma dell'umanesimo ateo, ben descritto da un importante teologo del Concilio Vaticano II, Henri de Lubac.
0: Senti, prima di parlare di quello che Papa Leone ha chiamato il dramma dell'umanesimo ateo, cioè come i pensatori laici hanno percepito il rapporto tra Chiesa e progresso scientifico, volevo capire insieme a te se il Concilio Vaticano II costituisce in qualche modo una novità del pensiero della Chiesa rispetto al progresso e alle scienze.
2: Allora, io, avendo l'età giusta per poter rispondere a questa domanda, posso dire che ci siamo sempre interrogati se il Concilio Vaticano II rappresenta la chiusura di un'epoca o l'inizio di un'altra, che è una domanda stupida, perché qualsiasi cosa rappresenta una transizione da un'epoca a un'altra, soprattutto un evento di quel genere. Però se è più legato a, diciamo, un passato che arrivava al suo compimento, oppure se annunciava il mondo nuovo. Noi eravamo giovani e dicevamo che annunciava il mondo nuovo, naturalmente. E allora, certo che rappresentava una novità rispetto al mondo. Primo, nessun concilio si era occupato di portare a tema e addirittura in modo così prolungato il mondo come interlocutore. No, il mondo come peccaminoso era sempre tra le righe, ma il mondo come interlocutore, come qualcuno con cui avere a che fare, come qualcosa da scoprire, beh, insomma, cioè tutta la positività della Gaudium et Spes, l'avrete detto non so quante volte, ma la prima stesura cominciava con le sofferenze e i dolori, e poi l'hanno ribaltata dicendo le gioie e i dolori. Cioè, per favore, guardiamo anche alle cose. Quindi c'è tutta una spinta, direi, una volontà di guardare positivamente al mondo. E il Papa ha ragione, cioè siamo in un momento in cui ancora era questa una linea di tendenza non della Chiesa, era una linea di tendenza un po' entusiastica del mondo, di guardare a se stesso, le grandi scoperte, le grandi aperture. Cioè, non siamo negli anni lugubri, siamo negli anni dell'apertura, insomma. Quindi sì, c'è una volontà di guardare positivamente al mondo. C'è una capacità di cominciare a ragionare sulle cose del mondo, non

0: per giudicare.
1: Non da maestrini, non per dire così sì, così no, ma per dire, diteci, la Chiesa ascolta, la Chiesa desidera anche in qualche misura confrontarsi, no? C'è anche chiaramente la volontà di dire questo che poi il Papa ha detto adesso, cioè, però per noi tutto ciò che è umano, questo lo ripeterà Wojtyla, lo ripeteranno tutti, è umano pienamente solo quando è aperto anche al trascendente. Quindi fin lì vi seguiamo, poi noi andiamo
0: infatti oltre. Deliu Bac, ma a proposito, chi è Deliu Bac? Chi è stato?
1: Allora, Deliu Bac è interessante come personaggio, primo perché chi ha vissuto 95 anni, diciamo, ha un arco di vita piuttosto ampio e interessante, ma poi perché è una figura paradigmatica di come la Chiesa ha fatto fatica a riconoscere i gioielli che aveva nel suo scrigno, li ha riconosciuti sempre dopo, sempre a posteriori, perché Deliu Bac era un gesuita, uno studioso emerito, che però ha cominciato a dire forse con il mondo possiamo trattare, forse il mondo ha qualcosa da dirci, forse, diciamo, è uno che ha aperto le porte della teologia a... non è il primo, perché c'era stato tutto il grande tentativo all'inizio del secolo, che poi è stato bollato come modernismo e l'abbiamo in qualche modo vissuto come un dramma per la Chiesa. Ecco, Deliu Bac è stato accusato di modernismo anche lui, ma insomma, anche Giovanni XXIII è stato accusato di modernismo, cioè questi che si erano resi
0: conto... Ogni tanto anche oggi qualcuno, persino i papi, vengono accusati di modernismo.
1: Ah no, no, cioè, però... è l'accusa più facile, no?
0: Vabbè, ma andiamo avanti su questo. Ma
1: è l'accusa più facile perché è esattamente però dentro il tessuto, ci riporta alla Gaudium et Spes, cioè attenzione a dare troppo credito al mondo, perché nel momento in cui voi il mondo lo fate entrare troppo dentro...
0: Siete mondani, piegate al pensiero dominante.
1: Allora, non è la mondanizzazione che interessa, no? Ma è primo il riconoscimento della giusta distanza tra le realtà trascendenti e le realtà invece del mondo, quindi... ognuno per favore tenga le redini, diciamo, nel suo contesto, e anche quindi ridimensionare le pretese nella storia della Chiesa di dettare la legge all'altare che detta la legge al trono, insomma. E poi però c'è anche, questo è più sfumato in alcuni, più presente in altri, il riconoscimento, no? Serio che il mondo, camminando sulle sue gambe, produce anche qualcosa di molto importante, di molto positivo anche per la vita umana, no? Cioè non è detto che soltanto dal catechismo viene fuori il positivo per l'umanità.
0: Però Deliu Bac sottolinea l'importanza, lo diceva il Papa, di riconoscere la dimensione trascendente della persona umana.
1: Il Deliu Bac primo è stato condannato perché è accusato di modernismo, gli hanno tolto l'insegnamento, gli hanno proibito di parlare, eccetera, eccetera. Beh, la parabola abbastanza normale di quei teologi che un pochino si sono spinti in avanti e hanno cominciato a pensare con il futuro, non solo al futuro. Quindi Deliu Bac è stato... Poi invece, come molti altri della sua generazione, è stato chiamato al concilio. È diventato un esperto del concilio. Quindi la sua teologia, che era stata condannata due decenni prima, un decennio prima, è diventata invece uno stimolo all'interno del concilio. Il problema è, come altri, perché Ratzinger in primis, ma anche lui, dopo il concilio un pochino hanno frenato, perché hanno visto i rischi a cui poteva portare diciamo un'apertura di quel genere. Sarebbe adesso troppo difficile discuterlo, eccetera. Però anche Deliu Bac allora ha trovato, essendo un grande intellettuale, una importante riserva aurea, che era gli studi storici. Allora ha fondato riviste, ha scritto libri, tutto per ricostruire il passato. Lasciamo perdere adesso per un momento l'apertura al futuro, ma ricostruiamo piuttosto il passato, i padri della Chiesa, i grandi scrittori antichi. Quindi, e in questo poi è diventato naturalmente un eminente studioso, e ha concluso poi la sua lunga vita in questo modo. Quindi la parabola di Lubac è interessante perché è una parabola preconciliare, bloccata, conciliare, aperta, post-conciliare,
0: prudente.
1: Prudente, bravo, sì.
0: Però mi pare importante questa sottolineatura di Papa Leone, e ti vorrei chiedere proprio in soldoni, perché molti, anzi gli interlocutori laici a cui in qualche modo si rivolge non lo capiscono, che cosa si perde rinnegando, dicendo che non c'è una dimensione trascendente nell'essere umano?
1: Allora, posso dire come penso, anche se intanto se c'è, come noi crediamo che ci sia, vuol dire che c'è anche in quelli che la negano. Quindi io lascerei un po' di libertà a Dio anche di esprimersi attraverso quello che sembra in qualche modo negarlo, no? Adesso non facciamo ricorso all'idea, secondo me fantastica, biblica, che Dio si serve profeticamente anche di profeti stranieri. Non è detto che devono essere tutti figli di Israele.
0: Lo Spirito soffia dove vuole.
1: Poi arriverà anche qualcuno che dirà che lo Spirito soffia dove vuole. Quindi io lascerei aperto anche il campo, però con molta discrezione, Gennaro, perché tu non puoi dire a chi volutamente, seriamente, non crede, tu non lo sai ma sei un credente.
0: Certo.
1: No. Io rispetto, però dico comunque lo Spirito di Dio, se c'è, e noi crediamo che ci sia, gira come vuole, francamente. E quindi può parlare anche attraverso quei luoghi, quelle persone, quelle situazioni che per sé lo negano. Quindi, che cosa perdono? Noi potremmo anche fare un discorso al contrario, cosa guadagnano? Cioè, nel senso che loro ti possono dire che guadagnano l'assoluta autonomia e l'assoluta libertà, che non è da disprezzare come tensione,
0: certo,
1: come apertura. E soprattutto io mi sentirei di dire come autonomia del mondo, perché il grosso problema teologico e biblico che si è aperto, diciamo, recentemente, nel senso parliamo sempre di qualche decennio, o se per non dire qualche secolo, è quanto il mondo è autonomo da Dio. Allora, se l'atto creaturale che la Bibbia immagina, no, da parte di Dio, vuol dire, famoso discorso, il dito tra Dio e Adamo, è un dito che si stacca o un dito che va verso attaccarsi? Cioè,
0: certo.
1: Allora, io credo che dobbiamo rimanere in una tensione, almeno teologicamente, in una tensione tra tutte e due le cose.
0: Che quindi Dio che il mondo è autonomo, però esiste anche la presenza,
1: però
0: in qualche modo l'intervento,
1: sì,
0: di,
1: no,
0: Dio.
1: Esiste la presenza di intervento, ma poi è autonomo, ma in qualche misura è creato per un'interlocuzione, è aperto, quello che diceva.
0: Quindi è in continua
1: è
0: creazione.
1: Quindi
0: anche
1: io
0: oggi
1: mi sentirei di dire, come credente, che noi possiamo ammettere, no, che questo non lede l'autonomia, però anche che l'autonomia del mondo è fondamentale per non avere delle visioni provvidenzialistiche piuttosto superstiziose poi in fondo, no? E nemmeno pagane, perché insomma, non so, dico, l'Odissea di Nolan ci ha ricordato che per gli antichi pagani gli dèi erano assolutamente, intervenivano in qualsiasi azione umana,
0: nel bene e nel male,
1: nel bene e nel male, ce n'erano tanti apposta per garantire. Ecco, questo noi l'abbiamo un po' purtroppo incamerato anche un po' troppo, perché per sé no, cioè,
0: senti, per esempio, quindi l'idea della punizione divina, queste cose qua,
1: l'idea soprattutto che Dio possa, quello che poi molto spesso ti fa allontanare dall'idea di Dio, perché Dio non interviene, cioè, voglio dire, ma insomma, rispetto a una situazione del mondo come la viviamo oggi.
0: E queste sono domande,
1: bambini,
0: comunque che restano, che restano
1: fare
0: aperte,
1: la lista delle domande
0: che restano,
1: sì,
0: aperte. Certo. Torniamo alla catechesi di Papa Leone.
2: Il Concilio desidera fornire una risposta chiara. Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa. Considerata in se stessa, l'attività umana individuale e collettiva ossia quell'ingente sforzo

0: impulso col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita corrisponde alle intenzioni di Dio. Anzi, prosegue la Costituzione, i cristiani non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore. Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. In sostanza, Dio ha posto nelle mani dell'uomo e della donna un creato ancora in statu vie, cioè in cammino, in crescita, perché essi lo conducano a compimento mediante la loro saggia attività. Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità e con essa il lavoro, il progresso e l'autonomia delle realtà create non viene assorbita o annullata dall'incontro con Dio, bensì assunta nella sua interezza, continuando ad essere in Cristo libera e operosa. Infatti, è in Lui che essa trova piena verità e libertà.
1: Continuiamo ad ascoltare Papa Leone, perché ci siamo un po' allungati prima nella riflessione ed è bene invece avere tutto il quadro della catechesi di oggi.
0: Nella celebrazione eucaristica, il frutto del lavoro umano, rappresentato dal pane e dal vino, viene posto ogni giorno sull'altare per essere trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo. Da questa prospettiva sorge una verità importante. Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene, ma può vivere pienamente la propria vocazione svolgendo bene il lavoro quotidiano e santificandolo. Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il Concilio afferma che tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati. Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere

0: Insieme possiamo costruire, con l'aiuto di Dio, un futuro migliore.
1: Abbiamo sentito due brani consecutivi ed è interessante perché fino a un certo punto mi è sembrato nella catechesi di oggi che il Papa ci abbia fatto vedere come appunto gli esseri umani collaborano al progresso e in un certo senso anche alla costruzione del regno di Dio. Però poi nell'ultimo brano della catechesi che abbiamo sentito il Papa ci ha messo in guardia dicendo: ma attenzione, non sono la stessa cosa, la costruzione della città non coincide con la costruzione del regno. Mi spieghi un po' la differenza, mi aiuti?
2: Voglio dire, se Gesù ha annunciato il regno che doveva venire, vuol dire che quello che viveva, che si viveva, non era il regno. Allora il regno è una tensione, perché noi, adesso diciamo rapidamente, la parola regno significa finalmente, per noi che crediamo, tutto entrerà in un'armonia per cui, per esempio, non ci sarà la violenza, non ci sarà addirittura il bambino giocherà col serpente
1: la lancia sarà un aratro e la spada la falce.
2: Allora questo è il verso cui noi crediamo che il mondo tende, e cioè ricongiungersi con un'armonia che è iscritta nel suo DNA. D'accordo? Questo noi lo crediamo, non è che... Allora, questo possiamo vederlo come gli uomini e le donne degli anni 50 in modo lineare verso il progresso, e quindi qualsiasi cosa avviene è un passetto verso il regno. Oggi siamo un pochino più cauti, oggi ci rendiamo conto che la distanza tra ciò che siamo e ciò che invece saremo è piuttosto ancora molto
1: lunga.
2: E
1: comunque il cammino non è lineare.
2: Soprattutto il cammino non è lineare e soprattutto non è un cammino di tutti. Perché quando il Papa dice deve essere per tutti, non so se ci rendiamo conto la parola tutti cosa significa, no? Significa, a parte il discorso che facciamo noi oggi, credenti, non credenti, tutte le religioni, tutti i popoli, tutte le età, tutte le situazioni. Allora, la parola tutti è una parola che, se la diciamo con un minimo di impegno, ti fa venire le vertigini, no? Quando questo mondo finalmente sarà un mondo in cui tutti saranno ricondotti a poter godere della realtà, sarà questo mondo come sarà? Noi lì poi l'immaginazione difetta, non possiamo assolutamente immaginare nulla, no? E va bene, allora tutto questo significa che in ogni momento, in ogni tempo, la fede diventa un interrogativo, non diventa una, come posso dire, asserzione assoluta, no? Ma diventa un interrogativo, a dire come oggi il credente si può rapportare rispetto a questo mondo. Poi non è il credente, sono i credenti, quindi le chiese, la Chiesa, la nostra Chiesa, come si può rapportare a questo mondo? Io penso che fare il Papa deve dare la vertigine, perché pensare che sotto la parola mondo non c'è il mio condominio, il mio quartiere, gli amici, la mia città, e vabbè, ma città 1.400.000.000 perseguitati lì, invece dominanti, prepotenti dall'altra parte, invece, come posso dire, silenziosi da questa... Cioè, cosa significa? Puoi dire sì la parola tutti, puoi dire noi, ma sapendo che chiedi a ciascuno, a ciascuna situazione, di rapportarsi e di mettere insieme Dio e il mondo, che è il sogno della Bibbia dalla prima pagina all'ultima, mettere insieme Dio e il mondo in modo che tra i due non ci sia conflitto, tra i due ci sia assolutamente, come posso dire, un rapporto di adesione, di Papa diceva carità, insomma, di amore, di libertà, di responsabilità condivisa. perché è anche bella l'idea.
1: E tu in questo modo, in qualche modo, stai spiegando anche tutta la tensione che è dentro Gaudium et Spes, credo.
2: Ma è questo il senso con cui, delle
1: con cui possiamo per ora chiudere.

Ma poi torneremo mercoledì prossimo a sentire ancora Papa Leone sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes. Adesso è solo il momento di salutarci. Buona serata, a domani.

0: Nel tardo inverno dei miei 17 anni, mia madre ha deciso che ero depressa. La depressione non è un effetto collaterale del cancro, è un effetto collaterale del morire.
1: Fai amicizia!
2: Scusa. Colpa mia, vediamo un film.
0: Cosa?
2: Tutti i tuoi sforzi per allontanarmi falliranno. Sono innamorato di te.
0: Voglio andare ad Amsterdam, yes. E voglio anche che Van Houten ci dica cosa è successo alla fine del libro.
2: Non gliel'ho ancora detto.
0: Dire che cosa?
3: Colpa delle stelle, questa sera in prima serata.
4: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
5: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
4: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
6: Macchie scure dopo l'estate?
7: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
6: Io valgo.
8: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.
9: Questi sono i nostri ampli mini.
10: Non si vedono.
11: Mi devo toccare, non ci credo.
12: Microscopico proprio.
9: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
3: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
14: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
15: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati.

con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissime, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, la famiglia Mirabelli, Perugini di Cosenza, il gruppo Unitarsi, Unità Pastorale San Giovanni XXIII, il gruppo Vanzaguello Castano I. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Fare Pasqua significa mettere via il lievito vecchio dell'odio e dell'egoismo per far fermentare fra noi la vita nuova, la vita inaugurata da Gesù, la vita dell'amore reciproco. Solo chi ama fa Pasqua, solo chi ama rimane in eterno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Il cristiano non è una persona disincarnata, ma vive pienamente la sua vocazione nelle pieghe e nelle piaghe della storia, con la consapevolezza che essa è nelle mani di Dio. Da Lui veniamo, in Lui viviamo, a Lui ritorneremo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
5: peccatori,
3: adesso è l'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
5: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
5: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Amen.

0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. Quando siamo sopraffatti dal male, persino la preghiera ci sembra inutile e inascoltata, quando siamo talmente scoraggiati da non sapere neppure cosa è bene domandare, ricordiamoci che in noi abita lo Spirito Santo, che ci permette di chiamare Dio col nome di Padre.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria in cielo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. In Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. O Maria, assunta la gloria del cielo, ricordaci sempre la grande dignità dei figli di Dio a cui siamo chiamati fin dall'eternità. È lì che tu ci hai preceduto, è lì che il tuo cuore di madre ci attende. Padre.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero glorioso, Maria è regina del cielo e della terra. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Pellegrini sulla terra siamo fatti per il cielo, dove ci precede una schiera innumerevoli di fratelli e sorelle che hanno già raggiunto la meta e ci indicano il cammino. O Maria, regina del cielo e della terra, rendi spediti i nostri passi sulla via della santità.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: preghiera per invecchiare bene. Dio mio, vieni a rimpiazzare in me tutto quello che mi viene a mancare a poco, man mano che invecchio. Le mie forze rimpiazzale con un di più d'amore, con un modo più semplice, più delicato di donare me stesso. Il mio slancio, il mio brio, rimpiazzalo con il tuo sorridere. Aiutami non solo a sopportare e a comprendere gli altri, ma a interessarmi ai loro progetti. Fa che la mia memoria mi permetta di ricordare ciò che vi è di migliore, ciò che vi è di più bello nella mia vita, per condividerlo con gli altri. Fa che la mia intelligenza accetti con umiltà di sapersi meno attiva, meno brillante, meno rapida, ma che si applichi sempre di più a cercare te e a far penetrare in me la promessa di eternità che tu fai a tutti coloro che ti cercano. Signore mio Dio, fa che sia sempre più capace di distaccarmi, di dimenticarmi, di donarmi, con te e per te. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
2: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: San Giuseppe,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
2: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi. Rimanga sempre.
2: Amen.
0: Di bianco candore recinta dunque.

0: Una chiesa vicina alla gente. Da cristiani non possiamo accettare né l'accanimento né l'abbandono terapeutico. Sull'emergenza educativa serve un'alleanza sociale. Il segretario generale della CEI, Baturi, interviene in chiusura dei lavori del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana. Scuola inquieta, un altro episodio di aggressione, questa volta sventata contro un insegnante. Domani il decreto alunni per istituire un tetto al numero di studenti stranieri, provvedimento che infiamma il dibattito politico, e le scuole paritarie rilanciano l'accoglienza verso i migranti. Un operaio di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Ennesimo incidente sul lavoro. Per la presidente del Consiglio Meloni è inaccettabile. Monumento chiuso per lutto. Il giorno dell'Iran all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi e attacca: il nostro paese è vittima di terrorismo. La delegazione americana abbandona l'aula. Tutelare i bambini migranti vittime di violenze indicibili è l'appello di Papa Leone lanciato alla fine dell'udienza generale di questa mattina in Piazza San Pietro. È una responsabilità di tutti, ognuno si senta coinvolto, esorta il Pontefice. 18:28 e più secondi, buonasera dalla redazione della TG 2000 e bentrovati. Una chiesa dell'annuncio che sente la responsabilità di trasmettere la fede oggi. I vescovi italiani concludono i lavori del Consiglio Permanente. Particolare attenzione ai temi del fine vita, delle sfide educative e delle disuguaglianze. Ci aggiorna Nicola Ferrante.
1: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in questi giorni, spiega il comunicato conclusivo, il Parlamentino dei Vescovi ha focalizzato l'attenzione anche sulle riforme delle strutture alla luce del cammino sinodale. Non si esclude perciò anche la riforma dello Statuto CEI, percorso destinato a entrare nel vivo con l'Assemblea straordinaria di novembre ad Assisi. In primo piano poi le tematiche di maggior interesse pubblico, con il tema del fine vita e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita.
2: La Chiesa non sposa l'accanimento terapeutico, cioè il ricorso a delle cure, a delle misure sproporzionate rispetto all'effetto, né può accettare l'abbandono terapeutico. Tutte le volte in cui, cioè, si dice che una persona, poiché ricorrono delle condizioni, può non essere ammesso ad atti di cura. Al di là della guarigione, tutti hanno diritto ad essere curati.
1: In tema di custodia della vita, il richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui le cronache restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
2: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso, e il primo elemento della dignità è la sicurezza. Questa è veramente una piaga che deve impegnare tutti.
1: Fronte ecclesiale, attenzione particolare ai sacerdoti, alla loro vita, alle fatiche del loro ministero. Nell'adeguare anche il calcolo per il sostentamento del clero, cresce l'attesa per l'incontro con Papa Leone, pellegrinaggio e veglia venerdì 11 dicembre nella Basilica di San Paolo. Rinnovo delle promesse sacerdotali e messa l'indomani a San Pietro. Lo sguardo sul mondo non dimentica la complessa situazione internazionale. Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
2: Il tema delle diseguaglianze deriva dalla constatazione che spesso la qualità dell'esito del cammino educativo scolastico dipende dalle latitudini o dalla differenza tra zona urbana e zona interna. Invece su questo bisogna fare uno sforzo, perché tutti possono avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
0: E a proposito di scuola, secondo il Censis, quasi la metà degli alunni vorrebbe una scuola più concreta e coinvolgente, mentre le scuole paritarie rilanciano l'accoglienza verso i migranti. Elena Seno.
3: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto IRIDE di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro. Un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle scuole superiori e 1.000 giovani diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è quella più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti intervistati. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche gli insegnanti restano un punto di riferimento, ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E poi c'è il nodo della valutazione. Solo il 17,9% comprende pienamente le ragioni dei voti ricevuti. Altro dato che colpisce: il 71% dei ragazzi considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Per migliorarla, gli studenti indicano lezioni più dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche e meno ore. La domanda di alleggerimento si accompagna dunque a quella di una scuola più coinvolgente. E a proposito di coinvolgimento, le associazioni delle scuole paritarie cattoliche, di fronte al dibattito sul tetto degli stranieri nelle classi, assicurano disponibilità all'accoglienza. Va garantita però alle famiglie un'effettiva libertà di scelta educativa e avvertono: l'inclusione si costruisce senza escludere nessuno.
0: E il tetto sulle classi annunciato dal governo continua ad infiammare il dibattito politico fra maggioranza e opposizione. Augusto Cantelmi.
4: La nuova norma sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge, perché occorre intervenire subito. Così il ministro dell'istruzione Valditara, che aggiunge riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro, non disarticoliamo le classi.
5: Attenzione! Noi non è che disarticoliamo le classi esistenti, sia ben chiaro. I nuovi arrivi però considereranno anche la percentuale del 30%, quindi entrerà immediatamente in vigore.
4: Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burka e il niqab.

0: Dab in classe. Ministro dell'istruzione che tuttavia prova a stemperare ogni polemica con il capo dello Stato Mattarella tirato in ballo da Giorgia Meloni in relazione ad una vecchia circolare del 1990 dell'allora ministro dell'istruzione Mattarella in cui riteneva opportuno, ove fosse possibile, tenere assieme alunni dello stesso gruppo linguistico che non devono superare il numero di 5 per ogni classe. La scelta di Meloni di citare Mattarella rientrerebbe chiaramente in una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni.
1: Il ministro Valditara, dopo 4 anni, avverte la necessità di introdurre un tetto sugli stranieri, produrre un vulnus, scatenare una guerra tra i bambini.
2: È forse il rancore legato ad una bocciatura una delle motivazioni che avrebbe indotto un 14enne a pianificare un'aggressione ai danni della sua insegnante in un istituto di Lamezia Terme. Fondamentale la collaborazione dei suoi compagni di classe con gli investigatori. Lucia Scione.
3: Ancora una volta uno studente pianifica un'aggressione contro la sua insegnante, stavolta in Calabria, in un istituto di Lamezia Terme. Il giovanissimo si era già procurato un coltello, lo aveva introdotto nella scuola e nascosto nel bagno, pronto ad usarlo contro la professoressa che assieme al corpo docente ne aveva deciso la bocciatura lo scorso anno. Ad impedire la tragedia sono stati i suoi compagni, a loro aveva rivelato il suo piano, la sua partecipazione a City Crime su Telegram, dove poi avrebbe trasmesso in diretta streaming l'aggressione. Ma i minori hanno fatto rete ed hanno allertato le forze dell'ordine.
4: Credo che i ragazzi possano essere sensibilizzati, formati, educati anche a vigilare essi stessi sui propri coetanei, sui propri fratelli e sorelle, sui propri parenti e amici più prossimi. Se un presidio si può prendere sicuramente quello di aumentare l'ascolto psicologico e pedagogico all'interno delle scuole, aumentare le competenze del corpo docente, investendo in maggiori ore di formazione, investendo in maggiore personale docente e di assistenza e sostegno tanto agli studenti quanto ai docenti e ai dirigenti.
3: Il 14enne di origini marocchine è stato fermato, perquisita la sua abitazione, passato al setaccio il traffico dati del suo smartphone. I carabinieri hanno appurato che il giovane era parte di una community online che spettacolarizza la violenza e irritisce anche i giovanissimi, secondo un rituale già visto la scorsa settimana a Roma.
4: Se vogliamo assegnare una responsabilità, un compito ai genitori, sicuramente mi sento di dire che è necessario vigilare in maniera attenta sull'uso che i ragazzi fanno dello smartphone, dei dispositivi elettronici in generale, non senza un'attenzione di un educatore, di un adulto, che possa aiutare il giovane a discernere.
2: E a proposito di attenzione, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha lanciato un allarme sul rischio che i minori stranieri non accompagnati entrino nel circuito penale. Alessio Orlandi.
5: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente di nazionalità tunisina ed egiziana. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema di accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti.
6: Vitto alloggio, sostegno anche psicologico, fargli imparare la lingua, la nostra cultura, vedere i loro talenti, indirizzarli per la formazione e per un percorso lavorativo, insomma quello che si fa con i nostri figli.
5: Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il Garante dell'infanzia, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una rete di protezione.
7: Se sia stati strutture di accoglienza adeguate, tipo il SAI, il rischio di entrare nel sistema della giustizia minorile è molto ridotto.
2: Tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili è l'appello di Papa Leone lanciato alla fine dell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Paolo Fucili.
8: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone lanciandolo da piazza San Pietro in vista di domenica.

0: La prossima giornata mondiale del migrante e rifugiato, fra chi è costretto a lasciare la propria terra, osserva il Papa.
1: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
0: E allora, chiede Leone,
1: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
0: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico, non rivale ma segno anch'esso della potenza di Dio, spiega il Papa. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà. Dio si incontra non abbandonando ma santificando le occupazioni terrene. Il progresso autentico è quello animato e orientato dalla carità.
1: Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo.
2: Al Palazzo di Vetro l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato le foto dei bambini uccisi. Protesta della delegazione degli Stati Uniti. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: Quella che doveva essere la giornata sul dossier iraniano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite finisce con un nulla di fatto. Tra minacce esplicite e aperture prudenti alla diplomazia, Washington e Teheran sono rimaste sulle proprie posizioni. Donald Trump ha definito molto positivo l'incontro durato 3 ore tra funzionari americani e iraniani, ma dal podio dell'ONU ha rilanciato l'ultimatum: o accetteranno un accordo che permetta all'Iran di tornare a crescere, oppure, ha detto, la Repubblica Islamica sarà annientata. La convinzione di Trump è che l'intesa potrebbe arrivare a novembre, dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti. La risposta del presidente iraniano Pezeshkian è stata un mix di dialogo e fermezza. Da una parte la disponibilità a negoziare, dall'altra il rifiuto di qualsiasi pressione. Teheran ha ribadito di non volere armi atomiche, ma ha rivendicato il diritto a sviluppare tecnologia nucleare per scopi civili. Non chiniamo la testa, ha detto il leader iraniano, aggiungendo che il paese difenderà la propria sicurezza senza chiedere il permesso a nessuno. Intorno al confronto tra i due leader cresce la preoccupazione per quanto sta avvenendo nella regione. I ministri degli esteri del G7 hanno condannato gli attacchi dei ribelli yemeniti contro l'Arabia Saudita e mentre proprio i sauditi hanno riaperto il grande oleodotto Est-Ovest, la Francia sta lavorando a una risoluzione ONU per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il petrolio mondiale. Al momento però lo scenario non è cambiato, la diplomazia continua a lavorare sotto la minaccia costante di una nuova escalation militare.
2: Ed è intervenuto anche il presidente dell'Ucraina Zelensky. Nuove ipotesi su un incontro con il leader del Cremlino Putin mentre continuano gli attacchi. Marco Burini.
4: Bombardare sempre, negoziare forse, chissà se mi va. Con l'Ucraina Putin applica un metodo preciso. Attacchi ai centri abitati per terrorizzare e sfiancare la popolazione e diplomazia a intermittenza per tenere sulle spine il nemico e i suoi alleati. Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale se Zelensky proprio ci tiene può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington, poco fa faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sull'energia e sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo, le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio.
2: La serie di interventi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sullo sfondo rivela una esigenza, quella di riformare uno strumento che si muove con regole, con scenari che sono del secolo scorso. Antonio Soviero.
5: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono tra gli altri il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e il siriano Al-Sara. La parola d'ordine per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario.

0: generale.
1: Ma il Consiglio di sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un paese, membro permanente, blocca volendo la volontà di altri 192 paesi. Vi sembra questo un sistema che possa funzionare?
0: A Palazzo di Vetro pesa l'assenza di Xi Jinping, che invece vedrà Trump domani alla Casa Bianca.
1: È sicuramente molto importante che questo incontro avvenga alla Casa Bianca, perché Xi Jinping può svolgere un ruolo molto importante sulle, come vogliamo chiamarle, intemperanze bizzarre di un presidente americano che dovrà poi fare i conti fra un mesetto e qualche giorno in più con il proprio elettorato che comincia a giudicarlo da tempo. Basta vedere la popolarità che è scesa a livelli che nessun altro ha mai conosciuto negli Stati Uniti.
2: E ora l'economia, perché l'OCSE alza le stime di crescita per l'Italia allo 0,9% nel 2026, ma arrivano venti contrari. Raffaella Furlone.
3: L'economia italiana prova a rimettersi in moto, significa più produzione, più consumi, più investimenti, in una parola, più attività economica. Secondo l'OCSE, quest'anno il PIL crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio dello 0,5 registrato nel 2025. Un miglioramento sì, ma non una corsa. La ripresa resta lenta e soprattutto poco robusta. Già nel 2027 la crescita dovrebbe infatti scendere allo 0,6%. Tradotto, l'economia continua ad avanzare, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. L'inflazione in Italia è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, quindi ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Nel resto dell'Eurozona il quadro non è molto diverso, la crescita è attorno all'1%. Fuori dal vecchio continente il ritmo è decisamente più sostenuto, gli Stati Uniti sono attesi al 2,2%, la Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi di interesse sui titoli a lungo termine hanno raggiunto i massimi da 15 anni. Significa che in molte economie avanzate, per governi e imprese, raccogliere denaro sui mercati costa di più.
2: Un operaio di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo, una ennesima morte bianca. Le indagini sono in corso, l'operaio indossava le imbragature regolari. Antonella Mazzateruel.
4: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto la notte scorsa da 10 metri d'altezza mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente, la Quintilio Moretti, specializzata in consolidamenti e restauri. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza, e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica.
5: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
4: Disposta pure la sospensione dei lavori all'Anfiteatro Flavio, finanziati dal gruppo imprenditoriale TOTS di Diego Della Valle, ormai in fase di conclusione. La cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione era fissata al prossimo 9 ottobre. Intanto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura, sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in una regione, il Lazio, che tra gennaio e luglio ha registrato quasi l'8% in più di infortuni sul lavoro, secondo l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi, ANMIL. Polemiche e proteste anche da parte dei sindacati e dei lavoratori del parco archeologico, che hanno indetto uno sciopero fino a domani, organizzato nel tardo pomeriggio di oggi, una fiaccolata davanti al Colosseo.
2: Adesso a Torino per il caso del bambino investito e ucciso mentre era in bici sulla pista ciclabile con il padre. 300 persone in strada per il piccolo Nicolò. Marco Burini.
6: Voleva solo andare a scuola in bici, è riuscito a un cartello appeso dove Nicolò, 7 anni, ieri mattina è stato mortalmente travolto da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Sempre dove il piccolo è stato investito è stata posata una bici bianca per ricordare Nicolò deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate e chiedere più sicurezza in strada. A Torino si è formata una ciclabile umana, una manifestazione dal

0: Titolo Basta morire di strada, i partecipanti in corso Regina Margherita hanno formato un cordone che ha delimitato la corsia ciclabile, imponendo alle auto di rallentare per poi arrivare davanti al comune. La sicurezza in strada non è un privilegio, il messaggio della manifestazione.
1: Quando muore un bambino che muore in bicicletta, che muore per la strada, è una tragedia per tutti. Stanotte non ho dormito come papà, io e le mie figlie sono grandi, le portavo in bicicletta come è successo col bimbo di ieri, e cercando, sono 40 anni.

0: Lottiamo per avere una città a misura dell'uomo, a misura di bambino. Il problema è che non deve mai più capitare.
1: Proseguono gli scontri in Etiopia tra l'esercito e una alleanza di forze separatiste di opposizione per tentare di rovesciare il governo. Maurizio Vischino.
2: Sempre più critica la situazione in Etiopia. Nella notte ad Abale ed Erebti, nella regione di Afar, sono scoppiati nuovi combattimenti tra l'esercito federale e i separatisti del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray. Entrambe le parti in conflitto hanno denunciato di aver reagito ad attacchi subiti. Poi in giornata è arrivata la notizia che le forze tigrine hanno preso il controllo degli aeroporti di Makalle, Aksum e Shire, nella regione settentrionale del Tigray. Di conseguenza l'Ethiopian Airlines ha annunciato la sospensione dei voli verso i tre scali aerei. Nel nord dell'Etiopia il primo ministro Abiy Ahmed il 4 novembre 2020 ha innescato una guerra per reprimere le richieste di autonomia e di secessione dei tigrini. Abiy Ahmed è la stessa persona a cui è stato assegnato il Nobel per la pace nel 2019. Nel novembre 2022, dopo due anni di conflitto durante i quali sono state uccise 600.000 persone, è stato siglato un accordo di pace. Ma le tensioni sono rimaste a tal punto che sette gruppi tra separatisti e opposizioni domenica scorsa hanno annunciato la formazione dell'Alleanza delle Forze Popolari Etiopi per la Sopravvivenza per rovesciare il governo del primo ministro Abiy Ahmed.
1: E ora vi portiamo a Kusra, il villaggio diventato simbolo della violenza dei coloni nei territori palestinesi per la storia di Luai Ridi. Il reportage della corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: La bandiera americana sventola ancora sulla casa di Luai Ridi, benestante cittadino americano. Sui muri di cinta corre il filo spinato, le 8 telecamere di sorveglianza registrano 24 ore su 24 ogni movimento. Il 16 agosto scorso è tornato a Kusra, il villaggio palestinese in cui è nato, per aiutare suo fratello a difendere la nuova casa di famiglia in costruzione, assediata dai coloni. Il suo caso ha fatto il giro del mondo a un mese e mezzo dall'operazione militare israeliana, che ha di fatto imprigionato in casa per 40 giorni Luai e la sua famiglia. L'intera area rimane zona militare, ma i coloni continuano a girare liberamente. Luai ce li indica dal tetto, ne vediamo almeno tre. Vicino a loro due camioncini, a pochi metri dal presidio dei soldati israeliani. Il 16 settembre c'è stata un'udienza alla Corte Suprema israeliana, ci dice Luai. L'esercito israeliano ha cercato di convincere i giudici di aver fatto il proprio lavoro, sono state rimosse le tende ed alcuni coloni sono stati arrestati, ma il mio avvocato ha dimostrato che sono ancora qui, dormono sulla collina, vengono a parlare coi soldati israeliani. Il 12 settembre, giorno del Capodanno ebraico, hanno di nuovo pregato insieme. Ripetono che è ancora zona militare chiusa, ma i coloni girano liberamente, mentre è molto difficile far arrivare gli operai che mi servono per continuare a costruire la mia casa. Barriere di lamiera e filo spinato circondano anche due edifici dei vicini. Rogaia, con figlio e marito, ci è tornata tre settimane fa. La sua casa era stata sequestrata ad uso dei soldati durante il mese di operazioni militari. Ci ho messo una settimana a pulire e i giocattoli delle bambine erano tutti rotti, ci dice Rogaia. Ho paura ad uscire, non mi sento sicura, non abbiamo protezione. Otto case rimangono interdette ai proprietari a Kusra. Un edificio resta occupato dai coloni. Entro la mezzanotte di oggi, ha decretato la Corte Suprema, l'esercito israeliano dovrebbe garantire il rientro a casa in sicurezza ai legittimi proprietari palestinesi. I coloni hanno occupato la casa e riallacciato acqua e corrente elettrica, ci racconta Attal, proprietaria di una moschea bruciata dai coloni. Ci hanno fatto anche una festa di matrimonio, vedremo che succede.
1: Il presidente Mattarella ha partecipato a Montecitorio alla presentazione dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro. Ad accoglierlo il presidente della Camera Fontana. L'evento segna il culmine di un percorso di valorizzazione di memoria della figura di Aldo Moro nell'anniversario della sua nascita, il 23 settembre del 1916, che ricorre oggi. E 41 anni fa l'assassinio del giornalista Giancarlo Siani per mano della Camorra. Per il ministro Piantedosi onorarlo significa rinnovare i suoi ideali. Lo ricordiamo con Cesare Cavoni.
4: La sera del 23 settembre 1985 i killer attesero Giancarlo Siani sotto casa per mettere a tacere una voce libera e scomoda. La sua colpa: ricostruire le relazioni tra le famiglie camorristiche, i loro affari, i legami con il potere. Siani individua gli interessi dei clan nella ricostruzione dopo il terremoto in Irpinia del 1980, irritando i boss della famiglia Gionta. E poi il suo impegno contro la marginalità urbana di Napoli, proprio quel mondo dove va la camorra da sempre a pescare. I boss locali considerarono

0: da subito minacce intollerabili per il proprio potere criminale. Tra le iniziative per ricordare il giornalista e il premio Siani, che ha coinvolto 10 scuole di Napoli e numerosi istituti della Campania, non solo, anche Roma, Milano, Torino e perfino Bruxelles al Parlamento europeo hanno ricordato Giancarlo Siani e i giornalisti minacciati o uccisi dalle mafie.
1: Giancarlo scrive da solo una notizia molto importante e la scrive solo sconfessando quello che hanno scritto gli altri. E questo è il problema. Se sei da solo a scrivere una cosa, rischi molto. L'appello è non lasciate soli quelli che raccontano le notizie importanti, perché se siamo tanti, siamo di più e più forti di loro.
0: Il volto sorridente di Giancarlo Siani da oggi accoglie a Napoli quanti passano sulle scale a lui dedicate, lì dove 41 anni fa fu ucciso dalla camorra. La sagoma è solo la prima di un progetto promosso dal comune che si svilupperà lungo tutta la scalinata.
2: Una breve pausa e poi torniamo sempre qui in diretta tra pochissimo.
3: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì. Per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
6: Perché non l'ho fatto prima?
7: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
8: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
9: È un'altra cosa.
10: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
12: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Pronchi sandwich!
15: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
14: Pronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
16: Da quando ho scoperto l'Inespecial Response, potrei scalare l'Everest!
17: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
18: L'Inespecial Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
17: E ora si cambia marcia.
18: L'Inespecialist, speciali per te.
19: Nuova crema al latte.
20: Dal gusto più delicato?
21: Più irresistibile.
22: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
23: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
24: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per estate sport, loro sono già tutti campioni.
25: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
26: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Bentornati nella diretta della TG 2000. Approvato poco fa in via definitiva con 81 sì e 51 no il disegno di legge sul nucleare che impegna il governo ad adottare entro un anno una decisione

disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione e l'indipendenza energetica. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, prevede le prime centrali nucleari in Italia nel 2033. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, poi alla Santa Messa, il TG torna alle 20:45. Grazie del vostro tempo per averci seguito e buonasera.

Mercoledì, al nord alta pressione e aria più fresca. Giornata con tempo parzialmente soleggiato, ovvero con un cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Venti da est e calo delle temperature. Giovedì, pressione in diminuzione. Giornata con cielo a tratti molto nuvoloso e con alcune precipitazioni sparse sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Venti da sud. Al centro, alta pressione prevalente. In questa giornata ci saranno venti moderati, mari mossi e generali condizioni di bel tempo con cielo in gran parte sereno ovunque. Giovedì, pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile con precipitazioni sparse a partire dalla sera e dai settori adriatici. Al sud, venti forti da nord-est. Giornata in gran parte soleggiata, soltanto sulla Sicilia e sulla bassa Sardegna ci potranno essere delle precipitazioni. Mari mossi, calo termico. Giovedì, la pressione è graduale diminuzione. In questa giornata il tempo sarà in gran parte stabile, ma con molte nuvole in cielo. In tarda serata e nottata inizierà a peggiorare.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award.
3: Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.
4: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI.
2: Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
5: Fulton Sheen, segui quel vescovo. Domani in seconda serata.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
10: Adam, torna subito qui!
11: Anche tu hai paura di me?
9: No, ho paura di me.
12: Cammini tutto il giorno, non hai niente. Eppure dai tutto te stesso.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati. E ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Dal 24 settembre, al cinema.
14: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola. Dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo la memoria di San Pio da Pietrelcina, un santo tanto amato e tanto anche vicino a noi con la preghiera, con la sua attenzione ai sofferenti, con la sua testimonianza di vita evangelica, seguendo Gesù, povero, umile e crocifisso sulle orme di San Francesco, un santo che tante volte abbiamo invocato e viene invocato in tutto il mondo per tante grazie. E allora anche questa sera, in modo particolare in comunione di preghiera con i fratelli e sorelle, soprattutto ammalati, che sono in comunione spirituale con noi televisivamente, vogliamo dire il nostro grazie a Dio per averci donato questo santo, ma vogliamo anche chiedere perdono per tutti i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare concesso al presbitero San Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo Figlio, e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia, concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo

0: per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Parola di Dio.
1: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
2: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
1: Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
2: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
1: Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola.
2: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
1: I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero. Odio la menzogna e la detesto. Amo la tua legge.
2: Lampada per i miei passi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunziando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. Gesù convocò i dodici e li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli ammalati. Li invia poveri, senza alcuna difesa. L'unico possesso che hanno è l'annunzio del Vangelo, del regno di Dio. Come gli apostoli, anche la Chiesa di ogni tempo deve bastare la forza che gli deriva direttamente dalla presenza del Signore. Tutto il resto a volte può diventare anche un intralcio. Pertanto vivere con fede il mandato del Signore ci fa sperimentare la possibilità di Dio, il Dio che ci accompagna sotto l'azione dello Spirito Santo a compiere la sua volontà e ad annunziare la buona novella, il Vangelo, a ogni uomo di buona volontà che l'accoglie.

ed è quanto ha sperimentato anche Padre Pio, di cui oggi celebriamo la memoria, frate minore cappuccino, che ha seguito Gesù sulle orme di San Francesco d'Assisi, il quale, ecco, pur restando quasi sempre gran parte della sua vita a San Giovanni Rotondo in convento, ha evangelizzato fratelli e sorelle in tutto il mondo. Tutto il mondo si è riversato a San Giovanni Rotondo. Perché? Perché, ecco, un santo che ha incarnato il Vangelo in fraternità e minorità. Oggi ricordiamo la sua testimonianza, appunto, di evangelizzazione come frate minore cappuccino, che, come dicevo, pur restando sempre quasi a San Giovanni Rotondo, il Signore ha manifestato in lui tanti carismi, doni anche molto speciali, particolari, che hanno attratto e continuano ad attrarre tante anime alla conversione e alla guarigione fisica e spirituale, giungendo così alla piena conoscenza dell'amore misericordioso di Dio attraverso il Figlio suo Gesù Cristo. Altare e confessionale, preghiera e penitenza, in umiltà e obbedienza hanno caratterizzato la vita di San Pio. E l'obbedienza, a volte anche molto dolorosa, perché, ecco, la Madre Chiesa l'ha provato duramente, l'ha provato in tutti i sensi, ma dice il Signore: io vi provo come l'oro nel crogiuolo, soprattutto a chi amo. Ma San Pio, ecco, nel silenzio, nell'obbedienza, ha fatto sempre la volontà di Dio in comunione con la Madre Chiesa, come ci direbbe anche San Francesco. Ecco che allora che anche il Papa San Paolo VI pronunziò quelle celebri parole: guardate che fama ha avuto, che clientela mondiale ha adunato intorno a sé Padre Pio. Ma perché? Forse perché era un filosofo? Forse perché era un sapiente? O perché aveva mezzi particolari a disposizione? Perché diceva la messa umilmente, confessava dal mattino alla sera ed era, difficile a dire, rappresentante stampato delle stimmate di nostro Signore. Dice il Papa: era uomo di preghiera e di sofferenza. Conosceva la sofferenza umana attraverso l'ascolto delle confessioni, attraverso quell'umanità che si riversava a San Giovanni Rotondo per implorare quelle grazie di cui necessitava. Ecco allora che Padre Pio è stato poi beatificato nel 1999 e fu proclamato santo nel 2002 dallo stesso Papa, Papa San Giovanni Paolo II, il quale disse di lui: non furono forse l'altare e il confessionale i due poli della sua vita? Chi non ricorda il fervore con il quale Padre Pio riviveva nella messa la passione di Cristo? La messa fu per lui la fonte ed il culmine, il perno e il centro di tutta la sua vita e di tutta la sua opera. Ecco allora che, come attraverso i sacramenti, noi facciamo esperienza dell'amore di Dio e della sua misericordia. Padre Pio fu misticamente, ecco, unito, configurato a Cristo, e ricevette le stimmate, i segni della passione di Gesù la mattina del 20 settembre del 1918, mentre era nel coro in preghiera di ringraziamento dopo la messa, e le ha portate per 50 anni, pensate, per tutto questo tempo, fino a un attimo prima di morire. I fedeli che lo incontravano nella confessione e nella Santa Messa facevano esperienza diretta e forte, anche misteriosa, ecco, della grazia
che il Signore operava attraverso Padre Pio. Attraverso di lui sperimentavano l'amore misericordioso di Dio, fiducia nella vita, la forza di affrontare i sacrifici e la sofferenza e la capacità poi, ecco, di ordinare tutto questo nella propria vita personale per riprendere un cammino di fede, di speranza e di carità. L'incontro con il Santo Frate è sempre stato e continua ad essere ancora oggi per gli uomini di buona volontà un incontro dove inizia un pentimento, la conversione, ma anche la consolazione e la gioia di riprendere la vita cristiana innanzitutto, secondo la volontà del Signore. Ecco, a questa celebrazione partecipano tanti fratelli e sorelle che ci seguono televisivamente. Siete infermi, ammalati, sfiduciati, stanchi, oppressi, come anche qui in mezzo a noi tanti, vi portate tante sofferenze nel cuore. E gli afflitti sono cari al cuore di Dio. E lo stesso Padre Pio ce lo ricorda. Nei suoi scritti invita gli afflitti, ecco, nel corpo e nello spirito, ad aprire il cuore al celeste medico delle anime, abbandonandosi con fiducia tra le sue braccia, perché, dice Padre Pio, siete i prediletti del Signore, i prediletti del Signore. E un prediletto del Signore, ecco, fu anche un giovane della nostra terra, che Giacomo Gaglione, il quale da giovane iniziò a soffrire di una poliartrite reumatoide deformante e del casertano, nato tra Marcianise e Capodrise. Pensate, questo giovane di famiglia benestante a un certo punto andò da Padre Pio perché non guariva e non c'erano i mezzi di oggi, anche allora, e tutta la popolazione pregava per lui, perché pensando che Padre Pio avesse poi guarito. Quando lui ritornò da San Giovanni Rotondo e ritornò a Capodrise, nel Casertano, lui ritornò come quello di prima, ma disse una cosa: Padre Pio non mi ha guarito, ma mi ha cambiato la testa. Mi ha cambiato la testa. Lui ha vissuto per tutta la vita bloccato su una lettiga, ma diventando un testimone nella sofferenza dell'amore e della misericordia di Dio fino alla fine dei suoi giorni, diventando terziario francescano e istituendo anche dei gruppi di preghiera. E quindi ancora una volta, attraverso la sua testimonianza, riportava tutto al Signore. Padre Pio non mi ha guarito, ma mi ha cambiato la testa, l'ha fatto guardare al Cristo crocifisso. E allora, fratelli e sorelle, ecco, Padre Pio, per Padre Pio l'Eucaristia è stata la fonte e l'origine di tutti i suoi doni mistici, e tra le opere che lui realizzò, ha realizzato, le abbiamo ancora con noi, sono l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dove unì quelle che è l'assistenza sanitaria ma anche la carità cristiana verso i fratelli sofferenti. E poi i gruppi di preghiera che sono sparsi in tutto il mondo, i gruppi che sostengono la Chiesa ma anche i fratelli nelle difficoltà, in comunione con la Madre Chiesa. Ecco, Padre Pio termina la sua vita terrena nella cella numero 1 alle 2:30 di notte del mattino del 23 settembre del 1968, ma misticamente muore sull'altare anche come sacerdote, perché l'ultima messa la celebrerà il giorno prima, alle ore 5 del mattino del 22 settembre del 1968. Il primo sacerdote stigmatizzato che aveva fatto della Santa Messa il centro e la ragione di tutta la sua vita, sotto lo sguardo della Madonna delle Grazie, che si vede

nel ristantuario di San Giovanni Rotondo. E allora è a lei che vogliamo affidarci, affidare i nostri fratelli e sorelle ammalati in comunione con noi, alla Madonna, a Maria, l'intercessione sua e quella di Padre Pio e di tutti i santi, perché ci aiutino ad assumere la nostra responsabilità a vivere e diffondere il Vangelo in questo nostro tempo e a essere rinnovati e a rinnovare, ecco, il nostro rapporto d'amore con Dio e con la Chiesa, per essere nel mondo testimoni d'amore, di giustizia e di pace. E così sia.

0: Pregate fratelli e sorelle perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo nel ricordo di San Pio da Pietrelcina e fa che, partecipando a questi santi misteri, meritiamo i frutti salvifici della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai posto nel cuore di San Pio da Pietrelcina il fuoco di una così grande carità per Cristo. Egli, associato alla sua passione, lo ha seguito con amore, perseverando fino alla croce, e ai fratelli, afflitti da pene nell'anima e nel corpo, ha rivelato incessantemente la divina misericordia. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Spirite Santo, sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, con l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Signore, non sono degno di...

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti al sacro convito, fa che seguendo sempre le orme di San Pio da Pietralcina, ti serviamo con perseverante dedizione e ci prodighiamo con carità instancabile verso tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Leviamo alla Madonna della Speranza la nostra preghiera, insieme. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta.

0: Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Sull'esempio dei santi glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Amen.

0: Macchie scure dopo l'estate?
1: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
0: Io valgo.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
2: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
11: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa, ma sei tu che guardi loro o il contrario?
15: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Ialuronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.

Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

0: Sia glorificato in nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.
1: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
2: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
1: Ricordati, Signore, della Tua Chiesa. Preservala da ogni male e rendila perfetta nel Tuo amore.
2: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
1: Fa che tutte le genti conoscano Te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, Tuo Figlio.
2: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
1: Concedi ai nostri parenti e amici prosperità e salute. Fa che godano della Tua benedizione sulla terra e nel cielo.
2: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
1: Conforta coloro che sono oppressi dalla fatica e dal dolore. Difendi la dignità dei poveri e degli esclusi.
2: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
1: Apri le braccia della Tua misericordia ai morti di questo giorno. Accogli le loro anime nella pace del Tuo regno.
2: Mostraci, Signore, la Tua misericordia.

0: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
1: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
4: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì, per celebrare insieme la gioia di essere bambini, con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
5: Macchie scure dopo l'estate?
6: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
5: Io valgo.
7: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
8: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
9: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
10: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I can't...

0: cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
1: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acascia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata regina del cielo e della terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave
1: morte.
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave
1: morte.
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia 4 Ialuronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi 5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh. Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
7: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo e Dixan.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinaccioli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.

0: Alleanza sociale. Il segretario generale della CEI, Baturi, interviene in chiusura del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana. Scuola inquieta, un altro episodio di aggressione, questa volta sventato contro un insegnante. Domani il decreto alunni per istituire un tetto al numero di studenti stranieri, provvedimento che infiamma il dibattito politico. Seconda giornata all'Assemblea delle Nazioni Unite, oggi voce ai paesi in guerra, con l'intervento del presidente ucraino Zelensky, che ieri ha incontrato Donald Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi e attacca: il nostro paese è vittima di terrorismo. Dagli scritti di quindicenne per l'Azione Cattolica fino al discorso del febbraio 1978 ai gruppi parlamentari DC, inaugurata alla Camera l'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro, illustrata a Montecitorio alla presenza di Mattarella nel 110° anniversario di nascita dello statista. 20:52, buonasera da tutti noi del TG 2000, una chiesa dell'annuncio che sente la responsabilità di trasmettere la fede oggi. I vescovi italiani concludono i lavori del Consiglio permanente, particolare attenzione ai temi del fine vita, delle sfide educative e delle disuguaglianze, ma anche alla coesione sociale in vista delle elezioni politiche. Nicola Ferrante.
1: L'annuncio della fede nel contesto odierno è la domanda che ha attraversato i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, sessione autunnale, conclusa oggi. Nel pomeriggio conferenza stampa finale, in primo piano i temi che interpellano la società civile, come il fine vita. La Chiesa non può accettare né l'accanimento né l'abbandono terapeutico.
2: Al di là della guarigione, tutti hanno diritto ad essere curati, ad essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
1: In tema di custodia della vita, il richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui un giovane operaio è morto in servizio al Colosseo.
2: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso, e il primo elemento della dignità è la sicurezza. Questa è veramente una piaga che deve impegnare tutti.
1: Fronte ecclesiale, attenzione particolare ai sacerdoti, cresce l'attesa per l'incontro con Papa Leone a San Pietro sabato 12 dicembre, il giorno precedente veglia nella Basilica di San Paolo. Per sostenere il clero stabilito un incremento del 2% delle retribuzioni, 21 euro in più al mese, ben al di sotto del costo della vita, ma gesto a sostegno del ministero svolto. Fronte politico, la campagna elettorale non sacrifichi la coesione sociale. Sull'emergenza educativa spiega il segretario CEI: inammissibile che un percorso scolastico sia diverso a causa della latitudine in cui si nasce. Mentre una domanda sull'accoltellamento nei giorni scorsi in una scuola di Roma riflette.
2: Il tema non della remigrazione, ma dell'accoglienza, dell'integrazione deve polarizzare la nostra attenzione, della condizione per cui l'integrazione non sia assimilazione dell'altro alla mia cultura, al mio pensiero o alla mia società, ma sia una possibilità davvero di incontro.
0: Il decreto sul tetto alle classi, che verrà presentato domani dal governo, continua ad infiammare il dibattito politico, mentre si discute del ritorno al nucleare dopo il via definitivo al Senato. I dettagli da Augusto Cantelmi.
3: La nuova norma sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge, perché occorre intervenire subito. Così il ministro dell'istruzione Valditara, che aggiunge riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro, non disarticoliamo le classi.
4: Attenzione, noi non è che disarticoliamo le classi esistenti, sia ben chiaro. I nuovi arrivi però considereranno anche la percentuale del 30%, quindi entrerà immediatamente in vigore.
3: Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burqa e il niqab in classe. Intanto al Senato arriva la via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti e la gestione dei rifiuti. Per Meloni, scelta coraggiosa e di buonsenso; per Bonelli, De Verdi, è una follia economica.
0: All'Assemblea Generale dell'ONU l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato le foto dei bambini uccisi. La delegazione degli Stati Uniti ha abbandonato

0: l'aula. Massimiliano Cocchi.
1: Quando il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto delle 184 bambine uccise da un bombardamento americano nella scuola di Minab al primo giorno di guerra, il rappresentante degli Stati Uniti si alza e se ne va. Gesti plateali che non cambiano la sostanza del confronto politico e diplomatico tra Washington e Teheran all'Assemblea delle Nazioni Unite. Tra minacce esplicite e prudenti aperture al dialogo, ognuno è rimasto sulle sue posizioni. Donald Trump ha definito molto positivo l'incontro tra la delegazione americana e quella iraniana, ma ha rilanciato il suo ultimatum: o Teheran accetterà un accordo oppure li annienteremo. La replica di Pezeshkian è stata un mix di disponibilità al confronto e di fermezza politica. Da una parte infatti il presidente iraniano ha ribadito l'apertura ai negoziati, dall'altra ha respinto qualsiasi forma di pressione esterna, rivendicando il diritto a sviluppare il proprio programma nucleare per uso civile. Al di là delle immagini, delle accuse reciproche e dei gesti eclatanti, lo scenario sul fronte iraniano almeno per ora resta immutato. La diplomazia continua a lavorare sotto la minaccia costante di una nuova escalation militare.
0: Alle Nazioni Unite è intervenuto anche il presidente dell'Ucraina Zelensky. Nuove ipotesi su un incontro con il leader del Cremlino Putin mentre continuano gli attacchi. Marco Burini.
2: Putin va fermato e le sanzioni contro la Russia ci rafforzano, ha detto poco fa Zelensky nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, ha detto il leader ucraino, che ha citato l'Italia tra i paesi che partecipano al sistema di difesa antimissile. Ma se Kiev dice di essere disposta a una tregua, anche limitata, Mosca si rifiuta. Non faremo alcuna pausa nella nostra operazione militare speciale, altrimenti l'Europa ne approfitta per dare altre armi a Kiev, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov al Consiglio di sicurezza dell'ONU, subito dopo aver incontrato il segretario di Stato americano, che ipotizzava una tregua su energia e grano. Rubio ha detto che Putin è stato invitato al G20 di Miami, in Florida, il prossimo dicembre. Piuttosto che con Kiev, Mosca preferisce dialogare con Washington e infastidisce l'Europa. La Polonia dice che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi e i caccia si sono subito alzati in volo. Una provocazione, mentre l'aggressione è tutta per l'Ucraina. Oggi tra Odessa e Kiev 7 morti e decine di feriti. Nella capitale i droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio.
0: Torniamo in Italia. Denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri dopo la segnalazione dei suoi compagni di classe. Il giovane aveva intenzione di accoltellare la sua insegnante. Lucia Sciona.
3: Stavolta la tragedia non si è consumata. In un istituto scolastico di Lamezia Terme, i compagni di scuola di un 14enne hanno segnalato ai carabinieri le intenzioni del minore, confermate dal ritrovamento di un coltello introdotto a scuola e nascosto nel bagno. Il giovane con quella lama voleva aggredire una sua insegnante, colpevole a suo dire di averne deciso la bocciatura a giugno. Non solo, avrebbe poi trasmesso anche le fasi preparatorie del gesto in diretta Telegram. La sua intenzione era stata annunciata anche in una chat di classe, ma gli studenti non hanno taciuto ed hanno informato le forze dell'ordine. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà dalla procura dei minori di Catanzaro e fermato. Dopo la perquisizione dell'abitazione in cui vive con la famiglia, prosegue la verifica del traffico dati dello smartphone di sua proprietà. Fondamentale comprendere se abbia agito di sua iniziativa o se il 14enne sia stato istigato dalla community della quale faceva parte e dalla quale avrebbe dovuto dimostrare di essere in grado di compiere l'insensato gesto.
0: Un operaio di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Indagini sulle misure di sicurezza poco fa fiaccolata e presidio fuori dal monumento che resterà anche per la giornata di domani chiuso. Antonella Mazzateruel.
4: Chiuso per lutto il Colosseo, alle file esterne di turisti si sono sostituite nel pomeriggio le proteste dei comitati studenteschi e dei sindacati in difesa della sicurezza sul lavoro in seguito alla morte, intorno a mezzanotte e mezza, di un giovane rocciatore, Andrea Moretti, mentre stava installando nuovi faretti a LED nell'anfiteatro Flavio. È caduto da un'altezza di 10 metri, aveva indosso l'imbracatura, ma non era agganciato alle funi di sicurezza. Per chiarire i motivi, l'attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica, da verificare anche le gare per il nuovo nuovo impianto di illuminazione. Il 22enne, originario della provincia di Teramo, era dipendente di un'impresa abruzzese che lavorava in subappalto al Colosseo. Al momento, contro ignoti,

0: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e i carabinieri stanno visionando le telecamere di sorveglianza interne. Hanno già sentito i due colleghi che erano nel cantiere, ma non hanno assistito alla caduta della giovane vittima.
1: Protesta oggi a Napoli in strada con un sit-in di un centinaio di abitanti di Pozzuoli. Chiedono chiarezza sul loro destino dopo il terremoto del 31 luglio scorso. In particolare protestano gli abitanti dei rioni di edilizia pubblica della cittadina. Giuseppe Caporaso.
2: Tensioni in piazza e una forte esasperazione tra i circa 100 sfollati dei rioni storici di edilizia pubblica Acerti Pozzuoli che sono arrivati a Napoli ed hanno protestato davanti alla sede dell'istituto. Hanno bloccato la circolazione stradale in un punto strategico per la viabilità partenopea nei pressi della Galleria Vittoria per circa un'ora. Tensione anche con le forze dell'ordine, ma alla fine la carreggiata è stata liberata dopo aver ottenuto la convocazione di un tavolo per il 28 settembre con l'assessore regionale alle politiche abitative e pecoraro e il presidente della regione Campania Fico. I residenti dei tre rioni della città puteolana sgomberati in seguito alla violenta scossa di terremoto dello scorso 31 luglio denunciano una situazione di totale precarietà e da mesi si sentono abbandonati.
3: 31 luglio, oggi 23 settembre, sono 2 mesi e si sono già dimenticati di noi. Parlano, parlano, ma fatti niente. Le case sono rimaste a Pozzuoli, le case popolari dei tre rioni, Solfatara, Via Napoli e Artiago, sono rimasti così, ancora lì, senza aver messo mano a nulla.
2: I cittadini in piazza hanno ribadito che non si fermeranno nella giornata di domani, sono pronti a bloccare il Consiglio Comunale di Pozzuoli e respingono l'ipotesi di un abbattimento delle abitazioni di edilizia pubblica per una ricostruzione dislocata al di fuori di Pozzuoli.
1: Proseguono gli scontri in Etiopia fra l'esercito e un'alleanza di forze separatiste e di opposizione per tentare di rovesciare il governo. Sospesi i voli con il nord del paese. Maurizio Vischino.
4: In Etiopia nuovi combattimenti tra l'esercito federale e i separatisti del Fronte Popolare per la liberazione del Tigray sono scoppiati nella notte ad Abal ed Erebti, nella regione di Afar. Entrambe le parti in conflitto hanno denunciato di aver reagito ad attacchi subiti. I separatisti tigrini inoltre hanno dichiarato che da inizio agosto i governativi attaccano anche con i droni nella regione settentrionale del Tigray. Poi in giornata è arrivata la notizia che le forze tigrine hanno preso il controllo degli aeroporti di Makalé, Aksum e Shire, sempre nel Tigray. Di conseguenza l'Ethiopian Airlines ha annunciato la sospensione dei voli verso i tre scali aerei. Nel nord dell'Etiopia il primo ministro Abiy Ahmed il 4 novembre 2020 ha innescato una guerra per reprimere le richieste di autonomia e di secessione dei tigrini. Abiy Ahmed è la stessa persona a cui è stato assegnato il Nobel per la pace nel 2019. Nel novembre 2022, dopo 2 anni di conflitto durante i quali sono state uccise 600.000 persone, è stato siglato un accordo di pace, ma le tensioni sono rimaste a tal punto che 7 gruppi tra separatisti e opposizioni domenica scorsa hanno annunciato la formazione dell'Alleanza delle Forze Popolari Etiopi per la sopravvivenza con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo del primo ministro Abiy Ahmed.
1: Una proposta per un indulto responsabile è stata presentata oggi a Montecitorio per intervenire sul sovraffollamento delle carceri. Caterina Dall'Olio.
5: Il sovraffollamento delle carceri italiane non è più un'emergenza temporanea, ma una condizione strutturale. È da questa premessa che muove il Comitato Promotore Indulto Responsabile, che ha presentato oggi nella sala stampa di Montecitorio la propria proposta per un provvedimento di indulto.
6: Il flusso è di crescita perché ogni giorno, ma questo lo dice la Polizia Penitenziaria in un sito web, in una pagina web recentissima, ogni giorno entrano 30 detenuti in più. E quindi è una situazione che nel 2027 porterà 70.000 detenuti rispetto a posti disponibili circa 41.000.
5: Nel corso dell'incontro è stata mostrata la piattaforma online per la petizione popolare a sostegno della proposta, consultabile e sottoscrivibile sul sito www.indultum.it. Un passaggio che apre la campagna a un coinvolgimento diretto dei cittadini chiamati a esprimersi su un tema che il comitato promotore considera ormai ineludibile per il sistema penitenziario italiano.
7: Io ritengo che uno Stato democratico non possa tollerare che ci sia un grado di illegalità nei nostri istituti penitenziari che mette in pericolo il sistema dello Stato di diritto e della democrazia.
5: Il Comitato Direttivo Centrale della

0: L'Associazione Nazionale Magistrati ha aderito alla proposta.
1: Gli studenti universitari sono sempre meno preparati a causa della disabitudine a documentarsi sui manuali e alla continua frequentazione del web che diventa fonte di informazione rapida ma meno approfondita. È quanto emerge da una indagine su 463 docenti di prima e seconda fascia appartenenti a 34 atenei italiani e svolta per conto dell'Associazione Italiana Editori. Ascoltiamone insieme un commento.
2: Soltanto il 17% degli studenti effettivamente utilizza e studia in modo intenso il libro e i manuali. Questo naturalmente genera una fragilità della conoscenza che i docenti hanno sottolineato soprattutto nella mancanza della capacità di un pensiero critico, poiché tutto viene risolto nel superamento dell'esame.
1: 110 anni fa nasceva Aldo Moro a Montecitorio, alla presenza del presidente Mattarella è stata illustrata l'edizione nazionale delle opere dello statista Cesare Cavoni.
3: Nel giorno del 110° anniversario della nascita di Aldo Moro, la Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione dell'edizione nazionale delle sue opere alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Aldo Moro è stato un indiscusso protagonista della storia della nostra Repubblica.
4: Moro vive ed esprime lucidamente il senso di una tensione sempre insoddisfatta verso il futuro. In un altro passaggio parlerà di un principio di non appagamento, che sarà la sua regola di condotta.
3: La prima parte di questo progetto sviluppa oltre 10.000 pagine di testi. È il frutto di un'articolata attività di ricerca che ha impegnato per quasi un decennio numerose istituzioni culturali e università italiane. L'obiettivo di questo lavoro, interamente realizzato su piattaforma digitale, è di offrire ai cittadini la possibilità di conoscere l'opera e il pensiero di una figura illustre.
1: È tutto, grazie del vostro tempo per averci seguito. Vi lascio al film Colpa delle Stelle. Buona serata con TV 2000. Arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, un amore che sfida ogni limite, colpa delle stelle.
1: Macchie scure dopo l'estate?
2: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oreal Paris.
1: Io valgo. Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
3: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4-ialuronica Seed System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega per noi.

0: Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli secolari.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele,

0: tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: E allora, buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare ed è scattata un'ora solare molto, molto, molto speciale. Allora, sentite questa frase. A Roma, la città eterna, Roma, la bellezza e l'avventura si nascondono in ogni angolo, anche dove nessuno guarda. Capita oggi di poter avere una guida di assoluta eccezione. Lo presento per ora solo con nome e cognome, poi verrà tutto il resto. Francesco Rutelli. Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie. Ben arrivato. Sono autorizzata a poter dare del tu.
1: Avevo capito il voi.
0: Del voi sia volevo dare. Allora, già sindaco di Roma, e questo lo possiamo sottolineare, già ministro dell'Ambiente, già presidente dell'ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali, già politica, già tanto, tanto, tanto altro ancora. Roma però, perché tu hai deciso, evviva Newton Compton Editori, di scrivere questo libro, Roma, la città dei segreti, misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria. Perché ti sei messo a fare questo gran lavoro?
1: Beh, io lo faccio sempre perché nessuno di noi deve smettere di esplorare.
0: Certo.
1: E l'ho fatto pensando anche a chi non è nella mia città, perché ogni volta che viene frettolosamente, o le volte che ha la possibilità di farlo, io ogni volta vedo una veduta anche di tetti, ordinarie come questa, c'è qualche altana e c'è quelle, cos'è quell'edificio là sulla sinistra che non mi ricordo.
0: Certo, insomma, ecco, Roma per te,
1: no, quando si vede Roma in ogni suo spigolo contiene delle sorprese sensazionali, e chi la frequenta, anche convinto di conoscerla come me, non smette mai di scoprire cose che non sa e che ci conquistano
0: nonostante il sindaco con il motorino. Ma molto altro in realtà, nonostante la tua Roma, la Roma gestita, la Roma del Giubileo, del Grande Giubileo, la tua Roma, tu l'abbia effettivamente conosciuta e vista dai luoghi più belli alle periferie, a ovunque ci fosse bisogno, ma in questo caso, in questo libro, tu dimostri di essere stato veramente un ricercatore di segreti e di cose che anche proprio chi è di Roma non, insomma, si deve mettere a studiare.
1: Sì, non abbiamo mai finito. Pensa che 3 giorni fa ho letto su un grande quotidiano americano una cosa che nessuno sapeva, e cioè che è stata fatta.